0: Crispo ha raggiunto un accordo storico sul disarmo completo di Hamas, lo ha annunciato nella notte Donald Trump. Un passo fondamentale per la pace nella striscia, una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, scrive il presidente americano sul social Truth. L'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la Forza Internazionale di Stabilizzazione per garantire la sicurezza. Tel Aviv esprime scetticismo sul reale disarmo da parte di Hamas, che invece conferma l'intesa. Intanto al Cairo programmata a breve una riunione dei mediatori sulla seconda fase della tregua. E Trump ha parlato anche di Ucraina. Non sono sicuro che permetterò loro di costruire missili Patriot, ha dichiarato al Financial Times, annunciando nei prossimi giorni la visita a Kiev dei due inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Emergenza Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, dove in pochi giorni sono arrivati circa 3.000 migranti, 16 i corpi recuperati in mare finora, diversi i dispersi. Il premier Sanchez mobilita l'esercito, ira di Madrid su Roma per le parole del ministro Tajani, sì alla chiusura di Schengen, l'immigrazione incontrollata è un pericolo per la sicurezza.
1: I primi arrivano a nuoto, aggirando la barriera Frangifrutti. Poi la situazione degenera e a frotte entrano, superando la frontiera di terra. C'è chi fa il segno della vittoria con la mano. Un flusso tale che forze di sicurezza marocchine e guardia civile neanche provano a fermare. Forse incoraggiati dalla recente sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare, la città autonoma di Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza, pretende la chiusura temporanea del confine col Marocco e attende i soldati mobilitati da Sanchez. È in arrivo anche il premier nell'enclave spagnola in Nord Africa, che torna al centro di un'ennesima crisi migratoria, la più numerosa nel 2021, 8.000 migranti entrati in una settimana, la più tragica nel 2014, annegarono in 14 dopo che gli agenti spararono proiettili di gomma. Quella in corso intanto innesca frizioni con l'Italia, convocato il nostro ambasciatore a Madrid dopo il messaggio del ministro Tajani, secondo cui le immagini di Ceuta dimostrano che la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Il monito di Mattarella al rispetto delle regole comuni alla cerimonia del ventaglio, pur senza citare il caso Roggero, il capo dello Stato ribadisce: i comportamenti individuali devono rispettare le leggi. Se si capovolge questo principio e si pensa che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, allora si rischia l'abdicazione dello Stato. Poi il presidente ha condannato gli scontri no-TAV in Val di Susa. La violenza è un virus letale. In Commissione Affari Europei alla Camera ha rinviato il voto sul riconoscimento facciale dopo che Bruxelles ha ricordato come la pratica sia vietata dalla normativa comunitaria. Palazzo Chigi fa sapere che l'Italia continuerà a rispettare le norme dell'Unione e le garanzie costituzionali. Proteste dalle opposizioni, vogliono controllare le persone invece che risolvere i problemi. Il caso del Mastro slitta lunedì alla Camera all'esame delle chat tra l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia e il ristoratore romano Mauro Caroccia, ritenuto dagli investigatori prestanome del boss Michele Senese. Il rinvio è stato deciso dopo una lettera del procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente Fontana. Del Mastro, che non è indagato, ribadisce di aver trasmesso lui stesso tutte le conversazioni alla procura e attacca: non ho nulla da nascondere, spero che ora cessino le strumentalizzazioni e il fango sollevati contro di me. La palazzina crollata a Messina si scava tra le macerie, 6 dispersi. Esclusa l'ipotesi dell'esplosione, si indaga su un possibile cedimento strutturale legato a lavori di ristrutturazione. Eleonora Mastromarino.
2: Le operazioni di ricerca vanno avanti senza sosta, al lavoro più di 50 vigili del fuoco, squadre provenienti da mezza Sicilia. Si cerca tra le macerie 6 dispersi, un nucleo familiare con il loro collaboratore domestico e la commessa del negozio che si trovava al secondo piano. La ragazza era all'interno al lavoro, di lei non si hanno notizie, ci sono i familiari disperati qui che chiedono informazioni, così come chiedono informazione tutti gli altri, ma le notizie per ora sono davvero poche. Il crollo della palazzina è avvenuto nel pomeriggio, le cause sono ancora in corso d'accertamento. Quel che è certo è che c'è stato un vero e proprio collasso, la palazzina si è piegata su se stessa e poi è partito un incendio sotto le macerie. Le ricerche sono rallentate, anche se ci sono le squadre USAR, cioè i vigili del fuoco addestrati proprio per le ricerche tra le macerie. E intanto ci sono 3 feriti.

0: uno di loro è già stato dimesso dall'ospedale, gli altri due sono ancora ricoverati ma non sono in pericolo di vita. Da Messina è tutto.
1: In tarda serata un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Sassari in una cella del reparto ospedaliero a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato. 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti leggermente ustionati, indagano i carabinieri. Non si ferma l'ondata di caldo, oggi 11 le città da bollino rosso, domani saranno 19 in un fine settimana in cui diverse città del centro-nord da Firenze a Piacenza dovrebbero registrare temperature oltre i 40 gradi. Allarme siccità in più di 100 comuni, anche il Po è su livelli critici. Calcio, le confederazioni continentali contro l'idea del presidente FIFA Gianni Infantino di coinvolgere soggetti finanziari privati nella gestione dei mondiali. L'assemblea straordinaria UEFA ha respinto all'unanimità il piano annunciando il boicottaggio di tutte le competizioni Coppa del Mondo compresa finché il progetto non sarà ritirato. Sulla stessa linea la CONCACAF che rappresenta Nord America, America Centrale e Caraibi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Ha raggiunto un accordo sul disarmo completo di Hamas, lo ha annunciato nella notte Donald Trump. Un passo fondamentale per la pace nella striscia. Una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, scrive il presidente americano sul social Truth, l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantire la sicurezza. Tel Aviv esprime scetticismo sul reale disarmo da parte di Hamas, che invece conferma l'intesa. Intanto al Cairo programmata a breve una riunione dei mediatori sulla seconda fase della tregua.

0: Trump ha parlato anche di Ucraina, non sono sicuro che permetterò loro di costruire missili Patriot, ha dichiarato il Financial Times, annunciando nei prossimi giorni la visita a Kiev dei due inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. E sull'Iran, li stiamo massacrando, la caduta del regime è solo questione di tempo. L'emergenza migranti a Ceuta, in migliaia sono arrivate a nuoto negli ultimi 7 giorni nella città autonoma spagnola del Nord Africa. 16 finora le persone annegate. Si rischia la crisi umanitaria, avverte il premier spagnolo Sanchez, che manda l'esercito a supporto della Guardia Civile. E non si placano le tensioni diplomatiche. Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza e la chiusura temporanea della frontiera con il Marocco. Palazzo Chigi fa sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Tajani si dice favorevole. È un pericolo per la sicurezza la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 migranti irregolari. La replica del ministro degli esteri spagnolo, parole indegne da un paese amico. Ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica, ha affermato e annuncia di aver convocato l'ambasciatore italiano per protesta. E sull'emergenza di Ceuta interviene Giorgia Meloni.
1: Impressionata dalle immagini che arrivano da Ceuta, sono la dimostrazione che l'immigrazione fuori controllo è una minaccia concreta per la sicurezza. Con questo messaggio affidato ai social, Giorgia Meloni commenta la crisi ai confini fra Spagna e Marocco. La premier ne discute con il ministro dell'interno Piantedosi, fa sapere che l'Italia è pronta a sospendere lo spazio Schengen con Madrid. Non resteremo a guardare, assicura, annunciando strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini. Ribadito la linea del governo sull'immigrazione, lotta ai trafficanti, rimpatri efficaci, rimarca Giorgia Meloni. L'intervento della Presidente del Consiglio si concentra anche sull'economia, rivendicati i dati Istat sul PIL al più 1% rispetto alle stime di 0,7%. La Premier replica agli avversari politici che, a suo dire, tifavano per il rallentamento dell'Italia. Continueremo a lavorare. Federica Ionta, GR1.
0: Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il Presidente della Repubblica Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Incontro in cui il Capo dello Stato ha affrontato i principali temi di attualità.
2: Da arbitro imparziale, il presidente Mattarella rifiuta di entrare nel merito delle vicende politiche, tantomeno nei casi che più hanno fatto discutere, come la grazia a Roggero. Per questo si limita a una riflessione: i comportamenti individuali rispettino le regole comuni.
3: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
2: Non mancano però i richiami ai partiti. L'invito è ad abbandonare intempestive tensioni elettorali che distolgono dai problemi reali. Come per l'immigrazione, mai più la logica dell'emergenza, il fenomeno va governato. La paralisi della vigilanza Rai deve essere risolta, prosegue. Va condannata poi ogni forma di violenza. Quanto successo in Val di Susa è inammissibile.
3: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
2: Uno sguardo anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace, contro chi vuole invece la legge del più forte. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
0: Il caso del Mastro slitta lunedì alla Camera l'esame delle chat tra l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia e il ristoratore romano Mauro Caroccia, ritenuto dagli investigatori prestanome del boss Michele Senese. Il rinvio è stato deciso dopo una lettera del procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente Fontana. Del Mastro, che non è indagato, ribadisce di aver trasmesso lui stesso tutte le conversazioni alla procura e attacca: non ho nulla da nascondere, spero che ora cessino le strumentalizzazioni e il fango sollevato contro di me. La palazzina crollata a Messina si continua a scavare tra le macerie, 6 dispersi, 3 i feriti, sul posto anche le unità cinofile. Noi cerchiamo persone in vita, ribadiscono i vigili del fuoco, si ipotizza un cedimento legato a lavori di ristrutturazione. Non si ferma l'ondata di caldo, oggi 11 le città bollino rosso, domani saranno 19, in un fine settimana in cui diverse città del centro-nord, da Firenze a Piacenza, dovrebbero registrare temperature oltre i 40 gradi. Allarme siccità in più di 100 comuni, anche il Po è su livelli critici. calcio, le confederazioni continentali contro l'idea del presidente FIFA Gianni Infantino di coinvolgere soggetti finanziari privati nella gestione dei mondiali. L'assemblea straordinaria UEFA ha respinto all'unanimità il piano, annunciando il boicottaggio di tutte le competizioni, Coppa del Mondo compresa, finché il progetto non sarà ritirato. Sulla stessa linea la CONCACAF, che rappresenta Nord America, America Centrale e Caraibi. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

Radio 1, un mondo da sempre.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Ha raggiunto un accordo storico sul disarmo completo di Hamas, lo ha annunciato nella notte Donald Trump, un passo fondamentale per la pace nella striscia. Una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, scrive il presidente americano sul social Truth, l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantire la sicurezza. Tel Aviv esprime scetticismo sul reale disarmo da parte di Hamas, che invece conferma l'intesa. Intanto al Cairo programmata a breve una riunione dei mediatori sulla seconda fase della tregua. E Trump ha parlato anche di Ucraina. Non sono sicuro che permetterò loro di costruire missili Patriot, ha dichiarato al Financial Times, annunciando nei prossimi giorni la visita a Kiev dei due inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. E sull'Iran, li stiamo massacrando, la caduta del regime è solo questione di tempo. L'emergenza migranti a Ceuta e migliaia sono arrivati a nuoto negli ultimi 7 giorni nella città autonoma spagnola del Nord Africa, almeno 18 finora.

0: alle persone annegate, si rischia la crisi umanitaria, avverte il premier spagnolo Sanchez, che manda l'esercito a supporto della Guardia Civile, e non si placano le tensioni diplomatiche. Palazzo Chigi fa sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Tajani è favorevole, è un pericolo per la sicurezza la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 migranti irregolari. La replica del ministro degli esteri spagnolo, parole indegne da un paese amico. Ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica, afferma e annuncia di aver convocato l'ambasciatore italiano per protesta. Il monito di Mattarella rispetto delle regole comuni alla cerimonia del ventaglio, pur senza citare il caso Roggero, il capo dello Stato ribadisce i comportamenti individuali devono rispettare le leggi. Se si capovolge questo principio e si pensa che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, allora si rischia l'abdicazione dello Stato. Poi il presidente ha condannato gli scontri no TAV in Val di Susa, la violenza è un virus letale. In Commissione Affari Europei la Camera ha rinviato il voto sul riconoscimento facciale dopo che Bruxelles ha ricordato come la pratica sia vietata dalla normativa comunitaria. Palazzo Chigi fa sapere che l'Italia continuerà a rispettare le norme dell'Unione e le garanzie costituzionali. E il riconoscimento facciale, la sicurezza, i migranti, i dati Istat sono i temi al centro del dibattito politico.
1: Forza Italia assicura che Roma seguirà le linee dettate dall'Unione Europea e rivendica: abbiamo migliorato il decreto in chiave garantista per tutelare trasparenza, controllabilità e rispetto della privacy. E dalla Lega, Nicola Molteni.
2: Un altro tassello fondamentale nelle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina: maggiori controlli di polizia, fermo in frontiera di 72 ore, rimpatri e espulsioni immediati e più veloci.
1: Maggioranza che applaude i dati Istat. Crescita dell'economia, rinnovo dei contratti del pubblico impiego, sottolinea Fratelli d'Italia, confermano l'impegno del governo per un paese che investe su lavoro e sviluppo. Stipendi al palo, bollette, benzina alle stelle, ma Giorgia Meloni pensa a controllare i cittadini, replica la segretaria del PDL Schlein. La destra fa la faccia truce, vende paura, ma è divisa su tutto. Rincarano i Dem in flash mob davanti a Palazzo Chigi per chiedere al governo di fermarsi sul riconoscimento facciale, insieme a Verdi Sinistra e 5 Stelle. Si rischia una deriva contro i diritti, avvertono dal movimento. Dal governo, la fondo di Giuseppe Conte, soltanto fallimento e decretini. E da più Europa, Riccardo Maggi.
3: Si deve poter usare, ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata.
1: Filippa Misano, GR1.
0: La palazzina crollata a Messina, si continua a scavare tra le macerie, 6 dispersi, 3 i feriti. La cinofile, noi cerchiamo persone in vita, ribadiscono i vigili del fuoco, si ipotizza un cedimento legato a lavori di ristrutturazione. Non si ferma l'ondata di caldo, oggi 11 le città da bollino rosso, domani saranno 19.
4: Non accenna a placarsi la morsa dell'anticiclone subtropicale che tiene l'Italia stretta in una tenaglia di calore e afa da nord a sud. Sono 11 le città da bollino rosso che diventeranno 19 domani, con punte di 40 gradi a Firenze, 39 a Roma e addirittura 44 in Sardegna tra domenica e lunedì. L'altra faccia di questa emergenza è la siccità, con almeno 100 comuni che hanno già dichiarato lo stato di crisi idrica, ma il vero sorvegliato speciale resta il fiume Po, la cui portata è scesa di oltre il 60%, minacciando le coltivazioni di una delle aree agricole più produttive d'Europa. Ramona Magno, Osservatorio Siccità del CNR IBE.
5: Le ultime informazioni ci dicono che il Po è in severità idrica alta, per cui c'è l'ingresso del mare all'interno del delta. Avere acqua marina impedisce l'utilizzo di irrigazione, bisogna dare priorità alla potabile e sicuramente anche all'agricoltura, e infatti sono già in atto alcune azioni di utilizzo di acque reflue depurate, quantomeno per le colture che stanno per finire il loro ciclo.
4: Mauro Zanda, GR1.
0: È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno, Derek Crispo. Ha raggiunto un accordo storico sul disarmo completo di Hamas, lo ha annunciato nella notte Donald Trump. Un passo fondamentale per la pace nella striscia. Una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, scrive il presidente americano sul social Truth, l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantire la sicurezza. Tel Aviv esprime scetticismo sul reale disarmo da parte di Hamas, che invece conferma l'intesa. Intanto al Cairo programmata a breve una riunione dei mediatori sulla seconda fase della tregua. E Trump ha parlato anche di Ucraina. Non sono sicuro che permetterò loro di costruire missili Patriot, ha dichiarato al Financial Times, annunciando nei prossimi giorni la visita a Kiev dei due inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. E sull'Iran, li stiamo massacrando, la caduta del regime è solo questione di tempo. Emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, dove in pochi giorni sono arrivati circa 3.000 migranti, almeno 18 i corpi recuperati in mare finora, diversi i dispersi. Il premier Sanchez mobilita l'esercito, irà di Madrid su Roma per le parole del ministro Tajani. Sia la chiusura di Schengen, l'immigrazione incontrollata, ha detto, è un pericolo per la sicurezza.
3: I primi arrivano a nuoto, aggirando la barriera Frangifrutti. Poi la situazione degenera e a frotte entrano, superando la frontiera di terra. C'è chi fa il segno della vittoria con la mano. Un flusso tale che forze di sicurezza marocchine e guardia civile neanche provano a fermare. Forse incoraggiati dalla recente sentenza del Tribunale Supremo spagnolo sull'illegalità dei respingimenti perché arriva via mano.

0: mare. La città autonoma di Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza, pretende la chiusura temporanea del confine col Marocco e attende i soldati mobilitati da Sanchez. È in arrivo anche il premier nell'enclave spagnola in Nord Africa, che torna al centro di un'ennesima crisi migratoria, la più numerosa nel 2021, 8.000 migranti entrati in una settimana, la più tragica nel 2014, annegarono in 14 dopo che gli agenti spararono proiettili di gomma. Quella in corso intanto innesca frizioni con l'Italia. Convocato il nostro ambasciatore a Madrid dopo il messaggio del ministro Tajani, secondo cui le immagini di Ceuta dimostrano che la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il presidente della Repubblica Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva, incontro in cui il capo dello Stato ha affrontato i principali temi di attualità.
2: Da arbitro imparziale, il presidente Mattarella rifiuta di entrare nel merito delle vicende politiche, tantomeno nei casi che più hanno fatto discutere, come la Grazia Roggero. Per questo si limita a una riflessione: i comportamenti individuali rispettino le regole comuni.
3: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
2: Non mancano però i richiami ai partiti, l'invito è ad abbandonare intempestive tensioni elettorali che distolgono dai problemi reali. Come per l'immigrazione, mai più la logica dell'emergenza, il fenomeno va governato. La paralisi della vigilanza RAI deve essere risolta, prosegue. Va condannata poi ogni forma di violenza. Quanto successo in Val di Susa è inammissibile.
3: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
2: Uno sguardo anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace contro chi vuole invece la legge del più forte. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
1: Il caso del Mastro slitta lunedì alla Camera l'esame delle chat tra l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia e il ristoratore romano Mauro Caroccia, ritenuto dagli investigatori prestanome del boss Michele Senese. Il rinvio è stato deciso dopo una lettera del procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente Fontana. Del Mastro, che non è indagato, ribadisce di aver trasmesso lui stesso tutte le conversazioni alla procura e attacca: non ho nulla da nascondere, spero che ora cessino le strumentalizzazioni e il fango sollevato contro di me. La palazzina crollata a Messina, si continua a scavare tra le macerie, 6 dispersi, 3 i feriti, sul posto anche le unità cinofile. Noi cerchiamo persone in vita, ribadiscono i vigili del fuoco, si ipotizza un cedimento legato a lavori di ristrutturazione. In tarda serata un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Sassari in una cella del reparto ospedaliero. Ancora da chiarire se sia stato lui stesso ad appiccare l'incendio. 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti leggermente ustionati, indagano i carabinieri. Non si ferma l'ondata di caldo, oggi 11 le città da bollino rosso, domani saranno 19 in un fine settimana in cui diverse città del centro-nord, da Firenze a Piacenza, dovrebbero registrare temperature oltre i 40 gradi. Allarme siccità in più di 100 comuni, anche il Po è su livelli critici. Calcio, le confederazioni continentali contro l'idea del presidente FIFA Gianni Infantino di coinvolgere soggetti finanziari privati nella gestione dei mondiali. L'assemblea straordinaria UEFA ha respinto all'unanimità il piano, annunciando il boicottaggio di tutte le competizioni Coppa del Mondo compresa finché il progetto non sarà ritirato. Sulla stessa linea la CONCACAF, che rappresenta Nord America, America Centrale e Caraibi. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'emergenza migranti a Ceuta e migliaia sono arrivati a nuoto negli ultimi 7 giorni nella città autonoma spagnola del Nord Africa. Almeno 18 finora le persone annegate. Si rischia la crisi umanitaria, avverte il premier spagnolo Sanchez, che oggi sarà nell'enclave dove ha mandato l'esercito a supporto della Guardia Civile. E non si placano le tensioni diplomatiche. Ceuta chiede la chiusura temporanea della frontiera con il Marocco. Palazzo Chigi fa sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Tajani è favorevole. È un pericolo per la sicurezza, ha detto, la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 migranti irregolari. La replica del ministro degli esteri spagnolo: parole indegne da un paese amico. Ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica, afferma e annuncia di aver convocato l'ambasciatore italiano per protesta. E sull'emergenza di Ceuta è intervenuta anche Giorgia Meloni.
3: Impressionata dalle immagini che arrivano da Ceuta, sono la dimostrazione che l'immigrazione fuori controllo è una minaccia concreta per la sicurezza. Con questo messaggio affidato ai social, Giorgia Meloni commenta la crisi ai confini fra Spagna e Marocco. La premier ne discute con il ministro dell'interno Piantedosi, fa sapere che l'Italia è pronta a sospendere lo spazio Schengen con Madrid. Non resteremo a guardare, assicura, annunciando strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini. Ribadito la linea del governo sull'immigrazione, lotta ai trafficanti, rimpatri efficaci, rimarca Giorgia Meloni. L'intervento della Presidente del Consiglio si concentra anche sull'economia. Rivendicati i dati Istat sul PIL al più 1% rispetto alle stime di 0,7%, la Premier replica agli avversari politici che, a suo dire, tifavano per il rallentamento dell'Italia. Continueremo a lavorare. Federica Ionta, GR1.
2: Raggiunto un accordo storico sul disarmo completo di Hamas, lo ha annunciato nella notte Donald Trump, un passo fondamentale per la pace nella striscia. Una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, scrive il presidente americano sul social Truth, l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantire la sicurezza. Tel Aviv esprime scetticismo sul reale disarmo da parte di Hamas, che invece conferma l'intesa. Intanto al Cairo programmata a breve una riunione dei mediatori sulla seconda fase della tregua. E Trump ha parlato anche di Ucraina. Non sono sicuro che permetterò loro di costruire missili Patriot, ha dichiarato al Financial Times, annunciando nei prossimi giorni la visita a Kiev dei due inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. E sull'Iran: li stiamo massacrando, la caduta del regime è solo questione di tempo. Torniamo in Italia. In Commissione Affari Europei alla Camera ha rinviato il voto sul riconoscimento facciale dopo che Bruxelles ha ricordato come la pratica sia vietata dalla normativa comunitaria. Palazzo Chigi fa sapere che l'Italia continuerà a rispettare le norme dell'Unione e le garanzie costituzionali. E il riconoscimento facciale, la sicurezza, i migranti e i recenti dati Istat sono i temi al centro del dibattito politico.
4: Forza Italia assicura che Roma seguirà le linee dettate dall'Unione Europea e rivendica: abbiamo migliorato il decreto in chiave garantista per tutelare trasparenza, controllabilità e rispetto della privacy. E dalla Lega, Nicola Molteni.
5: Un altro tassello fondamentale nelle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina: maggiori controlli di polizia, fermo in frontiera di 72 ore, rimpatri e espulsioni immediati e più veloci.
4: Maggioranza che applaude i dati Istat. Crescita dell'economia, rinnovo dei contratti del pubblico impiego, sottolinea Fratelli d'Italia, confermano l'impegno del governo per un paese che investe su lavoro e sviluppo. Stipendi al palo, bollette, benzina alle stelle, ma Giorgia Meloni pensa a controllare i cittadini, replica la segretaria del PD Elly Schlein. La destra fa la faccia truce, vende paura, ma è divisa su tutto. Rincarano i Dem in flash mob davanti a Palazzo Chigi per chiedere al governo di fermarsi sul riconoscimento facciale, insieme a Verdi Sinistra e 5 Stelle. Si rischia una deriva contro i diritti, avvertono dal movimento. Dal governo, la fondo di Giuseppe Conte, soltanto fallimento e decretini. E da più Europa, Riccardo Domaggi.
6: Si deve poter usare, ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata.
4: Filippa Misano, GR1.
2: La palazzina crollata a Messina, si continua a scavare tra le macerie, almeno 6 dispersi, 3 i feriti. Sul posto anche le unità cinofile. Noi cerchiamo persone in vita, ribadiscono i vigili del fuoco. Si ipotizza un cedimento legato a lavori di ristrutturazione. Non si ferma l'ondata di caldo, oggi 11 le città da bollino rosso, domani saranno 19, in un fine settimana in cui diverse città del centro-nord, da Firenze a Piacenza, dovrebbero registrare temperature oltre i 40 gradi. Allarme siccità in più di 100 comuni, anche il Po su livelli critici. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Che quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia fitness mania.
11: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Cari figlioli, sento le vostre voci.
14: Il cantante, anzi il cantatore.
15: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale
16: come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato.
17: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
18: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
19: Successo. Storie e voci dal Novecento.
20: Mi permetta, maestro Bernardini, buongiorno.
21: Buongiorno, buongiorno Patrizia.
22: Buongiorno Luca, buongiorno Umberto.
20: Che meraviglia. Adriani, anche lui ci sta seguendo, devo dire, pedissequamente. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Devo dire che scrivete in molti, anche al 335-699-2949.
21: Devo dire che arrivano mail, nonostante in realtà stiamo riascoltando le repliche di Successo.
20: Vediamo un po' che cosa succede qui. Ah, guardi qui che compleanno.
21: Certo. Ah, sì, mi dica.
20: Al mio segnale scatenate l'inferno.
22: Oh, grandissimo Luca Ward.
21: Luca Ward.
20: Auguri, Luca.
22: Auguri. Una voce bellissima.
20: Ah. Come no? E poi c'è anche Neri Marco Re, che vogliamo ricordare, che c'era un'imitazione di Zoff che era incredibile. Che cosa riascoltiamo, maestro Bernardini?
21: Oggi riascoltiamo la puntata del 10 aprile.
20: Sì.
21: E è particolarmente musicale.
20: Mm-hmm.
21: Perché faremo un ritratto, un piccolo ritratto di Nino Rota.
20: Sì.
22: Poi c'è anche il compleanno di Caterina Caselli.
20: Che, ripeto, non parla con nessuno, non rilascia dichiarazioni, non fa interviste, però con noi ha parlato, insomma, vogliamo dirlo?
22: Allora, abbiamo parlato di Caterina Caselli.
20: Sì, certo.
22: Una donna, e quindi mi permetterete di fare una citazione al femminile?
20: Ma prego.
22: Devi sentirti libera, mi disse. Ti autorizzo io, Maria Luisa Spaziani.
20: È carina, accidenti. La Spaziani, grandissima poetessa. Riascoltiamo, maestro?
21: Riascoltiamo.
20: Allora, oggi cominciamo in musica. E cominciamo in musica così.

0: Luca, come here, Luca, come here. Sì, ero immerso nella Fontana di Trevi e chiamavo Luca Bernardini, che mi lascia qui al freddo. Ma questo è il tema della dolce vita, perché il 10 aprile del 1979 se ne andava Nino Rota. Quando si dice il talento, 11 anni compone in oratorio un'opera lirica, cioè Nino Rota, poi insomma è una, si diploma a Santa Cecilia, è un grande musicista, è l'autore storico di tante colonne sonore, di tante canzoni, ne ascolteremo anche un paio, una dopo, ma insomma lo ricordiamo soprattutto per le colonne sonore di Federico Fellini, tra le quali questa dolce, dolce, dolce vita. E due anni prima della sua dipartita da questa terra, starà suonando, starà lietando tutti i santi del paradiso, secondo me, Nino Rota, nel 77 su Radio 1, Voi ed io, punto a capo, trasmissione storica di Rai Radio 1, di quei tempi ovviamente, Nino Rota parlava di se stesso e del suo pianoforte. Dai, sentiamo.
1: Il pianoforte non è mai stato per me un fine, è stato un mezzo. Naturalmente mi diverte delle volte delle cose mie eseguirle io stesso. Non mi azzarderei a eseguire cose d'altri se non come accompagnatore, però lo suono sempre perché è il mezzo con cui io compongo e scrivo.
0: Qui mi viene in mente di Alessandra Solarino, con la quale realizziamo per Rai News 24 a Marcord, peraltro stasera in onda, quindi che a Marcord ha questa colonna sonora, che è la colonna sonora di A Marcord, film del 1973, con questa storia bella e triste di questa figlia segreta che aveva Nino Rota, che si chiamava Nina, perché ebbe una relazione Nino con Maddalena Longari, questa figlia è cresciuta in America, Susa Cecchi d'Amico sapeva perfettamente che era figlia di Rota e li fece frequentare, Nino lo sapeva e la figlia no, lo seppe soltanto dopo la morte, ma questa è una pagina triste ma bella, secondo me, di questa figlia che poi è cresciuta con Nino Rota, grandissimo dissimulatore tra parentesi, ma non per questi motivi, per altri motivi, perché lui si metteva al pianoforte con Fellini e Fellini diceva Nino avrei bisogno di un qualcosa che mi accompagni se voglia, e gli faceva un tema e dice, no, questo non mi piace, potresti fare quello di prima, lo rifà, no, nemmeno questo mi piace, facciamone uno nuovo, e lui rifà lo stesso di prima, e eccolo, è questo qui, e lui era fantastico da questo punto di vista, perché riusciva a intortarlo Federico Fellini, questa fabbrica, fabbricatore di sogni. Ancora da voi ed io, punto a capo, Radio 1, dice 16 novembre 1977, quando parla di Stormy Weather, che peraltro era anche la colonna sonora, la sigla della bisarca, Stormy Weather, vedete, rivela la sua formazione classica nel moderno. Sentiamo.
1: Stormy Weather era uno dei 100-200 pezzi che io da ragazzo, a cominciare dall'età di 13-14 anni, ero costretto a suonare molto spesso nei periodi estivi, durante le vacanze al mare, diciamo ogni sera, per far ballare le mie amiche e i miei amici, divertimento del quale ero privato. E allora questi dischi americani che arrivavano io me li dovevo sorbire, me li dovevo imparare.

0: Questo è 1109, il giornalino di Gian Burrasca. Nino Rota fa la musica, Lina Wertmüller le parole, Rita Pavone canta. Rita Pavone, un saluto forte a Rita, dai.
1: Ecco il

Quando si vede il genio musicale si vede anche in queste cose che apparentemente sembrano piccole, ma non so, piccole non sono. Cambiamo pagina, maestro Bernardo. Oggi è tutta musica, maestro.

0: vi rendete conto che ha 60 anni questa canzone? Caro Antelmi, segniamocela questa cosa, questa è immortale.
1: Dovresti pensare a me.
0: Sì, perché nel 66 Pace Panzeri e Pilade l'avevano affidata a Celentano, e ci sta tutta, nessuno può giudicare, nemmeno tu. Celentano dice no, e sei bravo, io voglio fare un'altra cosa, e infatti canta Il ragazzo della Gluck nel 66 e non arriva nemmeno in finale. Che facciamo, che non facciamo? Prendono questa esordiente suonatrice di basso, Caterina suona il basso, e dicono cantala tu, compiendo una rivoluzione epocale, perché una donna che nel 66, l'anno di Se telefonando, una donna che manda a quel paese l'uomo dopo una notte in cui è stato insieme, dice il nostro amore, la nostra storia d'amore appena nata è già finita, lei che nessuno può giudicare, nemmeno tu, la verità mi fa male, la verità, e questo è un antefatto di una rivoluzione al femminile. Sì, perché oggi Caterina compie gli anni e noi siamo contenti del 46, torna tutto, torna anche un anno tondo se vogliamo, perché sono anni 80. E, tanti auguri Caterina, che oltretutto è stata anche ospite della nostra trasmissione, e, donna molto molto intelligente, capace, caparbia, efficace, sa stare in ascolto, sa fare un passo indietro, tant'è nel 70 lascia tutto a 29 anni quando si sposa con Sugar, e scoprirà i talenti, uno fra tutti, vogliamo dire Bocelli, ecco ricordiamocelo, che c'è anche Bocelli. Sentiamo la voce di Caterina, Radio 3 Suite, quindi da Radio 3 direttamente, un saluto a Simona Sala, 23 ottobre 1996, sentiamo.
2: L'approccio è stato molto pensato, che ero estremamente titubante, nel senso che io comunque avevo una certa conoscenza del mondo canoro, quello che si fa in prima persona, cioè i concerti, cantare, però avevo molta meno esperienza e quindi meno conoscenza per ciò che riguarda il lavoro dietro la scrivania. Quindi questo un po' mi incuteva timore, devo dire la verità.

0: E questa è la canzone che ha sempre amato Caterina Caselli, scritta da Paolo Conte, datata 1968, e nell'anno in cui Conte scrive Azzurro per Celentano, quindi vedete che tutto il mondo torna intorno a sé, no? Ed è la canzone che ha sempre preferito. Io ho un ricordo personale, mi pare fosse il 2006 o qualcosa del genere, forse prima, al matrimonio di Chiara Boni, la stilista. Caterina, c'era un musicista degli Avion Travel, si mise al pianoforte, che era un pianoforte elettrico, e Caterina cantò questa canzone così, a braccio praticamente. E sentiamo ancora Caterina Caselli. Caterina è la nonna. Da Io e Caterina, secondo programma della radio, quindi la Radio 2, 25 gennaio 1969, quindi praticamente a 3 anni dal suo grande successo. Sentiamo, dai.
1: Cosa ne pensi della Liliana, di mia sorella?
2: La Liliana la fa una vita che piace più che la tua.
1: Ah sì? Preferisci più la vita di quella, sì, certo. La vita di, sì, mia sorella?
2: Perché la Liliana almeno la sera le ha con su medra. E te via per il mondo.
1: E sono via per il mondo, non sono mai a casa. Beh, però se io non avessi fatto quello che ho fatto,
2: tanti voti, i soldi nei miei fanno contento,
1: Sì, i soldi non fanno sempre contenti, no. Esatto. Va bene, tu nonna sei saggia, la saggezza è una cosa che si ha solo quando si ha una certa esperienza della vita.

E questo è l'omaggio che noi di Successo, Storie e Voci dal Novecento, facciamo a Caterina Caselli. Su queste fantasie messo Bernardini dal meglio di sé, nota su nota, assolvenza su dissolvenza. Mi auguro che Caterina Caselli gradisca tutto quello che facciamo veramente col cuore. Cambiamo pagina, cioè rimaniamo in zona, però dai.

Insieme a te non ci sto più. 1968. Anno dei grandi cambiamenti, dell'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, dal pubblico al privato, dal politico al sentimentale. E non necessariamente pubblico e politico erano l'infinitamente grande. Certamente in quel 1968 non ci si fidanzava più, al massimo ci si metteva insieme. E si andava in cantina, una consuetudine in sé già rivoluzionaria e caratterizzante la prima metà degli anni 60, la dichiarazione, oggi inimmaginabile. Insieme a te non ci sto più, appunto ci si metteva insieme, guardo le nuvole lassù. C'è da dire una cosa, che nella canzone usa anche il termine nubi, che è un termine desueto, lo usano chi fa le previsioni del tempo, dice oggi il cielo ci sono tante nubi, ci sono tante nuvole. Questa è Caterina Caselli con le parole di Paolo Conte, allora più avvocato che Paolo Conte, canzone indimenticabile, nuova e antica al tempo stesso, nuova perché adottava la formula del mettersi insieme, antica perché declinava immagini tradizionali legate alla fine di un rapporto, dall'incomunicabilità all'incomprensione, deflagranti tutte e due in quel 68 e dintorni. Ecco, pensate che non ha un successo subito, ma esplode dopo. Cantata, ricantata, adottata come colonna sonora fra pubblico e privato, ascoltata in pubblico nella stanza del figlio di Nanni Moretti, cantata in privato nei pensieri di un abbandono sempre struggente quando si decide insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù e quando andrò devi sorridermi se puoi. Non sarà facile, ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci, amore, ciao, le nubi sono già più in là.

0: Maestro.
1: Eccoci.
0: Beh,
1: qua.
0: Maestro Bernardini, dove sono le nubi?
1: Sono un po' più là.
0: Le nubi sono un po' più là. Maestro Bernardini, è il momento più atteso della settimana nel mondo. Quando arriva il maestro Bernardini entra in studio col suo pianoforte.
1: Devo confermare.
0: Non può contraddirmi.
1: Non posso che confermare.
0: Oh, bravo Bernardini.
1: Guardi, oggi. Abbiamo tanta di quella carne al fuoco.
0: Sì, questa è un'altra frase fatta. La carne al fuoco.
1: Che non c'è che l'imbarazzo della scelta.
0: Perfetto. E le nubi?
1: Sono un po' più là.
0: Allora, possiamo anche cominciare.
1: Allora, cominciamo.
0: Lei rota?
1: Scherzi a parte. Sì. Rota. Oggi si è parlato di rota e volevo sottolineare, con il suo permesso.
0: Prego.
1: Volevo sottolineare un aspetto della musica di
0: Rota.
1: Nino Rota,
0: sì.
1: Che è il cromatismo.
0: Oh.
1: Perché devo dire una cosa di cui un po' dispiace, adesso sì. Divento serio, si parla un po' poco di cromatismo. Ne deve parlare un po' di più.
0: No, giustamente, prima delle sei.
1: Sì, perché è una cosa che in musica, a parte che viene da millenni,
0: certo.
1: Anzitutto spieghiamo che cos'è. Il cromatismo è il procedere per intervalli molto piccoli. Senta qua, altra nota. Sono le note più vicine possibili. Sì. Mentre se io faccio due note così, si sente che sono due note lontane. Invece il cromatismo è sempre procedere su note più vicine
0: più
1: possibili.
0: Vicine. Questa è una caratteristica di Rota.
1: E Nino Rota, sì. Nino Rota, praticamente tutti i suoi più grandi successi sono impostati su questa vicinanza delle note. Faccio subito qualche esempio. Quando noi ascoltiamo...
0: È Bernardini che sta suonando, Non è Antelmi che manda la musica. E qui le note vicine quali sono? Le vedo.
1: Sono
0: due tasti bianchi e quello nero al centro.
1: Sì, è tutto così, anche se io faccio un altro pezzo, sempre in Rota, celeberrimo.
0: Io lo sto vedendo.
1: Lo vedi che
0: è tutto quanto concentrato su due diti.
1: Due dita,
0: ovviamente scherziamo prima delle sei, evidente.
1: Questa è la marcia dei gladiatori di 8:30. E devo dire una cosa, che il collega di Nino Rota
0: sarebbe
1: Ennio Morricone.
0: Ah, certo, il collega di
1: Ennio Morricone.
0: Tutti i suoi colleghi sono.
1: Disse in un'intervista: ma il problema un po' di Nino Rota è che Fellini chiede sempre a Rota di fare la titina.
0: È vero!

0: Verdi. Ascoltiamo la titina. Vede, sempre, siamo sempre su questo cromatismo, su questa vicinanza dei temi. L'unico che mi viene in mente di Nino Rota, ce ne sono ovviamente altri, che non rispetta questa, questa consuetudine.
1: E qui il cromatismo non c'è.
0: E qui, insomma, sì, è un po' più aperto. Ma, prendiamo Morricone, ecco, un tema suo celebre. Sì. Senta qua, si è mangiato mezza tastiera in tre note.
1: Vede, lei veramente ci ha deliziato. Devo dire la verità che è stato per tutto improvvisata, è stata incredibile. Però torniamo al discorso di prima, perché le nubi sono un po' più là.
0: Ah, le nubi sono un po' più là.
1: E quindi giustamente il cromatismo invece le ha avvicinate.
0: Ah no, vabbè. Vede. Questa è bellissima. Merita una musica sulle nubi.
1: Sulle nubi.
0: Sa cosa mi viene? Stormy Weather.
1: Ecco, guarda, l'ispiratrice di Nino Rota.
0: Però anche lì, lui, lo pensavo adesso che...
1: Mentre
0: lei stava parlando.
1: Anziché fare la regia, lei pensava a Stormy Weather.
0: Sì, perché Stormy Weather, che lui suonava molte volte da bambino.
1: Da bambino? Anche questo ha fatto un decasillabo lei,
0: Senti, è un po' meno cromatica, però comunque...
1: Stormy Weather. Ce ne andiamo con Stormy Weather, maestro Bernardini?
0: La facciamo cantare a Frank.
1: Ma certo, sì, a Frank sì, giustamente, perché io mi nutro.
0: Tu ti nutri.
1: E Frank?
0: Sinatra.
1: Vai.
0: Stormy Weather a lunedì.
1: A lunedì, certo.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Raggiunto un accordo storico sul disarmo completo di Hamas a Gaza. Lo ha annunciato nella notte Donald Trump. Un passo monumentale per la pace nella striscia, scrive il presidente americano sul social Truth e aggiunge: una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantire la sicurezza. Hamas conferma l'intesa, Tel Aviv esprime invece scetticismo. Al Cairo, programmata a breve una nuova riunione dei mediatori sulla seconda fase della tregua. L'emergenza migranti a Ceuta, in migliaia sono arrivati a nuoto negli ultimi 7 giorni nella città autonoma spagnola nel Nord Africa. Almeno 18 finora le persone annegate. Si rischia la crisi umanitaria, avverte il premier spagnolo Sanchez, che manda l'esercito a supporto della Guardia Civil. Le immagini da Ceuta dimostrano che l'immigrazione fuori controllo è una minaccia per la sicurezza, scrive la premier Giorgia Meloni sui social, annunciando che l'Italia è pronta a sospendere Schengen con la Spagna. Tajani è favorevole, è un pericolo la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 migranti irregolari, afferma il titolare della Farnesina. Parole indegne per il ministro degli esteri spagnolo, che annuncia di avere convocato l'ambasciatore italiano. Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il presidente Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Il capo dello Stato ha richiamato le forze politiche perché intempestive tensioni elettorali non tolgano attenzione ai problemi. Poi la condanna delle violenze in Val di Susa e sul caso Roggero, i comportamenti individuali devono seguire la legge.
4: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
3: La cronaca: a Messina si continua a scavare sotto le macerie, sono 6 dispersi dopo il crollo di una palazzina, crollo avvenuto nel pomeriggio.

0: Pomeriggio di ieri, 3 i feriti. L'edificio di 3 livelli è collassato. L'ipotesi che sta prendendo piede è il cedimento strutturale dello stabile nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione. Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Sassari a causa di un incendio che potrebbe avere appiccato lui stesso in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. Sembra che l'uomo abbia perso i sensi per le esalazioni di fumo prima di essere avvolto dalle fiamme. 5 poliziotti sono rimasti leggermente ustionati e intossicati e sono stati ricoverati. Non è stato necessario sgomberare il penitenziario. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte avvenuta a giugno a Barcellona di un 28enne italiano fermato dalla polizia mentre era in stato confusionale, immobilizzato a terra, mani e piedi legati con le fascette, poi la somministrazione di un calmante e l'arresto cardiaco. La famiglia attende l'esito degli esami autoptici e chiede di capire le cause dei segni rilevati su schiena e polsi del ragazzo. Ex Ilva, sciopero di 8 ore lunedì 3 agosto in tutti gli stabilimenti, compreso il sito di Taranto. La protesta, proclamata da FIM, FIOM e UILM, arriva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni per motivi ambientali. Il 4 agosto, nuovo tavolo tra sigle, enti locali e governo al Ministero delle Imprese. Il 5 sono stati convocati Confindustria, Federacciai e Federmeccanica. Grande caldo e siccità, è la quarta ondata di calore.
1: Non accenna a placarsi la morsa dell'anticiclone subtropicale che tiene l'Italia stretta in una tenaglia di calore e afa da nord a sud. Sono 11 le città da bollino rosso che diventeranno 19 domani, con punte di 40 gradi a Firenze, 39 a Roma e addirittura 44 in Sardegna tra domenica e lunedì. L'altra faccia di questa emergenza è la siccità, con almeno 100 comuni che hanno già dichiarato lo stato di crisi idrica, ma il vero sorvegliato speciale resta il fiume Po, la cui portata è scesa di oltre il 60%, minacciando le coltivazioni di una delle aree agricole più produttive d'Europa. Ramona Magni, Osservatorio Siccità del CNR IBE.
2: Le ultime informazioni ci dicono che il Po è in severità idrica alta, per cui c'è l'ingresso del mare all'interno del delta. Avere acqua marina impedisce l'utilizzo di irrigazione. Bisogna dare priorità alla potabile e sicuramente anche all'agricoltura. E infatti sono già in atto alcune azioni di utilizzo di acque reflue depurate, quantomeno per le colture che stanno per finire il loro ciclo.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: Lo sport è scontro tra UEFA e FIFA riguardo all'idea di Infantino di aprire a investitori privati nella gestione dei mondiali. Le 55 federazioni del vecchio continente hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla Confederazione Internazionale finché la proposta non sarà cancellata. Anche la CONCACAF, che riunisce i paesi di Nord e Centro America, si schiera contro il progetto. Sono le 6:05, linea all'edicola di Radio 1.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. L'emergenza immigrazione a Ceuta, le parole del presidente Mattarella, la tradizionale cerimonia del ventaglio, l'estero con i raid russi sull'Ucraina, poi Trump e l'Iran e ancora la cronaca con gli sviluppi di un'inchiesta ormai storica, quella romana sull'omicidio di Via Poma. Questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta. Il caso almeno 15 vittime in mare. Le leggi e il futuro è l'occhiello di un commento di Maurizio Ferrara. Il titolo è questo: impariamo a tutelare i giovani. Il titolone: Mattarella altolà ai partiti. Forza Italia protesta per le chat di Del Mastro. Al Senato sfiorata la rissa tra PD e Fratelli d'Italia. Il capo dello Stato: le tensioni elettorali non distolgano dai problemi. I richiami su un notav e Roger. 0. E ancora di spalla, e Nordio, 18 mesi dopo, chiede l'arresto di Al-Masri, le carte alla procura, centropagina, la guerra in Ucraina, raid russi sull'Ucraina, strage di civili e un missile in Polonia. E ancora Iran, 400 soldati italiani in Arabia da marzo a difesa del Golfo, i piani dei falchi USA, 14 giorni di bombe. Così il Corriere della Sera. Passiamo al Messaggero. Mattarella, richiamo ai partiti, questa è l'apertura. Il Quirinale, intempestive le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini, condannare la violenza senza esitazioni, ma è scontro totale in Parlamento su Delmastro. Il Colle, il caso Roggero, non si adatti la legge ai singoli episodi. A centropagina, caos migranti, Ceuta invasa, Meloni, confini da difendere, crisi con la Spagna, l'Italia, stop a Schengen. E sempre a centropagina, minacce BR al guardasigilli, Al-Masri, ora Nordio invia le carte ai PM. E poi dall'estero, militari italiani in Arabia, c'è l'interesse nazionale, Ucraina, missile russo cade in Polonia. Questo era il Messaggero. Vediamo Libero. La nuova sinistra caccia i commercianti di destra, questa è l'apertura. Dopo la censura dei giornali sgraditi, il sindaco Salis silura i negozianti, via dai comitati di quartiere chi è politicamente schierato contro di lei, così titola Libero. L'editoriale è affidato alla firma del direttore Andrea Sallusti, la nostra faccia in cambio di più sicurezza. A centropagina, Spagna invasa, l'Italia pronta a chiudere, migliaia di migranti sfondano i confini, il governo vuole sospendere Schengen. E poi un fogliettone di Lucia Esposito intitolato Le corna degli altri. Vediamo la Verità. Mattarella chiude Roggero in cella e butta via la chiave, questa è l'apertura. Un commento di Maurizio Belpietro: i pasdaran del Green Pass sono verginelle davanti ai riconoscimenti facciali, il trionfo dell'ipocrisia, lo definisce il direttore Maurizio Belpietro. Il titolone è questo: i soldi per gli anziani finiscono ai migranti, altro che risorse, gli immigrati sono costi. In un decennio la spesa sociale dei comuni è scesa del 9,3% per chi ha più di 65 anni, mentre è balzata di quasi il 132% per venire incontro alle esigenze degli stranieri. Spagna invasa dai marocchini, l'Italia sospendere Schengen. Così la Verità. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Il martello su Kiev. L'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili, tra cui due bambine. Gli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto. Un vettore balistico di Mosca finisce in Polonia. Kiev decide di migliaia di persone rifugiate nella metro. A centropagina, Grazia, Unione Europea e parole aggressive, Mattarella richiama i politici. Bruxelles interviene sul riconoscimento facciale, la maggioranza si ferma. Passiamo a Repubblica, la resa di Nordio, questa è l'apertura. Il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Al-Masri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Delmastro. A centropagina, missione Air Arabia, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. E ancora a centropagina, migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni apre crisi con Sanchez. Così Repubblica. Vediamo il Fatto Quotidiano. Delmastro molla le chat ai PM e i suoi le vietano. La sceneggiata sui messaggi con i Caroccia legati al clan senese. Il rinvio del voto, il politico Fratelli d'Italia finge trasparenza mentre la maggioranza fa fermare da Fontana il deposito in giunta e Meloni avverte Forza Italia. Così scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Passiamo al Domani. Prima Mattarella, poi l'Europa. Doppio schiaffo al governo. Il presidente sugli scontri tra i poli. Tensioni intempestive. Più attenzione ai problemi delle persone. Poi attacca su Roggero. Alto là dell'Unione Europea sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale vietato negli spazi pubblici. Al-Masri, certificate le bugie di Nordio, chiede l'arresto con un anno e mezzo di ritardo. Così l'apertura del Domani. Vediamo invece in basso, sempre il Domani. Spagna, emergenza migranti a Ceuta. In mille assaltano nell'enclave in Marocco, Vox e Meloni fanno subito propaganda. Così il Domani in prima pagina. Vediamo il Manifesto, quotidiano comunista. Travolti da un insolito destino, questa è l'apertura. Indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra, confusa e divisa, finisce vittima delle sue macchinazioni. Cilia e Gina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico Al-Masri. Così il Manifesto. A centropagina invece la guerra in Iran sconfina in Egitto, riprendono i raid USA e un drone semi sconosciuto terremota il Cairo. Vediamo il Foglio. Al mercato di Kiev è esplosa l'URSS. Come si prepara l'Ucraina quando sa che sta per arrivare un attacco e che l'estate dei missili balistici è l'addestramento prima di un inverno su cui il Cremlino scommette di nuovo tutto, il cielo violato della Polonia. Così scrive il Foglio. Passiamo al Sole 24 Ore. USA, Iran, guerra aperta, pesanti raid americani, Teheran al contrattacco, il conflitto in Medio Oriente è ancora dall'estero, disarmo di Hamas, passi avanti nei negoziati con Israele, Gaza, ancora due bambini palestinesi uccisi. Il titolone invece è questo: sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%, così il Sole 24 Ore. Vediamo la Stampa. Ceuta, assalto all'Europa. Migliaia di migranti a nuoto in Spagna, 11 annegati, Madrid invia i militari, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen. Il titolone invece è questo, a centropagina: Roggero, il richiamo del Colle. Mattarella, non si adatti la legge a comportamenti individuali, sui notav, violenza inaccettabile. Di spalla abbiamo la cronaca, l'inchiesta a Roma, via Poma, il giallo infinito, la nuova pista nascosta nel DNA. Andiamo al Giornale. Il Giornale apre così: l'Italia che vuole il PD, emergenza immigrazione, migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna del socialista Sanchez. Meloni, pronti a sospendere Schengen con Madrid, è l'anticipazione di quello che succederebbe anche nel nostro paese se vincesse la sinistra pro immigrati. In basso, sempre sulla prima pagina del Giornale, report, scoop sulle armi, le false accuse a Fratelli d'Italia, autogol, il servizio sul cantiere voleva colpire i meloniani, ora è nel fascicolo di La Vitola. Il CDA Rai chiede un audit su Sigfrido. Così il Giornale in prima pagina. Andiamo subito a pagina 2 del Giornale. Il titolone è questo: assalto all'Europa, ma la sinistra loda ancora Madrid, ha scelto l'integrazione. Spagna, un'invasione di migranti a Ceuta, siamo sotto assedio, mobilitato l'esercito. Record, circa 2000 arrivi in pochi giorni grazie alle traversate, recuperati 11 cadaveri in mare. I residenti dell'enclave davanti alla sede del governo, noi abbandonati. Sanchez non dichiara l'emergenza e viene attaccato dall'opposizione, ora l'Unione Europea rischia una nuova crisi. Sempre sullo stesso argomento, a pagina 3 del Giornale, Sanchez, Schlein e il modello flop, Meloni in campo, difendere i confini, scontro, la Premier, l'immigrazione fuori controllo è una minaccia e valuta la chiusura di Schengen con Madrid. Ancora sulla vicenda immigrazione abbiamo la Stampa, pagina 3, l'Italia pronta a sospendere Schengen. Meloni, immagini impressionanti, Tajani, sbagliato dare la cittadinanza a 500.000 irregolari, convocato l'ambasciatore in Spagna. Andiamo al Libero. Libero a pagina 4. La Spagna ci fa invadere dai migranti. L'Italia rimette i controlli alle frontiere. Migliaia di nordafricani a Ceuta, 9 morti. Roma stop a Schengen. Meloni, sicurezza a rischio. Tajani, errore dare la cittadinanza agli irregolari. E Madrid convoca il nostro ambasciatore. Sullo stesso argomento vediamo Repubblica. Ceuta, assalto di migranti a nuoto. Madrid mobilita anche l'esercito. Emergenza nell'enclave spagnola in Marocco. Almeno 11 morti. Di Rabat alla visita di Sanchez ad Algeri. Ancora il Corriere della Sera, pagina 10, migliaia arrivano a nuoto a Ceuta e ora Sanchez mobilita l'esercito. Emergenza immigrazione nella città spagnola sulla costa marocchina, almeno 15 morti, Vox, invasione. Ancora il Corriere della Sera, pagina 11, la reazione di Meloni, blocchiamo Schengen e Madrid convoca l'ambasciatore italiano, anche la Casa Bianca cavalca la polemica. L'Avvenire, migliaia di arrivi a Ceuta esplode, l'Italia a sospendere Schengen. L'altro tema forte trattato, lo abbiamo detto, sui giornali, le parole di Mattarella, la tradizionale cerimonia del ventaglio. Siamo a pagina 10 di Repubblica. Mattarella: le tensioni non distolgano i partiti dai problemi del paese, scrive Repubblica a pagina 10. Il capo dello Stato alla cerimonia del ventaglio rivendica il ruolo di garante e sul caso Roggero non si adatti la legge al singolo, così abdica lo Stato. Sentiamo subito le parole del presidente Mattarella.
5: Per quanto riguarda la vita politica interna del nostro paese, voi tutti conoscete i limiti doverosi delle mie considerazioni. Naturalmente mi auguro costantemente che questa si svolga nel rispetto reciproco, senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata e a mio avviso anche controproducente. Mi auguro

auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.

0: Erano le parole di Biagio Antonacci. Noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 6 del giornale. Mattarella: inammissibili le violenze in Val di Susa. In campo il presidente alla cerimonia del ventaglio condanna i disordini, virus della democrazia, e allontana il voto, tensioni elettorali intempestive su Roggero, non si adattino le leggi al singolo. E proprio sulle violenze in Val di Susa vediamo il Corriere della Sera, pagina 8. Val di Susa, campeggi vietati, il braccio di ferro dei Notav, non temiamo le ordinanze, gli attivisti a Venaus, niente tende, Matteloni, allerta per la serata di lotta. E poi in basso le indagini, la guerriglia preparata mesi prima, al setaccio i contatti tra antagonisti, gli ordigni nascosti nei boschi, ma su 3.300 identificati soli due fermi. Così scrive il Corriere della Sera. Vediamo la Stampa, pagina 7. Val di Susa, si indaga sui summit prima degli scontri e sui valligiani, indicavano i sentieri. Braccio di ferro sul campeggio, il prefetto vieta le tende notavi, il movimento, saremo ovunque. In basso, sempre a pagina 7 della Stampa, minacce a Nordio con la sigla delle Brigate Rosse, le scritte a Roma, ti mettiamo dentro una R4. La replica, non mi intimoriscono. Ancora sulle violenze in Val di Susa, il Messaggero, siamo a pagina 10. Val di Susa, vietato il campeggio, ma in OTAV saremo ovunque. I divieti nelle ordinanze emanate dal prefetto di Torino, niente tende a Susa, Bussoleno e Venaus, no a materiali che coprono il viso, i manifestanti, si farà. In basso c'è una ricostruzione a piedi, in treno e in auto per i 4 attacchi, una regia da guerra per il maxi assalto, così scrive il Messaggero a pagina 10. Altro tema centrale, lo dicevamo in apertura, la vicenda del Mastro. Siamo a pagina 4 del Corriere della Sera. Del Mastro e le chat bloccate, bagarre e liti in Parlamento. Allora sentiamo proprio su questo le parole di Chelani di Fratelli d'Italia e Ricciardi 5 Stelle.
1: L'ufficio di presidenza ancora non ha deciso, ci sono delle interlocuzioni. Auspico che a nome di Fratelli d'Italia che entro la settimana prossima si possa discutere in aula la questione.
2: Essendo il vostro partito direttamente coinvolto non solo a livello parlamentare ma anche a livello regionale con mezzo Fratelli d'Italia piemontese che era in questa società con un prestanome della Camorra.
0: Pagina 6 di Repubblica. Del Mastro consegna le chat. Non ho nulla da nascondere, ma alla Camera è bagarre. Fontana le congela. Poi il presidente della Giunta Dori conferma. Da oggi a disposizione dei parlamentari. Così Repubblica, pagina 6. Vediamo il Messaggero. Ancora il Messaggero a pagina 3. La battaglia in Parlamento. Ma su Del Mastro è scontro totale e lui invia le sue chat in procura. Il presidente della Giunta per le autorizzazioni, Dori, AVS. Apriremo il file con i messaggi fra lui e Caroccia. Fontana lo blocca, l'ex sottosegretario, non ho nulla da nascondere. In basso, sempre pagina 3 del Messaggero, riconoscimento facciale, frenata del centrodestra, rispettiamo le norme dell'Unione Europea. Ancora sulla politica, siamo a pagina 13 di Repubblica. Meloni striglia Tajani sui fascisti. L'idea del patto di fine legislatura. La Premier irritata chiede conto dell'attacco a Fratelli d'Italia. La replica, l'epiteto solo un rafforzativo. Palazzo Chigi valuta una roadmap con gli alleati per scongiurare un Vietnam parlamentare. In basso una intervista di Serena Riformato a Craxi che dice: noi siamo leali ma non subalterni, no alle intercettazioni, dice Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato. Vediamo sempre sulla politica il Corriere della Sera, pagina 5, il retroscena, Forza Italia cerca l'incidente, il dubbio a Palazzo Chigi, patto di fine legislatura per blindare l'alleanza, un servizio di Simone Canettieri. Ancora sul riconoscimento facciale, Repubblica, pagina 8. Il riconoscimento facciale, l'Unione Europea richiama Roma, crepe nella maggioranza. Questo è il titolo. La Commissione, l'uso in spazi pubblici accessibili è proibito dalla legge. Adesso il governo si prepara a intervenire. Sempre sullo stesso argomento, vediamo Libero, il riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale rispetta le regole dell'Europa. Il governo rassicura Bruxelles sui controlli elettronici. In Commissione Commissione alla Camera sia modifiche per rendere più efficace il provvedimento, rivolta dell'opposizione. Noi ora ci fermiamo qualche minuto, ma restate con noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40.

0: 50 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadeira Mobilità. Sono le 6 e 28 minuti. Bollino rosso per la giornata di oggi. Sulle autostrade italiane per l'inizio dell'esodo estivo il traffico è destinato ad aumentare ulteriormente nel fine settimana, con bollino nero previsto nella mattinata di domani. Andiamo in A4. Si registrano code per un incidente tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione di Venezia. Ancora in A4 sul tratto Milano-Brescia, traffico rallentato tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Ci spostiamo in A14. Bologna-Ancona, code per lavori tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Rallentamenti anche sul ramo di Casalecchio della A14, dove si registrano code e traffico intenso in direzione della Bologna-Taranto. Andiamo in Autosole Firenze-Roma, si procede a rilento per lavori tra Chiusi, Chianciano e Fabbro in direzione della capitale. E infine, proprio nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di coda tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7.56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Le 6:29, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Messaggero. Mattarella, richiamo ai partiti. Il Quirinale, intempestive le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini, condannare la violenza senza esitazioni, ma è scontro totale in Parlamento su Delmastro. Il Colle, il caso Roggero, non si adatti la legge ai singoli episodi, scrive il Messaggero in apertura. A centro pagina, caos migranti, Ceuta invasa, Meloni, confini da difendere, crisi con la Spagna, l'Italia stop a Schengen. Un editoriale di Paolo Pombeni, un appello per frenare spirali pericolose. E ancora a centro pagina, minacce BR al guardasigilli, al Masri, ora Nordio invia le carte ai PM. E poi, militari italiani in Arabia, c'è l'interesse nazionale, Ucraina, missile russo cade in Polonia. Vediamo la verità, Mattarella chiude Roggero in cella e butta via la chiave, questa è l'apertura, un servizio di Carlo Cambi. Poi abbiamo un commento del direttore Maurizio Belpietro, il trionfo dell'ipocrisia, i pass da run del Green Pass sono verginelle davanti ai riconoscimenti facciali. Il titolone invece è questo, i soldi per gli anziani finiscono ai migranti, altro che risorse, gli immigrati sono costi. Passiamo a Repubblica, la resa di Nordio. Il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Al-Masri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Delmastro. A centropagina, missione Air Arabia, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. E poi Spagna, migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni apre crisi con Sanchez. Vediamo il manifesto, travolti da un insolito destino. Indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso Delmastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni. La destra, confusa e divisa, finisce vittima delle sue macchinazioni. Ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico Al-Masri. Il Sole 24 Ore. USA e Iran a guerra aperta, pesanti raid americani, Teheran al contrattacco e ancora dall'estero. Disarmo di Hamas, passi avanti nei negoziati con Israele, Gaza. Ancora due bambini palestinesi uccisi. Il titolone invece del Sole 24 Ore è questo, sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%. Siamo alla stampa. Ceuta, assalto all'Europa, migliaia di migranti a nuoto in Spagna, 11 annegati. Madrid invia i militari, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen. Il titolone invece è questo: Roggero, il richiamo del Colle. Mattarella, non si adatti la legge a comportamenti individuali, sui no TAV violenza inaccettabile. Sul riconoscimento

Movimento facciale dopo lo stop dell'Unione Europea, Palazzo Chigi fa retromarcia, rispettiamo l'intelligenza artificiale ACT. Di spalla la cronaca, via Poma il giallo infinito, la nuova pista nascosta nel DNA. Vediamo il giornale, l'Italia che vuole il PD, emergenza immigrazione. Migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna del socialista Sanchez. Meloni, pronti a sospendere Schengen con Madrid, e l'anticipazione di quello che succederebbe anche nel nostro paese se vincesse la sinistra pro immigrati. In basso, sempre sulla prima pagina del giornale, report, scoop sulle armi, le false accuse a Fratelli d'Italia. Autogol, il servizio sul cantiere voleva colpire i meloniani, ora è nel fascicolo di La Vitola. Il CDA Rai chiede un audit su Sigfrido. Il Corriere della Sera. Fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta, questa è l'apertura, il caso, almeno 15 vittime in mare, un servizio di Guido De Franceschi. Il titolone invece è questo, Mattarella alto là ai partiti, il capo dello Stato, le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, richiami su Notav e Roggero, Forza Italia protesta per le chat di Del Mastro, al Senato sfiorata la rissa tra PD e Fratelli d'Italia, e sempre a centro pagina, raid russi sull'Ucraina, strage di civili e un missile in Polonia, e ancora ora Iran, 400 soldati italiani in Arabia da marzo a difesa del Golfo. Chiudiamo con l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Ricordiamo che fra poco dovremo avere ospite dell'edicola per commentare insieme le notizie del giorno, il direttore di Avvenire Marco Girardo. L'apertura è questa, il martello su Kiev. L'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili, tra cui due bambine. Gli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto. Un vettore balistico di Mosca finisce in Polonia, Kiev decine di migliaia di persone rifugiate nella metro. A centro pagina, Grazia, Unione Europea e parole aggressive, Mattarella richiama i politici. Bruxelles interviene sul riconoscimento facciale, la maggioranza si ferma. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era lo stato sociale, lui invece è Marco Girardo, direttore di Avvenire. Ciao direttore, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, direttore, se sei d'accordo io partirei proprio dall'apertura del tuo giornale, l'Avvenire. Il martello su Kiev, l'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili. Andiamo subito a pagina 2, dove Marta Ottaviani racconta quello che è successo. Pioggia di fuoco sull'Ucraina, un missile sconfina in Polonia. Leggo proprio dal servizio di Marta Ottaviani. Il premier polacco Donald Tusk ha dichiarato che dall'analisi della maggior parte delle tracce e i frammenti recuperati indicano un missile KH-101 russo, aggiungendo però che non c'è motivo di pensare che la Polonia fosse il bersaglio designato di questo missile. Sentiamo proprio, ascolta con noi direttore, le parole di Tusk.
2: Non eravamo noi il bersaglio, ma l'alleanza prenderà tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio.
0: Ecco, allora, direttore, che cosa sta avvenendo su quel fronte caldissimo, ovviamente?
1: C'è purtroppo un'intensificazione, un martellamento, con quel titolo, lasciamo intendere, il titolo scelto per la giornata di oggi da parte della Russia su Kiev, ma del resto proprio sulla capitale dell'Ucraina. Del resto lo stesso premier Zelensky, presidente Zelensky, aveva detto che ci sarebbe stato questo intensificarsi e aveva espresso le sue preoccupazioni soprattutto per il prossimo inverno, che è vero che sembra che sia così ogni anno, ma effettivamente questo sembrerebbe il più duro. A questo si aggiunge poi il sospetto che fra le testate utilizzate, ricordiamo che in questo caso poi sono morte anche due bambine di 5 e 12 anni, tra le testate utilizzate si tratterebbe anche di una testata di fabbricazione nordcoreana, la prima usata contro l'Ucraina, sparata in quasi un anno, e quindi questo bilancio tra l'altro di 12 morti, tra cui ricordavamo questa famiglia, rende ancora più tragico questo evento e questo intensificarsi delle operazioni. Volutamente abbiamo accompagnato però in questo racconto di Marta Ottaviani in pagina anche le considerazioni di Raffaella Chiodo Karpinski su, diciamo, l'avanzamento un po' della dissidenza, lo abbiamo fatto anche ieri ma l'abbiamo ripetuto oggi, in Russia, con i primi tentativi di esprimere esplicitamente un no alla guerra anche attraverso delle proposte politiche alternative in vista delle elezioni.
0: Altro fronte bollente, ovviamente, leggo pagina 4 di Avvenire. Raid USA sull'Iran, Teheran risponde su Kuwait e Bahrain, un drone in Egitto, il fuoco incrociato non ferma i mediatori pakistani impegnati nelle trattative per il ripristino della tregua, persiste lo stallo a Hormuz mentre l'Arabia Saudita lavora una coalizione per il Mar Rosso. I prossimi giorni, le prossime ore, quali saranno secondo te?
1: Ma diciamo che siamo in una situazione effettivamente di stallo, con questa nota che arriva da fonti americane secondo cui il presidente Trump sarebbe esasperato, questo è il termine, di guerra contro il regime iraniano, e sarebbe indeciso sulle prossime mosse. Ma questa indecisione è una caratteristica che lo accompagna ormai da tantissime settimane, tanto che si alternano momenti di apparente tregua al momento in cui si ricomincia con i bombardamenti. E tra l'altro il fuoco incrociato, insomma, perché è anche lo stesso Iran ad attaccare le basi americane nell'area medio orientale, questo fuoco incrociato non ferma fortunatamente i mediatori pakistani che sono impegnati nelle trattative per ripristinare

0: contro prima la tregua. Fra l'altro poi persiste anche lo stallo su Hormuz, mentre l'Arabia Saudita lavora a una coalizione per il Mar Rosso. Situazione complicata e, stando alle fonti americane, da parte della presidenza americana esasperata.
1: Senti, secondo te che cosa porterà nei rapporti con la Spagna questa terribile storia di Ceuta, questa fuga a nuoto dal Marocco, almeno 15 vittime in mare, Meloni che dice pronti a sospendere, come dice il giornale in prima pagina, pronti a sospendere Schengen con Madrid, insomma quali saranno i rapporti futuri tra Italia e Spagna?
0: Beh, immaginabile una crisi diplomatica, perché diciamo l'annuncio, l'intenzione annunciata dal governo italiano, dalla Premier Meloni, è stata forse troppo rapida rispetto agli accadimenti. Vero che siamo da qualche giorno in una situazione di crisi segnalata in Spagna, e ieri c'è stato un po' questa escalation, no? Questa nuova ondata migratoria, una crisi che riporta un po' al centro, tra l'altro, la fragilità della frontiera al sud, quella più esposta di Europa, che è proprio lì nell'enclave spagnolo in territorio africano, a pochissimi chilometri dal Marocco. Ieri è successo che in pochissime ore, appunto, sono arrivate circa 1500 persone, hanno tentato quantomeno di attraversare questo confine, prima a nuoto e poi riversandosi verso la barriera che separa l'Africa con l'Unione Europea. È una situazione eccezionale che rivela però un elemento di fragilità e che non può corrispondere a una risposta. Proprio un mese fa, ricordiamo, è stato approvato il patto europeo contro le migrazioni con una risposta solamente respingente, no? Sono lontani i tempi in cui l'Europa organizzava un approccio diverso, no? Con l'operazione Mare Nostrum, con un approccio collaborativo, puntando anche a risolvere situazioni eccezionali, ma considerando le situazioni di normalità. Con questo approccio sarà difficile risolvere questa crisi.
1: Direttore, ti riporto con la memoria qualche anno fa, 7 agosto 1990, Simonetta Cesaroni, Via Poma, l'omicidio di Via Poma. Leggo pagina 17 della Stampa. Via Poma, l'ultimo mistero nelle analisi dei DNA. La Procura di Roma effettua verifiche su 8 persone mai coinvolte prima, ma i test avrebbero dato esito negativo. Che ne dici di questa inchiesta?
0: È l'ennesimo caso in cui, diciamo, anche gli avanzamenti dell'utilizzo della tecnologia, i progressi che vengono fatti nella tecnologia forense, l'utilizzo insomma per queste situazioni, porta a una revisione a livello di colpi di scena. Speriamo però non si traduca nell'ennesima situazione a cui sono stati costretti ad assistere nell'ultimo anno e mezzo relativamente alla questione di Garlasco. Qui ci vuole anche un po' una responsabilità tra l'individuare le effettive novità e trasformare tutto questo nell'ennesimo spettacolo mediatico.
1: Altro tema fortissimo, ne parliamo ovviamente tutti, è il caldo, questo clima terribile. Siamo a pagina 12 del Messaggero. Caldo, si va verso il picco afa estrema in 19 città, partenze da codice nero, leggo ancora il Messaggero. Massima allerta del Ministero della Salute, attese temperature fino a 44 gradi, milioni di italiani in movimento nel fine settimana, scatta il piano per l'esodo. Siamo pronti, secondo te, ad affrontare queste emergenze? Qui sembra che ogni anno vada peggio.
0: La situazione che immagino saremo costretti ad affrontare sarà sempre più questa, perché c'è un consenso scientifico oramai quasi unanime che se ne dica, con il fatto che ci stiamo avviando verso un costante e progressivo innalzamento delle temperature, senza riuscire a contenerle sotto quella famosa soglia che era stata richiesta, insomma, dei 2 gradi centigradi rispetto all'età pre-industriale. Sì. Quindi non siamo ancora preparati. Tuttavia, diciamo, possiamo trovare le risposte, abbiamo anche in questo caso, con gli enormi progressi che sono stati fatti, le soluzioni tecnologiche per affrontare alcune situazioni. È chiaro che dall'altro lato si richiede anche una responsabilità personale nel cambiare alcune nostre abitudini, tenendo conto che la situazione purtroppo è questa.
1: Sei pronto, direttore, anche tu per andare in ferie o le hai già fatte?
0: Dunque, sono veramente in partenza, proprio quasi in partenza, quindi diciamo ci siamo.
1: Ah, Bene, bene così. Anche noi siamo in partenza, perché ti ringrazio intanto ovviamente Marco Girardo, direttore di Avvenire, per essere stato con noi all'edicola di Radio 1 che si chiude qua e va in vacanza. Anche l'edicola di Radio 1 va in vacanza per qualche settimana, ritornerà il 24 agosto. Trasmissione curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Stefano Velli, regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. A tutti voi da Massimo Giraldi, grazie per l'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose, tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

0: gioventù.
1: Il libro di oggi è Il Memoriale di Sant'Elena, una raccolta di ricordi di Napoleone Bonaparte, una sorta di diario che si legge come un romanzo. Siamo nel 1815. Napoleone, dopo Waterloo, non è più l'imperatore, ma un prigioniero degli inglesi. Viene deportato su un'isoletta remota nel mezzo dell'Atlantico, Sant'Elena, per impedirgli qualunque ritorno politico. Sant'Elena. Chi è colui che si slancia sulla spiaggia e con le mani conserte al petto, con lo sguardo che ancora nella sventura sembra dominare l'universo, costringe al rispetto persino i suoi nemici stessi? È l'uomo che stancò la vittoria dietro ai suoi passi, l'uomo che ebbe un pugno, la folgore, e tornò sul capo dei potenti, l'uomo che si assise arbitro della terra in mezzo a due secoli, Napoleone Bonaparte. Al guerriero qui non bastava il mondo, dovrà dunque bastare il breve confine di arido scoglio? Il Napoleone del Memoriale, cari ascoltatori, bella quella immagine, l'uomo che stancò la vittoria dietro ai suoi passi, non è più il condottiero a cavallo, ma un uomo solo, malato, circondato da guardie britanniche diffidenti. Osservatelo, passeggia nei giardini, legge, riceve visitatori, discute di politica, di battaglie, di filosofia e soprattutto racconta la propria versione della storia. A quali esilissimi fili stanno mai attaccate le sorti degli imperi? Se invece della spedizione d'Egitto io avessi fatto quella d'Irlanda, se piccoli sconcerti non avessero sturbata la nostra impresa, chissà cosa sarebbe oggi l'Inghilterra, cosa sarebbe il continente, il mondo politico? Ecco, ascoltate, Napoleone si auto-incorona leggenda. È lui stesso a dirlo di se stesso e denuncia l'Inghilterra perfida Albione, e la perfida Albione è appunto quella che lo ha imprigionato. Costruendo un'immagine eroica di sé, vittima della storia, Napoleone si esenta da ogni colpa, ma in un momento di debolezza torna uomo e denuncia la mancata collaborazione di chi aveva intorno. Io non sono certo un dio. Era impossibile che io tutto facessi da me per me stesso. Ne poteva quindi io salvare la nazione se la nazione non mi sussidiava del suo concorso. Nessun dubbio che il popolo non avesse in sé questa tendenza, onde che ei soffre oggidì senza averselo menomamente meritato. Ascoltate questo passaggio. La torba dei broglioni, le legioni dei titolati, dei pubblici ufficiali, ecco i veri colpevoli, ciò che li sedusse e ciò che produsse la mia rovina.
2: Lo so che questo non è cipria, è sorriso, e sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria, e riguarda me, che sono qui davanti a te sotto la pioggia,

nostro lupus in fabula, cari ascoltatori, quello che ci toglie la parola ad Asola, dico tanto bottone, ebbene sì, è l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, che condivide con Napoleone, pur separato da secoli e da forme diverse di grandezza, quell'attimo drammatico in cui il potere smette di proteggerti e resta soltanto l'uomo. Nicolas Sarkozy viene giudicato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al finanziamento illecito per dei fondi occulti ricevuti da Muammar Gheddafi e quindi per questo è condannato a 5 anni di prigione. E il 21 ottobre scorso Sarkozy fa il suo ingresso nel carcere della Santé mano nella mano con la moglie Carla Bruni. E quella fotografia è un'istantanea perfetta dello Zeitgeist, lo diciamo in tedesco ma in italiano è lo spirito del tempo. Torniamo a Napoleone. Torniamo a quell'immagine, recluso a Sant'Elena, dove mantiene la postura del sovrano anche quando ha perso la sua corona, quando ha perso il suo esercito, quando ha perso anche l'orizzonte stesso della sua presenza nella storia. Lui non comanda più battaglioni, ma comanda il ricordo di sé. Ed è come se dicesse al mondo: non sono l'uomo che è caduto, sono colui che è stato in cima. Sarkozy invece affronta la caduta nel teatro moderno della giustizia e dell'informazione generale, quindi non ci sono isole lontane, non c'è una solitudine epica, la sua dignità si misura nella quotidianità del carcere, cioè un corridoio sorvegliato, e così anche nelle grida degli altri detenuti, che la maggior parte tutti magrebini, sono tutti desiderosi di vendicare Gheddafi, da cui forse Sarkozy prese i soldi, ma a cui di certo somministrò il tradimento più cruento. Ma questa è un'altra storia. Adesso, buon per lui, è uscito da prigione. Il suo, infatti, non è un esilio romantico, ma un confronto con la legge, con la reputazione, con la fragilità di chi è stato una figura pubblica. E qui, anche qui, basti ricordare la fotografia con sua moglie Carla Bruni, c'è una forma di compostezza, il tentativo di restare presidente nello stile, se non più nel suo ruolo.

Questo è il punto, questa la vita di oggi. Nicolas Sarkozy ha portato sul comodino della sua cella due libri. Uno è una biografia di Gesù, forse quella scritta da Giovanni Papini, e poi Il Conte di Montecristo, di cui abbiamo parlato in una precedente puntata. E quindi per stasera, cari ascoltatori, sul comodino tenete da conto il memoriale di Sant'Elena. Perché? Perché? Perché c'è sempre un'Albione pronta ad apparecchiare perfidie. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. E in questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Trump, passo monumentale per la pace a Gaza, ha raggiunto l'accordo sul disarmo completo di Hamas. Israele lascerà la striscia, l'annuncio nella notte su Truth. Ceuta è emergenza migranti, migliaia arrivano a nuoto, almeno 18 le persone annegate. La premier Meloni, l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, tensione con Madrid. Il crollo della palazzina a Messina, si continua a scavare, 6 dispersi, 3 i feriti. L'ipotesi, cedimento strutturale dell'edificio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Quarta ondata di caldo africano preoccupa il livello di laghi e fiumi. 11 città con il bollino rosso, il picco da oggi fino a domenica. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Nel Medio Oriente, stravolto dai conflitti, stallo nel Golfo Persico, dove la situazione resta tesa. Su Gaza, l'annuncio del presidente Trump.
3: Abbiamo raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas verso una pace duratura, ha annunciato Trump sul suo social Truth, aggiungendo che una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, anche l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantirne la sicurezza. L'accordo è stato confermato da alti funzionari di Hamas, che a loro volta hanno annunciato che gestire la catalogazione e lo stoccaggio delle armi sarà proprio il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, il nuovo esecutivo tecnico della striscia. Punto a tutto sulla seconda fase del piano di pace per Gaza al presidente americano, che preme affinché Israele collabori nonostante lo scetticismo che trapela da Tel Aviv sull'effettiva deposizione delle armi da parte di Hamas. Non faremo un passo sul disarmo prima che Israele si ritiri da Gaza, ha affermato un funzionario di Hamas all'emittente Al Jazeera. Al Cairo intanto programmata a breve una nuova riunione dei mediatori, e sulla situazione nel Golfo Persico Trump ha parlato al Financial Times. Per la caduta di Teheran è solo questione di tempo. Claudia Stamerra, GR1.
2: L'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, presa d'assalto da migliaia di persone. E mentre sale la tensione tra Madrid e Roma, si cercano i dispersi, sono 18 i corpi finora recuperati in mare.
4: I primi arrivano a nuoto, aggirando la barriera Frangifrutti. Forse anche loro erano stati incoraggiati dalla recente sentenza del Tribunale Supremo spagnolo sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. Poi la situazione degenera e a frotte entrano, superando la frontiera di terra. C'è chi fa il segno della vittoria con la mano. Un flusso tale che forze di sicurezza marocchine e guardia civile neanche provano a fermare. La città autonoma di Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza, pretende la chiusura temporanea del confine col Marocco e attende i soldati mobilitati da Sanchez. È in arrivo anche il premier nell'enclave spagnola in Nord Africa, che torna al centro di un'ennesima crisi migratoria, la più numerosa

0: Nel 2021, 8.000 migranti entrati in una settimana. Quella in corso intanto innesca frizioni con l'Italia. Convocato il nostro ambasciatore a Madrid dopo il messaggio del ministro Tajani, secondo cui le immagini di Ceuta dimostrano che la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Su quanto accade nella città autonoma spagnola e sulle politiche migratorie di Madrid, anche l'intervento della Premier.
2: Impressionata dalle immagini che arrivano da Ceuta, sono la dimostrazione che l'immigrazione fuori controllo è una minaccia concreta per la sicurezza. Con questo messaggio affidato ai social, Giorgia Meloni commenta la crisi ai confini fra Spagna e Marocco. La Premier ne discute con il ministro dell'Interno Piantedosi, fa sapere che l'Italia è pronta a sospendere lo spazio Schengen con Madrid. Non resteremo a guardare, assicura, annunciando strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini. Ribadito la linea del governo sull'immigrazione, lotta ai trafficanti, rimpatri efficaci, rimarca Giorgia Meloni. L'intervento della Presidente del Consiglio si concentra anche sull'economia. Rivendicati i dati Istat sul PIL al più 1% rispetto alle stime di 0,7%, la Premier replica agli avversari politici che, a suo dire, tifavano per il rallentamento dell'Italia. Continueremo a lavorare. Federica Ionta, GR1.
1: Temi del dibattito politico, così come la sicurezza. Sul riconoscimento facciale per la videosorveglianza, rinviato il voto in commissione alla Camera dopo le precisazioni di Bruxelles. Le norme dell'Unione lo vietano negli spazi pubblici. Rispetteremo le regole europee, replica Palazzo Chigi, e così la maggioranza.
3: Seguiremo le linee dell'Unione Europea, assicura Forza Italia, che rivendica abbiamo migliorato il decreto in chiave garantista. Enrico Costa.
4: Regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
3: Per la Lega è un altro tassello fondamentale nelle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina, con rimpatri ed espulsioni immediate più veloci. Maggioranza che con Fratelli d'Italia rivendica il via libera al Senato del decreto giustizia migranti e dati Istat sull'economia. Opposta alla lettura delle opposizioni, Carlo Calenda, Azione.
5: La verità è che le fabbriche stanno chiudendo e che il lavoro di qualità è molto meno. E di questo si dovrebbe occupare il governo invece di rivendicare una crescita anemica.
3: Stipendi al palo, bollette, benzina alle stelle, ma Giorgia Meloni pensa a controllare i cittadini, replica la segretaria del PD Elly Schlein. La destra fa la faccia truce, vende paura, ma è divisa su tutto. Rincarano i Dem che con AVS, più Europa e 5 Stelle chiedono al governo di fermarsi. Dall'esecutivo l'affondo di Giuseppe Conte, soltanto fallimento e decretini. Filippo Misano, GR1.
1: Entriamo ora nel dettaglio delle prospettive del PIL e della crescita nel nostro paese.
6: L'economia italiana resiste alla crisi globale e mette a segno un risultato migliore del previsto. Lo certifica l'Istat, che per il secondo trimestre stima un PIL a più 0,2% sul trimestre precedente e più 1% rispetto allo stesso periodo del 2025. A fare da traino sono i servizi, che spingono la crescita acquisita per il 2026 allo 0,8%. L'economista Marco Fortis.
7: La crescita economica acquisita dall'Italia dopo soli 6 mesi è già 3 decimali in più rispetto alle previsioni. Stiamo crescendo il doppio della Francia e da prima del Covid ad oggi il nostro PIL è aumentato del 7,7% contro il più 1,8% della Germania.
6: Soddisfatto il governo, l'Italia cresce nonostante il contesto negativo e oltre le nostre prudenti previsioni, è il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Sempre l'Istat diffonde i dati sul mercato del lavoro. Nel mese di giugno gli occupati sono 131.000 in più rispetto a giugno 2025, mentre risultano stabili se si guarda al dato dello scorso maggio. Il tasso di disoccupazione sale al 5,7% per effetto di coloro che sono usciti dalla posizione di inattivi e si sono messi alla ricerca di un impiego. Francesca Capannolo, GR1.
1: Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il presidente Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Il capo dello Stato ha richiamato le forze politiche perché intempestive tensioni elettorali non tolgano attenzione ai problemi. Poi la condanna delle violenze in Val di Susa e poi un intervento sul caso del gioielliere Roggero.
8: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: La cronaca, operazioni di ricerca e scavo ancora in corso a Messina sotto la palazzina crollata ieri pomeriggio. 6 i dispersi.
9: scavano senza sosta i vigili del fuoco, tra le macerie cercano persone ancora in vita, ribadiscono. Intorno alla palazzina di tre piani collassata nella zona sud di Messina, al lavoro anche le unità cinofile. Il primo bilancio è di 6 dispersi e 3 feriti. Li chiamano per nome, fanno squillare i loro cellulari. All'appello manca una commessa di un negozio di cittadini cinesi al primo piano e 4 componenti di una famiglia al secondo piano e un loro collaboratore domestico. La disperazione e l'attesa di chi aspetta notizie dei loro cari.
10: Santino, Palmera Leone, 5 persone, non uscirono.
9: Il cedimento, secondo le prime testimonianze, non sarebbe stato improvviso. Alcuni residenti raccontano di aver avvertito un tremore, scricchiolii sempre più forti. L'ipotesi è che a causare il crollo sia stato un cedimento strutturale. Sembra che al primo piano fossero in corso dei lavori, ma al comune non risulta alcuna richiesta di ristrutturazione. Si procede con cautela. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, per ora contro ignoti. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Il prefetto di Torino vieta il campeggio libero in Val di Susa in vista della nuova mobilitazione degli attivisti NoTav.
11: L'attenzione Val di Susa è puntata su questo weekend su un luogo, Venaus, presidio storico del movimento NoTav. In valle sarebbe dovuto partire ieri il campeggio della Piana, 4 giorni di mobilitazione, ma tutto è stato bloccato da 4 ordinanze prefettizie e da un ingente dispiegamento di forze dell'ordine. Di fatto fino a ieri sera sul luogo del previsto campeggio era ancora presente un presidio di militanti che stanno cercando di proseguire col loro programma. Noi andremo avanti, hanno detto, anzi ci divertiremo ancora di più, per poi esprimere solidarietà ai 2 antagonisti tedeschi arrestati dopo i violenti assalti ai cantieri di sabato scorso.
12: Nonostante le loro prove di forza muscolari, l'opposizione alla follia della Torino-Lione non si ferma.
11: Il prefetto ha ordinato il divieto di occultamento del volto in 6 comuni della Val di Susa, nonché quello di accesso in forma organizzata nelle zone dei cantieri. Infine, il divieto di campeggio nei comuni di Susa e Bussoleno, cui poi si è aggiunto Venaus. Intanto per gli investigatori, sabato scorso gli antagonisti Black Bloc sarebbero arrivati ai cantieri attraverso i sentieri guidati da attivisti locali che conoscevano bene il territorio. Il bilancio è di 1 milione di euro di danni e oltre 120 agenti feriti o contusi. Claudio Vigolo, GR1.
1: L'inchiesta sull'omicidio di Via Poma ha dato esito negativo. La comparazione del DNA prelevato da 7 persone che si sono rese volontariamente disponibili con le tracce biologiche rilevate sui reperti recuperati dalla scena del crimine, ovvero l'ufficio di Roma in cui lavorava Simonetta Cesaroni, assassinata nell'agosto del 1990. Lo fanno sapere fonti investigative che dunque smentiscono la notizia di una svolta legata proprio all'esame di quei profili genetici. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte avvenuta a giugno a Barcellona del 28enne italiano Samuele Spinelli, fermato dalla polizia mentre era in stato confusionale, immobilizzato a terra, mani e piedi legati con fascette, poi la somministrazione di un calmante e l'arresto cardiaco. La famiglia attende l'esito degli esami autoptici e chiede di capire le cause dei segni rilevati su schiena e polsi. Grande caldo e siccità, è la quarta ondata di questa torrida estate. 11 oggi le città da bollino rosso, saranno 19 domani. Preoccupa il livello di fiumi e laghi, soprattutto al nord. 100 comuni sono in emergenza idrica, il Po è a livelli critici. Il picco di calore proprio da oggi fino a domenica. Le previsioni con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
13: Fine settimana con temperature elevate su tutto il nostro paese, punte anche di 40 gradi, Roma e Firenze saranno le città più calde. Qualche temporale al pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini che potrà estendersi in serata anche sulla pianura. Poco cambierà per i prossimi giorni, ancora tanto caldo da nord a sud. Le zone interne del centro Italia e delle due isole maggiori saranno le aree più calde.
1: I disagi per il caldo estremo si avvertono anche nelle carceri, spesso sovraffollate. Di qui la campagna di solidarietà dell'AIGA, AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, per donare ventilatori. Nelle Marche è appena partita la raccolta, come spiega nel servizio della redazione regionale la presidente dell'AIGA di Ancona, Caterina Soricetti.
14: Iniziativa molto importante questa della raccolta dei ventilatori autorizzata dal Ministero dato il sovraffollamento delle carceri, che è un fatto notorio.
15: Con il caldo estremo anche un ventilatore può fare la differenza, soprattutto nelle carceri. Oltre 1000 i detenuti negli istituti penitenziari marchigiani a fronte di una capienza di massimo 800. Per questo la AIGA delle Marche ha aderito alla campagna nazionale Una gara di solidarietà che, nel solo capoluogo, ha già permesso di raccogliere una cinquantina di apparecchi e che vede protagoniste anche le altre quattro province.
14: È un aiuto concreto alle carceri che hanno una carenza dal punto di vista organizzativo per il sovraffollamento, ma anche date le temperature attuali è un aiuto proprio concreto.
15: I ventilatori raccolti nell'Anconetano saranno consegnati venerdì 7 agosto al carcere di Montacuto, un modo per permettere di alleviare almeno la pena dell'AFA in istituti spesso carenti. Da Ancona per il GR1, Maria Giovanna Laporta.
1: Lo sport, la reazione compatta della UEFA alla proposta della FIFA. Le federazioni europee rifiutano all'unanimità il piano di Infantino di vendere ai privati l'organizzazione dei grandi eventi, annunciano il boicottaggio di tutte le competizioni organizzate dalla Confederazione Internazionale fino a quando il progetto non sarà cancellato. Ma poco fa la nota della FIFA: andremo avanti con il piano nonostante le critiche. Importante scoperta archeologica in Sardegna, una tomba dei giganti, sepoltura tipica, è stata riportata alla luce in provincia di Nuoro.
16: Le tombe dei giganti erano le sepolture comunitarie degli antichi nuragici. In Sardegna se ne conoscono circa 700, più una, quella scoperta a Bortigali, in straordinarie condizioni di conservazione. L'archeologo Luca Doro.
17: L'eccezionalità è sicuramente lo stato di conservazione. E poi c'è la camera funeraria che si conserva ancora molto bene. E l'unicità è la suddivisione dello spazio interno in due parti.
16: Nascosta a lungo da una fittissima vegetazione, la tomba dei giganti di Bortigali è tornata alla luce dopo 4.000 anni grazie all'attività di scavo delle due soprintendenze archeologiche della Sardegna. Era totalmente sconosciuta agli studiosi, che ora non escludono nuove scoperte di nuraghi e tombe dei giganti. La soprintendente di Cagliari, Nuoro e Oristano, Elena Anna Boldetti.
18: Già ultimamente, che abbiamo per fortuna avuto più finanziamenti e stiamo lavorando di più, abbiamo trovato dei siti nuovi. Quindi ci sono, dobbiamo cercarle.
16: Cagliari, Vito Biolchini, GR1.
1: Le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io. Si parlerà degli ultimi pesanti attacchi di Mosca all'Ucraina e la violazione dello spazio aereo polacco. Poi un punto sui dossier della politica italiana nell'anno che ci porterà al voto, ma anche altri appuntamenti con le urne, le prossime elezioni politiche in Israele e quelle di midterm negli Stati Uniti. Prossimo GR1 alle 8.
19: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
20: Perché ti sei fermato?
19: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
20: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
19: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
20: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
19: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
20: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
19: Vai su tvsat.tv.
21: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
22: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
23: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
21: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
24: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
25: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
26: E voilà, una ghiotta bontà!
27: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
26: Kiwi e Arturo!
28: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
29: Buona festa dell'amicizia, Frido!
30: Prendila! Presa!
28: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
31: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
32: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
31: Colombo, navigando sull'app Family,
33: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
31: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
15: I
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Da oggi saremo immersi nella quarta ondata

0: Di calore di questa estate, a Trieste scatta il bollino arancione, secondo grado di allerta, ad aumentare la percezione del caldo, l'umidità diffusa, e nel capoluogo regionale nasce la Controra, mappa partecipativa dei luoghi più roventi e di quelli dove trovar sollievo.
1: A Driolassa, nel comune di Rivignano Teor, una lite tra ex conviventi è finita nel sangue. Un uomo di 44 anni l'altra sera è stato accoltellato e trasportato in ospedale in gravi condizioni. Fermata l'ex compagno, una cartomante di 35 anni, molto seguita su TikTok.
0: Le dipendenze cambiano volto, aumenta il consumo combinato di alcol e sostanze, mentre cocaina e crack diventano protagonisti dei nuovi accessi al SERD. Anche a Trieste il fenomeno è in crescita, con droghe più pure e un aumento delle emergenze legate agli effetti comportamentali.
1: Decisioni di volo inadeguate, aggravate dal maltempo, all'origine del disastro aereo di Premariaco, che nel settembre 2024 costò la vita all'istruttore Simone Fant e alla quindicenne Alessandra Freschetta. A indicarlo è il rapporto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, che ricostruisce le cause dello schianto dell'ultraleggero.
0: I benzinai chiedono al governo di fermare la caccia ai gestori. Secondo le federazioni di categoria, il prezzo dei carburanti non dipende dai distributori, ma dai livelli superiori della filiera. Intanto il Codacons denuncia che il taglio delle accise non si è ancora riflesso sul prezzo del gasolio.
1: Dengue e virus del Nilo occidentale riaccendono l'attenzione sulle malattie trasmesse dalle zanzare. A Udine una terza disinfestazione si svolgerà la notte prossima a Planis dopo un caso importato, mentre a San Vito al Tagliamento è miglioramento il 70enne colpito dal West Nile.
0: Una nuova rotta fino al 2028 per l'Università di Udine. Il piano strategico delinea obiettivi e investimenti per rafforzare didattica, ricerca e rapporto col territorio. Davanti a 400 rappresentanti di istituzioni e ateneo, ieri il rettore Montanari ha presentato la visione di un'università più innovativa, aperta e competitiva.
1: Dopo oltre 30 anni di abbandono, l'ex caserma Monte Cimone di Banne si prepara una nuova vita. Ha firmato il protocollo per la rigenerazione dell'area tra Demanio, Regione e Comune di Trieste. Un tavolo tecnico definirà gli interventi sui 17 ettari edificabili e 34 di verde, con il coinvolgimento di territorio, università ed enti di ricerca.
0: Salta il viaggio storico in carrozza da Gorizia a Budapest, che avrebbe dovuto prendere il via stamattina dalla Transalpina. Gli organizzatori hanno annullato la rievocazione dopo le polemiche sulla tutela dei cavalli e le alte temperature.
1: A 10 anni dalla scomparsa di Umberto Eco, Trieste rende omaggio al grande intellettuale con esercizi di stile. Lo spettacolo di Massimiliano Finazzer Flori, tratto dall'opera di Raymond Queneau, tradotta proprio da Eco. Nel GR l'intervista su perché abbia scelto questo testo per ricordarne l'eredità culturale.
0: Grande attesa a Villa Manin per l'arrivo del volo. Il celebre trio porta a Codroipo il World Tour 2026-2027. Tra grandi successi, repertorio lirico e omaggi alla tradizione della musica italiana.
1: Calcio, un Udinese nel segno della continuità, con un occhio al mercato e uno al futuro. Runjajc riparte da una squadra quasi al completo, pronta a essere ancora più offensiva. Intanto il club si prepara alle prestigiose sfide estive con Nottingham Forest e Barcellona.
0: Venerdì 31 luglio 2026, sono le 7:21 minuti e 46 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Ecco la situazione meteorologica, il cielo è da sereno a variabile sulla regione. Le temperature alle 6, a Trieste 25 gradi, il mare calmo e ha una temperatura di 28 gradi. A Gorizia e a Pordenone 20 gradi e 5, a Udine 20, Forni di sopra 20 gradi, Tolmezzo 16, Tarvisio 15, Piancavallo 14 e mezzo, Sappada 13, Monte Lussari e Monte Zoncolan 20, a Lignano e a Grado 25 e mezzo, la temperatura del mare è di 28 gradi e mezzo in entrambe le località.
1: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: dalla costa alle Prealpi cielo sereno, sui monti sereno al mattino, variabile nel pomeriggio per qualche cumulo che sulle vette alpine non è escluso possa provocare qualche isolato rovescio temporalesco. Venti a regime di brezza, farà molto caldo, specie in pianura, temperature decisamente sopra la media anche in quota e a fondovalle.
0: E oggi il meteo farà scattare per Trieste il bollino arancione del Ministero della Salute. La città sarà uno dei tre capoluoghi luoghi italiani, con Venezia e Verona, a raggiungere il secondo livello di allerta. Per gli esperti della sanità pubblica, le temperature raggiungeranno livelli tali da avere possibili effetti sulla salute, non solo di bambini e anziani. Per questo si raccomanda di evitare

0: prolungate esposizioni al sole. La nuova ondata di calore, la quarta di questa estate, arriverà fino al 7 agosto. Ieri in gran parte della regione la colonnina di Mercurio aveva già raggiunto ad esempio i 38 gradi a Cividale e a Gradisca di Sonzo, superato i 37 a Gorizia e a Capriva. A Udine era stata sopra i 36 gradi. Ad incidere anche l'umidità, che aumenta la percezione del caldo. E dunque, dove trovare il refrigerio, come individuare i luoghi più roventi e soprattutto quelli più freschi di una città. A Trieste nasce la Controra, la mappa partecipativa che raccoglie segnalazioni dei cittadini su caldo, ombra e vivibilità degli spazi urbani. Un progetto che unisce dati scientifici, memoria e proposte per la sostenibilità.
1: Città roventi, temperature in aumento e una nuova ondata di caldo. Per trovare luoghi dove ripararsi dall'afa estiva e segnalare quelli da evitare, l'associazione C01 ha lanciato la Controra, un progetto di mappatura partecipativa dei luoghi del caldo e del fresco a Trieste. La piattaforma in italiano e sloveno, accessibile a tutti, è attiva da poco, ma già sta ricevendo segnalazioni sui luoghi della città più o meno vivibili d'estate. Massimiliano Schiozzi, associazione C01.
2: In questo momento stanno vincendo i luoghi dove si sta poco bene, quindi dove c'è molto caldo, quindi per dire, non so, Largo Barriera, Piazza della Borsa, Ponte Rosso, cioè quindi luoghi dove la presenza ad esempio del verde o delle zone ombreggiate è molto più rarefatta.
1: Il progetto, realizzato con un bando della regione Friuli Venezia Giulia e cofinanziato dall'Unione Europea, si basa su diversi studi scientifici.
2: Uno studio scientifico a livello nazionale che ha segnalato Trieste come uno dei casi particolari in cui c'è la maggiore escursione termica tra 100 città e periferie. L'altro è uno studio statistico del Comune di Trieste che dice che Trieste sta subendo una tropicalizzazione del clima.
1: La Controra punta a creare una mappa digitale collettiva legata al clima e agli spazi urbani, unendo l'aspetto scientifico e quello creativo. Alle informazioni utili sui luoghi in cui è possibile proteggersi dal caldo si aggiunge una raccolta di ricordi e fotografie. Lo sguardo è puntato anche al futuro con idee e segnalazioni per migliorare queste aree.
2: Domina come sempre l'elemento verde, cioè quindi più alberi, più fresco, anche in contesti, diciamo, non solo come il giardino, ma proprio nella quotidianità è la parte predominante.
1: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Il tentato omicidio avvenuto l'altra sera a Driolassa di Rivignano Teorro, dove una donna di 35 anni è stata fermata con l'accusa di aver accoltellato l'ex compagno al culmine di una lite. L'uomo, gravemente ferito all'addome, è stato salvato anche grazie al tempestivo intervento di una vicina e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Udine. Non è in pericolo di vita. Sabato a Trieste l'udienza di convalida del fermo nei confronti della donna.
4: All'ingresso della casa di Driolassa, frazione di Rivignano Teorro, i carabinieri hanno apposto l'avviso area sottoposta a sequestro. La procura di Udine indaga per tentato omicidio.
5: Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti nel mio profilo, nel mio mondo, il mondo dei tarocchi.
4: In stato di fermo la proprietaria dell'appartamento al piano terra, Sara Command, 35 anni, una cartomante con un discreto seguito sui social, in particolare TikTok.
5: Quindi perché mi chiedi se troverai l'amore?
4: È stata trasferita nel carcere di Trieste, città di origine del suo ex compagno, un 44enne. Secondo una prima ricostruzione, lei lo ha accoltellato al culmine di una lite. 3 pendenti, di cui uno all'addome. I vicini hanno chiamato i soccorsi dopo la sua disperata richiesta d'aiuto.
6: Ho sentito gridare, è venuto a suonare anche qui. Io ero appena uscito dalla doccia, mia moglie mi ha chiamato, è il tempo di asciugarmi e lui era già di là, steso per terra. C'era una signora che abita di là, che la conosco, che la teneva all'asciugamano perché aveva un foro qui nella pancia, di stare fermo e si cercava di tenerlo lì, insomma, no?
4: Tamponando la ferita, la vicina potrebbe aver salvato la vita all'uomo riducendo l'emorragia prima del trasporto all'ospedale di Udine in codice rosso con l'elisoccorso. I due convivevano fino allo scorso anno, poi la rottura del rapporto, ma lui voleva ricucire e non di rado tornava a Driolassa dalla sua ex.
6: Ogni tanto vedevo che veniva la macchina qua.
4: Si sentivano litigare?
6: Sa come tutti a volte magari litigano, no?
4: Rivignano Teorro, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Alcol e droghe sempre più spesso viaggiano insieme. Negli ultimi 10 anni il consumo di alcol è triplicato e il policonsumo è diventato la norma anche nel territorio di Asugi, l'azienda sanitaria delle province di Trieste e Gorizia. Crescono gli eccessi e i servizi per le dipendenze legati a cocaina e crack, mentre cambiano le emergenze nei pronto soccorso.
7: Negli ultimi 10 anni il consumo di alcol è triplicato, il policonsumo, alcol più droghe, è diventato la regola più che l'eccezione anche nel territorio di competenza dell'azienda

0: sanitaria Giuliano Isontina, Deborah Nordici, dirigente facente funzione del SERD Asugi.
1: I rischi sono notevoli anche rispetto agli esiti comportamentali. Questa è un'associazione che può aumentare anche l'aggressività nelle persone, la disinibizione, proprio perché le due sostanze vanno a esaltarsi nei loro effetti.
0: Cos'è cambiato negli ultimi tempi dai dati 2025 evidenziati nella relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia? Il 57% dei nuovi utenti dei servizi per le dipendenze fa uso di più sostanze contemporaneamente. Gli accessi droga correlati al pronto soccorso sono aumentati del 15% in un solo anno e quasi un nuovo paziente su due arriva ai SERT per problemi legati a cocaina o crack. Nel 2025 rappresentano il 48% dei nuovi ingressi contro il 31% di 10 anni prima. Cambiano anche le conseguenze, diminuiscono le classiche overdosi da eroina, mentre nei pronto soccorso aumentano gli episodi di forte agitazione. A rendere il quadro ancora più complesso c'è anche la qualità delle droghe in circolazione. Le analisi sulle sostanze sequestrate mostrano che la purezza media della cocaina ha raggiunto il 73-75%, l'8% in più rispetto al 2017. Secondo le stime della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, un grammo sulla piazza triestina costa circa 80 euro. E il fentanyl a Trieste, almeno per ora, non rappresenta un fenomeno. È stato rilevato un solo caso di positività, ma il monitoraggio continua. Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Sarebbero state delle decisioni inadeguate. La causa del disastro aereo che nel settembre 2024 a Premariaco costò la vita al pilota e istruttore di volo 31enne Simone Fanta, alla guida di un ultraleggero che trasportava Alessandra Freschetti di Roveredo, allieva 15enne dell'Istituto Volta di Udine. L'analisi di quanto accaduto emerge nel rapporto di 40 pagine pubblicato ieri dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ANSB. La relazione in particolare sottolinea la mancata applicazione di criteri di stabilizzazione dell'avvicinamento nello schianto dell'aeromobile oltre alla pista di atterraggio, in aggiunta a condizioni meteo sfavorevoli che avevano determinato il richiamo da terra dell'aereo causa maltempo. Le testimonianze dei presenti avevano confermato una manovra troppo alta e veloce nel tentativo di atterraggio, complicato anche da vento avverso. La mancanza di una scatola nera e l'incendio scoppiato dopo la caduta a terra avevano complicato le indagini.
3: Secondo le associazioni dei consumatori, gli sconti sui prezzi di benzina e gasolio non si traducono in reale riduzione del prezzo pagato dagli automobilisti, ma le associazioni dei benzinai chiedono tutele al governo e respingono le accuse sui rincari alla pompa.
4: Fermare la caccia ai benzinai, questa la richiesta al governo da parte delle principali federazioni di settore. Con la situazione internazionale sempre instabile e i continui rincari, FAIB, FEGICA e FIGISC chiedono maggiori tutele al Ministero delle Imprese, perché il prezzo del carburante non può essere una responsabilità da attribuire ai distributori, anche dopo il taglio delle accise. I titolari dei distributori intanto fanno i conti col malcontento degli automobilisti. Ce lo racconta Stefano Riva, titolare di una stazione di rifornimento a Trieste.
5: Il prezzo esposto, il prezzo nazionale esposto, purtroppo la gente si aspettava un prezzo minore, visto lo sconto che ha fatto il governo, però purtroppo così non è stato, quindi tanti passano, vedono il prezzo che comunque è rimasto altino e quindi prendono le mano via. Purtroppo si sa la situazione politica com'è in giro per il mondo, quindi sicuramente non è colpa nostra.
4: L'associazione dei consumatori Codacons registra che in questi giorni il taglio delle accise non è stato ancora trasferito interamente ai prezzi del gasolio. Codacons chiede verifiche ad antitrust e magistratura. A rispondere a questo monito è Bruno Bearzi, presidente nazionale FIGISC Confcommercio.
6: Quelli più penalizzati da questa situazione sono proprio i gestori, perché a fronte di un aumento dei prezzi che provoca a caduta una maggiore esposizione finanziaria per comprare la stessa quantità di prodotto, si vedono chiaramente il margine invariato e addirittura le vendite in calo.
4: Il taglio delle accise, sottolineano gli esperti del settore, in Italia non ricade a cascata sul prezzo finale del carburante. Dal loro punto di vista, attribuire ai singoli benzinai eventuali ritardi nell'applicazione del taglio sarebbe un errore che rischia di alimentare tensioni con i consumatori. Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Un corteo nel tardo pomeriggio di ieri è partito da Piazza Garibaldi a Trieste per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, morto nei giorni scorsi a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. La manifestazione di protesta è iniziata con un presidio durante il quale si sono alternati al microfono vari partecipanti.

0: partecipanti per ribadire la richiesta di verità per quanto accaduto a Bologna. Esposte una bandiera della Palestina e una del movimento Trieste antifascista, oltre a cartelli recanti la scritta «Verità per Fakir». Il corteo, scortato da agenti della polizia, vigili urbani e carabinieri, ha poi sostato dinanzi alla questura. L'accesso alle immediate vicinanze dell'edificio è stato interdetto e qui i manifestanti hanno intonato vari slogan contro le forze dell'ordine e all'indirizzo dei giornalisti presenti. Successivamente hanno deposto a terra lo striscione di testa e hanno acceso una cassa acustica diffondendo musica in segno di protesta per poi iniziare a disperdersi.
1: Le scorse due notti e anche la prossima disinfestazione anti-zanzare nell'area di Planis a Udine. Dopo la scoperta di un caso di dengue, il comune ha raccomandato alla cittadinanza la chiusura delle finestre. Migliorano intanto le condizioni di un 70enne di Chions positivo al virus del Nilo occidentale.
2: Ormai non è così raro registrare un caso di dengue. Solo nel 2026 se ne sono contati almeno 7 in Friuli Venezia Giulia, tutti d'importazione. Questa volta la notizia sta più nel numero di persone coinvolte dalla disinfestazione in un'area residenziale di Udine, Planis. La decisione, dopo la conferma di dengue su una persona di ritorno dall'Africa e di passaggio a Udine per qualche giorno, la diagnosi è stata confermata dopo un prelievo di sangue al pronto soccorso cittadino. La disinfestazione è necessaria perché se una zanzara punge una persona con un'infezione in corso di dengue può trasmettere il virus ad altri umani. Al direttore della clinica di malattie infettive di Udine, Carlo Tascini, abbiamo chiesto che tipo di malattia si può sviluppare.
3: Uno si prende la prima infezione e la seconda infezione può essere molto grave, per cui c'è un vaccino la cui protezione non è contro tutti i tipi del virus dengue, però è un vaccino che viene consigliato ai viaggiatori a chi ha avuto un primo episodio, perché il secondo episodio può essere anche molto grave di febbre emorragica.
2: Non c'è solo la dengue, sono 7 le malattie trasmesse da vettori monitorate dal sistema sanitario. Per esempio l'encefalite da zecche ha colpito 7 persone in Friuli Venezia Giulia nel 2025. Gioca un ruolo decisivo il cambiamento climatico. Il virus nel Nilo occidentale è diventato endemico in Italia nel 2008. Una zanzara ha passato il patogeno a un 70enne di Chions che ora è ricoverato in San Vito al Tagliamento.
3: I volatili fungono a riservo. Le zanzare, sia diciamo, facendo il pasto sia sui volatili che sull'uomo, trasmettono la malattia e ci sono stati epidemie con decine e decine di casi negli anni scorsi.
2: Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: I primi dati raccolti dall'Università di Udine con il monitoraggio ambientale scientifico degli 11 ettari di pineta demaniale di Lignano Pineta saranno presentati nel convegno intitolato «La pineta di Lignano». Un'infrastruttura verde per il turismo esperienziale, la salute pubblica e la sostenibilità degli ecosistemi. Sotto la lente lo stato di salute e i servizi ecosistemici dell'area, con indicazioni utili per una sua gestione sostenibile. Appuntamento al Pala Pineta nel Parco del Mare dalle 9.
1: Nel primo semestre 2026 Illy Caffè ha registrato risultati record con ricavi consolidati pari a 373 milioni di euro, in crescita del 19% a cambi costanti, e un EBITDA, un indicatore che misura quanto un'azienda guadagna dalla sua attività caratteristica prima di considerare alcuni costi finanziari e contabili, un EBITDA dunque di 53 milioni più 10%. La performance è sostenuta dalla aumento dei volumi di tutti i principali mercati, con Italia, Nord America ed Europa in crescita a doppia cifra. I risultati arrivano nonostante il forte aumento dei costi della materia prima. Nel semestre il gruppo ha inoltre siglato un accordo strategico negli Stati Uniti con Westrock Beverage Company e ha avviato il primo impianto di tostatura a caffè a Trieste.
0: L'Università di Udine ha tracciato il percorso dei prossimi 3 anni con un nuovo piano strategico che punta su innovazione della didattica, ricerca e dialogo con il territorio. Presentato dal rettore Angelo Montanari davanti a istituzioni e mondo accademico, il documento indica le sfide fino al 2028 tra radicamento locale e apertura internazionale.
4: L'Università di Udine guarda al futuro e presenta la sua bussola, il nuovo piano strategico per il prossimo triennio, dalla didattica alla ricerca fino agli investimenti e ai rapporti con il territorio. A illustrarlo il rettore Angelo Montanari, davanti a circa 400 rappresentanti dell'Accademia e delle istituzioni locali.
5: Siamo nati appunto per desiderio del territorio e questo rapporto privilegiato io lo sento quotidianamente. Però per essere efficaci non possiamo diventare un'università che guarda solo ai problemi e alle esigenze del territorio. Dobbiamo essere un'università che fa ricerca a livello il più alto possibile e grazie a questa qualità della ricerca possiamo veramente essere utili al territorio e possiamo anche fare innovazione.

0: piano triennale individua le azioni che guideranno l'Università di Udine fino al 2028.
1: Dobbiamo lavorare su una didattica innovativa che utilizza in modo intelligente gli strumenti tecnologici, ma salvaguarda il valore fondamentale della didattica in presenza. Però la didattica in presenza è una didattica che deve essere molto più partecipata, coinvolgente, laboratoriale, esperienziale, perché questo è quello che vogliono i nostri studenti e che in certo senso vogliamo anche noi.
0: Un piano che nasce dall'ascolto di studenti, personale, partner e realtà del Friuli, con l'obiettivo di coniugare radicamento territoriale, vocazione internazionale, ma anche la capacità di adattarsi ai cambiamenti. Elisa Moretti, Presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università.
2: Già l'Università di Udine si configura come un'università che presenta tanti servizi per gli studenti e comunque anche molto attenta al benessere psicologico sotto tanti profili, basti pensare al progetto Già da Mente. Oltre a questo abbiamo tutta una serie di servizi legati alla didattica, legati anche alla carriera e sempre per questa questione appunto della socialità, ma anche di questioni logistiche, di trasporti.
0: Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Un'area dimenticata per oltre 30 anni prova a ripartire. L'ex caserma Montecimone di Banne entra nel percorso di rigenerazione urbana con un accordo fra Agenzia del Demanio, Regione e Comune di Trieste. Ora si apre la fase di progettazione per trasformare oltre 50 ettari in spazi da recuperare e aree verdi.
4: Per l'ex caserma Montecimone di Banne, abbandonata da oltre 3 decenni, si profila un futuro di recupero. La firma del protocollo d'intesa tra Agenzia del Demanio, la Regione e il Comune di Trieste segna l'avvio del percorso di rigenerazione urbana di 17 ettari, ai quali se ne aggiungono 34 di superficie verde. Il direttore regionale per l'Agenzia del Demanio, Alessio Casci.
5: Si tratta di un'operazione iniziale nella quale si vuole dimostrare che si possono recuperare anche compendi di dimensione rilevante. È evidente che queste attività possono avvenire solo con un accordo fra tutte le amministrazioni che vengono coinvolte. Qua operatori singoli o amministrazioni singole non avranno mai né la forza né le competenze per una gestione completa di un recupero di queste dimensioni.
4: Entro 30 giorni sarà istituito un tavolo tecnico per raccogliere le esigenze del territorio e per definire gli interventi. Un'interlocuzione è già in corso con l'università, gli enti di ricerca e il CONI. Il sindaco Roberto Di Piazza.
6: Innanzitutto cose legate allo sport, poi naturalmente abitazioni che abbiamo bisogno, come diceva Cagliari, abbiamo bisogno di spazi per le abitazioni, per cui insomma 51 ettari in quel posto bellissimo, perché è un posto bellissimo, credo che meritano.
4: La caserma è stata abbandonata nel 95, la giunta Illy aveva avviato 25 anni fa la procedura per la pianificazione di un centro polifunzionale, progetto poi abbandonato dalla giunta Di Piazza, ma spesso sollecitato dalla circoscrizione dell'Altipiano Est, che sarà coinvolta da settembre. Ancora il direttore Casci.
5: Se non andiamo a soddisfare delle esigenze, rischiamo che diventi l'ennesima cattedrale nel deserto.
4: L'assessore regionale al patrimonio e demanio, Sebastiano Callari.
7: Era una ferita per la città, una ferita importante per tutto il territorio. E quindi quando il demanio dello Stato ci ha offerto la possibilità di creare un tavolo tecnico per valorizzare questo compendio, l'abbiamo subito accolto.
4: Sarà un investimento importante e il protocollo già prevede l'istituzione di un partenariato pubblico-privato. Trieste, Vaciucci, GR, Friuli Venezia Giulia.
8: A Trieste da oggi riapre il parcheggio del Castello di Miramare in seguito alla chiusura dello scorso dicembre per lavori di adeguamento dei sottoservizi di acqua, energia elettrica, gas e rete dati finanziati con fondi del PNRR. È stato riasfaltato anche il tratto del parcheggio e del Viale dei Lecci che porta al museo. Permane però limitato il numero di parcheggi disponibili ed è quindi consigliabile tenere presente i posteggi esterni lungo la strada regionale 14 e il parcheggio di Grignano per entrare nel parco dalle scalette che portano al castelletto. A Miramare si accede anche con le linee urbane dei bus 6 e 36 e con il traghetto Delfino Verde. Attive infine alcune soste dei treni che fermano alla stazione di Miramare.
3: Il viaggio di 4 carrozze da Gorizia a Budapest per testimoniare con una rievocazione storica la vicinanza tra i popoli mitteleuropei non si farà. A stabilirlo sono stati gli organizzatori, l'Associazione Mitteleuropa e l'Associazione Friulana Appassionati Carrozze, che oggi sarebbero dovuti partire da Piazza Transalpina per arrivare a Budapest il 6 agosto. A monte della decisione, spiegano, una serie di polemiche susseguitesi nelle ultime ore da parte di alcune associazioni, tra esse la LAV e del Partito Animalista, che tra le altre cose chiedevano massima tutela per i cavalli, viste anche le alte temperature di questi giorni. A fronte di insinuazioni non veritiere di cui abbiamo

0: Abbiamo preso atto e per sgravare da eventuali responsabilità le istituzioni che potrebbero venir coinvolte, abbiamo maturato l'idea di annullare per ora l'iniziativa, ha spiegato il presidente dell'associazione Mitteleuropa, Paolo Petizziol. La LAV aveva contestato l'uso degli animali come mezzo di trazione e come elemento rappresentativo di un progetto di promozione territoriale e relazioni istituzionali. A ciò si aggiungeva poi una sottolineatura relativa alle alte temperature del momento.
1: In occasione del decennale dalla scomparsa del semiologo, scrittore, bibliofilo e medievalista Umberto Eco, il regista e attore Massimiliano Finazzer Flori sarà protagonista di Esercizi di stile, spettacolo teatrale basato sull'omonimo libro del francese Raymond Queneau, che fu tradotto da Umberto Eco. Sul palco una trentina di versioni della stessa storia, rivisitata ogni volta in uno stile letterario differente. Appuntamento a Trieste, al Museo Sartorio, alle 21, a ingresso libero. Abbiamo intervistato Finazzer Flori per chiedergli perché abbia scelto proprio Esercizi di stile per ricordare Umberto Eco.
2: Perché è un omaggio attraverso un altro omaggio. La letteratura è sempre una vita a credito e attraverso i 10 anni della scomparsa di Eco possiamo ricordare i 40 della scomparsa di Queneau, diciamo scomparsa non di morte, perché attraverso la lettura e i libri i nostri autori sono vivi e il mio compito è di dare voce a questi vivi.
1: Ecco, dei 90 e oltre Esercizi di stile di Queneau lei ne ha scelti una trentina. Perché e quali?
2: Gli esercizi di stile sono uno straordinario esercizio della banalità della nostra vita quotidiana che ci può offrire delle meraviglie. Io offrirò 30 punti di vista diversi. Lei mi chiede quali? Beh, stasera potremo sentire un medico, potremo sentire un sacerdote, potremo sentire un filosofo, ma potremmo sentire anche una persona impotente oppure una persona indecisa o invece qualcuno di piuttosto impertinente. Insomma, tutte facce della nostra stessa vita quotidiana.
1: C'era un messaggio che lei voleva trasmettere?
2: Sì, che la parola ha infinite possibilità e plausibilità di esplorazione. La parola è davvero il mistero dell'uomo. La parola è come una valigia, non sappiamo esattamente cosa c'è dentro, però sappiamo che attraverso la parola possiamo viaggiare.
1: Umberto Eco era noto soprattutto come grande semiologo. Lei l'ha forse conosciuto, ha un ricordo personale di Eco?
2: Umberto Eco mi ha premiato negli anni 2000 col premio Cenacolo, che iniziò la mia carriera in quel di Milano. Premio Cenacolo per, come dire, formati innovativi attraverso la cultura. Può capire che per me quel premio 26 anni fa ha segnato la mia vita artistica.
0: Apre le porte al magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste la mostra Navigli dell'Adriatico e dello Ionio in età moderna. Frutto dello studio di oltre 20.000 documenti, racconta la storia della navigazione e dei viaggi tra le diverse sponde del Mediterraneo orientale. Accanto alle illustrazioni, i visitatori possono ricostruire la realtà dei marinai del passato grazie ad una selezione di documenti d'archivio originali. Esposti anche alcuni modelli storici di imbarcazioni della tradizione marinara adriatica, un'esposizione in più lingue, espressione dello sforzo di superare le barriere culturali e linguistiche che in epoche più recenti hanno diviso le diverse sponde di questi mari, sarà visitabile fino al 20 settembre.
3: Io che sto seduto dentro un cinema.
1: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, più conosciuti con il nome d'arte di Il Volo, di cui in sottofondo state ascoltando il brano capolavoro, saranno sul palco di Villa Mani in Dicodroipo per la tournée estiva del loro World Tour 2026-2027. In scaletta le diverse anime del loro repertorio, che unisce la grande tradizione musicale italiana con il repertorio lirico e i brani che hanno segnato la loro carriera e acquisito una straordinaria popolarità nel ruolo di ambasciatori della musica italiana nel mondo. Porte aperte alle 19 dai due ingressi di Piazza dei Doge e dall'opposta Via dei Doge. Inizio concerto alle 21.
0: I pianisti Mikhail Mordvinov e Ruben Dalibaltian saranno protagonisti dell'appuntamento d'esordio Da Chopin ai maestri armeni, un viaggio in musica verso l'est della rassegna Incontri di musica da camera di Cividale del Friuli, in foro Giulio Cesare alle 21, a ingresso gratuito. L'evento è abbinato alla 39esima edizione dei corsi internazionali di perfezionamento musicale, che quest'anno conta 130 allievi e proporrà fino al 15 agosto 17 concerti.
1: Il festival dedicato a Giulio Regeni, Onde Mediterranee, prosegue la 30.

0: Ventesima edizione con la sezione musicale, in cui sarà protagonista Giulia May, cantautrice e pianista di origine palermitana e trapiantata a Milano, che trae ispirazione dal grande pianismo di matrice classica e del cantautorato delle scuole francesi e genovesi, fondendosi con sonorità indie pop ed elettroniche. Appuntamento a Gradisca di Sonzo, all'Arena del Castello, alle 21. A seguire in programma l'esibizione della cantautrice e polistrumentista Emma Nolde, novella vincitrice della prestigiosa Targa Tenco.
1: Lo sport, mister Runjajic presenta l'Udinese della prossima stagione, dall'Austria a Linz, dove la squadra è in ritiro precampionato. Si guarda già al triangolare col Barcellona la prossima settimana al Friuli.
2: Un Udinese nel segno della continuità, nel ritiro di Lienz, Tirolo, ma a 2 ore dal Friuli, ormai la casa estiva della società bianconera da diversi anni, le facce sono circa quelle della scorsa stagione. Non c'è Attà venduto alla Fiorentina, ma ci sono il bomber Davis in doppia cifra l'anno scorso, Solé e soprattutto Nicolò Zaniolo, conferme per mirare in alto, con un gruppo che si conosce e conosce i metodi di mister Runjajic alla terza stagione alla guida dei bianconeri. La continuità come un valore, quindi, come conferma il difensore centrale Christian Cabasel.
3: È un avvantaggio per tutti. Abbiamo solo perso Atta, ma abbiamo tenuto il cuore della squadra per il momento, perché rimane ancora qualche settimana di mercato. Sì, è importante, non abbiamo cambiato tanti giocatori, è importante di tenere questo spirito del gruppo.
2: Gökhan Inler, direttore sportivo udinese.
4: È molto positivo quando una squadra può stare tutti insieme, ti dà sempre una forza perché hai allenato un anno, due anni insieme, è terzo anno per loro, diciamo, con noi, faranno sicuramente ancora meglio. Adesso dobbiamo anche mettere l'asticella un po' più alta, però con piedi a terra, perché il Serie A non è facile.
2: Nelle amichevoli contro Swansea e Al-Ahly sono arrivate due sconfitte, ma è calcio d'estate. Al gruppo, all'ottavo giorno di lavoro in Austria, finora mancano ancora il portiere Okoye, alle prese con un infortunio, così come il nuovo arrivato Chuck Vetadze. Nella tabella degli acquisti, il difensore esterno Como Voivoda, il cavallo di ritorno Palma, pronto una stagione da protagonista dopo il prestito alla Samp, e il trequartista basco Unai Gomez. Linz, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E va bene.
0: Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. Il Festival Diffuso Carne Armonie prosegue la 35esima edizione con il concerto Blue Notes and Rhapsody del quartetto di sassofoni Accademia Gaetano di Bacco, affiancato dal pianista Francesco Niccolosi, che si esibirà in un ponte tra Novecento Colto e Jazz. Appuntamento a Malborghetto Valbruna, Palazzo Veneziano, alle 20.30.
1: La giornalista e saggista Eliana Liotta presenta il suo libro La mente radiosa, viaggio tra neuroscienze e benessere, a Grado al Velarium della Spiaggia Gitt alle 18. Tra le pagine le correlazioni fra alimentazione, stile di vita, attività fisica, sonno con la memoria e il benessere. Interverrà Umberto Tirelli, oncologo di fama internazionale, già direttore del Dipartimento di Oncologia Medica al CRO di Aviano.
0: Il racconto per voce, musica e immagini, un secolo sconfinato che conduce il pubblico attraverso il Novecento in Friuli Venezia Giulia, dalla rotta di Caporetto all'esodo Giuliano Dalmata, in calendario a Bottenico di Moimacco, a Villa De Claricini Dornpacher alle 21, in scena la voce di Carla Manzon con Giovanni Fassetta alla fisarmonica e l'autore Romeo Pignat.
1: Il Festival Diffuso della Lettura, la strada dei libri passa da, farà oggi tappa a Tolmezzo con un evento dedicato a Don Chisciotte e Sancho Panza e al confronto continuo fra ciò che si desidera e la realtà, un amico con cui condividere le proprie battaglie negli spazi del Museo Carnico delle Arti Popolari alle 17.30.
0: Eseguirà alcune delle più celebri colonne sonore della storia del cinema l'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, diretta dal maestro Andrea Cappellieri, nel concerto Notte di Cinema, in calendario a Lignano Sabbia d'Oro, all'Arena Alpe Adria, alle 21. Il programma spazierà dalle musiche di Nino Rota per Il Padrino, passando per l'ouverture della Gazza Ladra di Rossini, resa celebre anche dal film Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, fino alle composizioni di John Williams per Harry Potter e la Pietra Filosofale e Guerre Stelle stellari.
1: A Trieste il Circolo Barricada ha organizzato una serata di informazione e solidarietà per Cuba con una raccolta fondi destinata all'acquisto di beni essenziali per l'isola. Il programma prevede la proiezione del documentario Cuba ai tempi dell'assedio, alla presenza dell'autrice Chiara D'Ambros, giornalista di Report, e l'intervento di Stefano De Angelis, partecipante alla missione umanitaria

0: Umanitaria Nuestra America con voi, appuntamento in via di Ponziana alle 18:30.
1: La rassegna culturale Trieste Estate Fuori Centro prosegue con il laboratorio di danza del collettivo Bora che si terrà alle Case Rosse di Valmaura dalle 19. A seguire in scaletta i ritmi popolari del collettivo Murga Inevitable alle 20 e poi la performance del gruppo di breakdance Gli Amici di Lucas alle 20:45. Altro evento J&B, il beat che rivoluzionò il mondo, produzione originale di Hangar Teatri che intreccia musica dal vivo e narrazione per raccontare la storia della musica giamaicana dalle 21:30.
0: È volto a ritrovare il contatto con la natura, il biolago Saefnitz, spazio all'aperto dedicato al benessere, allo sport e alla socialità, che si inaugura a Campo Rosso di Tarvisio alle 17:30. L'area è attrezzata con ombrelloni e lettini e include una zona dedicata ai più giovani con acqua molto bassa. Il biolago sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18.
1: Uno sguardo ai programmi radiofonici odierni della nostra sede alle 11:10 nella trasmissione in Friulano. Si parlerà dei corsi gratuiti divulgativi della scuola Merletti di Gorizia. Alle 11:20 un tranquillo weekend a paura estate in cui Marzia e Giulio visiteranno il Museo Archeologico del Mare a Grado e il Museo della Radio della Società di Pasiano di Pordenone. Infine spazio alla mostra di disegni di Edoardo Di Muro al Magazzino 26 di Trieste, la chiusura del Festival Onde Mediterranee dedicato a Giulio Regeni.
0: Ora sono le 7:54 minuti e 50 secondi. L'assistenza tecnica è stata di Carlo Morello e di Matteo De Cecco. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione, pochi minuti dopo le 11, su questa frequenza andrà in onda il flash e poi ci sarà l'edizione delle 12:30. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza, buona giornata e a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Centro operativo dell'automobile Cabi Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è oggi caratterizzato da cielo generalmente sereno, mentre la circolazione veicolare è già sostenuta sulla principale rete viaria, prevista in ulteriore intensificazione in questo weekend a cavallo di luglio e agosto, con i mezzi pesanti che oggi non potranno circolare dalle 16 alle 22, divieto che si ripeterà domani, sabato dalle 8 alle 22 e poi domenica dalle 7 alle 22. Il traffico sulla rete autostradale è già sostenuto. Sulla A23 Alpe Adria segnaliamo una perdita di carico tra Gemona e Udine Nord, mentre sulla A4 Trieste Venezia, a seguito di un incidente tra San Stefano di Livenza e Cessalto in direzione Venezia, si registrano code tra l'innesto con la 28 e Cessalto. In direzione Trieste ci sono rallentamenti più o meno nello stesso tratto tra Cessalto e San Stefano di Livenza e poi ancora in direzione Trieste, dove si registra il traffico più sostenuto, ci sono code anche sul tratto precedente sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso, quindi tra Terraglio e il bivio con la 27, e poi sempre in direzione Trieste rallentamenti a tratti tra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la A23 Palmanova Tarvisio. Sulla A28 Portogruaro Conegliano dalle 9 alle 14 sarà chiuso lo svincolo di uscita di Sacile Ovest per chi viene da Conegliano. E ancora sulla A4 ricordiamo che dalle 14 di oggi fino alle 22 di domani le aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud saranno chiuse ai mezzi pesanti, quindi sulla direttrice per Trieste. Ancora segnaliamo sul raccordo RA13 in direzione Venezia c'è un cantiere con chiusura della corsia di sorpasso tra Trebicciano e Prosecco e sull'RA14 in zona è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Trieste e Venezia. Ancora sull'RA13 in direzione Trieste è chiusa la galleria Carso con traffico quindi deviato sulla 202 DIR e poi sul tratto A Sistiana Rabuiese in direzione Venezia abbiamo un'uscita obbligatoria a Basovizza, siamo tra Basovizza e Cattinara, con traffico quindi deviato sulla 202 DIR per reimmettersi poi a Cattinara. Attenzione quindi alla possibilità di rallentamenti sulla 202 DIR. Ancora sul tratto A Sistiana-Rabuiese c'è poi una chiusura della corsia di sorpasso all'interno della galleria Monte d'Oro per chi viaggia in direzione Italia, quindi verso Trieste e Venezia. Tra i cantieri lungo la viabilità ordinaria ricordiamo la deviazione con traffico deviato con indicazioni in loco sulla statale 52 Carnica nel comune di Villa Santina. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade

0: giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Gaza, svolta storica dopo anni di guerra. Trump annuncia l'accordo per il disarmo di Hamas. Israele lascerà la striscia. A Ceuta, assalto all'Europa, migliaia di migranti a nuoto verso la Spagna. La Premier Meloni, l'Italia valuta la sospensione di Schengen. Tensione diplomatica con Madrid. Nonostante i conflitti, l'economia continua a crescere, PIL a fine anno verso l'1%. Mattarella ai partiti, le tensioni politiche non tolgano attenzione ai problemi del paese. Inaccettabile quel che è accaduto in Val di Susa. Gli scricchioli, poi il boato, a Messina si scava tra le macerie della palazzina crollata, 6 i dispersi, 3 i feriti. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Caldo e traffico, weekend di fuoco, picchi di 40 gradi fino a domenica, code per le vacanze, preoccupa il livello di laghi e fiumi. Scontro tra UEFA e FIFA, l'UEFA minaccia il boicottaggio contro l'idea di Infantino di far gestire i mondiali ai privati. Inarrestabile Claudio Baglioni, a Roma si aggiungono altri 2 appuntamenti a ottobre, saranno 7 i concerti a Villa Borghese. Buongiorno da Sabrina Baldetti, apriamo il giornale con una notizia appena arrivata, grande lutto nel mondo del calcio, è morto a 66 anni Franco Baresi, storico capitano del Milan e colonna della nazionale. Ne parleremo tra poco, ora andiamo nel Medio Oriente stravolto dai conflitti, situazione tesa nel Golfo Persico, su Gaza invece la svolta per la fase 2 del piano di pace nelle parole di Donald Trump, ci aggiorna Claudia Stamer.
4: Sì, l'annuncio di Trump per Gaza è arrivato dal suo social Truth nella notte, quando il leader della Casa Bianca ha salutato un'intesa che porrebbe davvero fine a decenni di guerra sanguinosa tra Israele e il gruppo estremista palestinese, diventata ancora più cruenta dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023 contro lo Stato ebraico. Ma ci spiega tutto il corrispondente da Gerusalemme.
5: Il presidente americano Donald Trump annuncia sui social quello che definisce uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Una volta completato il disarmo, afferma il presidente, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Hamas da parte sua conferma l'accordo, ma precisano esponenti del movimento, il disarmo è condizionato al ritiro israeliano. E Israele da parte sua fa sapere che senza un disarmo completo di Hamas non ci sarà alcun ritiro israeliano. Altra incognita, sul campo non c'è ancora traccia della forza armata che dovrebbe mantenere l'ordine nel caos di Gaza. Tuttavia il processo verso la seconda fase della tregua sembra essersi rimesso in moto. Al Cairo a breve si terrà un nuovo vertice e intanto continuano i raid israeliani. 6 palestinesi uccisi negli ultimi attacchi, tra loro 2 bambini. Tra le vittime, afferma l'esercito, anche un comandante di Hamas. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
4: E oltre ad Hamas, Trump è tornato anche sulla guerra in corso contro l'Iran. La caduta di Teheran è solo una questione di tempo, ha detto al Financial Times. Nel Golfo Persico la situazione resta molto tesa. Poco fa

0: e Pasdaran hanno rivendicato attacchi condotti con droni contro una base militare americana in Kuwait. Al centro della nuova escalation del conflitto Stati Uniti-Iran c'è anche l'Arabia Saudita, dove l'Italia ha schierato da marzo la Task Force Arabia, 400 militari e poi mezzi che includono 4 caccia Eurofighter a supporto delle forze armate saudite del Kuwait e del Bahrain. La missione per concorrere alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo, nonché alla protezione delle forze e degli interessi nazionali dell'area, confermarlo il sito della difesa.
1: Grazie a Claudia Stamerra. È caos a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati migliaia di migranti. 18 i corpi recuperati in mare finora, si cercano altri dispersi.
2: C'è chi entra in Europa facendo il segno della vittoria con le dita e c'è chi annega prima. Migliaia le persone che superano la recinzione al confine, seguendo quelli arrivati anche giorni prima, a nuoto, aggirando la barriera frangiflutti. Un flusso tale che agenti marocchini e guardia civile non riescono a fermare. Ad alimentarlo, si dice, il tamtam online sulla recente sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La città autonoma di Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza, mentre attende l'arrivo dei militari mobilitati da Sanchez. Oggi arriva anche il Premier nell'enclave spagnola in Nord Africa, che torna al centro di un'ennesima crisi migratoria, la più numerosa nel 2021, 8.000 migranti entrati in una settimana, la più tragica nel 2014, annegarono in 14 dopo che gli agenti spararono proiettili di gomma. Quella in corso intanto spinge Madrid a convocare il nostro ambasciatore, dopo il messaggio del ministro Tajani, secondo cui le immagini di Ceuta dimostrano che la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Sale dunque la tensione tra Madrid e Roma su quanto accade a Ceuta e sulle politiche migratorie del governo spagnolo, anche l'intervento di Palazzo Chigi. Per questo, per la pagina politica, Lucio Bondì.
3: Sì, Giorgio Meloni ha definito impressionanti le immagini da Ceuta, assicurando, se necessario, il governo prenderà contromisure.
4: L'Italia è pronta a sospendere lo spazio Schengen con la Spagna. Giorgio Meloni lo conferma in un post sui social. La Premier guarda le immagini che arrivano da Ceuta, impressionanti le definisce, dimostrano come l'immigrazione clandestina fuori controllo sia una minaccia per la sicurezza dei confini europei. C'è un confronto telefonico con Piantedosi, insieme al titolare degli interni la Premier si prepara a convocare gli organismi preposti e a intervenire anche con strumenti straordinari, assicura l'Italia non resterà a guardare, quindi ribadisce la linea del governo sull'immigrazione, difesa dei confini, lotta ai trafficanti, rimpatri. Sempre sui social l'intervento della Presidente del Consiglio si concentra anche sui dati economici, rivendicati i dati Istat sul PIL al più 1% rispetto alle stime di crescita dello 0,7. La Premier replica agli avversari politici che, dice, tifavano per il rallentamento dell'Italia. Federica Ionta, GR1.
3: Sui numeri dell'economia, anche sulla firma dell'accordo per il comparto sanità, mette l'accento anche la maggioranza. Sentiamo Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia.
5: Dalla crescita dell'economia ai rinnovi dei contratti del pubblico impiego. Due risultati per un'Italia più forte che investe sul lavoro e sulla crescita.
3: Il centrodestra concorda anche sulla proposta di sospendere il patto Schengen. Difendere i confini è la parola d'ordine lanciata da Matteo Salvini. Per Forza Italia il modello Sanchez mostra le sue crepe. Gli azzurri esprimono invece qualche perplessità sul riconoscimento facciale per la videosorveglianza. Il voto in commissione alla Camera è stato rinviato. Dopo le precisazioni di Bruxelles, le norme dell'Unione lo vietano negli spazi pubblici. Rispetteremo le regole europee, la replica di Palazzo Chigi e maggioranza. Di tutt'altro avviso le opposizioni, ieri Partito Democratico, 5 Stelle, AVS più Europa Italia Viva, si sono tutti ritrovati con un solo slogan davanti a Palazzo Chigi: no al Grande Fratello d'Italia. L'unica risposta, dice dal PD Filippo Sensi, che l'esecutivo è in grado di dare ai cittadini.
6: Un blitz per spiarli con l'intelligenza artificiale. L'Europa li ha già sbugiardati, siamo tutti con la polizia di Stato, ma non per lo Stato di polizia.
3: Meloni pensa solo a sorvegliare i cittadini, dice Elly Schlein, mentre gli stipendi sono al palo, il prezzo della benzina vola. Per Giuseppe Conte il governo deve prendere atto del suo fallimento in tema di sicurezza. I toni tra i partiti sono insomma piuttosto accesi e anche su questo, come sui recenti casi di cronaca, è intervenuto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri al Quirinale nella tradizionale cerimonia del ventaglio.
7: Mi auguro che le tensioni elettorali

0: ancora per la verità, piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini.
1: Invita le forze politiche a riflettere il presidente Mattarella, ad esempio sui casi più discussi, come la Grazia Roggero, su cui non entra nel merito e tuttavia avverte: i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni.
0: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Ai partiti il capo dello Stato chiede di abbandonare la logica dell'emergenza sull'immigrazione. La paralisi in vigilanza Rai va risolta, aggiunge, quanto ai fatti in Val di Susa si è trattato di violenze inammissibili.
0: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
1: Uno sguardo anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Lo abbiamo detto in apertura, la morte di Franco Baresi, annunciata poco fa dal suo Milan, che ha reso omaggio al capitano con la maglia numero 6. Manuela Collazzo in studio.
3: La nostra storia è in lacrime, si legge nel comunicato del Milan, ma tutto il nostro calcio è in lutto, piange uno dei più grandi. Franco Baresi è morto a 66 anni, leggenda, bandiera del Milan appunto e della nazionale, uno dei più forti difensori di tutti i tempi, un esempio anche fuori dal campo. Era stato operato l'anno scorso per un nodulo polmonare. Vincente in rossonero, ha legato proprio al Milan la sua storia sportiva, ne era adesso vicepresidente onorario. In campo nel Milan di Sacchi prima e poi quello di Capello, ha vinto tutto, lunga anche la sua storia in azzurro, campione del mondo nell'82, anche se giovane non scese mai in campo, e poi pilastro dell'Italia, l'Italia di Sacchi ai mondiali del 94, quando gli azzurri persero in finale contro il Brasile. Sono rimaste impresse le sue lacrime per il rigore sbagliato dopo una gara straordinaria, peraltro quelle lacrime che oggi sono di tutti gli appassionati di sport, e questo è il nostro personale ricordo di Franco Baresi.
4: Alza il braccio, capitano, che il 9 è in fuorigioco. Accorcia il campo, capitano, che li facciamo giocare in 20 metri quelli lì, se sono capaci. Allunga il passo, capitano, che quel demonio del 7 corre verso l'aria ed in qualche modo bisogna pur fermarlo. Dirigi tu l'orchestra, capitano. Dici se dobbiamo fare un passo avanti o scappare verso la nostra porta. Quello che decidi tu è vangelo del pallone. Anche se qualcuno è arrivato a Milanello spiegandoti che dovevi muoverti come il povero Gianluca Signorini, qualcun altro anni prima ti avrebbe voluto mediano per quanto trattavi bene la palla anche senza guardarla mai. Qualcuno, si fa per dire, sa che l'Ivol ma qui davi udienza calcistica pur nel rispetto dei ruoli, i campionati e le coppe, San Siro come il salotto buono di casa, Pasadine e le lacrime sulla spalla di Arrigo. Un rigore sbagliato, capitano, non cancella alcuna grandezza, ma tanto i fratelli che incontrerai tra poco lo sanno e come, e ti stanno aspettando, capitano. Un diavolo in paradiso in fondo ci sta sempre bene, specie per comandare la linea difensiva per l'eternità. Francesco Repice, GR1.
2: Le 8:12, la cronaca, proseguono senza sosta le ricerche dei 6 dispersi del crollo della palazzina di Messina avvenuto ieri pomeriggio. Il punto con Eleonora Fioretti.
5: Ancora senza esito le ricerche dei vigili del fuoco per trovare in vita le 6 persone disperse da ieri sotto le macerie della palazzina di 3 piani collassata a Messina. Le operazioni sono rese ancora più complicate a causa di un incendio per ora senza fiamme sotto una parte dell'edificio. Si cercano 4 componenti di una famiglia che vive al secondo piano e il loro collaboratore domestico e una commessa del negozio cinese al primo piano. Li chiamano per nome, fanno squillare i loro cellulari, ma ancora nessuna risposta. Intorno all'area ci sono i parenti dei dispersi che seguono le ricerche. Li sentiamo.
6: Mio fratello lavora e poi chiamato mio cognato caduto palazzina.
7: Non trovare più.
8: Lui lavorare
7: secondo palazzo.
9: Però non sappiamo nulla.
5: E sono 3 invece i feriti, 3 operai, uno ha già lasciato l'ospedale. La procura di Messina indaga per disastro colposo, per ora contro ignoti. Sembra che al primo piano ci fossero dei lavori in corso. L'ipotesi è quella di un cedimento strutturale. Su questo sentiamo il sindaco di Messina, Federico Basile.
10: Sembrerebbe il crollo, non sembrerebbe sia derivato da uno scoppio. Questo è quello che i vigili stanno verificando in queste
5: fasi.
10: Ed
5: è tutto per ora.
2: Il caso del Mastro, l'aula della Camera rinvia a lunedì in giunta per le autorizzazioni il voto sull'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat tra l'ex sottosegretario parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore romano Mauro Caroccia, considerato prestanome del boss Michele Senese, in carcere per reati di stampo mafioso e titolare del ristorante

0: del quale per un periodo Del Mastro, che non è indagato, è stato socio. La decisione dopo una lettera del procuratore capo di Roma Lovoi al presidente della Camera. Intanto il presidente della Giunta Davis Dori dà il via libera ai membri dell'organismo parlamentare alla visione del materiale inviato dalla procura. Il caso Al-Masri. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale con la richiesta di arresto del generale libico accusato di crimini di guerra e contro l'umanità. Nel gennaio 2025, su mandato della Corte Penale Internazionale, era stato fermato a Torino, rilasciato dopo due giorni e rimpatriato con volo di Stato. L'iniziativa del guardasigilli arriva oltre un anno e mezzo dalla richiesta della Corte Penale e dopo pochi giorni dal deposito della sentenza della Consulta, che ha dichiarato illegittima l'interpretazione allora adottata dal Ministero della Giustizia. Il prefetto di Torino dispone una serie di divieti in Val di Susa in vista della nuova mobilitazione degli attivisti NoTav.
1: Potrebbe essere un nuovo weekend di tensioni in Val di Susa, o almeno è questo il timore che ha fatto sì che il prefetto di Torino vietasse in 6 comuni di presentarsi con oggetti con cui ci si potrebbe coprire il volto, come caschi o cappucci. È una delle 4 ordinanze emesse, un'altra impedisce l'accesso a piedi in boschi e strade nelle vicinanze dei cantieri TAV, quelli assaltati e dati alle fiamme sabato. Le ultime 2 vietano il campeggio libero fino a domenica. In questo weekend infatti era in programma il campeggio della Piana, con varie iniziative in programma. I NoTav però non mollano.
2: L'opposizione alla follia della Torino-Lione non si ferma. Il presidio della Piana si terrà comunque, vedremo in che modo.
1: I militanti continuano a definire la Torino-Lione un'opera inutile e dannosa.
3: Ogni metro in più di quest'opera è un metro in più di devastazione del territorio.
1: Per chi indaga, la regia di quanto avvenuto sarebbe da ricondurre al centro sociale a Scatasuna, sgomberato lo scorso dicembre, attraverso incontri precedenti tra diverse componenti dell'area antagonista e anarchica, compresi gruppi stranieri. Da quanto trapela, i 2 ventenni tedeschi arrestati avrebbero fatto il nome di un attivista con cui avrebbero avuto contatti, già noto alle forze dell'ordine. Claudio Vigolo, GR1.
0: L'inchiesta sull'omicidio di Via Poma ha dato esito negativo. La comparazione del DNA prelevato da 7 persone che si sono rese volontariamente disponibili con le tracce biologiche rilevate sui reperti recuperati dalla scena del crimine, ovvero l'ufficio di Roma in cui lavorava Simonetta Cesaroni, assassinata nell'agosto del 1990. Lo fanno sapere fonti investigative, che dunque smentiscono la notizia di una svolta legata proprio all'esame di quei profili genetici. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte avvenuta a giugno a Barcellona di un giovane italiano che era stato fermato dalla polizia.
4: Dopo la Spagna ora indaga anche l'Italia. L'inchiesta romana parte da un esposto presentato dai familiari di Samuele Spinelli, 28 anni, di Firenze. È morto 3 giorni dopo un fermo di polizia a Barcellona, avvenuto il 29 maggio. Quei tragici momenti ripresi dalle videocamere di sicurezza. Il giovane corre dentro un negozio, sembra confuso, agitato. Le analisi confermeranno alterazione da uso di stupefacenti. Dietro di lui poliziotti e sanitari sono in 7. Samuele viene steso a terra, pancia in giù, mani dietro la schiena e contenuto. Resta così per 40 minuti, fa sapere Diego Capano, legale dei familiari, che poi spiega: gli viene iniettato un calmante e va in arresto cardiaco. A quel punto il ricovero, 72 ore di agonia e il decesso. Ora i parenti, che attendono l'esito delle 2 autopsie eseguite in Spagna e in Italia, chiedono di sapere e chiedono di capire anche cosa sono i segni rilevati su schiena e polsi del ragazzo. Il cugino di Samuele è Peter Rossi.
5: Il modo in cui è stato gestito e trattato Samuele è indegno. Le persone che hanno bisogno nella vita si aiutano, ma aiutano a vivere, non a morire.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
0: Rai Radio 1. È il primo fine settimana di grandi partenze estive con traffico intenso verso le località turistiche. Bollino rosso sulle strade in questo venerdì, domani sarà nero. Ed è da bollino rosso anche il meteo, in 11 città oggi, 19 domani. Weekend dunque infuocato, ce ne parla Paola Guarnieri.
6: E sì, Sabrina, siamo entrati nel picco della quarta ondata, picco che durerà almeno fino a domenica, ma dovremo aspettare la metà della settimana prossima per vedere le temperature scollarsi dai livelli esagerati di questi giorni. Ci attendono quindi giornate roventi e nottate tropicali, in un fine settimana che è osservato speciale anche per il traffico in direzione naturalmente delle località di vacanza. Oggi, ricorda Anas, il bollino rosso riguarda non solo le temperature ma anche la densità di veicoli che troveremo sulle autostrade. Domani il bollino diventerà nero. Torniamo al fronte meteo e facciamo il punto con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
7: Fine settimana con temperature elevate su tutto il

0: nostro paese, punte anche di 40 gradi, Roma e Firenze saranno le città più calde. Qualche temporale al pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini che potrà estendersi in serata anche sulla pianura. Poco cambierà per i prossimi giorni, ancora tanto caldo da nord a sud. Le zone interne del centro Italia e delle due isole maggiori saranno le aree più calde.
1: Aree interne e grandi centri urbani dunque sono i luoghi dove il caldo sarà davvero difficile da sopportare. Nel resto del paese, soprattutto al nord, continua a destare preoccupazioni il livello asciutto di fiumi e laghi, a partire dal Po, la cui portata è scesa del 60% rispetto alla media del periodo. Almeno 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia che hanno dichiarato lo stato di crisi idrica, come ha fatto la regione Piemonte. Non va meglio nel Lazio, ce lo racconta dalla sede regionale Filippo Pala.
2: È allarme siccità a Roma e nel Lazio. Quella che stiamo vivendo è infatti un'estate da record per caldo e assenza di piogge. Dall'inizio di maggio Roma ha registrato appena 55 mm di pioggia in quasi tre mesi, con 26 giorni consecutivi a luglio senza precipitazioni. Ma il dato più impressionante riguarda le notti. Sono ormai 43 quelle tropicali consecutive in città, con temperature che non scendono mai sotto i 20 gradi e in diversi casi superano i 25. Le temperature diurne non sono da meno, a luglio già 22 i giorni sopra i 35 gradi con punte fino a 40, un'anomalia che non riguarda solo la capitale, anche a Viterbo e Latina sono caduti meno di 5 mm di pioggia nello stesso periodo, col capoluogo pontino che ha registrato addirittura 29 giorni consecutivi senza precipitazioni. Una situazione che sta mettendo sotto pressione le risorse idriche. Marco Casini, segretario generale autorità di bacino Appennino Centrale.
3: Nel Lazio la situazione è ancora sotto controllo, ma stiamo osservando un progressivo peggioramento, in particolare nella zona di Roma, nel lato 2 e nel lato 5 di Frosinone, che sono passati in severità media.
1: Per restare in ambito agricolo, il caldo estremo, oltre che sulla siccità, incide per esempio sulla produzione vitivinicola dall'Oltrepò Pavese alla Sicilia al Piemonte, e già a tempo di vendemmia. Ce lo racconta nel servizio Daniele Morgera.
4: Gli esperti parlano di evento straordinario, non era mai accaduto nella storia recente del territorio. In Franciacorta, nel cuore della provincia di Brescia, la vendemmia è cominciata a fine luglio. Le condizioni climatiche, con il caldo intenso di questi mesi, hanno portato prima le uve al giusto grado di maturazione. Diana Lenzi, responsabile vino di Coldiretti.
5: Le prime operazioni si sono svolte nell'Oltrepò Pavese per le basi spumante, la prima parte di vino che poi subisce una trasformazione, diventano i grandi spumanti Franciacorta, l'Oltrepò Pavese e poi a breve tutta la parte del Prosecco in Veneto. Abbiamo anche il sud Italia, la Sicilia è già in piena fase vendemmiale sia per i bianchi che per i rossi.
4: Il fenomeno è più esteso, in molte zone si trascorrerà il Ferragosto in vigna.
5: In Abruzzo, in Emilia Romagna, in Umbria, pensiamo al pecorino, al trebbiano, ma anche piano piano i primi rossi, quindi il Montepulciano d'Abruzzo.
4: Sarà una buona annata per i vini italiani.
5: Uve e vitigni fanno sperare in una bellissima qualità dei vini.
6: Agosto alle porte è il mese tradizionale delle ferie, ma complici l'affollamento e i prezzi più alti, molti italiani ci stanno ripensando.
7: Andare in ferie in agosto non va più di moda. Quasi il 40% dei nostri connazionali non partirà nel mese classico per lo stop estivo. Oltre 12 milioni di vacanzieri sono già partiti tra giugno e luglio, mentre circa 8 milioni lo faranno nel mese di settembre. Tra le motivazioni, la folla e i prezzi troppo alti, spiega Andrea Polo del sito facile.it.
8: Gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa. Questa è una cifra che chiaramente spiega come tanti abbiano scelto di ricorrere ad un prestito personale. Nei primi 5 mesi del 2026 per viaggi e vacanze sono stati erogati prestiti per un totale di circa 170 milioni di euro.
7: L'automobile rimane il mezzo di trasporto preferito per spostarsi. Un italiano su due si muoverà infatti in auto. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni, mentre per il soggiorno il trend dell'estate è la casa vacanze, comoda e più economica. Le destinazioni. La maggior parte degli intervistati ha dichiarato che trascorrerà le ferie in Italia, mentre saranno oltre 6,2 milioni quelli che viaggeranno in Europa. Gelsomina Testa, GR1.
6: Il calcio, lo scontro tra la UEFA e Infantino. Il piano va avanti, la controreplica della FIFA al rifiuto compatto delle federazioni europee del progetto di vendere ai privati l'organizzazione dei mondiali e alla minaccia di boicottaggio.
9: La Coppa del Mondo appartiene al calcio, non è e non sarà mai in vendita. Lo ha ribadito l'UEFA con un lungo e duro comunicato firmato all'unanimità dalle federazioni europee. Una netta e decisa presa di posizione contro il progetto del presidente della FIFA Infantino, intenzionato a cedere

0: e il 20% di quota della rassegna ridata a investitori privati. La cifra si aggirerebbe sui 4,2 miliardi di dollari, tanti, tantissimi soldi da spartire con chi condividerà il progetto, come la federazione indonesiana guidata dall'ex presidente dell'Inter Toir, che per crescere ha bisogno di finanziamenti. La lettera di adesione è stata inviata a tutte le 211 federazioni mondiali e almeno 55, quelle europee appunto, la rispediranno al mittente con la seria minaccia di un clamoroso boicottaggio. Se il progetto non verrà ritirato, nessuna nazionale UEFA parteciperà ad alcuna competizione FIFA, si legge ancora nel comunicato. Il primo torneo sarebbe il Mondiale Under 20 femminile, in calendario dal 5 al 27 settembre in Polonia, poi ottobre playoff mondiali, sempre femminili, con l'Italia a caccia della qualificazione. Ma il pensiero va oltre, a Mondiali del 2030, l'edizione del centenario. Alessio Maldini, GR1.
1: Più a breve termine, tra circa 3 settimane, parte il campionato di Serie A. Come si stanno muovendo alcune delle big nel mercato?
2: Rinforzi di peso per una Juventus che deve rifarsi l'attacco, e allora i bianconeri sono ai dettagli per il ritorno di Kolo Muani. Dopo settimane di trattative è stato finalmente trovato l'accordo con il PSG sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alle coppe europee. Operazione da 38 milioni di euro più 12 di bonus, pronto anche un quinquennale da 5,5 milioni a stagione per l'attaccante francese. La Juve prepara il doppio colpo perché Alai Begovic sta per diventare nuovo giocatore della signora. Il club torinese sta definendo gli ultimi dettagli con il Leverkusen per chiudere in maniera definitiva la trattativa. Operazione da circa 30 milioni di euro per l'ala sinistra bosniaca. La Roma invece ha trovato l'accordo di massima con il Wolfsburg per Kulierakis, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli. Si parla di 17 milioni di euro più bonus per portare nella capitale il difensore greco. Dopo il rinnovo di Bissek, l'Inter avanza per un altro prolungamento, quello di Pio Esposito. Si parla anche qui di un contratto fino al 2031. Intanto i nerazzurri hanno accolto Stones. Il difensore inglese è arrivato ieri a Milano per svolgere le visite mediche di rito e ha firmato un contratto biennale da 4 milioni di euro fino al 2028. Giacomo Prireschi, GR1.
1: Musica e cinema, pubblicata oggi la colonna sonora di Nimrods, il film in uscita mondiale l'11 agosto, ispirato agli anni giovanili dei Green Day. Loro compaiono anche come interpreti e alla pellicola diretta da Lee Kirk hanno regalato un inedito per i titoli di coda.
3: Il rock and roll di I'm Never Gonna R.I.P. dalla mezzanotte sull'album Nimrods. Sì, come quello del 97 dei Green Day, che è anche il titolo però del film ispirato ai loro primi anni, quelli in cerca del successo, e della colonna sonora che contiene anche questo inedito.
4: How are you opening for Green Day?
3: Cosa accade se suoni in una band e i tuoi idoli ti propongono di aprire il loro concerto dall'altra parte del paese? Parte da qui questo On the Road, che dopo l'anteprima a Toronto sarà dall'11 agosto nei cinema. La band dei Billy Joe Armstrong interpreta anche il film, che ricorda i loro inizi e che accompagneranno in sala con una introduzione registrata. E al termine... anche 4 brani registrati live a Los Angeles e compresi nell'album appena uscito. Miriam Mauti, GR1.
1: Diventano 7 i concerti di Claudio Baglioni a Piazza di Siena a Roma il prossimo ottobre. A grande richiesta sono stati messi in vendita nuovi biglietti. E così alle date del 24, 25, 27 e 28 ottobre, andate rapidamente esaurite, si aggiungono ora il 30, il 31 ottobre e il 1 novembre. Sarà quindi una settimana di musica a Villa Borghese, dove il 24 ottobre del 1982 Baglioni aveva dato per la prima volta appuntamento al suo pubblico con un gigantesco raduno. Chiusura del tour ai Fori Imperiali il 23 ottobre 2027.
5: Mille giorni di te, di me.
1: Sono le 8 e 28 minuti, tra poco torna Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
6: Buongiorno Sabrina, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. In chiusura, prima della pausa estiva, un punto sui dossier aperti nella politica italiana e anche sulle elezioni che si svolgeranno a breve, prima in Israele e poi a novembre negli Stati Uniti.
1: Tra poco su Rai Radio 1, direttore Nicola Raubic, direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Daniele Di Noia, Adriano Lippi, Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, a risentirci.
7: Radio 1.

0: un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
7: 8 e 30 minuti in questo istante, seconda parte di Radio Anch'io. Continuate a scriverci al 3356992949, messaggi WhatsApp scritti o audio. Diamo subito il buongiorno alla nostra prima ospite, Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale. Buongiorno direttrice.
8: Buongiorno a voi.
7: Allora, direttrice, con lei proviamo a fare un punto sulla politica italiana, quelli che sono i capitoli aperti e che ritroveremo aperti anche dopo l'estate. Sappiamo che per un'altra settimana più o meno lavorerà ancora il Parlamento, Camera e Senato rimarranno aperte e poi riapriranno verso il 9 di settembre. Però con lei vorrei partire da quanto è successo ieri a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, e soprattutto dalla reazione della nostra premier Giorgia Meloni, che ha detto: valutiamo di sospendere l'accordo di Schengen.
8: È un episodio ovviamente molto grave, c'è un'emergenza umanitaria in corso, ha ricordato anche Sanchez, ha inviato l'esercito. Insomma, siamo di fronte a qualcosa che inevitabilmente spaventa, non è inedito. Nel 2021 era successo qualcosa di molto simile, c'era stata una letterale invasione, 10.000 cittadini marocchini appunto nella stessa enclave, no? di cui si parla in queste ore. Quindi è un tema delicatissimo. Siamo in corso però di fronte però a una polemica che è soprattutto politica, e di nuovo poi ci colleghiamo a quello di cui dovremo parlare dopo, cioè quello che ci aspetta da settembre in poi, in realtà già da adesso in poi, che va vista anche molto in chiave elettorale per quel che riguarda il governo italiano. È chiaro che la reazione italiana, chiudiamo Schengen, che troverei assolutamente sopravvalutata.
7: Una reazione eccessiva, diciamo, troppo forte.
8: Una reazione eccessiva rispetto allo stato dell'arte della situazione, diventa una reazione politica a un governo che soprattutto sulla questione migratoria, non solo su quello ovviamente, ma soprattutto sulla questione migratoria, si è sempre trovato in una chiave fortemente oppositiva, anche in una linea ideologica rispetto alla linea tenuta da Sanchez. Le reazioni di ieri, prima fra tutti quelli italiani, è stata ricordare, no, come quello che sta accadendo a Ceuta debba essere legato alle ultime misure del governo Sanchez, governo socialista. Ricordiamo che ha deciso di aprire la cittadinanza a decine di migliaia di immigrati. Appunto, anche qui è vero, non è vero, ricordiamo il precedente di qualche anno fa, quando questa misura non era ancora in corso ed era già successo, e soprattutto dobbiamo valutare un altro aspetto: quando succedono cose di questo tipo, in genere non si può sottovalutare la presenza di rapporti geopolitici tra chi? Tra Marocco e Spagna, no? Quindi c'è un allentamento della pressione di controllo da parte della guardia marocchina sulle frontiere, e si apre, no? Si scatenano questi movimenti. È qualcosa che l'Italia conosce bene nei rapporti con la Libia, ed è sempre così. È più una questione appunto di rapporti geopolitici tra nazioni, tra chi controlla, tra il controllore e il controllato. Quindi insomma, la polemica italiana così aspra, così, no, legata appunto invece alla misura migratoria, al mettere da mezzo addirittura Schengen, va letta in una chiave assolutamente più politica e già un po' preelettorale.
7: Perché diciamo. Esatto, dobbiamo ricordare che tra pochi mesi, forse un anno, se arriveremo a scadenza della legislatura, andremo al voto anche nel nostro paese. Ci sono tanti, diciamo, dossier politici ancora aperti, ma sentiamo il richiamo che ha fatto ieri il Presidente della Repubblica Mattarella durante la cerimonia del ventaglio.
0: Per quanto riguarda la vita politica interna del nostro Paese, voi tutti conoscete i limiti doverosi delle mie considerazioni. Naturalmente mi auguro costantemente che questa si svolga nel rispetto reciproco, senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata e a mio avviso anche controproducente. Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
7: Ecco, Agnese Pini, dice il presidente Mattarella, le tensioni elettorali ancora intempestive, ma sappiamo che nel nostro paese si vive in una campagna elettorale praticamente perenne. Io partirei con te proprio dalla legge elettorale, perché andrà nell'aula del Senato il 9 settembre, proprio alla ripresa dei lavori. Il voto finale è previsto per il 15. Si troverà secondo te un accordo sulle preferenze nella maggioranza?
8: Inevitabilmente si troverà sulla base di un compromesso che non lasci nessuno, no, con la sensazione di averci perso la faccia, inevitabilmente.
7: E quale potrebbe essere però questo compromesso che accontenti tutti?
8: Sarà assolutamente molto al ribasso rispetto alle premesse iniziali. Allora ricordiamoci che quanto è successo alla Camera, che poi è stato affossato, allora, il famoso voto segreto, non ci sarà, ma già quello era un...
7: Scusami Agnese, è andata via per un attimo la tua voce, no? Volevo sottolineare per gli ascoltatori che al Senato non è previsto il voto segreto, per cui comunque il voto sarà palese e si dovranno scoprire le carte.
8: Esattamente, non saremo nella stessa condizione, ma già dicevo per il voto alla Camera, l'incidente della Camera, il compromesso raggiunto da Fratelli d'Italia era molto ribasso rispetto alle aspettative, no, iniziali, a come avrebbe dovuto essere appunto nel piano iniziale la questione delle preferenze. Quindi in realtà per mettere a tacere, perché il problema appunto di quanto è successo alla Camera è stato un problema che ha riguardato soprattutto le tensioni interne, ricordiamo, tra Forza Italia e Lega, molto riottose rispetto alle preferenze, e Fratelli d'Italia. E uno schiaffo del genere non può non ricondurre, no, anche le posizioni di quello che il partito guida, quindi il partito che ci perde più la faccia di tutti tendenzialmente, però a ritrovare di nuovo, dicevamo, un compromesso che sia ancora più annacquato.
7: Anche perché, Agnese, è una questione insomma molto importante sul quale il governo rischia veramente una crisi.
8: Il governo rischia una crisi, l'ha sfiorata, perché poi dopo il voto alla Camera i vari leader dei partiti, compresa Giorgia Meloni, sono stati molto bravi a riannacquare la frattura, ma insomma è stata una frattura pesante. Andare sotto è già qualcosa che impatta sullo stato di salute di una coalizione, quindi di un governo. Andarci sotto su un tema come la legge elettorale, insomma, a un anno, come ricordavi tu, dal voto, un segnale politico, un segnale politico fortissimo, no? Che guarda, fa il paio, è tutta un'altra storia, ovviamente. Quella referendaria, c'è il voto dei cittadini, qui c'è un voto di aula. Qui siamo su una storia completamente diversa, ma il segnale, lo scricchiolamento è alla stessa frequenza, e ci dice appunto che ci parla di una coalizione di governo che comunque, no, sta arrivando alla fine, anche fisiologica, siamo appunto a pochi mesi dal voto, qui c'è un logoramento che tiene più difficilmente insieme le differenze inevitabili, naturali, che stanno dentro la coalizione anche di governo in maniera in realtà molto forte, e ci saranno altri temi che verranno fuori a settembre su questo di frizione.
7: La questione. Per esempio, ecco, una delle questioni aperte è la questione sicurezza, che tra l'altro ha più sfaccettature, e c'è stato un riferimento anche appunto nel discorso nella cerimonia del ventaglio del presidente Mattarella. Lo ascoltiamo.
0: I comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
7: Ecco, resta questa riforma della legittima difesa proposta dalla Lega, poi c'è questa questione del riconoscimento facciale che è stata bloccata in attesa di un parere dell'Unione Europea, ma insomma la questione sicurezza continua ad aleggiare.
8: Sì, le parole di Mattarella sono state molto dure, molto nette, direi inevitabilmente, proprio perché

0: Il dibattito politico che si è sollevato appunto in queste settimane di luglio sulle questioni che ricordavi tu va nella direzione che diceva Mattarella, no? Noi facciamo la legge in base al caso singolo, mentre appunto, no? Ogni tipo di giurisdizione sensata parte esattamente dal procedimento contrario. Fare leggi sulla base dei casi singoli è estremamente rischioso, soprattutto quando parliamo di temi delicati come legittima difesa, sicurezza facciale, anche quindi che cosa stiamo vedendo dentro la coalizione di governo a proposito di differenze di vedute, no? Di tensioni anche che esistono, posizioni molto diverse soprattutto tra Forza Italia e Lega sulla questione dell'identificazione facciale, no? Questa misura su cui l'Europa deve esprimersi in realtà già abbondantemente al sollevato sopraccigli, perché appunto siamo abbastanza fuori, no? Dalle quelle che sono le norme minime.
1: Siamo in attesa di un pronunciamento ufficiale e poi vedremo appunto se si troverà il compromesso. Grazie ad Agnese Pini, direttrice
0: grazie,
1: buona giornata, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, e do il buongiorno ad Eleonora Ardemagni, analista dell'ISP, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buongiorno Ardemagni.
2: Buongiorno.
1: Allora, dicevamo che nei prossimi mesi, massimo un anno, insomma, o poco più, ecco, si voterà nel nostro paese. Più a ridosso invece ci saranno le elezioni in Israele, paese cruciale, paese centrale per gli equilibri non solo del Medio Oriente, ma direi equilibri proprio internazionali. Però partiamo dalla novità annunciata proprio poche ore fa da Trump sul suo social, su Truth. Il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, e la conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Ma è veramente un passo storico?
2: Sì, non c'è ancora una conferma ufficiale da parte di Hamas. C'è appunto questa dichiarazione del Board of Peace attraverso Trump. Bisogna sempre tenere presente che anche in questo caso prima ci sarebbe il disarmo di Hamas, che già sarebbe, se compiuto, qualcosa di davvero importante e complesso da raggiungere, da implementare. Poi ci sarebbe in un secondo luogo il ritiro di Israele da Gaza. Quindi il punto è sempre quello: se non c'è un vero disarmo di Hamas, non ci sarà neanche un ritiro di Israele da Gaza. E c'è ancora tanta confusione, tanti dubbi su, per esempio, la fisionomia di quella forza multinazionale, internazionale, che dovrebbe andare materialmente appunto a Gaza a verificare e a implementare, soprattutto poi a mantenere la sicurezza appunto nel momento in cui ci fosse un disarmo e un ritiro di Israele. Il punto è che secondo me questa dichiarazione del presidente americano ha innanzitutto la volontà di offrire un successo all'opinione pubblica americana e internazionale, da parte appunto anche della Casa Bianca, che appunto del Board of Peace è stata protagonista nella sua fase di istituzione. Sappiamo poi che in quanto tale questo organo è vuoto sia di finanziamenti al momento che di forza politica, e quindi credo sia soprattutto il tentativo, lo vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, americano, di spostare un po' l'attenzione, di proporre un possibile successo quando in Iran invece, quando la situazione nel Golfo e Medio Oriente continua a essere estremamente ingarbugliata ed estremamente lontana da una risoluzione.
1: Ecco Ardemagni, dicevamo, a ottobre, il 27, si voterà in Israele, la scadenza naturale della legislatura, la prima volta che in quasi 40 anni si svolgono le elezioni nei tempi previsti, senza uno scioglimento anticipato della Knesset, il Parlamento. Soprattutto è il primo voto dopo il 7 ottobre e dopo la guerra a Gaza. Che cosa può aspettarsi Netanyahu?
2: Immagino che la politica estera peserà molto nelle scelte di voto. Io non sono un'esperta di politica israeliana, ma immagino che appunto tutto quello che è accaduto dopo il 7 ottobre, che ha avuto non soltanto una valenza politica ma una valenza identitaria anche molto forte appunto per Israele, peserà molto. Appunto Israele arriva a questo voto quando la forza propulsiva degli accordi di Abramo, che erano stati il risultato, no, raggiunto dalla prima amministrazione Trump appunto

0: in cui abbiamo visto Emirati Arabi, Bahrain, Marocco, Sudan riconoscere Israele, normalizzare le relazioni diplomatiche, ecco, quella forza trasformatrice della regione degli accordi di Abramo si è notevolmente ridimensionata e si è arrestata dopo il 7 ottobre, dopo la reazione israeliana, la scelta appunto di questa guerra a Gaza nei modi in cui è stata condotta. E proprio in questi giorni abbiamo visto ancora la riluttanza dell'Arabia Saudita, nonostante i tentativi di Trump di forzare la mano. Da questo punto di vista, dicevo, la riluttanza saudita a entrare negli accordi di Abramo, e quindi il fatto che Riyadh sottolinei sempre che arriverà a riconoscere Israele soltanto quando ci saranno dei passi concreti verso la realizzazione di uno Stato palestinese, che in questo momento non è all'ordine del giorno, certo. Mi sembra, dell'agenda politica di questo governo israeliano.
1: Non è in questi accordi. Grazie Eleonora Ardemagni, analista dell'ISPI, e do il buongiorno a Michael Drissen, professore di Scienze Politiche e Affari Internazionali alla John Cabot University di Roma. Buongiorno professor Drissen.
2: Buongiorno.
1: Allora, da un'elezione all'altra, elezioni di midterm negli Stati Uniti a novembre, secondo tutti i sondaggi i democratici sono in vantaggio sui repubblicani. Ieri la CNN parla di 8 punti di vantaggio, ma anche nei giorni precedenti Emerson College, Fox News mostrano i democratici in netto vantaggio. Cosa pensa di fare Trump per ribaltare la situazione?
2: Ma Trump ha varie cose che sta provando, lui avrebbe bisogno di risolvere il problema dell'economia per cambiare questi sondaggi, però non mi è chiaro che ha una strategia per farlo. Per fare quello avrebbe bisogno di risolvere questo problema con l'Iran, come sta dicendo i miei colleghi, e in questo momento invece di risolverlo sta facendo un'escalation. Quindi lui sembra che sta provando a predominare nelle medie, predominare nelle scelte elettorali sul lato repubblicano, ma non vedo un vero strategia per cambiare questi sondaggi in questo momento.
1: Professor Drissen, solitamente le elezioni di midterm si concludono con un favore per il presidente in carica oppure portano delle perdite alla coalizione?
2: No, normalmente la legge, diciamo, dice che va sempre a vantaggio a quelli in opposizione. Quindi soprattutto al Congresso è chiaro, è probabile che i democratici riprendano la maggioranza. Quello sarebbe naturale, sarebbe difficile per i repubblicani fare quello. La vera domanda è nel Senato. Ci sono le condizioni che fa sì che sarà difficile che i democratici riprendano la maggioranza, però c'è un'opportunità. Quindi se loro possono riprendere la maggioranza nel Senato sarebbe un grosso risultato per i democratici e cambierebbe veramente la scacchiera politica americana.
1: Professor Drissen, le faccio un'ultima domanda. Trump ha detto più volte pensa di ricandidarsi, ma abbiamo letto dei retroscena negli ultimi giorni secondo i quali starebbe cominciando ad avere dei dubbi e starebbe pensando alla candidatura del figlio. È una cosa possibile secondo lei?
2: È una buona domanda, è imprevedibile Trump. È vero che in questi giorni ha ritirato fuori la domanda se lui potrebbe ricandidarsi o no, è difficile capire se questo è un serio proposito, un po' non credo, un po' credo che lui è stato serio nel suo in questi mesi, quest'anno a vedere con interesse la competizione fra Vance e Rubio e essere un po' l'arbitro di chi sarà il suo erede.
1: Ecco, mi scusi, quindi sono questi i nomi, Vance e Rubio sono i nomi più papabili per una successione, non dico alla Casa Bianca, ma alla candidatura se non altro.
2: Sì, secondo me lui si è divertito, come sta ripreso sul ruolo nel famoso programma dell'Apprentice, in cui lui sta dicendo, cioè una lunghissima intervista per capire chi sarà a capo dei repubblicani, e questa è una posizione che lui piace. Quindi secondo me sarebbe difficile a questo punto di ritirarsi e dire no, sono io o mio figlio. A questo punto non trovo molto serio come proposta, però tutto è possibile.
1: È possibile, lo saremo a vedere, tanto ci sono ancora 2 anni per il nuovo voto. Grazie al professor Michael Drissen, che insegna Scienze Politiche e Affari Internazionali alla John Cabot University di Roma. Grazie professore, e do il buongiorno a Vittorio Emanuele Parsi. Buongiorno.

0: No, professore.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, lei è professore di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano e ha pubblicato da poco un libro dal titolo Contro gli imperi per Bompiani, in cui dice che per quasi un secolo abbiamo potuto dimenticare la guerra o perlomeno metterla, diciamo, in un cantuccio della nostra memoria. Abbiamo creduto che le dittature fossero un monito sui libri di scuola e invece negli ultimi anni che cosa è successo?
1: Negli ultimi anni abbiamo assistito a due fenomeni, cioè da un lato l'indebolimento complessivo della tenuta dell'ordine liberale internazionale, che è stato scosso principalmente come evento, diciamo, catalizzatore dall'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, 4 anni e mezzo fa. E poi nell'ultimo anno l'altro elemento decisivo che segnala l'ammaloramento, diciamo, domestico delle democrazie, la rielezione di Donald Trump, che ricordiamoci sempre è stato quello che ha assistito, se non ha organizzato con compiacimento il tentativo di assalto a Campidoglio nel gennaio del 2021, che la sua rielezione ha collocato gli Stati Uniti nel ruolo di potenza revisionista, cioè di potenza che contesta essa stessa l'ordine internazionale liberale che ha fondato, di cui è stata la principale garante e beneficiaria.
0: Ecco, professore, ma questo cambiamento è una questione di stati, di apparati statali, oppure di uomini che sono al potere in questi stati?
1: No, c'è sono due cose insieme, se vuole, cioè nel senso non c'è dubbio che gli anni 90 in poi, soprattutto, cioè gli anni della globalizzazione più rampante, hanno contribuito a spostare in maniera decisiva quell'equilibrio che era sempre stato precario, era sempre stato un equilibrio da mantenere, diciamo così, da manutenere con grande attenzione tra la democrazia rappresentativa da un lato e il libero mercato dall'altro, cioè le due grandi istituzioni dell'ordine internazionale, ma anche dell'ordine domestico liberale. Il mercato visto come il fenomeno che per definizione, l'istituzione che per definizione bilancia la spinta della politica a, diciamo così, a predare in senso tecnico la società civile. E dall'altra parte però questo disequilibrio ha prodotto anche un malcontento, una sfiducia nei confronti della democrazia come sistema in cui la gran parte delle persone ha uno strumento per vedere realizzate i propri desideri. Su questo intervengono però personalità politiche che possono accelerare da un lato e radicalizzare dall'altro questa tendenza. Trump è un caso piuttosto evidente di questo.
0: Emblematico. E professor Parsi, quanto accaduto ieri a Ceuta, lei prima ci parlava di equilibrio, la parola equilibrio mi ha colpito, quanto accaduto ieri a Ceuta, non è la prima volta, l'abbiamo detto, nel 2021 un caso analogo, racconta però anche di due mondi diversi che coesistono e sono difficili magari da integrare, e continua a raccontare anche l'emergenza che si vive in alcune parti del mondo, tra cui appunto l'Africa.
1: Sì, perché Ceuta per molti aspetti è proprio quasi potremmo usare l'immagine di una soglia spazio-temporale, cioè proprio un varco di comunicazione tra questi due mondi che, come dice giustamente lei, vivono una realtà che normalmente è una realtà parallela, che è tenuta sotto controllo, questa è la verità. In certi punti e in certi momenti questo controllo salta e rende evidente il fatto che non parliamo di realtà parallele, ma di realtà in effetti che sono continuamente interdipendenti, ma l'interdipendenza è sempre più difficile da governare per motivi molto evidenti, cioè da un lato ci sono elementi demografici, per così dire, che ci piaccia o no, c'è una parte di mondo che vede ridurre la sua capacità di riprodurre la popolazione, diciamo così, e dall'altra c'è un pezzo di mondo che dice che ha esattamente il problema opposto.

0: c'è anche tassi di crescita ancora molto elevati. E poi c'è evidentemente uno squilibrio sia nelle risorse che vengono prodotte o che vengono comunque di cui si beneficia, e dall'altra però anche uno squilibrio in termini delle strutture istituzionali per effettuare questo governo. Cioè il problema del sud del mondo non è solo che esiste il nord, per così dire, ma è proprio il fatto che c'è una capacità di governo estremamente ridotta, con una fragilità istituzionale che poi si sconta, e lo vediamo noi oggi nel nord, no? A mano che le nostre istituzioni si indeboliscono, compaiono fenomeni di disturbo di cui appunto ancora una volta Trump, cioè l'emblema manifesto.
1: Vittorio Emanuele Parzi, le istituzioni si indeboliscono nel nord del mondo, e allora le chiedo delle istituzioni europee, le chiedo del futuro di questa Europa, se riuscirà tra l'altro alle altre sfide a dotarsi di una difesa comune.
0: Allora, dobbiamo partire sempre da un presupposto, cioè se noi pensiamo, se noi 5 anni fa avessimo ipotizzato un caso teorico di quello che è successo in questi 5 anni e ci fossimo chiesti se l'Europa sarebbe sopravvissuta, avremmo concluso che no, sarebbe stato altamente improbabile che le istituzioni europee potessero sopravvivere e i paesi restare in qualche misura coesi. Quindi intanto dobbiamo pensare a questi anni come una storia di successo, di fronte a sfide che erano impensabili e impresentabili. Detto ciò, come sempre, non possiamo mai né abbandonarci allo sconforto, ma neanche dormire sugli allori. È chiaro che abbiamo fatto un percorso complessivo molto positivo, ma sappiamo anche, questo lo ricordava ancora tanti anni fa Prodi, quando era presidente della Commissione, il famoso esempio della bicicletta, cioè la bicicletta o va o non sta in piedi sostanzialmente. Quindi questa è la grande sfida. La sicurezza comune è un tema centrale ed è sfidata, mette in evidenza più di altri temi, proprio per la sua centralità e per la sua complessità dal punto di vista dell'argomento, mette in evidenza la contraddizione che c'è oggettiva tra un'unione di stati sovrani che deve agire in qualche modo però a trovare appunto una coesione molto forte, e il fatto che siccome stiamo parlando di un'unione di stati sovrani, le leadership politiche devono occuparsi primariamente di ottenere il sostegno delle opinioni pubbliche nazionali per fare scelte che siano scelte che vadano nella direzione di un coordinamento maggiore. Questa tensione c'è su tutte le politiche. La politica della difesa è una politica per definizione più complicata, anche perché non va dimenticato che dal punto di vista delle responsabilità e delle decisioni di governo sta interamente nel campo dei governi nazionali, ed è una materia su cui tradizionalmente l'Europa non si è mai dovuto occupare, per motivi che conosciamo, cioè molto bene.
1: E vedremo allora se comincerà a occuparsene in modo concreto. Ringrazio Vittorio Emanuele Parzi, professore di relazioni internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Chiudiamo qui questa ultima puntata della stagione. Radio Anch'io si ferma, lo dicevo in apertura, per una pausa estiva. Ringrazio in console oggi Emanuele Di Cavio, Stefano Velli. Per tutta la stagione voglio ringraziare in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, la redazione di Radio Anch'io, il vero motore, il vero cuore di questa trasmissione. La linea va al GR1 delle 9, poi Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Radio Anch'io Sport torna lunedì 24 agosto. Noi Radio Anch'io tornerà invece il 25 agosto. A tutti una buona fine di settimana e una buona estate.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda, il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro?

0: La duchessa.
1: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. La morte di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan e della Nazionale, aveva 66 anni. Leggenda rossonera ha vinto tutto tra gli anni 80 e 90, pilastro anche dell'Italia. È stato campione del mondo nell'82. In azzurro poi il terzo posto a Italia 90 e il secondo ai mondiali del 94. Commoventi, proprio dopo la finale persa contro il Brasile a Pasadena, le sue lacrime per il rigore sbagliato. Esempio di sportività non solo in campo. Era grande appassionato della radio, così raccontava il suo personale rapporto con il nostro mezzo.
3: Parliamo degli anni 60, io avevo 5, 6, 8, 9, 10 anni, quindi la televisione pochi l'avevano e quindi si sentiva la radio. Erano grandi appassionati di calcio, la passione è stata quella che poi mi ha fatto diventare quel che sono diventato, perché la passione è quella che poi ti fa fare delle cose straordinarie. E sentivamo i nostri idoli per nome e ci immaginavamo quello che poteva essere lo stadio, la gente, il calore.
2: Un passo monumentale per la pace a Gaza, così nella notte su Truth Trump annuncia un'intesa che potrebbe mettere fine a decenni di guerra.
4: Abbiamo raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas. Donald Trump lo annuncia nella notte sul suo social Truth, dove parla di passo monumentale verso una pace duratura e aggiunge: una volta completato il disarmo, l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insederà un nuovo governo palestinese che collaborerà con la Forza Internazionale di Stabilizzazione per garantire la sicurezza nell'area. L'accordo è stato confermato da alti funzionari di Hamas, annunciando al contempo che a gestire lo stoccaggio delle armi sarà il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, ovvero il nuovo esecutivo tecnico della striscia, e dettando comunque la propria linea. Non faremo alcun passo sul disarmo prima che Israele si ritiri da Gaza, affermano dal gruppo sciita. Nessuna reazione ufficiale ancora di Israele, da cui trapela però scetticismo sull'effettiva deposizione delle armi da parte di Hamas. Un accordo raggiunto dai mediatori del Board of Peace riuniti al Cairo, dove a breve si terrà un vertice per definire la seconda fase del piano per il cessate il fuoco a Gaza. Valentina Isa, GR1.
2: L'emergenza migranti a Ceuta e migliaia sono arrivati a nuoto negli ultimi 7 giorni nella città autonoma spagnola del Nord Africa. Almeno 18 sinora le persone annegate. Si rischia la crisi umanitaria, avverte premier spagnolo Sanchez, che manda l'esercito a supporto della Guardia Civil. Le immagini da Ceuta dimostrano che l'immigrazione è fuori controllo. È una minaccia per la sicurezza, scrive la premier Giorgia Meloni, annunciando che l'Italia è pronta a sospendere Schengen con la Spagna. Tajani è favorevole, è un pericolo la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 migranti irregolari, afferma il titolare della Farnesina. Parole indegne per il ministro degli esteri spagnolo, che annuncia di aver convocato l'ambasciatore italiano. Sulla situazione a Ceuta, l'intervento di Elon Musk, che in vista delle elezioni dei midterm sulla sua piattaforma X scrive: è quello che potrebbe accadere negli Stati Uniti se i democratici torneranno al potere. E in Europa, appena aperti i mercati finanziari, diamo la linea a Milano, Luigina Venturelli.
5: Sì, le prime contrattazioni si stanno svolgendo in territorio positivo. Milano guadagna lo 0,6% circa, in linea con Francoforte. Più contenuti invece i guadagni di Londra e Parigi, circa 0,2%. A Piazza Affari oggi occhi puntati su Leonardo, che ora sale del 2% dopo i conti che hanno visto gli ordini crescere del 45% su base annua, e poi le banche con i vertici di Crédit Agricole che frenano sui progetti di fusione tra Banco BPM e MPS. Cresce del 4% il produttore di semiconduttori STM, infatti è la riscossa del settore tecnologico che continua a spingere a rialzo le borse internazionali. Eccezionali i numeri questa mattina di Seul: ha guadagnato il 18% e recuperato il terreno perso nei giorni scorsi a causa dei produttori di microchip. Molto bene anche Tokyo, più 4%, dopo la decisione della Banca Centrale del Giappone di lasciare invariati i tassi di interesse.

0: In calo il petrolio a 85,5 dollari al barile.
1: A Messina ancora senza esito le ricerche dei vigili del fuoco per trovare le 6 persone disperse dopo il crollo della palazzina di 3 piani ieri pomeriggio. Le operazioni sono rese ancora più complicate a causa di un incendio covante che si è sviluppato sotto una parte delle macerie. L'ipotesi degli inquirenti è quella di un cedimento strutturale. Al primo piano erano in corso lavori di ristrutturazione. La procura indaga per disastro colposo, per ora contro ignoti. Ultimo fine settimana di luglio, il primo delle grandi partenze estive. Previsto traffico intenso verso le località turistiche. Oggi Autostrade per l'Italia prevede bollino rosso, domani sarà nero ed è da bollino rosso anche il meteo in 11 città oggi e 19 domani. Siamo nel picco della quarta ondata di calore che durerà almeno sino a metà della prossima settimana. Preoccupa il livello di fiumi e laghi, soprattutto al nord. Calcio e ancora scontro sul piano di Infantino per di vendere ai privati l'organizzazione dei grandi eventi dei mondiali. La FIFA annuncia che il progetto andrà avanti nonostante la ferma opposizione della UEFA, che minaccia il boicottaggio di tutte le competizioni organizzate dalla Confederazione Internazionale. La Coppa del Mondo non può essere trattata come un prodotto di investimento, non è in vendita, scrive la UEFA. Posizione appoggiata anche dalla CONCACAF, che riunisce i paesi del Nord e Centro America. Rai Radio 1, alle 9:05 minuti, vi lasciamo alla musica di Radio 1. Buon ascolto.
2: Radio 1 Musica.
3: Buongiorno amici di Radio 1, Giulia Nannini con voi fino alle 10 con Radio 1 Musica. Allora, oggi partiamo da un dato: io domani vado in vacanza. E questa è una cosa bella, mi direte, certo, verissimo. Però è vero anche che a me piace proprio tanto questo lavoro che faccio. Io la mattina vi confesso che sono contenta, non vedo l'ora che siano le 9 per venire in diretta qui con Radio 1 Musica. E allora io considero questo lavoro un bel lavoro di squadra, no? Da una parte ci sono io, c'è in regia Danilo Gionta, c'è oggi alla parte tecnica Stefano Velli, c'è la persona che si occupa della programmazione musicale, Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis, ma è vero anche che nella squadra di Radio 1, cari amici, ci siete voi, ascoltatori, a tutti gli effetti. Io mi vanto sempre che gli ascoltatori di Radio 1 hanno una conoscenza musicale pazzesca e io allora oggi vi chiedo di darmi compiti per le vacanze. Mi consigliate al 335-699-2949 una canzone che secondo voi devo conoscere per forza. Io quest'estate ho tempo libero e me la posso ascoltare. Ho un foglio bianco, Danilo Gionta mi è testimone, e io vi prometto che me le scrivo tutte. 335-699-2949, datemi compiti per le vacanze e consigliatemi una canzone che secondo voi devo conoscere per forza. Più famosa, meno famosa, una canzone che dice qualcosa di voi, raccontatemela. E iniziamo con una hit, questa è Malika Ayane, Una possibilità.

La nostra Giorgia Giangrande mi è testimone e mi sto scrivendo tutte le canzoni piano piano che mi state consigliando. Grazie amici di Radio 1, 335-699-2949. Oggi vi ho chiesto di darmi compiti per le vacanze, di dirmi una canzone che secondo voi devo ascoltare per forza quest'estate, così torno a settembre e magari, speriamo, sarò una conduttrice più acculturata. Andiamo con la musica e torniamo al 2024 con Mark Ambor, quello è l'anno in cui lui fa il salto con Belong Together. Un dettaglio interessante di questa canzone è che la prima demo lui la registra nel seminterrato in casa dei suoi genitori. Ora, questo ci dà lo spunto per dire quanti dei grandissimi hanno iniziato nei garage, nella cantina, nel seminterrato, nella cameretta, quanti? Per esempio, vi faccio qualche nome, i Beatles, ma giusto per dirne uno, all'inizio provavano nello scantinato di casa di famiglia di George Harrison a Liverpool, ma i Nirvana anche, i Metallica, i Green Day, che sono più, diciamo, era millennial, Billy Joe e Mike Dirt si esercitavano nel garage della madre di Billy Joe quando erano ancora adolescenti, e questo mi dà lo spunto per raccontarvi una curiosità interessante. Cioè, il termine garage rock nasce proprio negli Stati Uniti alla fine degli anni 60 e non indica solo un genere musicale, no? Il garage rock, ma anche un vero e proprio modo di fare la musica. Cioè, ragazzi che si trovavano nel garage di casa con strumenti economici registrando demo in modo artigianale. E allora dai, sentiamo un po' com'è venuta questa prima demo di Belong Together di Mark Ambor.

0: 9:15 minuti, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Fino alle 10 ascoltiamo un vocale.
1: Ciao Giulia, buongiorno. Tanto allora buone vacanze.
0: Buongiorno, grazie.
1: La canzone che ti invito da ascoltare è la bellissima Sempre per sempre del grande maestro Francesco De Gregori. Sempre per sempre tu ricordati dovunque sei, se mi cercherai sempre bene. Per sempre dalla stessa parte.
0: Beh, allora
1: mi troverai.
0: Devo dire, la conoscevo, bravissimo.
1: Enrico da Roma.
0: Bravo Enrico. Bravo, bravo, bravo anche per il coraggio d'aver, insomma, provato a cimentarti con un grande come De Gregori. Grazie amici, perché mi sto segnando, per esempio, Giuseppe da Velletri mi consiglia Northern Sky, brano di Nick Drake che mi ricorda i tempi del liceo negli anni 70. Questa, per esempio, non la conosco e me la sono segnata. 335-699-2949, la canzone che secondo voi devo assolutamente ascoltare quest'estate. Raccontatemene una a testa. Torniamo al 1979 con Boys Don't Cry, una delle canzoni simbolo dei The Cure, e oggi forse direi davvero più che mai sorprendentemente attuale. Allora, la curiosità di questo brano è che il titolo è volutamente ironico, direi, no? Robert Smith ha spiegato che crescendo lui nell'Inghilterra degli anni 70, ai ragazzi veniva insegnato a non mostrare mai le emozioni. Boys don't cry, cioè i ragazzi non piangono. E lui con questa canzone allora che fa? Fa esattamente il contrario, cioè racconta un ragazzo che cerca di nascondere il dolore per un amore finito, ma non ci riesce. E direi anche grazie a Dio, finalmente oggi l'abbiamo molto superato questo concetto che boys don't cry. Danilo Gionta, tu cry? Danilo Gionta, non mi considera adesso. Stefano Valli, tu cry? Sì, piangi ogni tanto. Oh, grazie a Dio. Succede, certo, succede a tutti. E però negli anni 70 era quasi un tabù. Ciao Alessandro Pazienza, buongiorno. E allora ce l'ascoltiamo. Questi sono i The Cure con Boys Don't Cry.

0: pensate, cari amici ascoltatori, che all'inizio, quando questo brano esce, non fu nemmeno un grandissimo successo commerciale. In realtà poi è stato solo con il passare degli anni che è diventato uno dei pezzi più amati della band, tanto che nel 1986 i The Cure decidono di reinciderlo con una nuova voce e un videoclip, facendolo conoscere così anche ad un pubblico un po' più vasto, direi. Ascoltiamo un vocale.
1: Pochi sanno che Elisa ha fatto un featuring con un gruppo metal svedese,
0: ma dai,
1: metal prog svedese, che si chiama Soen, 3 o 4 anni fa. La canzone è Hollywood, è una bellissima canzone.
0: Hollywood.
1: I Soen sono fortissimi, te la consiglio. Ciao, Alessandro da Brescia.
0: Alessandro, me la sono scritta, grazie, grazie mille, perché anch'io francamente non sapevo di questa featuring di Elisa. Va bene, amici, ci scrive per esempio Edith: ti consiglio John Barleycomb dei Traffic, mi piace la melodia e l'arpeggio di chitarra, oppure Whiskey in the Jar dei Metallica, ricordo dei miei 16 anni. E ancora aspetto i vostri consigli, 335-699-2949. I compiti per le vacanze per me oggi, una canzone che secondo voi devo assolutamente ascoltare quest'estate. Andiamo con una hit, ci stanno facendo ballare con Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

0: Le 9:24 minuti in Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Ci scrive Alda: carissima Giulia, devi conoscere questa canzone, Dark Side A1, un mix psychedelic, electronic, experimental rock, veramente perfetta per l'estate. Alda, non ho la più pallida idea di cosa sia, ma me la sono appuntata. Sentiamo un vocale.
1: Ciao Giulia, sono Emanuele. Una canzone che propongo è Liberi Liberi di Vasco Rossi.
0: Ah, sì.
1: Io l'ho apprezzata nel periodo del militare, canzone stupenda e che rimane sempre con me.
0: Sì, sì, allora ovviamente questa sì, la conosco, però me la riascolto. C'è per esempio un altro nostro ascoltatore, Alessandro da Rimini, che mi dice: ascolta Last Call dei Ghost of the Saber-Tooth Tiger. Io, scusate, non lo so chi sono, quindi me lo sono scritto, adesso vado. Quest'estate ho un sacco da fare, altro che vacanze, ho un sacco di lavoro. Andiamo a scoprire che tempo farà in Italia con il nostro meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su Conad.it.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio. Radio 1 Musica.

0: Giulia con Maniac, ci lavavo le piste delle discoteche, quanto mi piaceva ma quanto impegno per poter stare a tempo con il suo ritmo, ci scrive Fabrizio da Chiavari, e in effetti Maniac non si può stare fermi. Ascoltiamo un vocale.
1: Ciao Giulia, buongiorno. Sono Salvatore da Cosenza.
0: Ciao Salvatore.
1: Volevo segnalarti un pezzo veramente molto particolare che riguarda l'album dei New Trolls, dove all'interno di questo album c'è un brano che si chiama Ok Fiamme sul Pacifico. È un brano molto particolare, rappresentato ovviamente alla grande sia dal punto di vista vocale che strumentale, dove c'è la storia di questi tre soldati, i soldati Smith.
0: Ok.
1: È molto bello e va ascoltato.
0: Ok, me
1: grazie,
0: lo sono segnato.
1: Ciao.
0: Grazie ascoltatore. Ok, Fiamme sul Pacifico, New Troll. Ce l'ho. 335-699-2949. Luca, per esempio, mi consiglia la stessa parte della luna di Emma Nolde. A me mette brividi, dice anche Dormi, sempre di Emma Nolde. Ecco, questa la approfondisco perché mi piace tantissimo, ma la conosco troppo poco. La approfondisco volentieri. Grazie Luca. Allora, amici, andiamo avanti con la musica. 1961, Benny King pubblica una delle canzoni d'amore direi più belle di sempre, Stand By Me. Ora, tutti conoscete questa canzone, giusto? Giusto. E se vi dicessi che questa canzone nasce come canzone di chiesa? Non è male, eh? Eh sì, mi spiego meglio. Benny King si basa per scrivere questa canzone su un celebre gospel di inizi del Novecento che a sua volta si ispira al Salmo 46 della Bibbia. Adesso, alla luce di questa nuova informazione, proviamo a rileggere insieme alcuni versi di Stand By Me. Per esempio, If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, no, I won't be afraid just as long as you stand by me. Che significa? Se il cielo sopra di noi dovesse crollare o la montagna sgretolarsi nel mare, io non avrò paura finché tu sarai accanto a me. Cioè, manca solo mio signore alla fine. Ditemi se non è una canzone che potremmo cantare in chiesa la domenica mattina al posto di, non lo so, Servo per amore, Suoli d'aquila. È perfetta, no? Benny King prende una preghiera e la trasforma in una canzone d'amore universale. E allora, entriamoci in punta di piedi perché questa è bellissima. Siete pronti? Questa è Stand By Me.

0: Ve la voglio far sentire fino all'ultima nota questa canzone stupenda. Sono le 9:38 minuti. Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e i vostri messaggi al 335-699-2949. Flavio da Torino mi consiglia Giulia di Gianni Togni. Dice: in quel lontano 1984, in quinta superiore, regalai il 45 giri alla mia ragazza di allora, che si chiamava proprio Giulia. Ascoltiamo un vocale.
1: Buongiorno Giulia, ti propongo I Can Tell You Why degli Eagles, sicuramente la conoscerai. Pietro SBT.
0: I Can Tell You Why degli Eagles, top, grazie ragazzi. Anche la conosco, ma me la riascolto. Ha avuto anche l'approvazione di Danilo Gionta in regia questa canzone, del resto gli Eagles. E a proposito di qualcuno che riceverà sicuramente l'approvazione di tutti, andiamo con Stevie Wonder, che qui si cade in piedi, come si dice a Pistoia. 1980, Stevie Wonder pubblica Master Blaster Jammin', una canzone che è un vero e proprio omaggio a Bob Marley e al messaggio di pace che il musicista giamaicano stava diffondendo nel mondo. Allora, la curiosità più bella qui è che Stevie Wonder scrive questo pezzo proprio dopo aver visto Marley esibirsi dal vivo, no? Rimase colpito, folgorato

corato dalla sua musica, ma anche dalla capacità di proprio unire le persone attraverso il reggae. Cioè lui rimane colpito dall'esperienza del concerto di Bob Marley. E nel testo cita anche Jammin, ovvero uno dei brani più celebri di Marley. Immagina un mondo in cui la musica riesce a far dimenticare odio e divisioni. Magari fosse così, direi. Magari. Ce lo ascoltiamo, sperando che questo messaggio di pace davvero arrivi ovunque e che porti fortuna, che ce n'è tanto bisogno. Stevie Wonder, Master Blaster.

0: Questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e tantissimi messaggi che stanno arrivando al 335-699-2949. Amici, ci state facendo tanti complimenti per la selezione musicale. Io li rivolgo tutti ad Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis, che sono le persone che si occupano della musica che poi sentite ogni giorno su Radio 1. Sotto una palma io mi risentirei l'isola di Wight ad occhi chiusi, ci scrive Giovanni da Porto San Giorgio, e adesso ascoltiamo un vocale.
1: Buongiorno cara Giulia, Salvatore dalla Sicilia. Io ti consiglio di ascoltare Don Abbondio di Brunoni Sasso, una canzone che per i temi che affronta purtroppo è sempre molto attuale nel nostro paese. Buona giornata.
0: Ah, che bella! Grazie amici per tutti i consigli che ci state mandando al 335-699-2949. Andiamo con una hit del momento, Emma e Fabri Fibra, questa è Antidroga.

0: State passando brani uno più bello dell'altro, ci scrive Marco, e la canzone che mi consiglia è I Wanna Hold Your Hand dei The Beatles, però la versione, mi dice, è cantata nel film Across the Universe, che è emozionante a tal punto da piangere. Ascoltiamo un vocale.
1: Ciao Giulia, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Valentina.
0: Ciao Valentina.
1: Ascolta, io ti consiglio L'origine del mondo di Max Gazzè. Naturalmente, da grande fan di Max Gazzè, non potevo che scegliere una sua canzone bellissima, veramente bella. Un bacio a tutti, a tutta la redazione di Radio 1. Ciao Giulia.
0: Allora, anch'io sono una grande fan di Max Gazzè, devo dire, sia le canzoni più movimentate che anche quelle un pochino più dolci, e questa me l'ascolto perché mi manca, L'origine del mondo. Benissimo. Peppino da Macerata ci scrive: se una mattina in vacanza ti svegli un po' giù, ascolta ad alto volume Highway Star dei Deep Purple. E come no, certo, me lo sono scritta, Peppino, va benissimo. Grazie amici per i vostri consigli. 335-699-2949, i compiti per le vacanze per me oggi. Sono le 9:50 e noi andiamo avanti con la musica. Yeah!

Se c'è una canzone che racconta gli anni 90 in 3 minuti, è sicuramente Wannabe delle Spice Girls, pubblicata nel 1996. Pensate, è stato il singolo di debutto del gruppo e nel giro di pochi mesi è diventata un fenomeno mondiale. Tante cose incredibili su questa canzone, per esempio, è stata scritta in meno d'un'ora, ma un'altra curiosità carina è che le ragazze, essendo il singolo di debutto, non erano le Spice Girls, no? Erano 5 ragazze che erano chiamate a lanciare questo progetto musicale, ma non erano famose, quindi quando si trovano in sala di registrazione, loro che fanno? Improvvisano idee, improvvisano melodie, per esempio quel famoso Wanna Zege Ze A che si sente prima dell'inizio del ritornello, non vuol dire nulla, è semplicemente un verso che loro hanno appoggiato in sala di incisione, come mettere un cantato lì e poi cambiarlo, ma non è mai stato cambiato perché loro si divertivano da morire. Pensate queste 5 ragazze che poi avrebbero, no, riscritto con il girl power la storia della musica pop degli anni 90 e poi quanta ispirazione ha dato a chi è venuto dopo. Anche il videoclip è molto carino perché sembra un piano sequenza e sono stati molto bravi a dare quella idea di spontaneità e genuinità alle Spice Girls, ma non è un piano sequenza, ci sono dei tagli nascosti fatti molto molto bene, girato in un hotel di lusso a Londra, se vi ricordate. Il risultato? Wannabe arriva al numero 1 in 37 paesi e rimane in vetta alla classifica per 7 settimane, diventando uno dei singoli più venduti di sempre da un gruppo femminile. Ma torniamo adesso ad un successo del momento con i Duran Duran e Nile Rodgers, questa è Free to Love.

0: Sono le 9:57 minuti, abbiamo ancora qualche minuto insieme con Radio 1 Musica e Giulia Nannini e tantissimi messaggi al 335-699-2949. Per esempio Vincenzo dalla provincia di Palermo mi consiglia Alta Marea di Fra Quintale. Vincenzo, ti ringrazio perché è un cantante che devo assolutamente conoscere meglio. Ascoltiamo un vocale.
1: Ciao Giulia, buongiorno. Ti ho un messaggio, però adesso ti mando un vocale perché sì? Forse te lo sei saltato, perché ci tengo tantissimo a questa canzone perché sì. È Man in the Rain di Mike Oldfield e ti ho scritto, infatti ti avevo scritto che è uno spin-off di Moonlight Shadow. Però non pensare che sia semplicemente un rifacimento, è tutt'altra canzone, anche se è appunto uno spin-off, però viene suonato praticamente mai dalle radio, però è forse più bella di Moonlight Shadow.
0: Addirittura?
1: Anzi, decisamente. Ciao.
0: Beh, me la
1: Ciao
0: sento subito se dici che è più bella. Moonlight Shadow è forse una delle mie preferite di sempre, quindi Man in the Rain mi consigli. Benissimo. Amici, allora, io vi ringrazio davvero di cuore per tutti i consigli che ci avete mandato, che mi avete mandato oggi al 335-699-2949. Prometto che vado in vacanza e studio. Mi riposo poco, faccio tanti compiti e spero di tornare a settembre. Lasciatemi ringraziare la squadra in regia, Danilo Gionta, alla parte tecnica, Stefano Velli oggi era con noi, alla programmazione musicale Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis, il nostro direttore Nicola Arao, visto che è la mia ultima puntata prima delle vacanze, vi lascio con il GR e poi l'Italia in diretta con Gianfranco Valenti e Emanuela Ronzitti. Ci sentiamo a settembre, ciao!
2: Radio 1.

0: Baresi, lo storico capitano del Milan e della Nazionale, aveva 66 anni. Leggenda rossonera, ha vinto tutto tra gli anni 80 e 90. Pilastro anche dell'Italia, campione del mondo nell'82 pur senza scendere in campo. Poi il terzo posto a Italia 90 e il secondo ai mondiali del 94. Commoventi, proprio dopo la finale persa contro il Brasile a Pasadena, le sue lacrime per il rigore sbagliato. Era considerato un esempio anche dagli avversari, aveva perso i genitori da ragazzo. Così nella nostra trasmissione Extra Time, un anno e mezzo fa, raccontava l'ingresso nella famiglia milanista dopo gli anni in un piccolo paese della provincia di Brescia.
1: Ho avuto un'infanzia sicuramente non facile, ma ho vissuto in un ambiente molto sano, pieno di valori che mi hanno poi accompagnato tutta la vita, sia da calciatore che poi da uomo. Ricordo ancora quell'estate del 74, quando la prima volta arrivai a Milanello e tutto iniziò quell'anno, quella stagione, la mia avventura con il Milan, che dura da 50 anni e mai avrei pensato di poter poi raggiungere e vincere tutto quello che sono riuscito a vincere. Il Milan ha realizzato un po' tutti i sogni che avevo da bambino, diciamo.
0: PNRR crescita, senza i fondi del piano si rischia di frenare, soprattutto al sud, quanto emerge dalle stime di Svimez, l'associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno. Nel 2026 il picco degli investimenti continuerà a sostenere il prodotto interno lordo, con un aumento dello 0,8% nelle regioni meridionali, un dato superiore anche rispetto al più 0,7 atteso per il centro-nord. Scenario che rischia di cambiare però nel 2027. Con l'esaurimento del PNRR, avverte l'associazione, la crescita del Mezzogiorno è stimata al più 0,4%, dimezzata dunque rispetto all'anno in corso e inferiore a quella del centro-nord. A luglio migliorano sia il clima di fiducia dei consumatori sia quello composito delle imprese. Sono le stime dell'Istat per il mese in corso. Per i consumatori salgono decisamente gli indicatori sia del clima economico sia di quello del futuro, più contenuto il miglioramento del clima personale di quello corrente. Per le imprese il clima di fiducia aumenta nella manifattura e nei servizi, mentre è in calo nelle costruzioni. Il Medio Oriente, Trump annuncia l'intesa svolta su Gaza, ma sia Hamas sia Israele pongono condizioni precise.
2: Abbiamo raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas verso una pace duratura, ha annunciato Trump sul suo social Truth, aggiungendo che una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, anche l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantirne la sicurezza. L'accordo è stato confermato da alti funzionari di Hamas, che a loro volta hanno annunciato che gestire la catalogazione e lo stoccaggio delle armi sarà proprio il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, il nuovo esecutivo tecnico della striscia. Punto a tutto sulla seconda fase del piano di pace per Gaza al presidente americano, che preme affinché Israele collabori nonostante lo scetticismo che trapela da Tel Aviv sull'effettiva deposizione delle armi da parte di Hamas. Non faremo un passo sul disarmo prima che Israele si ritiri da Gaza, ha affermato un funzionario di Hamas all'emittente Al Jazeera. Al Cairo intanto programmata a breve una nuova riunione dei mediatori. Claudia Stamerra, GR1.
0: L'emergenza migranti a Ceuta, solo nelle ultime 24 ore in 49.000 hanno attraversato la frontiera con il Marocco, lo fa sapere il ministro dell'interno spagnolo. 18 persone annegate, scontri con le forze dell'ordine. Si rischia la crisi umanitaria, avverte il premier Sanchez, che ha inviato l'esercito a supporto della Guardia Civile. È la dimostrazione che l'immigrazione fuori controllo è una minaccia per la sicurezza, scrive la premier Giorgia Meloni, annunciando che l'Italia è pronta a sospendere Schengen con la Spagna. Favorevole il ministro Tajani. Un pericolo, dice, la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 migranti irregolari. Parole indegne per il titolare degli esteri spagnolo, che annuncia di aver convocato l'ambasciatore italiano. A Messina sono in corso le operazioni di recupero del corpo individuato tra le macerie della palazzina crollata ieri pomeriggio. Ancora non si conosce la sua identità. Si cercano intanto altre 5 persone disperse. La procura indaga per disastro colposo, per ora contro ignoti. L'ipotesi degli inquirenti è quella di un cedimento strutturale, non di un'esplosione. Al primo piano erano in corso dei lavori, ma al comune non risultano richieste di ristrutturazione. Primo fine settimana di grandi partenze estive, previsto traffico intenso verso le località di vacanza. Oggi Autostrade per l'Italia prevede bollino rosso, domani sarà nero. Ed è da bollino rosso anche il meteo in 11 città oggi e 19 domani. Siamo nel picco della quarta ondata di calore, che durerà almeno fino a metà della prossima settimana. Afa e siccità è la quarta ondata, lo dicevamo. Carenza d'acqua e grande caldo pesano anche sull'agricoltura, difficile l'irrigazione dei campi, mentre per la produzione vitivinicola, per la prima volta con così grande anticipo, si procede già alla vendemmia. Sentiamo Diana Lenzi, responsabile vino di Coldiretti.
3: Le prime operazioni si sono svolte nell'oltrepop

0: pavese per le basi spumante, cioè la prima parte di vino che poi subisce una trasformazione e diventano i grandi spumanti, Franciacorta, gli Oltrepò pavese e poi a breve tutta la parte del prosecco in Veneto. Abbiamo anche il sud Italia, la Sicilia è già in piena fase vendemmiale sia per i bianchi che per i rossi.
1: La musica, la notte della Taranta premia stasera un artista che alle tradizioni popolari del Mediterraneo ha dedicato una vita intera. Peppe Barra riceverà il riconoscimento alla sua lunga carriera nella tappa di Zollino, Lecce, del festival itinerante che culminerà il 22 agosto nel concertone di Melpignano. La fondazione sottolinea la sua capacità di intrecciare passato e innovazione, di contaminare racconto orale e rigore filologico. Sul palcoscenico di Zollino il musicista napoletano porterà Si tenesse vint'anni, spettacolo che racconta il suo percorso e riflette sul tempo che passa tra ironia e nostalgia. Le 11:06, la linea torna all'Italia in diretta, buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno da Tania Marmai, sono le 11:06:51, siete collegati con le frequenze Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia. La parte tecnica saluto e ringrazio Tommaso Vinoni. Per i programmi di oggi iniziamo con Vueo Fevelin D alle 11:10, dove si parlerà della scuola Merletti di Gorizia, perché sono aperte le preiscrizioni ai corsi gratuiti per l'anno formativo 2026-2027. Sono ben 13 le sedi previste per l'attivazione dei corsi ed è un'opportunità per imparare l'antica arte a fuselli realizzando manualmente i disegni e le trame tradizionali della secolare scuola di Gorizia. Alle 11:20 un tranquillo weekend da paura estate. Tornato il gran caldo, si è indecisi su cosa fare, allora Marzia Postonia suggerisce le attività proposte dai musei come quello archeologico del mare a Grado ed il MIRS, Museo della Radio e Società a Pasiano di Pordenone. Giulio Cancelli invece propone di andare in montagna per l'ultima giornata di Brocante, festival di circo contemporaneo, per poi scendere a Duino e visitare le falesie da una nuova prospettiva, il SUP. Concludono il weekend con l'inaugurazione della mostra di disegni di Edoardo Di Muro al Magazzino 26 a Trieste e la chiusura del Festival Onde Mediterranee con la giornata dedicata a Giulio Regeni. Ai nostri microfoni anche la cantante Gentile. Arriviamo così alle 12:30, all'ora dell'appuntamento con l'informazione. Allora passo la parola alla collega Maria Spezia per un'anticipazione.
2: Sequestrati 11 kg di hashish, quasi 17 kg di marijuana, oltre 6 kg tra cocaina bianca, rosa e nera e 1,5 kg di sostanze da taglio e droghe sintetiche dalla Guardia di Finanza di Udine in un'operazione che ha sgominato un'associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti con base nella Bassa Friulana. Le indagini compiute da 180 agenti hanno ricostruito forniture e smercio di droghe per oltre 800 kg a fronte di un giro di affari per decine di milioni di euro. 24 le misure restrittive della libertà personale eseguite per soggetti proprio residenti nella Bassa Friulana, di cui 9 in carcere, 14 agli arresti domiciliari con applicazione di dispositivi elettronici di controllo e 1 con obbligo di dimora. Emergenza caldo, la quarta ondata è già iniziata anche in regione con la segnalazione di bollino arancione assegnato dal Ministero della Salute per Trieste con 37 gradi di temperatura percepita. A Pordenone in municipio alle 12 il sindaco Alessandro Basso interverrà alla presentazione dello studio di fattibilità del nuovo stadio cittadino. Ottava missione in Libano per la brigata di cavalleria Pozzolo del Friuli, oggi in partenza dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari.
1: E noi torniamo alle 14 con Estate in Onda, con la domanda chi siamo davvero? Questo è il filo conduttore della puntata che inizierà con Andro Mercù che presenterà il suo nuovo spettacolo Un uomo affollato in scena domenica 2 agosto a Sappada. Dalla scena teatrale a Sportland FVG, il progetto che unisce 16 comuni in un'unica grande destinazione dedicata allo sport e al turismo sostenibile. Insieme al sindaco di Gemona del Friuli parleremo di montagne, fiumi, sentieri e cieli attraversati dalle tante attività sportive. A dar voce invece alle nuove generazioni sarà il cantante Etra che ci presenterà il suo nuovo singolo Tutti i miei guai. Poi Classici da mare con il professor Marco Bergamasco. La puntata conclusiva della rubrica sarà dedicata a Plauto, autore capace di sorprendere ancora oggi con una curiosa intuizione. Il primo sosia della storia fu incredibilmente il sosia di se stesso. Un espediente teatrale che continua a divertire e a ricordarci come il gioco dell'identità accompagni l'uomo da oltre 2000 anni. Poi grandi hit dell'estate di ieri e di oggi e la rubrica Oggi Accade, appuntamenti dal territorio e infine per la coproduzione L'Allora e l'Oggi della comunità radiotelevisiva italofona, Radio Capodistria ci propone un'intervista ad Anna Kauber, la documentarista che da anni attraversa l'Italia per raccontare la transumanza. Infine l'ultimo appuntamento alle 3:15 con Vueo Fevelin D dedicato alla cultura, si parlerà di Avostanis, imprescindibile rassegna giunta alla sua 35esima edizione è organizzata dall'associazione culturale I Colonos. Per questa edizione il tema principe è No cinese ma fuoc, non cenere ma fuoco. Questo è tutto, allora non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona giornata.
3: Uè, o Fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.
4: La prescrizione è vierte per i corsi a gratis di introduzione al merlet de scuole di merlet di Gurizia, che si davolgeranno in tutta la regione via Palan di formazione 2026-2027. Per iscriversi al bastella avvio del sito delle scuole o dall'ERPAC, che è l'ente regionale che ha gestito questo processo. Si precisa che con l'invia la iscrizione si intende dome di fa espressione di interesse e non crea che è un obbligo dopo di partecipazione. I corsi si faranno in tre dispuesti, come che dicevi, sparniciati in gran parte dalla Friul Vignesi e Giulie, e questa è un'opportunità per imparare l'antica arte di fare merlette con la bobina, creando a mano i modelli e i disegni tradizionali delle storiche scuole di Gurizia. Ma quali sono gli impegni di questi corsi? C'è Save Coventi al par frequentaio e si può di al pensare può arrivare a fare qualche piccolo merlette dopo che queste lezioni, curiosità che voi risolvere su Radio Rai 1, saluti Antonella Lanfrite e studi di Rai di Udine con Giacomo Plozzi nella regia, e mi diamo dei nostri ospiti, voi che Antonella Ruggeri, che parte dall'ERPAC, l'ente regionale per il patrimonio culturale di Region, che coordina proprio di queste iniziative di promozione. Buondì e bentiatade, Antonella Ruggeri. Ho contarin par ben duce che alle di save in condi che scors, ma intanto disares che si fares di essi quasi brauros di fa un cors di merlette de scuole di Gurizia, perché la scuola di merlette in che si tata lì stanta al mancula qualche informazione che appa de su è addirittura dal 1642 rivade d'ogne di Vienne, di Beglio, dunque è una tradizione lunghissima.
5: Bene, intanto che la storia è da che dal 1672, quando sono arrivati a Gurizia gli Sguini Sorsolini, di origine dei Fiandri, gli Sguini si erano in chiave di istruzione dei Spantati e insegnavano anche il merlet con la bobina. Il sviluppo nuovo più importante è capitato con l'Imperio Asburg, che ha fondato il Corso Imperiale di Merlet di Vienne. Da là che artisti importanti a disegnare in Paris Merlet e a mandare i disegni in dai corsi periferici come Gurizia e Idrie, i figli al corso si chiamavano. Ed in che volte, qui a Gurizia, non vi mai smettuto di proiettare merlet, di produrre merlet e di insegnarlo.
4: Dunque, non è buone scuole, in che modi più, insomma, in cui la gusta si mette in mans, che miglior di così non si può dare.
5: Sì, sì.
4: Ma come la scuola di merlet, c'è mutise, c'è attività fasi e sono soprattutto in chimò maestre di merlet?
5: Sono in chimò maestre, ah. Sì. Allora, la legge regionale doi dal 2016 e domande all'ERPAC di promuovi l'art tradizionale gurizzane dal merlet con la bobina, promuovendo la diffusione del suo cognoscenza e il sviluppo della sua produzione. ERPAC al pacchetto in tante maniere, ma soprattutto promuovendo una intensa attività didattica su tutto il territorio regionale, vierte in forme gratuite a persone di ogni età, frus e frutis, giovins e adults, lavoradors e pensionati, ons e feminis. Sono i corsi di 90 ore all'anno che si può ripetere ogni anno, migliorando e sviluppando sempre di più gli sconosciuti. A Citegni in Agurisse, Mosse, Foyan, Staranzan, Trieste, Sgonico, Udin, Aiel, Servignan, Spilimberg, Pordenon, Tor di Zuin e anche in te scuole superiori e te scuole primarie da istituti comprensivi.
4: Ma riveso sempre a attivare che scorsi in tutti i posti?
5: Sì, sì, sì. Ah.
4: Dunque sì, sì. È una buona partecipazione il merlet al plus?
5: Sì. L'anno passato vi ho 400 iscritti ai corsi e l'attività cresce sempre di più grazie all'intensa attività culturale che ERPAC fa per far conoscere il merlet gurizzan.
4: Sì, dunque si sa che non si impara nome semplicemente una tecnica, ma è una cultura da ur che sprodò.
5: Sì, noi facciamo mostri e tante iniziative in collaborazione con un'istituzione locale. Così la int vendonghe, di plas che il capasin e uli parà. E cui che vendonghe al merlet gurizzan, al devente appassionata, le quasi fulminate, di sicuro non resta indifferente.
4: Ma se una è sull'imprint, no? Magari è un po' spaventata, sì. Intanto per arrivare a scriversi, hai al divelo, lui, la bobina, il fil?
5: No, no, non servisse nulla, solo vuole provare, gli dimmi il materiale, tutto.
4: Magari se un allora si impegna, la gusta, si appassiona, si impegna, ma le proprie te non l'ha mai chiappato una bobina in mano, dopo 90 ore, arrivi alla Falk?
5: Sì, arrivi a fa, sono i campioncini, mance, braccialettus, polarins, ben provato con i Zovins da Superiors, ai Zovins di Plus veramente tanto l'opportunità che il Merlet Gurissan ha preso di progettare e di creare. E l'hanno passati in qualche ora di lezione, hanno disegnato Nusso 10, per esempio il logo del loro gruppo musicale, e dopo lo hanno fatto con la bobine.
4: C'è bello. Originale, proprio. Sì, dunque veramente è un'art raffinata, elegantissima, però no, impossibile, perché che avvio di così,
5: no,
4: tu dici, cui poedial.
5: No. E dopo sono anche il corso di qualificazione professionale, che apporta proprio il diploma di maestra di Merlet. E questi corsi, sempre in forme gratuite, durano 3 anni, per un totale di 200 ore. E si tiene in intese istituzioni di formazione, ENAIP, secondo il catalogo regionale delle squalificazioni.
4: Che dopo si può diventare tigian, insomma, magari, o mettersi...
5: Tutti i corsi sono insegnati di maestri diplomati in le scuole di Merlet di Gurisse. Appunto, la struttura organizzativa mi viene da ENAIP, mi aiuta ENAIP in chi.
4: Allora, si può iscriversi, c'è mut e fin quanto?
5: Allora, si può mandare una mail a merletogoriziano.erpac@regione.fvg.it in qualunque momento, anche in quasi 6 momenti, anche la di prima.
4: Che comunque casa cominci, dopo... quando comincino su Pariù?
5: Tra ottobre e novembre, ma hanno altri sclamini duci e si mette in d'accordo, insomma.
4: 90 ore si induce e troppe svolte per settimane?
5: No, una volta 3 ore.
4: Ah, d'accordo. Sì, anche perché di manco sarebbe difficile, insomma, stanche di preparare tutto il lavoro.
5: Sì, sì, sì.
4: E allora, insomma, il Merlet di Gurizia ha là un domani, non è un'art destinata a morire in region?
5: No. E dopo le dediche, i prince che agitengono al Merlet Gurissan e portano sempre in alti, sono il presidente Federica e il vicepresidente Anzil.
4: Allora.
5: E l'hanno passato... Ignazio Azzut, tra le 6 eccellenze dal Friul, e non si è portato in Giappone all'Expo di Osaka.
4: Ecco, insomma, il Merlet all'ambassador, importanza.
5: Sì.
4: Ecco. Grazie, allora, Antonella Ruggeri dall'ERPAC, dal Friul Vignesi e Giulio. Si ricordi che sono da Vierza, allora, la iscrizione per il corso di Merlet. E prima di sera, si ricordi anche, perché è sempre organizzata dall'ERPAC e coordinata, che domani, col primo di agosto, età che la nuova rassegna di attività educative. Cos'è, com'è? Promovute de Rete Mescale, il Museo Regionale Etnografico Storico Sociale del Friuli Venezia Giulia e calvalorizze Disevot Museus per miece di 36 esperienze. Dutis lis datis sul sito web dall'ERPAC e dutie la possibilità di vivi listata ad implen in Disevot Museus de Region. Grazie a Antonella Ruggeri per essere stata con noi, a Dugualtri per Venus ascoltato. Buona continuazione di stadi Antonella Lanfrit con Dario Nardini e per Tecniche. Thank you.

0: Buongiorno a voi tutti, cari ascoltatori e care ascoltatrici dalla sede RAI del Friuli Venezia Giulia, sita in Trieste. Benvenuti in questo torrido venerdì estivo.
1: Devo ricordarlo sempre, perché se uno non ci pensa sta meglio,
0: che
1: no?
0: Lo soffro, lo soffro un'altra volta assieme, vicini, ma non troppo, no. Per cortesia, no, grazie. Al di là del vetro, alla guida di questa strampalata carovana, la nostra Tania Marmai. E alla parte tecnica, il navigatore dell'ultimo giorno di luglio è il caro Tommaso Vinoni. Ai microfoni per voi, Marzia Postogna.
1: E Giulio Cancelli con la sua verve inimitabile.
0: Verve, proprio. Ogni giorno, guardi caldo, è sempre più ai livelli altissimi. Senti, che dici, Marzia? Andiamo subito.
1: Dai, senza
0: a iniziare questo nostro percorso, questo viaggio che facciamo attraverso gli eventi più interessanti della nostra carissima regione Friuli Venezia Giulia.
1: E partiamo con?
0: Con?
1: Il circo. Contemporaneo.
0: Sì. Contemporaneo.
1: A parlarcene?
0: Sì. A parlarcene il direttore artistico di questo festival internazionale di circo contemporaneo. Con noi sarà Roberto Magro. Ciao Roberto, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Buongiorno. Benissimo. Questo parlare di questo argomento è stata una mia. Io volevo proprio. Ho spinto.
1: È vero.
0: E quindi manteniamo l'equilibrio. Scusatemi tutte queste cose, però, insomma, avviamoci in questa prima tappa, insomma.
1: Questo festival lo possiamo definire tale?
0: Sì.
2: Sì, allora diciamo che noi abbiamo cambiato la parola festival con la parola incontro ormai più di 10 anni fa, ed è un incontro internazionale tra artisti di circo nella Val Colvera, nei tre paesi di Frisanco, Pofabro e Casassola,
0: siete alla 19esima edizione, se non sbaglio. Un incontro, esatto. Quindi se non festival, rodatissimo ormai, direi.
2: È un incontro rodatissimo che ogni anno cerca anche di trasformarsi e di trovare una sua caratteristica diversa dagli anni precedenti. Quest'anno giustamente è un anno di trasformazione, di transizione rispetto anche agli altri anni, dove è un po' cambiata, diciamo, la sintassi di questo incontro, con spettacoli anche su prenotazione, dentro il tendone, in teatro, e quindi è un incontro che ogni anno cerca di rinnovarsi. Quello che resta sempre è l'incontro tra il circo contemporaneo e lo spettatore, la spettatrice, in un contesto meraviglioso come quello della Val Colvera.
0: E tra l'altro parliamo di questo broccante Janua, giusto, dico bene?
2: Sì.
0: Da cosa nasce questo nome, no? Infatti, broccante Janua?
2: Sai, Janua è una parola deliziosa, una parola latina che significa porta. Ed è vero che quest'anno volevamo proprio innanzitutto aprire una porta verso una transizione, un nuovo modo di scrivere broccante. E per accompagnare questa necessità che avevamo anche di aprire una porta sul nuovo, su quello che ancora non si era fatto, abbiamo innanzitutto messo moltissimo l'accento sul circo friulano, che in qualche modo, e forse ne parleremo anche dopo, comincia ad emergere, comincia ad avere una sua voce in capitolo anche nel panorama internazionale. Quindi è una porta aperta quest'anno sul circo friulano, l'incontro tra il circo friulano e il circo internazionale. E dall'altra parte è vero anche che per questo abbiamo scelto due spettacoli dove il tema principale, o diciamo meglio l'oggetto principale sul quale poi si svolge tutta la narrazione drammaturgica, è la porta.
0: Senti Roberto, ma in che modo si esprime in questo incontro appunto questa internazionalità?
2: Beh, guarda, si esprime innanzitutto, si è espressa in questi 19 anni attraverso moltissime creazioni. Per molti artisti, calcoliamo che siamo arrivati ad un picco di 240 artisti che arrivavano dal Brasile, dalle isole Mauritius, da tutta Europa. Sì, e che venivano
0: faccia,
2: in Valcolvera. Sentiamo che in Valcolvera abbiamo circa 380 abitanti, entrano tutti in un Ryanair. E per 5 giorni all'anno, a luglio, qui è quasi che gli artisti raggiungevano la soglia degli spettatori. Quindi l'obiettivo era sempre quello di far incontrare questi artisti tra giovani che si erano appena diplomati nelle scuole, tra studenti di scuole di circo, artisti rinnovati, creando degli spettacoli insieme.
0: Certo, e tu hai parlato di 5 giorni, anche se il festival, che è iniziato il 29,
1: oggi l'ultimo
0: terminerà
1: giorno.
0: Oggi, giusto?
1: Infatti, accorrete, c'è chi ancora non è venuto a vedere gli spettacoli, stasera l'occasione di rifarsi.
0: E tra l'altro noi abbiamo l'occasione adesso di parlare un minimo di questi due ultimi appuntamenti.
2: Sì, allora diciamo che oggi abbiamo quattro appuntamenti. Il primo è Brocanaia, sempre dalle 2:30 alle 4, che è un corso di circo che noi offriamo ai bambini che vogliono venire nei giorni di Brocante, che al quale ci teniamo un po' molto, ovviamente è su iscrizione, quindi è già pieno. Alle ore 17 c'è lo spettacolo Simbiosi su Tendone, che anche quello purtroppo ha dei posti limitati, perché il Tendone ha una capienza limitata di 120 posti ed è già sold out da parecchi giorni. Mentre alle 18.30 abbiamo lo spettacolo di Roberto Stellino, Terra Terra, in località Gork, quello ovviamente è aperto a tutte e a tutti, con una camminata che ci permetterà di accedere a questa bellissima località di circa 20 minuti, e poi la sera alle ore 21 ci sarà lo spettacolo, il più ripremiato spettacolo Acri, dell'acrobata Manel Rosés, acrobata catalano che ha già lavorato con compagnie come Eia, Circo del Soleil, Balagans.
1: Ecco, per avere le informazioni vedo che c'è un sito www.broccantiere.com, giusto? Per
2: i nostri ascoltatori, sul sito, su Instagram, su Facebook, Associazione Brocante.
1: Volevo aggiungere per i curiosi, per chi vorrebbe volesse approfondire, che su Rai Play potete vedere un bellissimo documentario di Riccardo Cicconetti sul circo contemporaneo in regione, dal titolo Mano a Mano. Ecco, così per qualcuno che magari prima di andare a vedere gli spettacoli questa sera vuole capire che cos'è il circo contemporaneo.
0: Comunque avvicinarsi comunque a queste discipline.
1: Sì, perché è una multidisciplinarietà.
0: Sì, beh, io voglio dire, ho avuto molto a che fare, anche perché conosco diverse persone che hanno fatto la FLIC, quindi anche involontariamente è un mondo che ho calpestato, insomma, in punta di piedi, devo dire. Quindi,
1: non ci sei entrato, l'hai guardato.
0: Ci sono caduto proprio, e mi sono rifatto i denti.
1: Come non faranno i nostri artisti stasera, perché speriamo, ovviamente. Bene, Terra Terra quindi è Acri. Acri.
2: E se posso dare un suggerimento, soprattutto alle persone che vengono da lontano, tu sai che qui abbiamo persone, ad esempio, che vengono da altri paesi fuori Italia, che hanno prenotato già tutti i bed and breakfast, gli Airbnb che sono pieni, ma ci sono tante persone che verranno questa sera dalla regione Friuli, da Udine, Trieste. Ecco, ricordiamoci che la via principale d'accesso alla Val Colvera è purtroppo chiusa per lavori in corsi, quindi c'è una via. C'è una via alternativa per raggiungere la valle, e si consiglia di pensare che se lo spettacolo è alle 9, il vostro Google Map vi dice di partire alle 8, partite alle 7:30.
1: Ottimo, questo suggerimento preziosissimo. Ecco, quindi con questo ultimo consiglio.
0: Molto più bravo di noi, devo
1: vabbè,
0: dire lui.
1: Sul pezzo. Non vuole che arrivino spettatori esasperati, deve avvenire tutto nella
0: già
1: serenità.
0: Già stressati, proprio ancora di più. Beh, benissimo, Roberto. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Buona chiusura di questo incontro, come appunto hai detto. E immagino che il prossimo anno festeggerete la 20ª edizione, ma intanto chi può si goda
1: chiudiamo
0: questo
1: gran 19ª. Ciao.
0: Ciao,
2: grazie,
0: Roberto.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Buona giornata.
2: Ciao. Grazie, ciao.

0: Bellissimo.
1: No, qua ci si scatena. Voi non avete idea.
0: No, veramente. Guarda, questa.
1: Dobbiamo mettere una webcam. Cioè, quegli ascolti andrebbero alle stelle perché.
0: Lei lo dice sempre questa cosa, perché lei vuole la webcam.
1: Oggi mi sono anche truccata.
0: Io farei delle figure, ma guarda, proprio una roba.
1: Vabbè. L'anima teatrale esce.
0: Senti. Adesso c'è una cosa un po' particolare.
1: È nuova.
0: Sì, perché si parla di una collaborazione, un'unione tra due cose apparentemente, ma non dico opposte, ma che insomma ma non
1: distanti.
0: Proprio dello distanti, esattamente.
1: Ma invece è proprio queste le cose
0: subacquee, oserei quasi dire.
1: E musicale, l'acqua sotto, beh, insomma, sì, facciamoci sì, no. Spiegare meglio.
0: Allora,
1: dai.
0: Ma se, guarda, però te lo dico proprio così dopo presentiamo la nostra ospite, che è praticamente il connubio tra il Museo Nazionale di Archeologia Subacquea, è il Festival di Musica Cortese.
1: Ma è curiosissima.
0: Speriamo
1: questa
0: di
1: cosa.
0: Aver incuriosito appunto anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ma Elena potrà parlarci un po' di questa questione. Buongiorno Elena.
2: Buongiorno.
0: È con noi Elena Braidotti. Buongiorno. Co-curatrice del museo, se non erro.
2: Esatto, sì.
0: Ecco,
2: sì,
0: benissimo.
1: Ecco, intanto due parole su questo museo, perché io veramente quando ho letto dell'esistenza di questo museo sono rimasta colpita, perché Grado la conosco, però è una novità questo museo, cioè è una realtà che quanto tempo fa è stato inaugurato?

0: È una novità, ma è una novità antica, nel senso che è un museo che è stato inaugurato nel dicembre dell'anno scorso, e che però attendeva di essere aperto al pubblico ormai da molti anni, perché è stato dedicato all'esposizione di una scoperta archeologica eccezionale che è avvenuta al largo di Grado già nel 1986. E quindi si tratta di un museo in cui si trovano tutte le testimonianze appunto legate al viaggio di una nave mercantile di età romana del secondo secolo d.C. che si è conservata con tutto il suo carico di anfore e di prodotti commerciali. E quindi in questo museo molto bello affacciato sul mare Adriatico, oggi i visitatori possono scoprire questo viaggio di 2000 anni fa, insomma, di 1800 anni fa.
1: Ma scusami Marzia, ma sì, tu che sei un amante, una frequentatrice di Grado, non sapevi
2: no,
1: di
2: non
1: questa...
2: No, ma per questo sono rimasta molto
1: di questo
2: colpita.
1: Ritrovamento...
2: Ma l'hanno trovata sotto la sabbia, perché io conosco un po' i fondali, era nella sabbia. Questa
1: ma si parla del 1986 questo ritrovamento?
2: Sì, il ritrovamento è l'86.
1: Ah,
2: sì.
1: Ma non eri
0: sì,
1: ancora
0: nato. Sì, gli scavi sono avvenuti negli anni successivi ed era parzialmente sotto la sabbia, ma diciamo che la nave si è conservata anche perché le anfore stesse che stavano ancora sopra lo scafo hanno conservato tutto questo relitto incredibile.
2: Ah, ecco. E assieme a questo importantissimo reperto ci sono anche altri ritrovamenti?
0: Sì, diciamo che il museo intende dare un po' uno spaccato di quella che è l'archeologia subacquea di tutta la parte alto-adriatica, e quindi si racconta un po' quella che era il contesto territoriale di Aquileia, che era una delle grandi città dell'impero romano e che ha vissuto la sua fortuna proprio anche grazie al contatto con il mare, con le vicine vie di contatto commerciale appunto via acqua. Mm-hmm. E quindi il racconto esplora anche un po' il territorio circostante, ci sono molti reperti che arrivano proprio dal Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, e quindi il racconto è un po' più ampio e poi va a focalizzarsi invece sulla Iulia Felix, sulla nave.
2: Bellissimo, bellissimo. E, bene, dove si trova Via dei Provveditori 14?
0: Sì, ecco, così sì, il modo più facile di raggiungere il museo in realtà è dalla diga, quindi dal lungomare Nazario Sauro, quindi lungo la passeggiata, diciamo, che va in spiaggia vecchia, cosiddetta. E in realtà il museo però si apre su due lati, sia sulla diga sia verso il centro cittadino, appunto in via dei Provveditori.
1: Ecco. E invece l'unione tra queste scusatemi, ma tra queste due realtà, no? Perché cioè, chi ospita chi? Cioè, mi viene da pensare che il Festival di Musica Cortese in qualche modo viene ospitato dagli spazi di questo museo, o dico una castroneria così a gratis?
0: No, verissimo. È così. Questa è una collaborazione che ormai prosegue da molti anni tra la Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia e il Centro Giuliano di Musica Antica, DRAMSAM, che ha organizzato già diversi contesti anche gli anni scorsi nei nostri musei ad Aquileia, e quest'anno ci siamo spostati nel nuovo museo di Grado proprio perché il titolo della rassegna di musica cortese di quest'anno è Santi, Poeti e Navigatori. E quindi si sposava molto bene col tema del museo. A noi piacciono le contaminazioni anche tra generi artistici diversi e tra linguaggi diversi, e quindi questa sera tocca proprio alla musica rinascimentale all'interno del museo.
2: Ho visto che il programma è dedicato a questa figura, a questo, il nome è carino, Zorzi, detto Trombetta. Trombetta, esatto. Evidentemente suonava una trombetta, uno strumento a fiato, ed era un musicista ma navigatore, ecco, che incarna veramente le due anime di questa di questo incontro, di questa iniziativa, insomma. Era un professionista, un membro della banda musicale del Doge, giusto?
0: Esatto,
2: veneziana,
0: sì.
2: Quindi delle galere del mercato della Serenissima, e è rimasto un manoscritto che era un trattato di navigazione. E la cosa, secondo me, modernissima, perché a me ha colpito molto, in questo manoscritto Zorzi era un trattato di navigazione, ma ci ha messo dentro anche il repertorio, cioè la musica, Era un po' multimediale questo scritto.
1: Sì,
2: c'è musica e trattato scientifico, tecnico. Quindi
1: un creativo.
2: Un creativo, lui stesso suonava. Ecco, e stasera sentiremo proprio le musiche di questo trombetta, giusto?
0: Esatto, esatto.
2: Ecco. Bene, niente, la cosa interessante tra l'altro di questo Santi Poeti Navigatori è, si può anche dire che c'è un rimando intanto alla figura di San Francesco d'Assisi, perché c'è l'ottavo centenario della morte, quindi questa figura viene valorizzata proprio da questo Festival Musica Cortese 2026. E poeti, perché giustamente la musica, la lirica musicale medievale rinascimentale segnata dalla presenza di questi grandi poeti, e poi appunto dai navigatori come questo trombetta. Ecco spiegato questo festival.
1: Beh, sei stata fin troppo esaustiva.
2: Fin troppo,
1: perché
2: fin
1: hai
2: troppo.
1: Tolto proprio ai nostri ascoltatori. Dice, vabbè, lei ci ha già spiegato tutto, di conseguenza ci andiamo o non andiamo?
2: Ci andiamo e sentiamo questa musica e vediamo questo reperto meraviglioso, quindi, questo Julia Felix.
1: Quindi insomma, oggi, venerdì 31 luglio, il programma prevede ore 20:30 scopri appunto la Julia Felix, questa visita guidata.
2: E alle 21:30 Diario di bordo, il concerto dell'Ensemble de Vulgari, dedicato a questo personaggio veramente curioso, musicista, navigatore.
1: Elena, grazie. Tante per essere stata con noi, e ti auguriamo una buona estate, delle buone serate e in bocca al lupo per questa bella collaborazione. Ecco, insomma.
0: Grazie, buon weekend a voi.
1: Grazie,
2: ciao,
1: grazie.
2: Ciao.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: E rieccoci qui assieme, assieme. Oggi c'è freschezza, nella musica c'è freschezza. Ma ci sei?
1: Ci sono.
0: Ah no, pensavo, visto che pensieri, una sorta proprio.
1: Una sorta, perché questa voce di Arisa.
0: E così, perché, stavi pensando,
1: io ho notato che sì. Oggi parliamo di cose fresche.
0: Oggi parliamo acquatiche. Di cose fresche e devo dire che anche guardando il lì, non so come si chiama, c'è un bel clima quasi polare qui, ecco. Beh, però io ne sono contento.
1: Anch'io
0: quindi,
1: moltissimo, però per rinfrescarsi di più, cosa c'è di meglio di una gita in una barca gita. O in SUP?
0: Ah sì? Io sai che io un'escursione avrei detto.
1: Ma io dico gita che...
0: Ah, così perché ti fa più
1: sì, è meno, sembra meno stressante la gita.
0: Ah, no, ma
1: per l'escursione invece
0: no, vabbè.
1: Escursione in SUP a vedere cosa le falesie di Duino. A parlarcene abbiamo Nicola Santini. Nicola Santini, portavoce del comune di Duino Risina, che ci racconterà di questa bellissima iniziativa che non è al primo anno e che unisce anche qui sport, attività fisica e osservazione naturalistica.
0: Naturalistica, sì, infatti.
1: Sentiamo
0: Nicola, sei con
1: Nicola
0: noi?
1: Che ci racconta. Ciao!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao, buongiorno,
0: buongiorno Nicola.
2: Avete
0: buongiorno.
2: Dato una bellissima introduzione.
0: Guarda, quando si usano i superlativi assoluti, io sono contentissimo. Ecco, ha detto una bellissima, hai sentito?
1: Bellissima, gli aggettivi positivi ci ringalluzziscono.
2: Beh, non posso dire meraviglioso perché ruberei le parole a Rainer Maria Rilke, che era proprio lì su quelle falesie. Che scriveva e diceva essere qui è meraviglioso.
1: Lui stava
2: non
1: sopra
2: quello che intendo io, però insomma le falesie le vedeva anche lui.
1: Le vedeva sopra, perché chiaro. Invece col SUP.
0: Tra l'altro un gigante, scusatemi, ogni volta che sento parlare di Rilke un po' mi vengono i peli dritti, devo dire, perché perché sono un affezionato del poeta, fine.
1: Però lui non aveva il SUP.
0: Questo non credo.
1: Non credo, perché invece col SUP la visione è diversa delle falesie, un po' inedita.
2: Esatto, anche perché intanto diciamo cos'è il SUP, che cosa vuol dire, perché a volte sembra una di quelle sigle che ci si trovano negli ospedali quando bisogna andare a pagare il SUP.
0: No, in realtà
2: SUP sta per Stand Up Paddle.
0: L'acronimo è quello.
1: E ne parleremo del SUP anche con...
0: Sì, ne parleremo perché tu hai la fortuna, caro Nicola, di essere con noi nel collegamento più intenso della nostra trasmissione.
1: Quello
0: perché...
1: più voci che ci collega con Capodistria.
0: Barbara, ci senti? No.
1: Eccola!
2: Barbara.
3: Buona mattinata, io vorrei salutare i nostri colleghi della Rai del Friuli Venezia Giulia, Marzia Postogna e Giulio Cancelli.
1: Ciao.
3: Benvenuti a Finisterre, buongiorno.
0: Ciao Barbara, ciao, buongiorno. Per un attimo ho detto, ho anticipato il collegamento,
1: no,
0: in realtà
1: c'era, è venuta sfumando, hai sentito, è arrivata.
0: Sì, è arrivata proprio così.
3: Non lo so, queste cose tecniche non le capisco, ecco, però sono felice di esserci.
0: No, infatti.
3: Allora, bene. E voi con chi siete? Mi sa che voi fate una cosa molto bella, idealmente, cioè andate in SUP, è giusto?
0: Sì, giusto.
1: Nicola ci stava appunto raccontando intanto che cos'è il SUP, per chi non lo sapesse, cosa significa questo acronimo, e adesso magari ci dirà di cosa si tratta, insomma.
0: Sì, questa escursione, questo ciclo, o meglio, di escursioni.
2: Esatto, sono cinque. Guidate naturalmente, ed è una bella partnership perché si possono apprezzare sia le particolarità naturalistiche e quelle storico-geologiche delle falesie di Duino, che voglio dire sono talmente belle che non hanno niente da invidiare ai faraglioni di Capri, però da una prospettiva molto inusuale e privilegiata e che viene accompagnata da due guide, l'istruttore SUP e la guida naturalistica dello staff del WWF AMP Miramare, che rendono l'esperienza a 360 gradi, perché non solo ci si sazia e ci si sana del bello che c'è lì sotto, della pietra bianca che si tuffa nel mare, della vegetazione così particolare, della parte faunistica, perché ci sono anche delle specie rare che possiamo ammirare da quelle parti, un'acqua cristallina, ma poi si va a imparare sempre qualcosa di nuovo, tant'è che tutte queste escursioni vanno spesso sold out con grande anticipo, anche la prossima, quella del 6, è già sold out, lo dico perché si affrettino per quelle che rimangono,
0: Ma sai cos'è? È giusto comunque informare chi ci sta ascoltando, così tengono le orecchie dritte e si segnano questa cosa.
1: Un'altra volta riescono
0: magari
1: a usufruire di questo
0: servizio. Sì, è giusto parlare di questa cosa perché così si sa, più se ne parla e più si sa.
2: Anche perché ce n'è ancora da fare, quindi
0: magari
1: poi lo diciamo.
0: Certo.
1: Però se io sono curiosa chi c'è con Barbara?
3: Allora, assieme a me c'è un mio mito che è Monica Ranetti, che è una giornalista, scrittrice, grande appassionata di cicloturismo, che da anni racconta l'Europa pedalando, in questo caso anche lungo grandi ciclovie, perché stiamo parlando di uno suo viaggio nella Repubblica.

0: Monica Cieca. Allora, Monica, vuoi salutare i colleghi del Friuli Venezia Giulia?
1: Buongiorno. Ciao Monica, buongiorno.
2: Non voglio intromettere, siamo tantissimi, buongiorno, piacere. Sono molto contenta di essere
0: questo
2: di
0: è,
2: tutti
0: è il nostro collegamento delirante, perché siamo in tanti e passiamo da un argomento all'altro. Ecco, sì, infatti sì, Monica, sì, te lo chiedo, tu hai mai fatto un po' di stand-up paddle? Perché io l'ho scoperto negli ultimi anni ed è sempre un modo di viaggiare lento, molto più lento, però bellissimo.
2: No. Io stand-up paddle l'ho fatto un po' perché ho un trascorso, confesso, quando ero molto giovane di windsurfer, quindi la tavola, vabbè, è una cosa che mi è abbastanza facile, solo che l'ho fatto stupidamente in un laghetto alpino in quota dove mi sono distratta, sono ovviamente caduta la prima volta e sembravo Paperino perché sono entrata nell'acqua più polare che io abbia mai immaginato.
0: E non avevi la muta? Non avevi la muta? Cioè,
2: avevo la muta ma non bastava.
3: Mamma mia,
0: Era gelida.
2: All'impatto.
0: Effettivamente.
2: Va bene, era soda da mangiare, era soda. Però...
0: Beh, insomma, uno va a fare le saune, fa insomma il caldo, il freddo, lì l'hai avuto spontaneamente.
2: No, fa bene a tante cose, però no, è stata una bellissima esperienza.
0: Beh, allora io sono molto felice che voi abbiate questo ospite perché, come dire, tra i miei modi lenti di viaggiare, appunto, c'è la bici, c'è a piedi e c'è anche il SUP, per cui diverse volte magari proprio tramite guide, istruttori, ho fatto parti di fiumi del Friuli Venezia Giulia e devo dire che è una cosa molto bella che anche facendo semplicemente la costiera, tu vedi posti che non hai mai visto.
1: Certo.
0: Cioè io ho visto case pazzesche con ascensori che portano direttamente al mare privati,
1: sì,
0: luoghi incredibili che non sapevo esistessero.
1: Ma infatti la costiera secondo me rimane
0: un luogo misterioso.
1: No, ma veramente anche per i triestini, per chi abita comunque il territorio, perché tu vedi sempre questo mare, però c'è un vero mondo dalla strada al mare, c'è cose che non diresti mai, e infatti questa è una grandissima
4: opportunità. Perché uno può vedere gli stessi luoghi da prospettive differenti, per cui la strada che magari uno dà per scontata, anche già quando esce dall'autostrada per andare fino a Trieste, passa dal nostro comune, da Svina Aurisina, la vede in un modo, rivista dall'altra prospettiva, dall'altro lato, ti dà uno scenario totalmente diverso. È secondo me uno dei più belli in assoluto.
1: Ah, sì. È proprio perché noi passiamo così violentemente da un argomento all'altro. Io ho saputo che Monica ha riscoperto la bici dopo, insomma, dopo un tot che non ha più frequentato le due ruote, o sbaglio?
2: No, io sì, abbondantemente dopo un tot, nel senso che io come tutti i ragazzini e le ragazzine andavo in bicicletta senza particolari slanci e diciamo intorno ai 55 anni per puro caso, nel senso che volevo fare un cammino ma non avevo tempo, allora anziché ridurre i chilometri ho detto ma se lo faccio in bicicletta ci impiegherò di meno, sono salita in bicicletta ma rispolverandola dalla cantina.
3: Non sei più scesa.
1: E sei ancora che pedali.
2: Colpo di fulmine veramente.
0: Sì, ma tu primo viaggio a piedi con la bici che avevi, così. Ma dove l'hai fatto? Quanti chilometri hai fatto? Raccontalo anche ai colleghi.
2: No, una vera incosciente, perché io ero partita, sai quelle cose un po' mistiche, dicendo adesso faccio una cosa, faccio la via Francigena da Aosta a Roma e mi vedevo camminare, meditare, poi appunto ho visto, erano 45 giorni, non ce li avevo, dico vado in bicicletta, quel che succede, succede,
1: da Aosta.
2: Impiegherò di meno, dove arrivo. Sono partita da Aosta come un incosciente, io e una mia amica che ha la stessa mia età, sembravamo due galline in fuga, l'allenamento più lungo che avevamo fatto erano 5 ore intorno a Milano, quindi palesemente in pianura, non c'erano neanche volendo. Siamo partite dicendo noi come va, se ci stanchiamo prendiamo un treno o in alternativa telefoniamo piangendo a qualche parente e torniamo a casa. Finché ci divertiamo andiamo avanti. Siamo arrivate a Roma in 17 giorni, stupendo noi stesse per prime, ci siamo divertite come veramente, e ancora poi c'è questa cosa del il primo viaggio, sai, non sai neanche cosa aspettarti.
1: No.
2: Avere questo impatto con una cosa così divertente, così piacevole, così entusiasmante, insomma eravamo lì che non volevamo più tornare a casa praticamente, eravamo dispiaciute di essere arrivate a Roma. E da lì c'è stato questo grande amore e soprattutto la scoperta che non c'era bisogno di essere né degli atleti né degli avventurieri.
5: Questo è un messaggio importante.
2: Ciurette milanesi di mezza età, esatto, delle normalissime ciurette milanesi di mezza età senza particolari attitudini potevano farlo benissimo e vale la pena di farlo,
1: e questo,
2: quindi, come tutti i convertiti.
1: Questo però, suppongo che possa valere anche per il SUP. Cioè, io non ho mai frequentato l'attrezzo, insomma, questa.
0: Ma sapete che io la prima volta in cui ci sono stata in SUP, io non sono brava in nessuno sport e non ho mai fatto windsurf, sono riuscita a fare un percorso senza cadere. Cioè, per cui ho capito che era meraviglioso andare in SUP.
2: Vero, confermo. Io volevo fare la bulla perché, appunto, siccome mi muovevo sulla tavola agilmente, volevo fare la furba. Però è veramente un'attività anche il SUP. Bellissima,
4: perché velocemente.
2: Sì, dai, sì.
4: Che poi è un ibrido tra la canoa e il surf. Tenete conto che, questo lo diciamo anche sulla pagina ufficiale, già i bambini da 12 anni in su possono farlo, per cui non ci sono pericoli.
1: Da 12 anni in SUP?
4: Da 12 anni in SUP è geniale.
1: Vabbè, scusatemi, è che parlate tra di voi, quindi io vi ascolto con attenzione.
5: Questo è uno slogan da tutto da copiare, eh? Da 12 anni in SUP.
1: Da 12 anni in SUP. Su.
4: Vabbè, potremmo anche dire com'è bello far l'amore da Trieste in SUP.
1: Vabbè, qui c'è del professionismo, scusate.
2: Siamo a livello.
0: No, ma dobbiamo fare un'altra trasmissione però, secondo me. Allora, Nicola, io ti chiedo un'ultima cosa, se ci puoi dire un'unica cosa che noi possiamo vedere nel vostro percorso in SUP e che non potremmo vedere diversamente, insomma, senza un'imbarcazione, ecco, più o meno.
4: C'è quella parte di conformazione rocciosa che o la vedi da quel luogo dell'Adriatico o non la vedi dalla strada, non si percepisce, e scopri la biodiversità di habitat, flora, fauna, andando a vedere anche delle specie marine presenti in questa stagione in modo particolare, che le vedi soltanto tra il mare e le falesie. Quindi hai un paesaggio di una bellezza rarissima, visto che vi piacciono i superlativi assoluti, e vedete questi bianchi ciglioni calcarei che si tuffano in mare come tantissime bianche, e sono imperdibili.
1: Beh, veramente.
5: Su questa immagine direi
1: che romantici
0: che sia
1: sold
0: out. Che peccato che sia
4: sold
0: out.
4: La prossima data, quella più vicina, però ci stiamo ancora dentro.
5: Ah,
4: dai.
5: bene. Il 7, giusto?
0: Ma Marzia e Giulio, sì, perché non ci conosciamo anche di persona? Andiamo a fare qualcosa, tipo appunto un giro in SUP assieme e parliamo della trasmissione.
1: Ma guarda, potremmo approfondire sicuramente.
0: Potremmo. Ma vabbè, io
1: sai che adesso però purtroppo, e questa credo sia la prima volta in tre anni che mi tocca essere io quello a salutarti, perché siamo in corsa
0: anche noi, però io ho già messo in preventivo che sforerò un po', vabbè,
1: okay,
0: non lo dico,
1: va bene.
5: Allora
1: va bene,
5: un saluto a Nicola.
0: Allora
1: salutiamoci tutti quanti.
0: Ciao Nicola,
1: è stato un piacere.
4: Grazie,
1: è stato un piacere.
0: A presto. Monica,
1: ciao.
0: Tu invece non mettere giù, per favore.
1: Okay.
5: No, però noi la salutiamo.
1: Però invece noi la salutiamo.
0: E complimenti, alla prossima.
1: Ciao, venerdì. Ciao. Buoni viaggi a tutti.
0: Grazie.
1: E dunque, noi andiamo avanti. Così andiamo avanti incessantemente, inesorabilmente, perché adesso andiamo a parlare proprio così, senza punta di piedi, proprio così.
5: Del entriamo, Festival Onde Mediterranee.
1: Sì, perché in realtà ne abbiamo già parlato nella nostra trasmissione,
5: siamo in conclusione.
1: Esatto. Siamo in conclusione.
5: Che, infatti, si chiuderà
1: domenica 2 agosto. Uh-huh. E sai che ti dico? Beh, ricordiamo soltanto per chi non lo sapesse, che quest'anno il tema è Onde per Giulio, una giornata
5: infatti,
1: per Giulio.
5: Infatti, Reggeni. 2 agosto, appunto domenica, ci saranno degli incontri molto importanti, molto significativi,
1: con Paola
5: Defendi e Claudio Reggeni. Dalle 16.30 alle 17.30 ci sarà la visita guidata a questa mostra. Giulio continua a fare cose, il popolo giallo, una storia collettiva.
1: Sì, sì.
5: Poi,
1: eh,
5: alle 18 un flash mob, a seguire incontro facciamo cose per Giulio e facciamo il punto sul processo, quindi insomma una giornata importante per tirare un po' le file e ricordare insomma tutte le manifestazioni, sì, gli eventi che riguardano questa iniziativa insomma.
1: Infatti poi invece il calendario musicale è allora oggi il venerdì 31 luglio
5: alle 21
1: Arena del Castello, questa Emma Nolde e Giulia May.
5: Mentre sabato
1: 1 agosto invece, attenzione, perché questa mattina la nostra Tania, la nostra mentore oserei dire,
5: ha intercettato la protagonista di questa serata sabato 1 agosto alle ore 21.
1: Esatto, che è Joan Thiele. Quindi ha fatto una chiacchiera con

0: questa interruzione mentre prepari, diciamo, le valigie per arrivare in Friuli Venezia Giulia. Intanto, come stai e come resisti anche a queste ondate di calore alternate a queste piogge?
1: Ciao, grazie dell'invito prima di tutto. Ma io ti dirò, sono molto contenta perché questo tour lo stavo aspettando e nel frattempo ne approfitto, faccio valigie, vado in giro, fa due giorni da una parte, due giorni dall'altra, tutto ciò perché non ho l'aria condizionata, quindi devo trovare giustamente delle alternative. Per scelta non ce l'ho, però ovviamente devo dire che quest'anno l'ho sentita abbastanza forte questa scelta, ecco. Sono in giro, insomma, aspettando di arrivare da voi, ecco.
0: Ecco, allora diamo questo consiglio: se non avete l'aria condizionata, in effetti potete sempre magari viaggiare anche sui treni o andare in posti dove l'aria c'è per trovare refrigerio. Tu sei stata in regione, tra l'altro, per Barcolana 54, proprio 4 anni fa. Com'è tornare dopo 4 anni?
1: Sì, è stato molto bello, è stato già 4 anni fa ed era la prima volta che suonavo per la, insomma, in quell'evento. Molto bello, infatti non vedo l'ora di ritornare.
0: Tra l'altro poi questi 4 anni sono stati 4 anni di fuoco, perché tra premi ricordiamo anche il Davide Donatello come miglior canzone originale per Proiettili, poi riconoscimenti, un sacco di featuring e poi anche Sanremo, un percorso musicale che diventa sempre più ricco, veramente 4 anni di fuoco.
1: Grazie. Sì, 4 anni di fuoco, tantissimi concerti, che è la cosa che comunque mi piace di più fare. E infatti il concerto che ho fatto appunto 4 anni fa era in un'altra formazione, non era ancora uscito il disco, quindi era, diciamo, un altro momento per me. E la cosa che sicuramente è stata centrale in questi anni è stato il disco, sono stati tutti i concerti, quindi assolutamente sono stati 4 anni di fuoco, però mi sono divertita tantissimo. Devo dire che non mi posso lamentare, cioè, quindi fuoco è relativo. Mi piace fare questo lavoro, quindi...
0: L'anno scorso è uscito il tuo ultimo album, Joanita, ma invece per il prossimo... Di solito è vero che si prevede magari una pausa, o non sempre, qualcuno magari è già frenetico per iniziare a scrivere di nuovo. E invece tu in cosa vorresti... Ecco, se devi pensare al futuro della tua ricerca musicale, dove vorresti andare a sperimentare, in che campo?
1: Io pause poche. Ho capito questa cosa nel mio carattere, cioè tendenzialmente mi faccio delle micro pause durante l'anno, appunto come magari 2 giorni sparisco, faccio eccetera, però sono comunque pur sempre dal Lago di Garda, staccano vista bresciana in un certo senso, quindi tipo ho bisogno di poi mettermi sulle cose e farle, e quindi pause credo poche, cioè penso che comunque... Insomma, già sto iniziando a lavorare e a scrivere nuove cose, quindi non... Però mi prenderò il mio tempo, cioè lo farò con i miei tempi, però non grandi pause, ecco, non credo almeno.
0: Quindi ricordiamo, John Tile sarà domani in concerto a Gradisca per Onde Mediterranee, al concerto che è alle 22 presso l'Arena del Castello, appunto a Gradisca di Sonzo, e tra l'altro in un programma ricco anche di altre cantanti e musiciste, e un programma di un festival appunto che anche socialmente si impegna con questa dedica anche a Giulio Regeni. Com'è essere in un programma di festival così, molto al femminile e anche con un impegno sociale?
1: Guarda, sono molto contenta di far parte di questo festival. Credo che ci sia molto bisogno anche di schierarsi per ciò che è giusto, quindi anche riuscire a far parte di attività che comunque raccontano una storia e che in un momento storico come questo, che è molto delicato, ci si schiera poco, si fa poco, anche solo quando la musica riesce effettivamente a sensibilizzare, raccontare, coinvolgere le persone, unirle, sono già dei passi importanti, quindi anche quando la musica ha questo ruolo acquisisce molto valore, quindi sono felice di far parte di questo rassegno.
0: Forse una domanda banale, però ho sentito in un'intervista che hai dichiarato che scrivi molto a immagini. c'è un luogo così anche in regione, magari ti possiamo aiutare noi se ci dici cosa ti piace, un luogo per farti ispirare anche per nuovi brani, appunto possiamo consigliare dove andare a fare visita, dove trovare ispirazione e relax con aria condizionata.

0: naturale, nel senso un po' di ventilazione fresca anche in regione.
1: Allora, beh, acque, cioè cascate, fiumi, montagne.
0: Beh, capiti a fagiolo allora.
1: Esatto, sì, una cosa mi piace molto, quindi cascatine.
0: Allora, per tutti quelli che verranno a sentirti domani sera, preparatevi un luogo da suggerire a Gentile per passare
1: per
0: anche
1: favore.
0: Un weekend di relax in Friuli Venezia Giulia.
1: Grazie mille.
0: Qual sarà la canzone d'apertura?
1: Sarà La forma liquida.
0: Bene, allora sentiamo anche noi La forma liquida. Grazie mille Gentile per essere stata con noi.
1: Grazie mille per l'intervista. Ci vediamo domani.
0: A domani, ciao.
1: Ciao.

0: Hai capito che piglio la nostra Tania con la Joantile?
1: Wow, wow, wow, wow.
0: Hai capito?
1: Ho sentito, sì.
0: E comunque lei ha delle atmosfere, devo dire che critico musicale...
1: Quali tu sai, quali
0: io sono, cioè, d'altronde mi conoscono da qui a forse Staranzano.
1: È già qualcosa,
0: no,
1: butta
0: già
1: via.
0: Tanto in realtà, perché neanche lì.
1: Non è vero, perché tu fai il furbino.
0: Io faccio il furbino.
1: Beh, comunque ti è piaciuta, insomma.
0: No, anche a me, mi è piaciuta e insomma magari restiamo sui mezzi di comunicazione. Che ne
1: perché
0: dici?
1: Noi siamo alla radio.
0: Perché
1: e
0: noi siamo la radio.
1: Siamo
0: la radio
1: in questo momento, sì.
0: In questo momento siamo la radio.
1: Ed è un onore perché è un mezzo che intanto ha i suoi bei 100 anni di storia.
0: Che
1: secondo me ha un grandissimo potenziale. E
0: certo.
1: A raccontarcelo con la consapevolezza, direi anche storica,
0: sì.
1: Abbiamo con noi il nostro Luca Marigliano,
0: che è il direttore
1: e ideatore di un museo, ancora di nuovo, di cui non sapevo nulla. Mi direi, Martiano, tu non sai nulla di nulla.
0: ma scusa, non sai proprio nulla.
1: Non so nulla, però adesso saprò insieme ai nostri ascoltatori di più di questo MIRS,
0: sì.
1: Museo Interattivo della Radio e della Società.
0: E ridagli con l'acronimo.
1: È l'acronimo, sono di moda gli acronimi. MIRS, Luca Marigliano a parlarcene.
0: Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: A voi, salve.
0: Dunque,
1: cosa c'è di meglio della radio per parlare di radio?
2: Ma sì, direi che siamo nel terreno giusto.
0: Sì. E quindi questo museo che è interattivo, quindi tutto ciò che è interattivo comunque lo puoi testare, no? Lì immagino, quindi è un vero percorso didattico, ludico, mi viene da dire, perché io sono un amante comunque della radio, non è che
1: è anche
0: ludo, vieni qua Ludo,
1: lasciamolo parlare perché...
2: sì, è indubbiamente molto interattivo ed è stato pensato proprio per essere sperimentato, quindi il senso del gioco è uno degli elementi comunque sicuramente dell'interazione in chiave diretta e operativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono molte cose da fare, non soltanto da vedere, perché la radio può essere declinata in termini, cioè il sostantivo radio può essere declinato in diverse, è un oggetto, è un contenitore per la tecnologia, anch'essa poi sempre in sviluppo, in divenire, ma è anche una forma di comunicazione. Oggi stiamo comunicando con una forma di linguaggio che è quello proprio della emissione delle radio, quindi. E allora tutti questi aspetti e quanti altri se ne possono immaginare possono essere anche testati. Allora, un museo dove entrando troverete tutto buio e avvicinandovi alle vetrine, le vetrine si illuminano, perché la radio era luce. Quando si parla di focolare domestico, per esempio riferendoci dopo il boom economico, insomma tra gli anni 50 e 60, spesso c'è questa frase, no? Che riassume un aspetto sociale, antropologico. La radio era il focolare domestico perché ci si raccoglieva intorno, verissimo, perché non tutti potevano possedere all'inizio un apparecchio radio, ma anche perché la radio emetteva luce, essendo radio valvolari, avevano queste valvole che emettevano luci, quindi anche questo effetto, che è un'interazione che ormai è andata a perdersi con la radio digitale che abbiamo oggi, in realtà viene riprodotto, così come ci sono degli esperimenti. La radio utilizza le onde radio, le onde radio non si vedono, bisogna fare degli esperimenti di fisica per avvicinarsi a capire quali sono i principi del suo funzionamento.
1: Quindi un oggetto che stimola, cioè, diversi argomenti, anche appunto dalla scienza al discorso culturale, il contenuto poi della radio, cioè cosa trasmetteva la radio, anche questo? Trattate anche questo?
2: Assolutamente sì, abbiamo deciso di esporre queste più di 500 radio storiche che vanno da, in realtà, apparecchi già da fine 800, ma diciamo dagli anni 20 del 900 fino agli anni 80-90 del 900, per tematiche e non per cronologia. Quindi il museo lo visiti parlando di storia della tecnologia, di storia italiana, di società, di comunicazione. Questi sono proprio i titoli delle varie sezioni, tra virgolette, del museo, di design, perché c'è anche la componente estetica.
1: Certo, che è stato certo. Era un oggetto, penso proprio anche un simbolo, no? Credo
2: un simbolo sì. Anche dell'italianità, dell'eccellenza italiana degli anni 60. Pensate alla Cubo Brion Vega, certo. Che finisce al MoMA di New York, ma ancora prima Guglielmo Marconi, non stiamo neanche a dirlo. Insomma.
1: Quindi è un oggetto.
0: Tania c'era,
1: no, ce l'ha. Dice, è una collezionista, ah, vedi. Sappiamo che conosciamo un altro.
0: Cielo. Ok, ma perdonami, come dire, ma è possibile che sia stata questa luce di cui parlavi prima a ispirare la crescita di questo museo? Cioè, perché questa luce mi ha molto affascinato, no? Che tu entri a.
1: Sì, è un elemento
0: così,
1: che non avremmo collegato.
0: Che nel buio
1: alla
0: poi l'hai legato al focolare domestico. Questa è una cosa molto interessante, secondo
2: sicuramente
0: me.
2: Sicuramente questo è un linguaggio museale, ovvero quello di richiamare la multisensorialità, e questo che coglie poi in maniera diversificata l'interazione. La multisensorialità, anche quando apparentemente o inconsciamente non ci rendiamo conto, o meglio, inconsciamente ce ne rendiamo conto, ma non abbiamo una percezione concreta. Bene, questo aspetto della luce però, ripeto, riguarda alcune fasi tecnologiche,
1: certo,
2: quando
1: all'inizio
2: c'era la scala che si illuminava. Chiaro. Ed è un effetto molto bello. Vi assicuro che quando le persone un po' più grandi di noi vengono a visitare il museo, perché è un museo trasversale anche a livello anagrafico, sì, se ci pensate in questa chiave, e rinnescano in loro dei ricordi che sono dei ricordi molto molto segnanti.
1: Immagino. E comunque, proprio perché sono tanti i modi di approcciarsi a questo argomento, ci sono delle visite guidate
0: che sono a tema, tra l'altro.
1: Sono a tema per poter godere al massimo, insomma, delle suggestioni che vengono da questa vostra esposizione. Quindi ce n'è una in particolare che si svolgerà 1 e 2 agosto, che è questa che noi andiamo a segnalare. Radiotecnologia, come funziona una radio, giusto? È una visita guidata?
2: Esattamente, una visita guidata che affronta una di queste tematiche. Ciclicamente noi abbiamo il nostro calendario, ogni fine settimana cambia il tema. Questo, il tema di questo fine settimana è appunto la tecnologia, che non è solo storia della tecnologia, ma con un mio collega che è un fisico si sperimenta anche come funzionano, come si emettono le onde radio, come si ricevono le onde radio, cosa vuol dire una frequenza, e quindi si analizza e si legge il museo, si percorre il museo con questa chiave di lettura. Il fine settimana successivo ci sarà il collezionismo, perché questo museo nasce da una donazione di un collezionista privato.
1: Sì, sì, quindi il design, quindi privato, maggiore accento sul design. E
2: esatto.
1: Poi Radio Storia Società, e così avanti fino se andiamo avanti tutto agosto, giusto? Fino
2: assolutamente,
1: per informazioni c'è il sito, bellissimo tra l'altro, MIRS.
2: Grazie.
1: Ecco,
0: Pasiano di Pordenone.
1: Esatto, dove? Importantissimo.
0: Non l'abbiamo mai detto.
1: Pasiano di Pordenone.
0: Esatto.
1: Ecco, quindi correte numerosi a questo appassionante museo, anche originale, devo dire. E grazie mille, Luca, di questa tua illustrazione di questo luogo magico, direi.
0: Grazie.
1: Come lo è la radio.
0: Grazie,
1: che a noi piace
0: per essere
1: tanto.
0: Stato con noi, davvero. Grazie.
2: Grazie infinite a voi, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Buon weekend.
1: Ciao
0: Luca.
2: Arrivederci.
0: Ciao.

0: Eccoci qua di nuovo,
1: diceva. Questa è una citazione dei grandi Carpinteri e Faraguna. Mi conti e ti cummi. Carino, dai.
0: Carino, ma certo, loro erano dei grandi. Senti, ma invece adesso iniziamo un nuovo, anzi quasi finale, perché siamo in finale,
1: ma un nuovo viaggio. Un nuovo viaggio,
0: sì,
1: per la lontana Africa.
0: Eh già, e si sta per inaugurare il 2 agosto questa mostra. E noi siamo fortunati perché abbiamo con noi Mimina Di Muro,
1: che è la

0: curatrice.
1: Che è la curatrice di questa mostra Africa 1970-2005, disegni di Edoardo Di Muro, Trieste, Dakar. Ciao Mimina!
0: Ciao!
2: Ciao, buongiorno.
1: Ma buongiorno a te in questo fantastico venerdì, in questo, grazie per essere con noi a questo weekend tranquillo, ma da paura.
0: Da paura, nel senso migliore del termine.
1: Sì, oggi ne abbiamo sentite di tutte, di cotte, di crude.
0: E archeologia, tecnologia, sport.
1: Veramente siamo passati una bella puntata dal mio punto di vista, non me lo dico addosso, ma anzi mi faccio i complimenti, bravi.
0: E adesso si parla invece di arte, in particolare di disegno.
1: Sì, di disegno, giusto?
2: Esatto.
1: Anzi, oserei dire sì, disegni, ma mi sembra che l'argomento sia appunto molto legato all'illustrazione, che per carità, sai, avendo fatto l'istituto d'arte, un minimo, ci tengono,
0: maestro,
1: loro ci tengono.
0: Maestro,
1: sì, cioè. Insomma, i disegni di Edoardo Di Muro, Trieste, Dakar. Come nasce questo connubio tra questa curiosità sull'Africa?
2: Allora, diciamo che è stata una cosa abbastanza casuale, però molto bella, che è capitata in un momento dove con l'altra co-curatrice della mostra, Paola Bristot, abbiamo catalogato l'anno scorso tutta l'eredità artistica di mio papà.
1: Sì.
2: E abbiamo avuto appunto l'opportunità di esporre questi disegni a Trieste. E in realtà possiamo dire che c'è abbastanza, ci sono tante connessioni tra Trieste e Dakar, perché sono due porti entrambi molto importanti. Il porto di Dakar è uno dei porti più importanti d'Africa e il porto di Trieste è stato ed è uno dei tre dei porti più importanti, ecco. Quindi il fil rouge è un po' questo, no? È un po' l'acqua ed è un po' la vita del porto.
1: Ah, ho capito.
0: Ma Edoardo Di Muro ha frequentato l'Africa? Ha viaggiato in Africa?
2: Sì, Edoardo Di Muro ha vissuto 40 anni in Africa, quindi direi proprio
1: vabbè,
2: di quella frequentata.
1: Sì, al di là della questione portuale, beh certo, sicuramente si è vissuto così tanto, c'era una passione che dopo ha trasferito sulla carta o insomma attraverso i suoi pensieri, ecco.
0: E si tratta di disegni di che tipo? Dimensioni,
2: allora,
0: tecniche?
2: Sì. Allora, sono disegni circa, la maggior parte dei disegni esposti sono disegni 50x60, 50x65, 50x70, e sono disegni che riprendono un po' le scene di vita quotidiana dei paesi in cui ha vissuto Edoardo. E come li realizzava questi disegni? Questi disegni li realizzava semplicemente, magari quando c'era qualcosa, una scena che gli piaceva, lui si sedeva sul posto e faceva direttamente uno schizzo a matita. Dopodiché tornava a casa e con calma fermava sul foglio con l'inchiostro di china i dettagli più importanti e
1: chiaro.
2: Poi piano piano completava il disegno. Sono tutti i disegni fatti sul posto, direttamente sul posto.
1: E questi sono i famosi taccuini degli artisti, no? Cioè queste secondo me sono... Mi piacciono ancora di più delle realizzazioni o in tela o veramente, perché proprio vedi come l'artista vive il suo il quotidiano e quindi è veramente molto affascinante vedere questi schizzi.
0: E poi sarà bello vederli esposti con anche questo tratto più immersivo dovuto all'esposizione anche di piante esotiche, giusto? E questa collezione di Mafric. Di cosa si tratta?
2: Sì, abbiamo avuto una opportunità meravigliosa perché troverete alla mostra esposte le opere, anche le sedute dell'azienda Mafric, dell'azienda Moroso di Udine, che sono bellissime e combinazione sono state realizzate in particolare nei quartieri di Dakar dove Edo ha fatto i suoi disegni e quindi ci sono tanti legami e oltre a questo il materiale usato sono i fili fili che vengono usati dai pescatori senegalesi per pescare, e sono molto colorati.
0: Sicuramente una cosa, una mostra molto ricca.
1: Veramente, allora, i nostri ascoltatori devono assolutamente, insomma, sono informati, devono frequentare. Io ci verrò.
0: E poi c'è l'inaugurazione, attenzione, domenica 2 agosto alle 11, il Porto Vecchio, al magazzino 26, che è appunto la Sala Nathan, che è la sede di questa esposizione, ci sarà anche una performance musicale, giusto?
2: Giusto, ci sarà una performance musicale con Paolo Baldini, Adriano Viterbini e Davide Toffolo. Sono emozionata perché hanno comunque conosciuto mio papà e hanno trascorso un mese con lui in Africa, quindi un po' un omaggio a...
0: Bene, allora,
1: vi invitiamo tutti fino al 27 settembre, l'ingresso è gratuito, noi ti ringraziamo tanto per essere stata con noi,
0: siamo agli
1: sgoccioli, buona mostra, in bocca al lupo, non credo che serviranno, però insomma, buon weekend e buona inaugurazione.
0: Grazie.
1: Ciao Mimina.
2: Ciao.
1: Noi vi salutiamo, ci risentiamo il prossimo venerdì in questo tranquillo weekend da paura. Ciao a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Maxi blitz della Guardia di Finanza tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, 24 misure cautelari, un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga smantellata nell'operazione Change the Music. L'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste ricostruisce un traffico di oltre 800 kg di stupefacenti, un giro d'affari di decine di milioni di euro.
2: Trieste entra nella fascia di allerta arancione per il caldo. Oggi il capoluogo giuliano sarà tra le città più roventi d'Italia, con temperature potenzialmente rischiose per la salute. La quarta ondata di calore di quest'estate proseguirà fino al 7 agosto. Gli esperti raccomandano prudenza e di evitare l'esposizione prolungata al sole.
1: Le previsioni che ascolteremo infatti annunciano aria molto calda, molto sopra le medie del periodo, con temperature fra i 37 e i 39 gradi già questo pomeriggio nella pianura e nell'area orientale. Sulla costa la brezza mitigherà, ma porterà anche maggiore umidità e quindi fa caldo anche in montagna, con zero termico sopra i 4.000 metri.
2: Decisioni di volo inadeguate, aggravate dal maltempo all'origine del disastro aereo di Premariacco, che nel settembre 2024 costò la vita all'istruttore Simone Fant e alla quindicenne Alessandra Freschette. A indicarlo è il rapporto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, che ricostruisce le cause dello schianto dell'ultraleggero.
1: Si sta in un'area segnata da tensioni e instabilità. La brigata di cavalleria Pozzolo del Friuli è partita stamattina per il sud del Libano per il suo 8° mandato UNIFIL. I militari italiani saranno chiamati a monitorare il cessate il fuoco e a dare supporto alle forze libanesi in uno scenario complesso al confine con Israele.
2: Accarezzare un coniglio, strigliare un cavallo e imparare il rispetto per gli animali è l'estate che conquista sempre più famiglie. A Porcia i centri estivi nella natura registrano un boom di adesioni puntando su inclusione, benessere e vita all'aria aperta.
1: 50 anni dopo il terremoto del Friuli torna alla luce la storia dell'albero dei Vizi Capitali, il prezioso affresco trecentesco di Venzone, prima riemarso dalla Meceria e poi nuovamente perduto. Un saggio ricostruisce il viaggio tra scoperte, crolli e frammenti salvati di un capolavoro medievale unico nel patrimonio artistico regionale.
2: Trieste celebra l'arte di Edoardo Di Muro con la prima retrospettiva italiana dedicata ai suoi 35 anni di viaggi nel cuore dell'Africa. Oltre 100 opere originali raccontano un continente osservato con sensibilità sociale e uno sguardo profondo sulla vita, i paesaggi e le culture africane.
1: Un viaggio nella secolare devozione mariana del Monte Lussari, grazie a più di 100 reperti di epoche diverse. A Malborghetto si inaugura la mostra Monte Lussari, tracce di un cammino dedicata alla storia di uno dei luoghi spirituali più amati del Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Un duro colpo al traffico di stupefacenti nel Friuli Venezia Giulia è stato inferto dalla Guardia di Finanza di Udine con l'operazione Changed Music. 24 le misure restrittive eseguite nei confronti di un'associazione criminale accusata di aver gestito un vasto giro di droga fra la Bassa Friulana e le province di Trieste e Gorizia e anche altre aree del territorio udinese.
3: L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, ha portato all'esecuzione di 24 misure restrittive in un'operazione che ha coinvolto oltre 180 militari delle Fiamme Gialle. 9 persone sono finite in carcere e 14 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre a una è stato comminato l'obbligo di dimora. Sono tutti giovani tra i 20 e i 25 anni, residenti uno a Trieste, 4 a Monfalcone, 2 a Gradisca di Sonzo e gli altri nella Bassa Friulana, che facevano parte di una banda dedita al traffico di stupefacenti, attiva in diversi comuni delle province di Trieste, Gorizia e Udine. Nel complesso gli indagati, nei confronti dei quali sono state eseguite perquisizioni, sono 49. Sentiamo il maggiore Marcello Pellegrino, comandante del gruppo di San Giorgio di Nogaro della Guardia di Finanza.
4: Nel loro vivere quotidiano questi giovani ostentavano un tenore di vita sicuramente alto e sproporzionato rispetto alla loro capacità economica, rispetto alla loro capacità reddituale, non lesinando viaggi, anzi ostentando ricchezza. Il livello di pericolosità raggiunto dall'organizzazione è testimoniato anche dalla varietà di sostanze che sono state rinvenute.
3: Alla banda, che secondo le indagini avrebbe smerciato circa 800 kg di droga per un giro d'affari di decine di milioni di euro, sono stati sequestrati circa 11 kg di hashish, 17 di marijuana, oltre 6 di cocaina e 2 revolver, 2 katane, un machete e una balestra da tiro. A capo dell'organizzazione c'era un cittadino sloveno, detenuto all'estero per omicidio e reati legati alla droga, per i quali ha già scontato 16 anni di carcere. Era stato lui a reclutare il secondo livello, cioè i 3 giovani che avevano suddiviso il territorio in piazze di spaccio e a loro volta si servivano di altri ragazzi per la distribuzione della droga e la raccolta del denaro. Altri affiliati all'organizzazione si occupavano invece di conservare, pesare e tagliare le dosi. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Oggi le temperature fanno scattare a Trieste il bollino arancione del Ministero della Salute. È previsto che la città sia uno dei 3 capoluoghi italiani, con Venezia e Verona, più caldi, con livello di allerta al secondo grado. La nuova ondata di calore, la quarta di quest'estate, durerà fino al 7 agosto. Per gli esperti della sanità pubblica le temperature raggiungeranno livelli tali da avere possibili effetti sulla salute non solo di bambini e anziani. Per questo si raccomanda di evitare prolungate esposizioni al sole. Ecco i consigli e le raccomandazioni di un medico di base. Abbiamo incontrato la dottoressa Muriel Dotz, medico di medicina generale all'interno del suo studio.

0: e le abbiamo chiesto se in questi giorni di grande caldo siano aumentate le visite e le telefonate degli utenti.
1: Incontriamo la dottoressa Muriel Dotz, medico di medicina generale, all'interno del suo studio. Dottoressa, in questi giorni di caldo estremo sono aumentate le visite, le telefonate?
2: In questi giorni di caldo così preoccupante stiamo ricevendo un aumento delle telefonate e lamentano i pazienti soprattutto calo di pressione, molta stanchezza, alcuni anche debolezza molto forte.
1: Perché preoccupa questo caldo e chi colpisce?
2: Siamo preoccupati soprattutto per i pazienti fragili, le categorie di rischio sono ovviamente i bambini, gli anziani e coloro i quali soffrono di patologie croniche.
1: Quali sono i consigli che si possono dare per proteggersi dal caldo?
2: Un'abbondante idratazione, evitare di esporsi al sole nelle ore più calde, preferire quindi ambienti freschi e areati, cercare di evitare di mangiare cibi troppo pesanti e troppo grassi e preferire quindi cibi freschi come frutta e verdura.
1: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Per la giornata di oggi sono previste in regione temperature di 7-9 gradi superiori alla media di questo periodo. Caldo sulla bassa friulana, afa sulla costa, ma anche in montagna si prevedono 35-36 gradi a Tolmezzo. Sentiamo Giuseppe Visalli, esperto dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia.
4: L'alta pressione tende ulteriormente a rafforzarsi su tutta la nostra regione, in realtà su tutta l'area mediterranea, portando correnti via via sempre più calde, molto sopra la media del periodo. Per il pomeriggio odierno ci attendiamo temperature massime che potrebbero raggiungere i 37-39 gradi sulla pianura, in particolare le zone più colpite potrebbero essere la bassa pianura e le zone più orientali, quelle dell'Isontino e del Goriziano, dove appunto i 39 gradi potrebbero essere facilmente raggiungibili. Sulla costa la brezza tenderà a calmare l'ascesa delle temperature. Le massime raggiungeranno probabilmente sempre i 33-34 gradi, sia nelle zone lagunari, quindi Grado, Lignano, ma anche a Trieste. Il problema lì sarà più legato all'afa, perché la brezza porterà aria umida dal mare e quindi la sensazione di afa, di disagio da caldo, sarà forse anche maggiore rispetto alla pianura, dove invece i tassi di umidità saranno sotto il 30% e quindi l'aria sarà secca. E le temperature saranno elevate anche in montagna, zero termico oltre i 4.000 metri, sfiorerà i 4.500 metri, caldo nei fondovalle con 30 gradi anche nei fondovalle a 1.000 metri, attualmente si potrebbero anche raggiungere i 35 gradi, 36 gradi, come è successo nella giornata di ieri. Le temperature poi faticheranno a scendere nel corso della notte perché arriverà un po' di nuvolosità da ovest, questo determinerà un minor irraggiamento, quindi minor capacità del terreno di perdere calore, quindi le temperature minime la prossima notte saranno comprese tra i 23 e i 25 gradi sulla pianura e sulla costa, soprattutto sulla costa, la sensazione di afa perdurerà per tutta la notte.
0: Quanto sono più alte rispetto alla media del periodo queste temperature?
4: In questo periodo, che è statisticamente quello più caldo dell'anno, dovremmo avere delle temperature massime intorno ai 30 gradi. Quindi attualmente abbiamo delle anomalie che si aggirano intorno ai 7-9 gradi. È una situazione che sta ricorrendo piuttosto frequentemente quest'estate e quindi probabilmente dopo questa ondata di caldo, quest'estate sarà forse nel podio tra le prime tre estati più calde di sempre. Questo lo vedremo.
0: Vediamo dunque la situazione meteorologica al momento, il cielo è sereno in tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 30 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi, a Gorizia e Udine 35, a Pordenone 32 gradi, in area montana Tolmezzo 31, Forni di Sopra 29 gradi, Tarvisio 27, Piancavallo 26, Sappada 23 gradi. In quota sul Monte Lussale e sul Monte Zoncolan 24 gradi, sulla costa Legnano 30 gradi e mezzo, la temperatura del mare è di 29 gradi, a Grado 30 gradi, la temperatura del mare è di 26 gradi.
3: Cambiamo argomento sul disastro aereo di Premariacco. Il rapporto dell'Agenzia Nazionale sulla Sicurezza del Volo individua in decisioni inadeguate in una manovra di avvicinamento non stabilizzata le possibili cause dello schianto che costò la vita al pilota Simone Fant e alla giovane allieva Alessandra Freschette.
5: Inadeguata gestione dei processi decisionali nelle fasi critiche, così l'Agenzia Nazionale

0: per la sicurezza del volo spiega l'incidente aereo che nel settembre 2024 a Prema Riacco costò la vita al pilota e istruttore di volo 31enne Simone Fant e ad Alessandra Freschette di Roveredo, allieva 15enne dell'Istituto Volta di Udine, nello schianto dello Stork su cui stavano effettuando un cosiddetto volo di ambientamento. L'inchiesta di sicurezza della NSV ha l'unico scopo di prevenire futuri incidenti ed è condotta indipendentemente e separatamente da inchieste per l'accertamento di colpe o responsabilità. Il pilota era in possesso dei requisiti necessari, ma non figurava nell'elenco degli istruttori dell'associazione Fly Enjoy, né è stato possibile quantificare la sua familiarità su quello specifico modello di ultraleggero. Nelle conclusioni delle 40 pagine d'indagine, la dinamica dell'incidente dopo il richiamo del velivolo per delle celle convettive sopra le valli del Natisone, un avvicinamento non stabilizzato con vento in coda, l'atterraggio lungo, un tentativo di nuovo in volo tardivo, lo stallo con caduta d'ala e l'impatto con il suolo, fatale per i due occupanti dello Stork, non per lo schianto in sé ma per le conseguenze dell'incendio divampato per lo sversamento del carburante dai serbatoie che ha praticamente distrutto l'ultraleggero. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: Ancora cronaca, intorno alle 11 di questa mattina sull'autostrada A23 Palma Nova Tarvisio in direzione sud, nel tratto compreso tra Udine Sud e il bivio con la A4, è avvenuto un tamponamento che ha coinvolto 4 auto senza causare feriti, ma che ha rallentato il traffico creando incolonnamenti fino a 4 km di lunghezza. Sul posto i vigili del fuoco di Cervignano ancora impegnati nelle operazioni di bonifica. Si registrano ora code nella A23 sia all'uscita di Palma Nova in direzione sud come anche in A4 in direzione Venezia tra Palma Nova e il bivio con la A23 a causa di un altro incidente avvenuto a causa dell'elevato flusso di traffico.
2: La brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli torna in Libano per il suo 8° mandato nella missione UNIFIL. Partiti da Ronchi dei Legionari stamattina, i militari italiani saranno impegnati nel delicato monitoraggio del cessate il fuoco e nel supporto alle forze libanesi e in attività di cooperazione a favore della popolazione locale.
3: Il monitoraggio del cessate il fuoco e il supporto alle forze libanesi e alla popolazione locale attraverso progetti di cooperazione civile e militare. Sono questi pilastri alla base della missione UNIFIL a cui da oggi torna a unirsi per il suo 8° mandato anche la brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli. A distanza di un anno dall'ultimo impegno internazionale, infatti, proprio questa mattina i militari sono partiti alla volta di Beirut con un volo civile preparandosi a lasciare i cieli italiani da Ronchi. A parlare della missione è il generale di brigata Andrea Bertazzo.
4: Fummo noi i primi nel 2006 ad inaugurare il primo mandato e ora, dopo 20 anni, ci apprestiamo a svolgere quella che sarà chiamata in ambito nazionale l'operazione Leonte 40.
3: Asugi e il comune di Gorizia hanno affidato alla brigata un importante quantitativo di materiale sanitario da distribuire alla popolazione libanese, così da favorire la distribuzione degli aiuti umanitari, ma non solo, anche di medicinali, come sottolinea il generale.
4: Con Federpharma Gorizia abbiamo organizzato una raccolta di farmaci da banco che andrà avanti per tutto il mese di settembre, per cui chi vorrà potrà aderire. Una volta terminata, i medicinali saranno raccolti e spediti in Libano e poi distribuiti.
3: Nella giornata di oggi, quindi, i militari di brigata arrivati a Beirut si sposteranno via terra verso Shama, nell'estremo sud del Libano, al confine con Israele, di dove ha sede la base del contingente italiano, pronti a iniziare la loro nuova missione, per molti non la prima, portando l'esperienza e l'umanità propria dei nostri militari. Ronchi dei Legionari, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Un incendio boschivo sta divampando poco oltre il confine sloveno, nelle Alpi Giule, nel comune sloveno di Bovec. Le fiamme si sono sviluppate ad un'altitudine di circa 1500 metri nella frazione di Plania. Il fumo è nettamente visibile da Tarvisio. Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco sono iniziate alle 5 di stamattina con l'impiego di velivoli ed elicotteri.
2: E un incendio è divampato stamattina in un'azienda nella zona industriale di Ponterosso, a San Vito al Tagliamento. Le fiamme hanno interessato un macchinario per la lavorazione di materiali plastici. I vigili del fuoco di Pordenone, intervenuti con squadre da San Vito, Spilimbergo e con l'autoscala della sede centrale, hanno domato rapidamente il rogo. L'intervento ha impedito che l'incendio si estendesse ad altri reparti dell'attività produttiva. Non si registrano feriti, sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.
1: I carabinieri di Fiume Veneto hanno arrestato un 37enne residente a Zoppola, destinatario di un ordine di detenzione domiciliare emesso dall'ufficio di sorveglianza di Udine. L'uomo dovrà scontare una pena residua di 5 mesi e 28 giorni, frutto del cumulo di 3 condanne definitive. I reati riguardano episodi avvenuti tra il 2013 e il 2025, tutti caratterizzati da oltraggio, resistenza e violenza nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine. L'ultimo caso risale a febbraio 2025, quando l'uomo aveva aggredito agenti della squadra volante di Pordenone, causando loro lesioni. Il 37enne è stato accompagnato nella propria abitazione, dove sconterà la pena sotto la vigilanza dei carabinieri.
2: Dai cavalli ai conigli, passando per attività all'aria aperta, crescono le richieste di centri estivi immersi nella natura, dove il contatto con gli animali diventa un'esperienza educativa. A Porcia, il centro Anche noi a cavallo propone un percorso inclusivo che accompagna bambini e famiglie per tutta l'estate fino alla riapertura delle scuole.
5: Spazzolare i cavalli, accarezzare i conigli o ascoltare il suono delle campane tibetane all'ombra degli alberi. Sempre più famiglie scelgono per l'estate dei loro figli e delle loro figlie i centri estivi in natura, magari con gli animali. Qui a Porcia, al centro di rieducazione equestre, Anche noi a cavallo. La coordinatrice Valli Bonben.
6: Dato che noi accogliamo le 5 specie animali, cavallo, asino, coniglio, cane e gatto, riusciamo a dividere le 5 specie nelle 5 giornate. Per cui i bambini possono usufruire del rapporto con gli animali, un animale ogni giornata. E poi ovviamente il contatto con la natura e le mille altre attività che si possono fare intorno agli animali. Il nostro approccio è proprio quello di, al di là di, ad esempio con i cavalli, poter fare la monta e quindi salire in groppa, stiamo insegnando ai bambini anche a prendersi cura dell'animale e quindi si sporcano le mani con la carriola, col fieno, con i mangimi. Devo dire che sono tutti un po' entusiasti.
5: La realtà, che è specializzata negli interventi assistiti con gli animali, propone un centro estivo inclusivo per bimbi e bimbe dai 3 ai 13 anni, aperto anche ad agosto e settembre. Il vicepresidente dell'associazione Anche noi a cavallo, Giorgio Beltrame.
7: Per cogliere le esigenze delle famiglie siamo aperti dalla chiusura delle scuole fino alla riapertura delle scuole, quindi fino a metà settembre, con l'interruzione di una settimana a ferragosto. Il nostro obiettivo è quello di sostenere le famiglie durante l'estate, perché è necessario trovare delle soluzioni dove far passare delle giornate interessanti e stimolanti ai bambini.
5: Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: La squadra di dibattito dell'Università di Udine ha conquistato il secondo posto al torneo nazionale universitario Palestra di Botta e Risposta. Il team friulano, già vincitore nel 2025, ha raggiunto la finale confrontandosi con l'Ateneo di Torino sul tema degli Stati Uniti d'Europa. Alla competizione hanno partecipato 16 squadre provenienti da università e scuole superiori italiane. Premiato per l'eloquenza e le capacità oratorie lo studente Nicola Spighin, componente della squadra udinese. Il risultato ha confermato il valore del progetto nato nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, dedicato allo sviluppo dell'argomentazione e del confronto civile.
2: È stata completata la digitalizzazione della sezione Lloyd Triestino del Museo del Mare di Trieste e poco fa la novità è stata presentata nella sede espositiva del magazzino 26 del Porto Vecchio.
8: Un pannello interattivo consente di visualizzare le rotte operate da Lloyd dal 1837 al 1986. Un gioco digitale mette il visitatore davanti a un timone, alla guida di una nave. La storia della più antica compagnia di navigazione fondata sotto l'impero asburgico sembra così prendere vita al Museo del Mare di Trieste, nel Porto Vecchio. I nuovi strumenti digitali sono pensati per accompagnare il vasto patrimonio di documentazione su Lloyd custodito dal Museo del Mare e per renderlo inclusivo e accessibile a tutti. Con la realtà aumentata si può poi entrare nel salone di prima classe del Victoria, primo transatlantico con motore a gasolio che nel Novecento copriva le rotte per l'Egitto e l'India, e anche la sala da pranzo dell'Eluan, lussuoso piroscafo varato nel 1911, il tutto ricostruito sulla base dei disegni tecnici e delle foto dell'epoca. Alcuni filmati realizzati dal Trieste Book Fest raccontano inoltre, oltre con le immagini e con il contributo di personaggi noti come Lino Guanciale, le difficoltà della navigazione e gli inizi della storia del Lloyd, che ancora oggi è attivo nella logistica a Trieste con il nome di Italia Marittima. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Dalle macerie del terremoto alle pagine di un libro, a 50 anni dal sisma del Friuli, torna a raccontarsi la storia di un prezioso affresco trecentesco a Venzone, storia fatta di apparizioni e scomparse.
9: È la storia di un capolavoro perduto, l'affresco trecentesco

0: dell'albero dei vizi capitali che decorava la parete nord della chiesa di Santa Chiara a Venzone, distrutta dal terremoto del 76, una storia in cui il sisma paradossalmente prima svela e poi cancella, rimasto nascosto per secoli sotto uno strato di intonaco, l'affresco riemerse con la scossa del 6 maggio che mise a nudo parte della parete oggi spoglia. A scoprire le raffigurazioni dei vizi, a iniziare dall'invidia col serpente, dalla superbia nei panni di una dama con lo specchio, dall'ira e dalla lussuria rappresentata dall'abbraccio tra un uomo e una donna adagiati su un letto, furono il professore Remo Cacitti, protagonista della ricostruzione di Venzona, e il restauratore Federico Velluti. Quell'eccezionale ritrovamento fermò le ruspe pronte a demolire la chiesa gravemente danneggiata dal sisma, ma pochi mesi dopo, con la violenta scossa del 15 settembre, l'edificio crollò e l'affresco andò in frantumi. A 50 anni da quella nuova scomparsa, l'opera attribuita alla scuola di Vitale da Bologna, maestro del gotico italiano e considerata un unicum nel panorama dell'arte medievale del Friuli Venezia Giulia, torna idealmente a vivere nel saggio storico della giornalista Giacomina Pellizzari, pubblicato da Gasperi Editore. Attraverso fotografie inedite, documenti, articoli e testimonianze, il volume ricompone l'immagine dell'affresco e ne ricostruisce l'avvincente storia di apparizioni e scomparse.
1: Sono venuta a conoscenza di questa storia grazie al professor Remo Cacitti e ho deciso di ricostruire questo percorso di apparizioni e scomparse che non si è ancora concluso, perché parte di quei frammenti sono ancora conservati in un deposito e custoditi dalla parrocchia. Ho ritenuto di farlo per restituire una pagina di storia sconosciuta ai più nell'anno delle celebrazioni del 50° del terremoto.
0: Il saggio è stato finanziato dal comune di Venzone, che punta a inserirlo nel percorso di valorizzazione della chiesa di Santa Chiara per restituire dignità al sito di proprietà della parrocchia e tutelato dalla soprintendenza, far conoscere la storia di un patrimonio che continua a parlare alla comunità e custodirne la memoria.
2: Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Dal 2 agosto al 27 settembre la sala Nathan del magazzino 26 a Trieste ospita la mostra Africa 1970-2005, disegni di Edoardo Di Muro, una retrospettiva che celebra il disegnatore e illustratore scomparso nel 2022.
4: Un viaggio lungo oltre 35 anni, un percorso immersivo nell'anima del continente africano attraverso 100 opere originali, litografie e minuziosi disegni tratti da una prodigiosa produzione di oltre 700 opere. L'esposizione offre uno sguardo intimo e profondo sulla vita quotidiana, i paesaggi e l'essenza del continente africano, dove l'artista ha trascorso gran parte della sua vita. Un filo rosso ideale e culturale che parte dal porto di Trieste per collegarsi a quello di Dakar, un legame storico che getta un ponte ideale al di là e al di qua del Mar Mediterraneo. Mimina Di Muro, figlia di Edoardo Di Muro.
5: Per me questa mostra ha un significato molto forte. È stato un momento importante perché mi ha permesso di rendermi conto un po' di tutta l'opera artistica di papà e durante la catalogazione ho scoperto anche delle cose che non sapevo su mio padre e poi mi ha sbloccata anche mentalmente perché dopo la morte di papà ero rimasta un po' bloccata, un po' spaesata, non sapevo cosa fare, non sapevo come gestire tutto questo.
4: Molti gli animali ritratti nelle opere, ma una racconta una storia un po' particolare.
5: In questo disegno c'è una scimmia, questa scimmia si chiama Gina ed è una scimmia che era stata trovata per caso da mio padre in un hotel dove la tenevano legata con una catena e mio papà è tornato poi la notte e ha rotto le catene e si è portato a casa questa scimmia. Ha iniziato a far parte della famiglia.
4: Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Monte Lussari, Tracce di un cammino, è la mostra oggi in inaugurazione che ripercorre attraverso l'esposizione di oltre un centinaio di pezzi di vario genere di diverse epoche la storia di una devozione mariana lunga secoli e che ha contribuito a fare del Monte Lussari uno dei luoghi più visitati della regione. Appuntamento a Malborghetto, a Palazzo Veneziano, alle 17.30. L'esposizione sarà visitabile fino al 30 agosto, dal martedì alla domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Al curatore della mostra, Leopoldo Comaz, che è proprietario degli oggetti in allestimento, abbiamo chiesto come è nata l'iniziativa dell'esposizione.
7: Ho cominciato come collezionista a raccogliere tutte le cose che riguardano la Valcanale. E fra queste anche il Monte Lussari, che va dai santini alle cartoline e all'oggettistica, che può essere le pipe in ceramica, la Madonna sempre in ceramica, e poi altri oggetti tipo tazzine, degli epoca, la cosa più

0: interessante che ho trovato fino adesso è un libro del 1636 che raccoglie tutte le storie di queste persone che lavoravano nei dintorni come boscaioli oppure pastori, che hanno avuto dei problemi di lavoro e poi sono stati graziati guarendo e andavano a Lussari per chiedere la grazia.
1: Come ha raccolto tutti questi oggetti?
0: Andando per i mercatini e conoscendo gente. E poi li ho suddivisi nei raccoglitori, una parte santini, una parte cartoline, una parte litografie e addirittura anche quadri o disegni di pittori d'epoca, tipo Pirker.
1: Ma sono tutti degli ex voto, quindi per grazia ricevuta?
0: Non solo per grazia ricevuta, diciamo che all'intorno sono anche dei negozietti o dei locali bar che nel tempo mettevano queste cose che facevano fare da tipografi d'epoca e quindi poi li vendevano come souvenir.
2: Sono le 12:57 minuti e 16 secondi. Grazie a Tommaso Vinoni e a Carlo Morello per l'assistenza tecnica, a Paolo Nuzzo per la collaborazione in redazione e a voi tutti per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
12: La spesa intelligente!
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: A Ceuta 49.000 migranti nelle ultime 24 ore e 24 le vittime in mare, vertice al Viminale sulla sicurezza delle frontiere. L'Italia valuta lo stop a Schengen, tensione con Madrid. Medio Oriente, l'annuncio di Trump, accordo per il disarmo di Hamas, Israele via dalla striscia, le parti frenano, gli Houthi rivendicano gli attacchi in Kuwait. Addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, aveva 66 anni, al GR1 lo ricorda Giovanni Galli, classe, forza e determinazione. Weekend rovente, siamo nel pieno della quarta ondata di caldo africano, bollino rosso anche per il traffico, fine settimana di grandi partenze per le vacanze. La palazzina crollata a Messina, ha recuperato un corpo, ancora 5.

In quei dispersi l'ipotesi cedimento strutturale, la procura indaga per disastro colposo. Regno Unito, la saga della Royal Family, nuovo tentativo di riavvicinamento tra Re Carlo e il secondogenito E.

0: generazioni. Buongiorno da Alice Andreoli. La crisi migratoria a Ceuta con 49.000 arrivi, scontri tra migranti e le forze dell'ordine, Madrid invia rinforzi e anche il primo ministro spagnolo ha raggiunto l'enclave spagnola sulla costa marocchina.
1: Tentano di superare lo sbarramento della polizia, di attraversare la frontiera. Ceuta, lanciano pietre contro i veicoli degli agenti che li fronteggiano. Si scontrano con le forze dell'ordine. Vengono incendiate le auto. Arrivano dal Marocco. 49.000 persone provenienti dal paese arabo, secondo la stima del governo di Madrid, hanno scavalcato la frontiera, hanno travolto i cordoni di polizia su entrambi i lati del confine e la pressione non si allenta. Durante la notte gli arrivi continuano a piedi, a nuoto. 24 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere la Spagna via mare. Il capo del governo Sanchez ha avuto una conversazione con Re Felipe sulla situazione ed è appena arrivato a Ceuta. Madrid ha annunciato l'invio di rinforzi per la Guardia Civil, ha mobilitato le forze armate per tentare di richiudere la falla lungo il confine tra l'enclave spagnola e il Marocco. Sorvegliare una città che è diventata un dormitorio a cielo aperto, le attività commerciali chiuse, migliaia di persone che dormono in strada, senza alloggi o assistenza, centinaia di migranti, racconta il Paese, tornano indietro. La città ormai è sovraffollata, i migranti non riescono a trovare né cibo né riparo. Enzo Arcieri, GR1.
0: Il governo sta considerando la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. L'annuncio di ieri ha aperto uno scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Al Viminale in corso una riunione del Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere.
2: Giorgia Meloni fa sapere che l'Italia è pronta ad adottare misure straordinarie per difendere i propri confini, quindi lancia l'idea, raccolta in maggioranza, di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna. Misura che Roma ha già adottato nei confronti della Slovenia e che per la Premier, d'accordo coi vice e col ministro dell'interno Piantedosi, è una risposta alle immagini definite impressionanti, prova, sostiene sempre Giorgia Meloni, che l'immigrazione incontrollata rappresenti un rischio per la sicurezza. Ma ad allargare la frattura con Madrid è Antonio Tajani, che attacca il modello di accoglienza spagnolo collegando i fatti di Ceuta con la scelta di Sanchez di regolarizzare immigrati irregolari con requisiti di residenza e provenienza già presenti nel paese. Parole respinte dal governo spagnolo, che le definisce indegne di un paese alleato e dunque convoca l'ambasciatore italiano. L'afflusso di migranti a Ceuta, precisa il ministro degli esteri di Madrid, dipende dalla sentenza del Tribunale Supremo che vieta respingimenti immediati per chi arriva dal mare. Federica Ionta, GR1.
0: Le mosse del governo e lo scontro con la Spagna sono anche al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
3: Sostegno al governo, critiche alla Spagna. Il centrodestra prende i fatti di Ceuta come un assist per sottolineare il fallimento delle politiche migratorie di Madrid. Il modello Sanchez, che tanto ha ispirato la sinistra, ha fallito, dice da Forza Italia Gasparri, mentre Lupi, noi moderati, chiede che i flussi migratori siano governati senza ideologie. La posizione più dura resta però quella della Lega. Nicola Molteni.
4: La Lega chiede la sospensione di Schengen. Sigillare confini e frontiere è una stretta ulteriore sull'immigrazione clandestina.
3: Il governo apre una crisi con la Spagna per rincorrere Vannacci, commenta per il PD Provenzano, mentre il 5 Stelle Patuanelli definisce mera propaganda l'azione di un esecutivo che anzi ha visto aumentare gli sbarchi in Italia. Evitiamo gli slogan, chi arriva a Ceuta già non può entrare nell'Unione, ricorda Calenda, Azione e Bonelli. AVS definisce gli arrivi a nuoto immagini della disperazione.
5: Sono il simbolo del fallimento dell'Europa, che investe centinaia di miliardi di euro in armi per le guerre, mentre la povertà sta devastando la popolazione africana.
3: Valentino Russo, GR1.
0: Ora in Medio Oriente, Trump ha annunciato quella che definisce una svolta storica nei rapporti tra Israele e Hamas per la fine del conflitto a Gaza, ma entrambe le parti pongono condizioni precise. Il corrispondente da Gerusalemme.
6: Potrebbe essere firmato la settimana prossima al Cairo l'accordo sulla seconda fase della tregua a Gaza. Lo rivelano media arabi dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato sui social quello che ha definito uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas. Completato il disarmo, sottolinea il presidente, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Gaza, afferma Trump, non sarà più utilizzata come base per attacchi attacchi terroristici contro Israele. Hamas conferma l'accordo, ma precisano esponenti del movimento, il disarmo è condizionato al ritiro israeliano, mentre da parte israeliana viene precisato che senza un disarmo completo di Hamas non ci sarà alcun ritiro dei soldati. Sul campo però al momento non c'è ancora traccia della forza armata che dovrebbe mantenere l'ordine in futuro a Gaza.

0: Intanto in Cisgiordania è sempre il caos. Decine di coloni israeliani sono entrati sia nel villaggio di Tal che a Nablus, danneggiando il cimitero e tracciando scritte offensive. Era presente l'esercito che ha ferito 10 palestinesi e poi ha allontanato i coloni. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Trump è intervenuto anche sull'Iran. La sua caduta, ha detto al Financial Times, è solo questione di tempo, nessun attacco di Washington nella notte. I Pasdaran rivendicano invece raid contro centri strategici americani in Kuwait, altro fronte caldo, il Mar Rosso. Secondo il Guardian, l'Arabia Saudita starebbe preparando una grande offensiva nello Yemen centrale contro gli Houthi, alleati di Teheran, che intanto affermano di aver colpito due petroliere che stavano attraversando lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense.
2: Ricordo ancora quell'estate del 74, quando la prima volta arrivai a Milanello e tutto iniziò quell'anno, quella stagione, la mia avventura con il Milan, che dura da 50 anni e mai avrei pensato di poter poi raggiungere e vincere tutto quello che sono riuscito a vincere. Il Milan ha realizzato un po' tutti i sogni che avevo da bambino, diciamo.
1: Era la voce di Franco Baresi, così nella nostra trasmissione Extra Time un anno e mezzo fa, lo storico capitano del Milan e della Nazionale scomparso a 66 anni, raccontava l'ingresso al Milan dove divenne una leggenda. Baresi ha vinto tutto tra gli anni 80 e 90 ed è stato appunto pilastro anche dell'Italia del calcio, campione del mondo nell'82 pur senza scendere in campo, poi il terzo posto Italia 90, il secondo ai mondiali del 94. Lutto non solo nel mondo del calcio, esprimere cordoglio anche le forze politiche e istituzioni. L'Italia perde un grande campione, esempio di lealtà e dedizione, scrive sui social Giorgia Meloni. Sentiamo ora il ricordo di Franco Baresi nelle parole di Giovanni Galli, portiere di quel Milan stellare, compagno di squadra del grande capitano. La nostra intervista.
3: Era un capitano silenzioso, era un capitano che con l'esempio faceva capire allo spogliatoio quale dovesse essere il livello, no? Che la squadra doveva raggiungere.
4: Rese moderno probabilmente un ruolo antico per antonomasia, no? Quello del libero.
3: Sì, furono lui e Scirea, no? Sono stati due calciatori che dal libero, staccato, bloccato a livello difensivo, furono quelli che iniziarono a costruire l'azione, ad essere un giocatore di movimento. E Franco, secondo me, è proprio l'immagine, no? Della forza, della determinazione, della volontà di voler essere, di voler arrivare, e questo lo si percepiva standogli accanto e lo si percepiva vedendolo allenare.
4: C'è un ricordo particolare, un bellissimo ricordo che la lega Franco Baresi.
3: Quando l'ho sollevato per la prima volta a Barcellona, che aveva appena ritirato la Coppa dei Campioni, la prima Coppa dei Campioni, quando vincemmo contro la Steaua 4-0, ed era veramente il volto della felicità, perché ricordiamo che lui ha vissuto tutte le vicissitudini di quel Milan, che era addirittura retrocesso in Serie B. Lui non ha mai abbandonato quel momento, quel giorno, di fronte a 95.000 tifosi che ci avevano seguito fino a Barcellona. Era veramente felice, non per lui, era felice per il popolo rossonero.
5: Filippo Corsini, GR1.
1: Fine settimana di caldo estremo sul nostro paese con picchi di 40 gradi, oggi 11 le città da bollino rosso, domani saliranno a 19, domenica a 23, ma è anche un weekend di partenze per le vacanze.
6: L'AFA soffoca l'Italia. Siamo nel pieno della quarta ondata di caldo africano che durerà almeno fino alla prossima settimana con temperature roventi. Il punto con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
7: Fine settimana con temperature elevate su tutto il paese, punte anche di 40 gradi. Roma e Firenze saranno le città più calde. Qualche temporale al pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini. Poco cambierà per i prossimi giorni, ancora tanto caldo da nord a sud. Le zone interne del centro Italia e delle due isole maggiori saranno le aree più calde.
6: E questo fine settimana è caratterizzato dall'esodo estivo, con traffico intenso su strade e autostrade del paese, verso le località di villeggiatura. Michela Cuppini, ANAS.
8: La circolazione comincia ad intensificarsi in queste ore. In questo weekend, il primo da bollino nero dell'estate, sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti. Il momento più critico sarà la mattinata di domani, sabato, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Oggi pomeriggio è invece previsto bollino rosso con le partenze che dovrebbero intensificarsi.

0: e attorno alle 18.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Caldo record anche in Germania, sentiamo la corrispondente da Berlino.
3: Ancora temperature record in Germania. Ieri è stata la giornata più calda di sempre in luglio, con la colonnina oltre i 40 gradi in diverse località del paese. Una situazione che lascia molti tedeschi senza fiato e che, secondo il prestigioso Robert Koch Institute, sarebbe responsabile della morte di quasi 10.000 persone, un dato superiore a quello registrato in un intero anno. Si tratta in gran parte di persone anziane e fragili che hanno bisogno di maggiore tutela, attrezzando ospedali, strutture di assistenza e asili nido contro gli effetti dei cambiamenti climatici. Ma il caldo estremo rappresenta vieppiù anche un danno economico e non solo per l'agricoltura. I livelli delle acque del Reno sono scesi ai minimi storici, tanto che si teme lo stop su questa fondamentale via di navigazione per materie prime come cereali, minerali, metalli, carbone e petrolio, compresa la benzina. La profondità navigabile è in alcuni punti di soli 25 centimetri. Già ora molti battelli possono trasportare solo il 20% del carico normale e i costi sono triplicati. Un danno per i trasportatori e per le importanti industrie che, come la chimica di Ludwigshafen, sono situate sulle rive del Reno. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: E legato al caldo estremo c'è purtroppo il fenomeno degli incendi, come quelli divampati negli ultimi giorni in Francia e in Spagna. Per studiare i cosiddetti pirocumuli, le nubi di fuoco causate da roghi violenti, sta per partire la prima missione della NASA.
4: Si presentano come immense nuvole di fumo denso che salgono verso l'alto sopra incendi particolarmente vasti e intensi e possono raggiungere anche 7.000 metri di altitudine. Le abbiamo osservate durante i roghi nella Gironda, nel sud-ovest della Francia. Ora questi fenomeni verranno studiati da 150 ricercatori che raccoglieranno campioni di fumo per rispondere ad alcune domande. Ce le spiega Cristiano Foderi, ricercatore dell'Università di Firenze, esperto di incendi.
5: Queste nuvole generate dai grandi incendi possono avere una effettiva interazione con gli strati alti della troposfera fino ad arrivare nella stratosfera, e che tipo di interazione possono avere, soprattutto le interazioni da un punto di vista radiativo.
4: I pirocumuli rendono i soccorsi più difficili e possono generare temporali. In che modo?
5: L'incendio genera una grandissima quantità di energia, ma soprattutto vapore acqueo che si va ad accumulare in atmosfera, e si possono generare fulmini e nuovi fronti di incendio temporali.
4: Fenomeni sempre più diffusi, colpa anche del cambiamento climatico?
5: Sicuramente il sistema di cambiamenti climatici ha un'azione forte.
4: Francesca Romana Ceci, GR1.
2: Alle 13:14 minuti su Radio 1, il crollo della palazzina a Messina. Proseguono le ricerche dei dispersi dopo il ritrovamento sotto le macerie dell'imprenditore Carmelo Leone.
6: Incastrato sotto un solaio, è così che i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Carmelo Leone. Restano 5 dispersi, le sorelle di Leone, Sara e Rosa, il marito di quest'ultima, Santino Magazzù, il domestico cingalese Lairu e Alessandra Frazzica, la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano dell'edificio. La figlia di Rosa e Santino Magazzù intanto chiede: non chiamateli per favore, si scarica il cellulare che serve per le ricerche. Quanto ai 3 feriti, migliorano le loro condizioni e uno di loro è stato già dimesso. Un centinaio le persone impegnate nella macchina dei soccorsi. Un grande ostacolo è la presenza del fumo. Michele Burgio, comandante dei vigili del fuoco di Messina, parla di un incendio covante.
7: È un incendio che non è all'aperto, che si sviluppa con poco ossigeno perché in un ambiente confinato, quindi sotto le macerie, quindi non sviluppa fiamme ma sviluppa fumo intenso, e non è possibile spegnerlo facilmente se non viene raggiunto.
6: Anna Maria Caresta, GR1.
2: A Verona un 52enne ha accoltellato la madre ultraottantenne nella casa in cui vivevano insieme. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento. Le forze dell'ordine sarebbero state allertate da una conoscente. L'uomo è stato fermato. Sembra che l'anziana fosse gravemente malata. Tragico incendio nel carcere di Sassari.
8: Succede tutto in pochi istanti all'interno del reparto ospedaliero del penitenziario Bancali di Sassari. Un detenuto di 36 anni chiude la finestra della sua cella, di cui con un accendino dà alle fiamme tutti gli arredi. In un attimo l'incendio e il fumo che stordisce l'uomo, il quale perde i sensi. Quando arrivano gli agenti, i 9 rimangono lievemente feriti. Il detenuto viene portato all'esterno, è ancora in vita ma muore poco dopo a causa delle esalazioni e delle ustioni. Non aveva dato alcun segno segnale

0: di agitazione o che comunque potesse far scattare l'allarme, fanno sapere i sindacati della polizia penitenziaria, che evidenziano condizioni insostenibili all'interno del carcere e, più in generale, il difficile quadro in cui, sottolineano, versa il sistema penitenziario, mentre la garante dei detenuti regionali invita lo Stato e la politica ad interrogarsi dopo questa tragedia sulla quale ora indaga la procura. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Nuovi sviluppi sul caso del Mastro. La giunta, per le autorizzazioni della Camera, non può accedere alle chat che coinvolgono l'ex sottosegretaria alla giustizia. Lo fa sapere il presidente Davis Dori, che spiega: gli uffici di Montecitorio hanno ricevuto indicazione dalla presidenza di non essere collaborativi. La decisione assunta dal presidente Fontana produce una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, sottolineano in una nota i componenti della giunta di Verdi Sinistra, 5 Stelle e PD. Poco fa la replica di Fontana a Dori: le mie decisioni sono quelle comunicate nella lettera che ho inviato ieri. L'economia: il Sud continua a crescere più del Nord anche quest'anno grazie al PNRR, lo fa sapere lo Svimez, che prevede un'inversione di tendenza l'anno prossimo.
2: Il risultato è il frutto di una fase di investimenti senza precedenti, trainati dalle risorse del PNRR. Investimenti che quest'anno al Sud raggiungeranno il massimo storico, 9,3 miliardi, la metà destinati alle opere pubbliche. Nel 2026, prevede la Svimez, il meridione crescerà dello 0,8%, più dello 0,7% del centro-nord. L'economista Fabio Fortuna:
3: non è la prima volta che il Sud ha dei risultati migliori, ma ci confortano anche le previsioni del PIL che vedono crescere il suo ammontare. I dati del secondo trimestre a livello nazionale sono positivi, molto più del previsto.
2: Lo scenario cambierà l'anno prossimo con il venir meno delle risorse straordinarie del piano. Il Sud dimezzerà la crescita allo 0,4% contro lo 0,5% del centro-nord. Ancora Fortuna:
3: però attenzione, è indubbio che il PNRR lascerà un'eredità e non è valutabile oggi quali potranno essere i benefici.
2: Per la Svimez, anche se la ripresa sarà fragile e condizionata dalle politiche pubbliche dal contesto internazionale, verrà evitato un nuovo ampliamento del divario territoriale. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Migliora la fiducia di imprese e famiglie dall'Istat. Anche i dati sull'inflazione, che a luglio è in calo al 2,8%, stabile il carrello della spesa.
4: Beni alimentari per la cura della casa e della persona, tutto quello che mettiamo nel carrello per la spesa di tutti i giorni. Che i prezzi di questo settore non aumentino ulteriormente è una notizia positiva per i consumatori. In numeri statistici, dice l'Istat, siamo sempre al più 1,3% rispetto all'anno precedente, stabili, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto si riducono da più 3,9% a più 3,6%. Rallenta anche l'inflazione nel suo complesso, più 2,8% confrontata con lo stesso periodo 2025 nell'eurozona è al 2,9% e sopra il 2% ritenuto ottimale dalla Banca Centrale Europea, ma non fuori controllo. Il costo dei carburanti in salita non impatta per ora sui prezzi. Altro elemento consegnato dall'Istituto di Statistica, il dato sulla fiducia di consumatori e imprese. A luglio salgono entrambi. Per i consumatori, dice l'Istat, è un andamento positivo, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare. Per le imprese va bene nella manifattura e nei servizi, peggio nelle costruzioni. Paola Nania, GR1.
1: Nel Regno Unito continua la saga della Royal Family con un nuovo tentativo di riavvicinamento tra Re Carlo e il secondogenito Harry, la corrispondente.
5: La visita di Harry e Meghan nel Regno Unito e soprattutto l'incontro privato con Re Carlo ha funzionato. Secondo indiscrezioni di palazzo, al principe Harry è stata offerta una sistemazione ufficiale al Buckingham Palace ogni volta che visiterà la capitale a partire da settembre, possibile data del prossimo viaggio a Londra. Dopo il goffo incidente estivo con l'invito del re a palazzo, poi ritirato, padre e figlio si sono rivisti con affetto e i rispettivi staff si sono parlati. La decisione di offrire a Harry una sistemazione a palazzo è l'ultima di una serie di mosse graduali ma costanti che indicano un miglioramento dei rapporti tra il re e il suo secondogenito. Gli osservatori sottolineano anche che la tempistica è particolare. Il cambio di rotta segue la notizia che il consigliere speciale del re, Sir Clive Alderton, per 20 anni segretario particolare di Carlo, è in procinto di andare in pensione il prossimo maggio. I lettori del libro di memorie di Harry, Spare, ricorderanno il soprannome tagliente che il duca gli aveva affibbiato, definendo Alderton la vespa per la sua notevole influenza dietro le quinte. Con importanti

0: tanti cambi di personale all'orizzonte, un tappeto rosso che sembra attendere il figlio prodigo, la famiglia reale potrebbe finalmente voltare pagina. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Ultimo appuntamento questa sera della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma al Circo Massimo con i popolari Carmina Burana ad accompagnare l'esecuzione e le installazioni video della compagnia Anagor.
2: A metà degli anni 30 del Novecento, Carla Orff compose il suo capolavoro riprendendo il testo di un documento del XIII secolo che parla della mutevolezza della sorte, della ricchezza, della natura effimera della vita, della gioia per il ritorno della primavera, dei piaceri e dei pericoli del bere e ancora della gola, del gioco d'azzardo, della lussuria. Un mix di ironia scanzonata e rigore filologico con testi in latino, francese e tedesco antico. Il risultato è una delle composizioni più celebri e amate, commenta Wayne Marshall. Mi diverto sempre molto a dirigere questo magnifico pezzo, dice il maestro, e credo che chiunque si entusiasmi ad ascoltarlo. È molto riconoscibile, tutti conoscono il brano di apertura, O Fortuna. In più, oggi come ieri, racconta qualcosa di speciale ed esplicito al pubblico. Un incontro sorprendente di potenza ritmica, musica antica, popolare, suggestioni contemporanee. I personaggi sono un coro di angeli e uno di ubriaconi, un narratore, la dea Venere e perfino un cigno arrosto che canta mentre viene divorato dai commensali. Claudia Faiens, GR1.
1: Ultima tappa italiana del tour di Sting, stasera a Bassano del Grappa. L'ex Police si presenta in trio con il fedele chitarrista Dominic Miller e Chris Maas alla batteria. Niente effetti speciali, ma la consueta classe per offrire alcune delle più belle canzoni degli ultimi 40 anni, attinte dal repertorio dei Police e dalla lunga carriera solista di Sting. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati, Adriano Lippi, da Licea Andreoli, l'augurio di una buona giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Ancora qualche pioggia in serata sugli estremi settori alpini occidentali, ma

0: Qualche acquazzone giungerà anche sulla pianura tra Lombardia e Piemonte, ma in rapido esaurimento. Sereno altrove. Domani avremo condizioni di stabilità su tutto il paese, mentre dell'instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino e l'Appennino centro-meridionale con rovesci sparsi. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari si presenteranno in genere poco mossi. Temperature massime ancora elevate, con valori anche prossimi ai 38-40 gradi, in particolare nelle aree più interne del centro-sud e delle isole. Le minime della notte saranno spesso al di sopra dei 20 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
4: Ah, comincia l'ultima puntata del Mangia Dischi prima della pausa di agosto. Buongiorno a tutti da Duccio Pasqua. Al 335-699-2949 ci sono già tantissimi vostri messaggi, un po' malinconici devo dire, perché c'è Riccardo che per la rubrica Viva la Rima dice: oggi la rima fatico a trovare. Pazienza, almeno buone vacanze posso a tutti augurare. E anche Paolo da Roma, che insomma ci è abituato e ci vizia con le sue poesie, dice: il titolo è Il Mangia Dischi va in vacanza. Senza la flemma di Pasqua come faremo? Senza i giochi di Dedo resisteremo? Senza la verve di Sullo ci intristiremo? Mi resta solo da augurare che buone ferie possiate passare. Beh, intanto noi vi ringraziamo, salutiamo anche Italo che ci augura un buon break estivo, anche Ciccio da Lecce è un po' triste, però il 24 agosto si ricomincia e quindi torniamo. Festeggiamo in ritardo il compleanno di Elio, dice Niccolò, per dimenticare che ci lascerete orfani per ben 3 settimane. Ebbene sì, ahimè, sarà così. Elio ieri ha compiuto 65 anni, mi fa quasi impressione dirla questa cifra. Salutiamo Natalino e salutiamo ancora Mauro dalla Maddalena, anche lui dice no, vabbè, a presto, ma insomma sì, il 24 torniamo il 24 agosto. E giustamente Antonio da Torre del Greco dice: la malinconia in Leopardi era bellezza. Diamo il buongiorno a Ludovico Suppa in regia, ad Emanuele Di Cavio in console, anche a Federica Forni in redazione, che potrebbe anche trasformarsi in un'altra voce del Mangiadischi oggi, chissà, chissà. Voi, se volete, continuate a scriverci 335-699-2949. Cominciamo con una canzone che arriva dalla mitica colonna sonora del Rocky Horror Picture Show, Hot Patootie, lui è Meat Loaf.

Meatloaf Hot Patuti, uno dei pezzi cardine della colonna sonora del Rocky Horror Picture Show. Siamo tornati indietro alla seconda metà degli anni 70 e abbiamo aperto così questa puntata del Mangiadischi mentre arrivano tanti vostri messaggi. Massimo da Venezia, che esagera, siete fantastici, grazie, e ci segnala un brano di Bruno Martino intitolato Nel 2000, ce lo appuntiamo come sempre. Poi salutiamo Antonio da Potenza che ci augura un favoloso Mangiadischi e Antonella da Sutri che dice mi mancherete, era un momento tutto per me dove imparavo tante cose. Vabbè, ma il 24 agosto non è poi così lontano, ora non so cosa farete voi che ci ascoltate questa estate, ma insomma spero che sia per tutti un'estate tranquilla. Salutiamo nonna Ida, salutiamo Giacomo da Mestre e poi ancora Pippo Dedo che non può mancare mai e Vincenzo che come al solito è sugli scogli e ci ascolta. La famiglia Mangiadischi è già ricostituita. Adesso vi faccio ascoltare un brano che è uscito una ventina di anni fa, si chiama The Game of Love ed è un brano che è stato scritto da Greg Alexander, quello dei New Radicals, non so se ve li ricordate, quelli di You Get What You Give, però il brano era interpretato da Michelle Branch. Allora Michelle Branch e i New Radicals hanno deciso di farne una nuova versione che in alcuni passaggi sembra quasi un mashup tra You Get What You Give e The Game of Love. Ascoltiamola, sentite un po' se vi piace.

0: The Game of Love nella nuova versione di Michelle Branch con Greg Alexander dei New Radicals, che di fatto l'aveva scritta questa canzone, era stato un grande successo e oggi hanno deciso di riproporla insieme. Saluto Roberto, il nostro amico Corriere di Alghero, che anche oggi ha le prese con le consegne, e anche lui ci saluta per questo periodo in cui il Mangiadischi si spegnerà per 3 settimane, ma dal 24 agosto torniamo. E poi anche Kelly e Jenny da Belluno, che oggi sono un po' tristi ma ci augurano comunque buone vacanze. E poi c'è chi ci saluta dai Calanchi Romagnoli, e Maurizio da Forlì ci dice che lì ci sono 35 gradi e mezzo, quindi un po' meglio dei 40 di Roma, e dice che lo rinfreschiamo e alleggeriamo l'aria. Grazie, buona vacanza a tutti. Arriva anche da Antonio, insomma ci siete anche oggi, la grande famiglia del Mangiadischi è riunita. C'è anche chi ci chiede, come ogni giorno, quando ve ne andate senza firmarsi. Io speravo che si firmasse prima o poi, perché mi piace questa perseveranza nel chiederci di andarcene, però non so, sono un po' triste, vorrei saperlo questo nome. Comunque continuate a scriverci, io continuo a farvi ascoltare musica, perché è arrivata una nuova chicca dal magico mondo dei Beatles. Il 2 ottobre arriverà il cofanetto di Rubber Soul, un cofanetto monumentale in cui si troveranno versioni alternative dei brani, rarità, prove in studio, insomma una chicca pazzesca per chi ama i Beatles e per chi ama la musica in generale. E da ieri è disponibile una prima versione di Michelle, cioè la prima volta che i Beatles provano in studio Michelle succede quello che state per ascoltare. È una versione che in realtà è già un ottimo punto di completamento, manca un po' la coda corale, c'è solo un accenno strumentale chiaramente non definitivo, e si sentono anche in testa un po' di chiacchiere in studio, sentite un po'.
1: Michelle, take one.
0: Ecco qua, Michelle Take One, si accordano le chitarre, sentite un po' che succede, un colpo di tosse, giustamente, un accordo così incerto, e poi forse si parte, eccola qua.

0: qui dove ci sarebbe stato poi nella versione definitiva il coro finale non c'è, perché è un punto, una prima versione, una prima take. Si sentono anche delle chiacchiere di John Lennon a un certo punto, però è un primo provino che direi di altissimo livello.
1: Altissimo livello, se vuoi te lo faccio io il coro.
0: Ah sì, grazie, sì. Grazie. Quindi il 2 ottobre esce questa versione fantastica di Rubber Soul, che è un disco importantissimo dei Beatles, un disco in cui il percorso inizia a cambiare rispetto ai primi album, il 1965, e ci sarà una montagna di chicche da ascoltare e da scoprire, perché molte di queste ovviamente sono inedite e mai sentite. 3356992949, tanti messaggi. Flavia dice: ma non andate, non andate, che dici, non andiamo? Ciao Federica Forni.
1: Ciao Duccio Pasqua.
0: Ben trovata.
1: Io così sono evanescente, compaio,
0: sì, sì,
1: scompaio.
0: Tu vai, torni, chissà.
1: Vado, vengo, conosco
0: che facciamo,
1: gente.
0: Andiamo o restiamo?
1: Restiamo.
0: Ah, restiamo, va bene, restiamo.
1: Facciamo occupazione.
0: Giovanni da Santa Maria di Leuca manda un messaggio molto carino, dice: vorrei dedicare il brano Persone Silenziose che Luca Carboni pensò per Lucio Battisti a Franco Baresi, bandiera del calcio che si faceva amare. E beh, è veramente uno dei più grandi, Franco Baresi, eh?
1: Sì, è stato veramente molto triste stamattina scoprire questa notizia.
0: Uno di quelli, di quei calciatori che apprezzano tutti i tifosi,
1: sì, a prescindere
0: anche delle
1: dai
0: altre
1: colori,
0: squadre.
1: Sì.
0: Sì, è vero, è vero. Salutiamo Carla da Siracusa, dice che ci manda tanti auguri, insomma buone vacanze. E poi ancora Rocky Horror Show lo associo al Phantom of the Paradise di Brian De Palma, dice Petronio da Bologna. E secondo me chi vi chiede quando ve ne andate, dice Niccolò, è Lauro, perché non si ricorda quando deve tornare. È bella, mi piace questa lettura, mi piace molto. Va bene, poi ancora Marco, il Mangiadischi scappa via, ma no, nostalgia, no malinconia, gioia per meritata vacanza, ci dice Daniela da Roma, che ci scrive anche tante cose belle. E poi ancora Roberto, che saluta anche te Federica,
1: eh? Ciao Roberto.
0: Sì, ci manda tanti ringraziamenti per il garbo, lo stile e via dicendo, grazie mille. E spero che ci sia il meglio del Mangiadischi. No, in realtà no, però il meglio forse lo diamo dal 24 agosto.
1: Nel senso che diamo il meglio di noi.
0: Daremo il meglio di noi, faremo ancora meglio di così, ci proviamo. A proposito di Michelle, Antonio dice: quando la malinconia diventa sublime, no? Bello, beh, bellissimo. E Max da Pisa dice: c'è un tempo un po' diverso in questa versione di Michelle e sembra all'inizio di Vorrei comprare una strada dei New Trolls. È vero, in effetti non ci avevo pensato a questa cosa. E poi ci chiede Riccardo se ad agosto saremo in quartetto, Duccio, Dedo, Marcella e Federica. Potrebbe succedere, potrebbe succedere. Adesso vi faccio ascoltare una canzone che è stata richiesta da Maurizio, che ci scrive da Marcon, in provincia di Venezia. Una canzone che è uscita quando io avevo 2 mesi.
1: Io non ti dico neanche.
0: No, tu non c'eri. A settembre del 73. C'ho solo un aneddoto personale, perché io da ragazzino, sedicenne, ero ossessionato dai Queen e compravo tutto quello che trovavo dai Queen. Soprattutto andavo a cercare alcuni bootleg, che sono le registrazioni pirata dei concerti, perché c'erano delle versioni.
1: Vabbè, sì, la versione diversa,
0: esatto,
1: live.
0: Si vociferava che si potessero trovare degli inediti e via dicendo. In uno di questi bootleg, alla fine della registrazione di un concerto che si sentiva malissimo, c'erano 2 pezzi di un'altra band. Non so come mai, forse dovevano finire lo spazio. E uno di questi era Ballroom Blitz dei Sweet.
1: Di cui bello questo ricordo.
0: È vero, vero. Di cui mi innamorai perdutamente.
1: Giustamente.
0: Grande glam anni 70, riascoltiamoceli, gli Sweet, Ballroom Blitz.

0: questi sono gli Sweet con Barroom Blitz. C'è un ascoltatore che dice: sti Sweet non hanno niente a che fare con i mitici Queen. No, ma non abbiamo detto quello.
1: No, era un racconto personale di Duccio, sì. Come li ha scoperti.
0: Sì, sì, sì, è Antonio che ci scrive questa cosa. Poi degli Sweet dice Giacomo: mi piace un sacco la ballad Lady Starlight. Vedi come sono esperti sti ascoltatori.
1: Gli ascoltatori, come si suol dire qui a Roma, ci danno una pista.
0: Sì, sì, infatti, sanno molto più di noi.
1: Di me sicuro.
0: Salutiamo Luca da Taranto, salutiamo Giancarlo che ci manda un sorriso da Pesaro e dice: il messaggio quando ve ne andate lo scrivono le radio all'opposizione. Vabbè, può darsi, può darsi. C'è invece chi associa gli Sweet a Suzy 4. Vedi che non è male. Petronio da Bologna che va a farsi un giro in moto sulla Futa.
1: Madonna,
0: è
1: bello.
0: Il passo la Futa. Non so, Federica, ti vedo perplessa. Vabbè, ma tranquilla. Salutiamo anche Yvonne che dice: should I stay or should I go dei Clash sarebbe azzeccata per la puntata di oggi. È vero.
1: Non ci hai pensato, sei stato
0: non ci ho pensato. Sarà l'esaurimento. Allora, visto che Giacomo è uno degli ascoltatori che ci scrive di più, ci aveva fatto una proposta musicale molto interessante, cioè andare a recuperare i Deep Purple, quelli della formazione non classica della Mark II, ma quelli della Mark III, quando entra David Coverdale. E quindi io ho pescato un brano che si chiama Hold On.
1: Hold On.

0: tieni duro. Lo dedichiamo agli ascoltatori.
1: Tenete duro mentre noi andiamo in ferie.
0: Esatto, resistete fino al 24 agosto, che poi noi torniamo ispiratissimi.
1: Diamo il meglio di noi.
0: Può darsi, ci proviamo quantomeno. Deep Purple, Hold On, e poi ci facciamo una bella chiacchierata con i Dilemma che vi presentiamo e vi facciamo ascoltare. Intanto eccoli qua, i Deep Purple al Mangiadischi.

0: Hold on, tieni duro Federica e Deep Purple.
1: Tenete duro tutti noi, sì, i nostri ascoltatori, sì, per quando torneremo il 24 agosto.
0: Ma sì, questo era il disco era Stormbringer del 74 e c'era già il cambio di formazione. David Coverdale, Giacomo che l'aveva richiesta, dice qui cantava anche Glenn Hughes, in effetti. E poi c'è anche chi ci racconta che è Max che ci scrive da Pisa, che ha visto i Deep Purple proprio l'altra sera a Pisa, perché sono ancora in tour effettivamente. E dice,
1: hanno fatto un bel concerto?
0: Sì, un bel concerto, bellissimo. Poi c'è chi preferisce la Hold On degli Yes e dice più travolgente come voi, è Antonio Lavarese che ci dice questa cosa. E poi dice invece Fabio Max, che bella voce fresca Federica, parla di più.
1: Grazie.
0: Parla adesso, vabbè, dopo parli.
1: Vabbè, dopo parlo, promesso,
0: dopo
1: promesso.
0: Parli di più. C'è il primo break del Mangia Dischi.
1: La reclame.
0: Sì, dopodiché parliamo con Le Dilemma. Va bene.
1: E spiegherai perché le dilemma.
0: Sei d'accordo?
1: Io sono d'accordo.
0: Benissimo. A tra poco dal Mangiadischi, sempre su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Venerdì 31 luglio sono le ore 14:50 secondi spaccati. Inizia l'ultima puntata di questa settimana di Estate in onda sulle frequenze di Radio 1 per RAI Friuli Venezia Giulia. Al microfono il vostro Marco Itrotti, in regia con me ancora oggi la magnifica Maddalena Lubini, che ringrazio enormemente veramente per tutto ciò che mi ha insegnato in queste settimane, alla parte tecnica anche Viola Romanese. Per la nostra rubrica Oggi accadde, il 31 luglio del 1954, quindi proprio l'altro ieri, l'Italia conquistava una vetta da leggenda. Per la prima volta nella storia veniva scalato il K2, la seconda montagna più alta del mondo, con i suoi 8611 metri. A raggiungere la cima furono Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, un'impresa straordinaria realizzata con attrezzature che oggi sembrerebbero quasi d'altri tempi, ma con tantissimo coraggio e spirito di squadra. La notizia fece esultare l'Italia, che in quegli anni, diciamo, aveva bisogno di una grande

queste giornate così calde è un'impresa. Figuriamoci a 8611 metri. E proprio per l'occasione, Enrico Ruggeri, messaggio dai K2.

0: Enrico Ruggeri, messaggio dai K2. Chi siamo davvero? Quali le maschere che ognuno di noi indossa? Oppure le personalità che possono convivere in un'unica persona? Un uomo affollato è il titolo dello spettacolo in scena domenica 2 agosto dalle 20:45 a Sapada, che vede come protagonista e mattatore della serata un personaggio dai mille volti e dalle mille voci che conosciamo qui in Friuli Venezia Giulia. Artista tutto tondo, sa cogliere le mille sfaccettature nell'animo dei personaggi che rappresenta. Nel 2020 lo definivo il imitatore più temuto dai politici italiani. Un benvenuto ad Andro Mercù.
1: Ciao Marco e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Come va?
0: Va benissimo, se ti sentiamo va ancora meglio, perché un uomo affollato? Quanto sei affollato, Andro?
1: Direi che sono affollatissimo, anche qualche problema evidentemente, perché con tutta questa gente che mi affolla la mente e le corde vocali, qualche problema c'è. Scherzi a parte, è un titolo che vuole essere una specie di riassunto, perché finora gli spettacoli che ho fatto nella mia vita sono sempre stati, come dire, una novità di volta in volta. Invece in questo caso mi guardo un po' indietro, sai, tu sei un giovanotto, sei un giovincello, caro Marco.
0: Dai, caffè pagato, io, dai, troppo buono.
1: Ecco, io invece ho qualche annetto in più sulla gobba. E sai, viene il momento in cui uno si guarda alle spalle e dice ma cosa ho fatto, cosa non ho fatto, e allora ho pensato più che a uno spettacolo, a un evento, a uno show, in realtà è un'intervista nella quale io racconto un po' la mia carriera nazionale, incominciando dalla Zanzara a Radio 24 per proseguire anche con Striscia la Notizia su Canale 5 e attualmente invece a Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo. E in questa intervista farò anche degli esempi pratici, quindi parlerò, racconterò qualche aneddoto, qualche dietro le quinte, e ovviamente tirerò fuori un po' i personaggi che ad esempio negli anni della Zanzara mi hanno caratterizzato, che hanno caratterizzato le mie i miei scherzi telefonici,
0: che soprattutto ti hanno messo anche magari in difficoltà o con qualche problema, anche possiamo dirlo.
1: Problemino, voglio dire, 8 anni in tribunale, cosa vuoi che sia?
0: Esatto,
1: di peggio nella vita.
0: Esatto.
1: No?

0: Però ci tengo a dirlo, caro Marco, che sono illibato, la mia fedina penale è pulitissima, sono uscito pulitissimo e questo alla fine è quello che conta, però mi sarei risparmiato volentieri 8 anni in tribunale.
1: Querela
0: è l'altra.
1: ti credo.
0: Beh, ma tutto è bene quel che finisce bene. Dicevo che appunto farò i personaggi che hanno caratterizzato i momenti alla Zanzara, attualmente i momenti a Radio Monte Carlo, e ne verrà fuori un po' un evento, uno show, se vogliamo, un recital però a due, perché in ogni città, in ogni posto che porterò questo show, questo evento, ci sarà un intervistatore diverso, un intervistatore, se vogliamo, di casa.
1: Hai capito, c'è quindi un host proprio del territorio dove vai a presentare
0: E adeguo anche i testi al territorio, in questo caso a Sappada, quindi ci saranno dei personaggi che parleranno specificamente di Sappada. Poi quando lo farò in altri posti, mi adeguerò ai posti, ai suddetti posti in questione, insomma.
1: Però Andro, io devo chiedertelo, cioè possiamo sentire uno dei personaggi che ti piacciono di più e insomma per cui sei anche più ricordato, non lo so, magari un Tremonti, la Buttola?
0: Un Tremonti, guarda, mi fa piacere che tu me lo chieda perché ormai, come dire, è un po' demodé, ma io ci sono molto affezionato.
2: No, guardi, per favore, Marco Vitrotti, provi a dire Vitrotti, dica?
3: Vitrotti.
2: Mi dispiace Vitrotti, ma lei ha qualche problema, deve fare un po' di logopedia e farsi vedere da uno veramente bravo. E mi dicono che ci potrebbe essere un crack economico a breve. Io invece dico che non ci sarà nessun crack, solo i crack con quanti chococrop fanno crack, non la nostra economia, dai.
1: Fantastico, fantastico. E questo ovviamente sarà uno dei personaggi che immagino sentiremo proprio a Sappada, no?
0: È legato un aneddoto per me importante, perché la mia prima uscita nazionale alla Zanzara nel lontano ottobre del 2010 fu l'imitazione di Tremonti e riuscì a fare incavolare Tremonti subito. Telefonò al direttore, sì, telefonò al direttore e disse: dite immediatamente che si tratta di un imitatore, perché mi stanno arrivando centinaia di messaggi che dicono il tenore più o meno è questo. Perché spari tante cavolate?
1: Ma come imitatore, cioè, ti deve fare un piacere una
0: sì,
1: cosa così?
0: Sì, una grandissima vittoria.
1: È una vittoria, sì.
0: Eravamo assolutamente molto, molto, molto soddisfatti e contenti. Una bella vittoria.
1: Poi ovviamente alla Zanzara tu avevi un ottimo rapporto con Margherita Hack, ricordiamolo, e proprio facendo l'imitazione di Margherita Hack hai fatto cadere un governo tecnico anche in quel caso.
0: Ho fatto quasi cadere il governo imitando l'amica delle stelle, una persona alla quale io sono molto affezionato e la ricordo sempre con grande rispetto e con grandissimo piacere, e mi auguro che anche la città di Trieste si ricordi di Margherita Hack, che ne so, magari con una statua o facendo qualcosa di importante per lei, perché se lo merita.
1: Sì, decisamente se lo merita, e non solo Trieste ma tutto il Friuli Venezia Giulia, perché veramente ha portato così tanto risalto al lavoro che viene svolto qui, sarebbe importante ricordarlo. Poi mi ricordo alcune foto viste e era sempre col sorriso, soprattutto con te era sempre col sorriso, e mi dà
0: donna sanguigna, piena di umorismo, di spirito, di quello buono, ecco.
1: Ma se possiamo svelare un po' di retroscena, tu di solito come inizi a preparare un personaggio?
0: Un personaggio, sai cos'è? La questione è abbastanza lunga, se vuoi che restiamo fino a pomeriggio inoltrato incomincio a raccontarti. È uno studio lungo, è una cosa. Certo, l'orecchio è una parte importantissima e preponderante, sì. Però insomma c'è tutto uno studio dietro e tu lo sai benissimo, che perché anche tu sei un imitatore e quindi ci vuole tanta applicazione. Però senza orecchio non si combina nulla, insomma.
1: Beh, immagino anche tramite la musica quanto questo ti abbia formato.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Assolutamente, però ricordiamo, perdonami, ma

0: Marco, ricordiamo, ancora una volta ne approfitto spudoratamente ai nostri amici in ascolto, che domenica sera alle 20:45, se non avessero nulla di meglio da fare, vengano a Sappada in piazza Palù, che è la piazza, voglio dire, centrale, per questo momento, mi auguro, di larità, un momento interessante, e devo dire che vado molto molto volentieri a Sappada, che mi ha sempre accolto alla grande, è un posto bellissimo per le vacanze, ospitalità, del resto tutto il Friuli Venezia Giulia è ospitalissimo, ma a Sappada mi trovo particolarmente bene. Io ringrazio anche il vice sindaco, grande campione dello sci di fondo, Silvio Fauner, che mi ha voluto in questa rassegna, e quindi non posso che esserne orgoglioso, onorato, onoratissimo.
1: Quindi proprio un legame stretto che senti con Sappada, no? un bel rapporto con la città. E ovviamente devo chiederti se c'è qualche personaggio nuovo che magari sentiremo proprio domenica alle 20:45.
0: Beh, dipende cosa intendi per nuovo. Diciamo, sicuramente ci sarà Yannick Sinner, che ormai faccio da qualche mese a Radio Monte Carlo e che la gente mi chiede spessissimo, ecco, sì. E poi mi diverto da morire, mi diverto da matti a farlo, non c'è niente da fare.
1: Beh, ma magari sentiamolo un attimo, possiamo?
0: Ma sai, Marco Vitrazzi, a me piace, sono molto italiano, mi sento molto italiano, mi piacciono vini italianissimi come Gewürztraminer, e poi mi piace anche musica italiana, italianissima, perché io sono italiano, musica come The Commissar di Falco.
1: Non Cyclus Ballons?
0: E poi io adoro l'inno nazionale italiano. Se mi permetti, mi piace sempre cantare in una nazionale quando viene suonato, canto sempre Deutschland, Deutschland, alles, Deutschland, eccetera, eccetera, eccetera. Basta.
1: Fantastico, fantastico. Quindi assolutamente appuntamento da non perdere questa domenica 2 agosto alle 20:45 a Sappada. Ricordiamolo, nella piazza, dicevi?
0: Piazza Palù. Ore 20:45, nel caso ci fosse maltempo, mi auguro,
1: sì,
0: naturalmente di no,
1: ovviamente,
0: si andrà tutti insieme all'auditorium di Sappada e quindi saremo al coperto, ma io sono convinto invece che ci saranno le stelle, sarà una notte bellissima, non troppo calda, fresca al punto giusto per goderci una bella serata tutti insieme e divertirci.
1: Non vediamo l'ora di riaverti qui in regione. Grazie ancora ad Andro Mercù.
0: Grazie a Marco Vitrotti, grazie e saluto anche Maddalena Lubini, carissima amica e collega, grandissima collega, con la quale abbiamo fatto tante cose belle, tante trasmissioni, qualche annetto fa. Grazie a tutti.
1: Grazie ancora. Ciao Andro.
0: Ciao.

Era l'estate del 2011, Giorgia, con Il mio giorno migliore. Qui ad Estate in Onda ascoltiamo le hit del presente e anche le hit di una volta, ovviamente. 2011, pensare una volta come fosse così mi fa sentire vecchio, anche nonostante i miei 32 anni, ecco, come ricordava il buon Andrew Mercou. Non ci crederete, ma il primo sosia è stato il sosia di se stesso. La storia ce la racconta la puntata di oggi di Classici da Mare di Marco Bergamasco.

0: È vero, ci assomiglia, sembra lui, e come? È un sosia. Beh, sapete da dove deriva il termine sosia? Ve lo racconto subito. Dobbiamo rispolverare un'antica commedia latina di Plauto. Sosia è il protagonista di una sua commedia. È un servo sciagurato e il servo di Anfitrione che visse un'esperienza incredibile. Incredibile perché rischiò di perdere niente meno che la propria identità. Inviato dal padrone a casa sua, doveva annunciare il ritorno di Anfitrione, vincitore, ritornato a Tebe finalmente, beh, Sosia scelse il momento sbagliato, come può capitare nella vita. Bussò alla porta e si trovò davanti se stesso. Ve lo immaginate? Naturalmente c'è una spiegazione. Si tratta di uno scherzo divino. E l'artefice Zeus. Zeus ha voluto spassarsela con Alcmena, la legittima consorte di Anfitrione, che cosa ha fatto? Ha assunto l'identità del marito e di conseguenza trasforma pure Mercurio nel suo servo sosia e lascia Mercurio sosia a guardia della casa perché lui possa agire indisturbato. Mercurio è identico, spiccicato a sosia, dalla punta dei capelli ai sandali. Ora seguitemi, Sosia è di fronte a Sosia, il che è inspiegabile così su due piedi. Oltretutto, Mercurio Sosia è in netto vantaggio, poiché sa di non essere Sosia. E in quanto Dio conosce tutto ciò che è capitato a Sosia, per cui gli parla come se fosse lui stesso. Ed è una scena comica, senza dubbio, ma è una scena anche di una certa tensione, perché se la viviamo dal punto di vista di Sosia, se l'è vista brutta. Mercurio lo incalza con le domande, lo minaccia e addirittura lo picchia. Rischia davvero Sosia di perdere la sua fisionomia. E a questo punto Sosia, tutto frastornato e intimidito, comincia persino a dubitare di se stesso. Chi sono io se non sono Sosia? Insomma, Sosia perde conoscenza, anzi, perde la conoscenza di sé. E arriva persino a chiedersi dove mi sono perso, dove ho perso il mio aspetto. E il colmo, persino si domanda se non abbia lasciato se stesso laggiù, dimenticandosi. Però, che colpo deve essere stato? Ma anche che colpo da maestro la scrittura di Plauto, che ha costruito la sua commedia su temi che sono estremamente moderni. La crisi dell'identità, il tema del doppio e degli equivoci, la fragilità dell'uomo, in questo caso la fragilità di un servo rispetto a chi ha potere. Intanto però Sosia ci è rimasto proprio, come noi, davanti a un Sosia.
1: Classici da mare, grazie di cuore al professor Marco Bergamasco, veramente per averci tenuto compagnia in queste cinque settimane, prime cinque settimane di Estate in Onda. Un sistema di sinergie per coordinare 16 comuni del Friuli in un unico grande progetto per lo sport e il turismo sostenibile, grazie ad iniziative condivise di informazione e supporto per rendere il territorio un unico importante bacino per la ricettività. Questo è quanto si propone Sportland FVG, grazie al quale si intersecano e completano le proposte dei singoli in un'ottica allargata di sentieri, eventi, manifestazioni

0: relazioni ed appuntamenti. Ne parliamo con Roberto Revelant, sindaco di Gemona del Friuli, proprio uno dei promotori dell'iniziativa. Buon pomeriggio, sindaco, grazie per essere qui con noi.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Ho un po' spoilerato, ma cosa propone Sportland FVG? Come funziona?
1: Ma è un progetto che nasce oltre una decina di anni fa, punta a valorizzare quelle che sono le peculiarità del territorio, quindi creare una microeconomia attraverso la pratica dello sport e ovviamente coinvolgendo i turisti. In questi anni c'è stato un percorso di crescita, direi anche quasi verticale, e quindi siamo molto soddisfatti del lavoro che si sta facendo.
0: Quali sono i comuni coinvolti in questo progetto, in questa iniziativa?
1: Ma i comuni sono quasi 15, c'è una forte collaborazione con le istituzioni a partire dalla regione Santa Giulia e all'azienda sanitaria dell'università. I comuni sono quelli del Gemonese, del Tarcentino, abbracciano qualche comune della Carnia e chi siamo di verità in continua espansione, perché abbiamo molte richieste di altri comuni. Stiamo ragionando proprio con la regione stessa, con gli assessorati relativi, proprio per cercare di capire se il progetto Sportland può essere un progetto che può essere esteso ad un territorio molto più ampio della regione Santa Giulia.
0: C'è ancora proprio un qualcosa da esportare anche magari a livello nazionale, che non sarebbe niente male, le chiedo quali sono i principali filoni di attività compresi nel progetto. Si parla di sport, ma insomma immagino trekking, mountain bike, ci spieghi.
1: Ma allora, principalmente il cicloturismo ovviamente la fa da padrone per la massa dei numeri ovviamente rappresentati, ma per esempio stamattina ero proprio in area di decollo del Monte Quarnan, dove c'è la pratica del volo libero, sono in corso i campionati mondiali, c'è una tappa di Coppa del Mondo di parapendio, c'erano 120 piloti provenienti da tutto il mondo, 40 nazioni rappresentate, ed è uno sport in continua espansione, così come l'arrampicata, così come il trekking, come gli sport acquatici che si possono praticare sul Tagliamento o sui nostri fiumi, che abbiamo una qualità dell'acqua notevole, o anche nel Lago dei Tre Comuni. Quindi andiamo a valorizzare quelle che sono veramente le bellezze del nostro territorio, che sono bellezze uniche, irripetibili, e soprattutto non è facile trovare un contesto come il nostro a portata di mano, perché è ben collegato da infrastrutture, da ferrovia, da autostrada, siamo a pochi passi dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari e di Venezia, quindi abbiamo molte facilitazioni che altri non possono avere.
0: E giustamente ricordava il Lago dei Tre Comuni, il Lago di Cavazzo, che anche quello molto spesso si dimentica, ma è un bellissimo lago, è un patrimonio per il Friuli Venezia Giulia, ma si tratta comunque di iniziative per tutta la famiglia, cioè ovviamente qualche sport non sarà il caso di farlo svolgere a bambini più piccoli, però immagino che sia comunque pensato anche per tutta la famiglia.
1: Ma la disponibilità di spazi, attrezzature e di paesaggi che offre questa terra rende praticamente il ventaglio molto ampio, e quindi si può partire dagli ambiti familiari e anche dalle persone inesperte, dai principianti, ma può arrivare ovviamente anche per attirare atleti, anche professionisti. Voglio ricordare che per esempio a Gemone si allenano diversi campioni da anni della nazionale sudafricana, sono ormai quasi 10 anni che lo fanno, ma abbiamo palestre di arrampicata interessanti in Carnia, abbiamo aree di volo, stamattina proprio uno dei referenti nazionali mi dice che è diventata la zona del Gemone, è diventata la prima zona di volo in Italia, quindi credo che sia motivo di soddisfazione anche per i notevoli investimenti che abbiamo fatto in questi anni, sempre nel rispetto e nella tutela dell'ambiente.
0: Chiaro, ma se possiamo svelare già qualcosa magari in anteprima, quali saranno gli eventi clou nei primi giorni di agosto?
1: Ma allora, per quanto riguarda il volo libero, si conclude in questa settimana, abbiamo fatto 4 eventi, di cui uno, ripeto, al campionato europeo di deltaplano, tappe di Coppa del Mondo e anche dei campionati internazionali dei Nordic Open, si chiama, quindi tutto il Nord Europa, e viene a svolgere proprio i campionati nazionali in Italia, a Gemona nello specifico. Adesso ad agosto ci sarà un momento di sospensione rispetto agli eventi proprio sportivi, perché ci sono per condizioni anche climatiche non adeguate per certe discipline, e quindi si riprenderà poi a settembre per il completamento dell'anno. Ma devo dire che oramai da maggio ad ottobre le nostre

0: strutture ricettive sono ben frequentate, in diversi momenti sono da tutto esaurito, e mi sembra ormai di poter dire che anche oltre al baricentro, che può essere Gemona, Venzone, il contesto di noi vicini, si sta allargando sempre di più a macchia d'olio proprio quella che è la permanenza di turisti nel territorio, e ci dà veramente motivo di soddisfazione, anche perché sta creando una microeconomia e un reddito integrativo per tante famiglie attraverso i B&B e le fittacamere, che hanno generato anche una rigenerazione del patrimonio immobiliare non utilizzato o sottoutilizzato, che va a vantaggio anche della bellezza del territorio.
1: Complimenti per questi risultati, ovviamente, che fanno ben sperare anche per i prossimi anni. Come e dove trovare le informazioni su Sportland FVG?
0: Abbiamo un ufficio proprio in centrale nella stazione ferroviaria, quindi si può accedere tranquillamente in questo ufficio IAT, che è uno sportello Sportland, e c'è un sito internet dove si possono trovare i contatti, ma abbiamo la modalità di poter interagire anche attraverso le pagine social. La pagina Instagram è quella più accessibile e molto partecipata, tra l'altro abbiamo veramente numeri interessanti ai quali anche Promoturismo guarda con soddisfazione.
1: Ottimo, sindaco Roberto Reveland, sindaco del comune di Gemona, grazie ancora per essere stato qui ad Estate in Onda.
0: Grazie a voi, gentilissimi.
1: Buona giornata anche a lei. Adesso non spoileriamo, andiamo ad ascoltare una canzone molto, ma molto carina.

0: anche tu tutti i miei guai.
1: Ti amo.
2: Ma dai.
3: A fine 2024 è entrato nei finalisti di Sanremo Giovani, questo cantautore triestino classe 1999 è salito alla ribalta nazionale con il singolo Lo spazio tra le dita e una sua intervista in Rai ricorda come scrivesse canzoni nella sua cameretta. Oggi un influencer, un intrattenitore ed è con noi qui per portarci il suo nuovo pezzo che abbiamo appena sentito, Tutti i miei guai. Un caloroso benvenuto ad Etra.
4: Benvenuto. Ciao a tutti, ciao, come stai?
3: Ah, benissimo, benissimo, siamo contentissimi di averti qua con noi ad Estate in Onda. Parlaci di questo ultimo singolo, di cosa parla, insomma, Tutti i miei guai, magari fa presagire un qualcosa, però certo. Sei l'artista, spiegacelo.
4: Certo, nasce per la voglia di divertirsi, di ballare, di cantare insieme, serviva un singolo estivo, però non classico, magari una cosa spagnoleggiante latina.
3: Sì, quindi, o il reggaeton.
4: Esatto. No, sono rimasto su magari una particolarità che appunto può essere un

0: uno stile un po' funky. E non so se conosci Feels di Calvin Harris, sì, con Pharrell Williams, sì, è quel mondo lì che, sì, ho voluto seguire. E invece come testo, diciamo, quello che è, insomma, sei tu, tutti i miei guai, e questa ragazza che all'inizio della strofa si capisce come descrivo, no? Come se stessi raccontando a te, buonasera, così le ho detto, da lontano così bella, non sembrava vera. È proprio quasi parlato, no?
1: Sì.
0: E per entrare meglio nelle orecchie della persona, come se mi ascoltasse, appunto, e parla di una ragazza che io conosco in un bar e alla fine diventa tutti i miei guai, cioè...
1: Sì, sì, sì, sì, che poi va bella anche la frase, ogni volta che ti dico ti amo, tu mi rispondi, ma dai, no?
0: Esatto.
1: Dai, sì, sì, sì, sì. Ma qual è il tuo metodo? Cioè, tu come approcci una nuova canzone? Perché ogni cantautore, ogni cantante o ogni musicista ha un proprio processo. C'è chi inizia magari dal testo, chi invece dalla musica, sì, melodia. Spiegaci un poco.
0: Io, allora, diciamo, se mi viene in mente un'idea bella, lo scrivo sulle note e rimane là.
1: Ok.
0: Poi io parto prima dalla melodia, quindi ci sono canzoni mie che sono letteralmente tutto così.
1: Ti, okay? Capisco, ti capisco.
0: Quindi registro su un tie beat di solito, oppure su una base, magari il mio chitarrista, il mio produttore mi dicono abbiamo fatto questa, la ascolto e magari ci registro sopra, ma molte volte sono a casa, appunto, come spazio tra le dita, sono a casa, scarico un tie beat. Quindi un tie beat, spieghiamo per chi non,
1: sì,
0: sa, è un tie beat, sarebbe un strumentale che fanno dei produttori che lasciano su YouTube, stile di qualche artista. Per esempio, vai a scrivere tie beat Macklemore, sono canzoni solo base di, mm-hmm, canzoni simili che ricordano lo stile di Macklemore.
1: Di Macklemore,
0: io,
1: sì.
0: Infatti avevo scaricato questa Macklemore perché mi stavo ascoltando sempre... Ultimamente ascolto sempre Can't Hold Us, c'è proprio una delle canzoni più belle secondo me.
1: Che non me la ricordo su
0: Here We Go Back,
1: ah,
0: This Is The,
1: sì,
0: Moment,
1: sì, sì,
0: per me è
1: la
0: canzone,
1: sì,
0: da festival, cioè proprio quel concept lì. Bellissima,
1: sì,
0: bellissima.
1: Sì,
0: allora ho messo Macklemore e Calvin Harris,
1: mm-hmm,
0: tie beat, ho scaricato e ci ho cantato sopra, ma era così. E dopo,
1: sì, sì,
0: mi metto lì, apro le note, dico vediamo se ho scritto qualche frase nel tempo che può servire. E c'era questo: se ti dico che ti amo, tu mi dici ma dai, e da là è nato tutto. Ho detto,
1: sì, sì,
0: una che mi dice così può essere un guaio.
1: Sì, magari banalmente sei anche in autobus e ti viene in mente questa frase, te la segni, che magari può servire più avanti.
0: Certo.
1: Immagino, no?
0: C'ho le note piene.
1: Ma come nasce la tua passione per la musica? È una domanda scontata che faccio,
0: sì,
1: a tutti voi musicisti, a tutti i musicisti, ecco.
0: Diciamo che prima mi vergognavo di questa cosa, ma adesso invece la dico perché la gente dice ma va, ma che figata, ma che strano. Da piccolo, quando avevo sonno, mi canticchiavo col falsetto,
1: sì,
0: la Nina Nanna da solo.
1: Ma
0: e
1: dai,
0: i miei genitori così capivano che da lì a poco mi sarei addormentato e mi accompagnavano in camera da letto. Ma ti parlo che avevo 3-4 anni.
1: Cioè facevi tutto solo?
0: Sì, facevo... Cominciavo a fare così e dico...
1: Beh, bellissimo!
0: Un po' strano, ero piccolo, dai, non è che lo faccio, adesso non lo faccio più. Quindi da subito cantavo, subito. Poi ero una peste, quindi mi hanno messo a suonare la batteria.
1: Okay? Ah,
0: quindi 4 anni.
1: Ah, la batteria. La
0: 2 anni jazz, 2 anni rock, quindi io mi sfogavo così.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Tornassi indietro farei magari piano o chitarra, perché batteria non posso, meno che non sia Phil Collins, ma non posso cantare e suonare.
1: Posso capire, sì, ma spesso sento musicisti che dicono ho fatto tanti anni di questo strumento, non so, il basso elettrico, adesso vorrei magari tornare indietro nel tempo, farei il sax, ecco,
0: sì,
1: imparerei a suonare,
0: esatto,
1: il sax.
0: Però mi ha aiutato a dare la ritmica comunque, il tempo, andare a tempo, queste cose qua.
1: Decisamente, qua è una canzone che, come dire, ti trascina, ecco.
0: Certo.
1: E, parliamo invece appunto di Sanremo Giovani, qual è il percorso che ti ha portato lì, in quella posizione così importante a livello nazionale?
0: Allora, diciamo che quell'estate lavoravo tanto come cameriere e avevo poco tempo, ma il poco tempo lo dedicavo ad andare in studio e scrivere canzoni. Avevo individuato questa canzone, che appunto è Spazio tra le dita, che era iniziata piano e chitarra, piano e voce.
1: Uh-huh.
0: Poi l'ho mandata ai produttori e abbiamo trovato una cosa un po' più diversa. E infatti sotto ci sono sonorità anche dubstep quasi, cioè cose veramente messe dentro, sperimentate,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Perché il produttore Andrea Perna, quello delle Marche,
1: uh-huh,
0: e perché non due, Daniele Di Biagio, e c'è invece Andrea Perna che delle Marche. Lui pensa che suona flauto traverso e fa dubstep. Quindi
1: proprio due mondi completamente,
0: esatto,
1: diversi.

0: Esatto.
1: Però sarebbe interessante, cioè, io vorrei sentire un flauto traverso dentro il dubstep.
0: Lo sentirai perché l'ho messo nell'album suo che uscirà a breve e fa proprio una roba del genere, anche il corno, insomma,
1: incredibile. Sì. Wow, sì. Molto bello, molto bello.
0: Insomma, quindi studiavo, andavo in studio, ho individuato questo brano e mi sono iscritto a dare a Sanremo, che non è Sanremo Giovani, è un concorso a parte.
1: Sì.
0: Se vinci, ci sono due vincitori, al tempo erano due, e i due andavano a sfidarsi con i sei finalisti di Sanremo Giovani, che invece è proprio quello che è in TV da subito, ok? E niente, io ho provato, sono andato a Sanremo proprio in nella città a novembre, e dovevo fare un provino solo, ma per scaramanzia mi sono preso tutta la settimana ferie libero.
1: Per sicurezza.
0: E infatti il giorno dopo il provino mi fanno: ciao, devi farne un altro. Ed eravamo passati tra i 20, ero passato tra i 24, poi ero passato tra i 10,
1: sì.
0: Poi abbiamo premiato i 10, quindi 10 eravamo premiati dal sindaco, da Carlo Conti, proprio col premio e tutto. E il giorno dopo, sabato mattina, ci hanno chiamato tutti noi 10 e ci hanno detto: fate l'ultima esibizione davanti a Carlo Conti, Emma Stoccolma e altra gente, sì. Battaglia, e insomma loro, e basta. E poi liberi, sono tornato a casa. Dopo due settimane,
1: sì.
0: Cioè nel senso c'era tanta gente che conoscevo, di amici, ex X Factor, ex Sanremo dell'anno prima, c'era tanta gente. E nonostante questo, un giorno alla casa di nonni che stavo riposando, mi chiama, stavo anche per non rispondere perché ho detto che numero è. Quella risponde e mi fa: ciao, non te lo potrei dire ancora, però sei tu.
1: Ti arriva la telefonata,
0: sì,
1: così.
0: Sì.
1: Beh,
0: sapevo di avere un bel brano perché comunque secondo me è una bella canzone.
1: E parli dello spazio tra le dita, che ovviamente possiamo trovarlo online.
0: Sì, certo, tra le dita. E avevo un bel testo che appunto ci avevo lavorato per 5-6 mesi, ci avevamo lavorato, sia testo che melodia, che come cantarla, che la strumentale, tutto. Quindi sapevo di avere un buon brano, però c'è sempre il dubbio, chissà, magari siamo in tanti, ci sarà qualcuno più bravo, meno bravo, indifferente, no? E invece alla fine sono stato preso io, quindi sono arrivato a Sanremo Giovani, ho raggiunto gli altri sei, eravamo io e un'altra ragazza, eravamo in sfida e alla fine del turno è passata lei e si è fatta il finale, poi la finale a febbraio di quell'anno.
1: Beh, comunque il fatto di essere rimasto tutta la settimana a Sanremo, diciamo che ha portato decisamente bene. Ecco. Senti, prima di salutarci, cosa ti aspetta adesso, il prossimo futuro, se hai concerti o ovviamente dove possiamo seguirti anche?
0: Certo, allora sicuramente i concerti ci sono quest'estate, stasera per esempio parto, tra poco vado a Bibione che è un concerto in piazza, invece domani colgo l'occasione per invitare la gente e domani siamo a Borgo San Sergio, c'è un Lunatico Festival e c'è proprio un'ora e un quarto di concerto che sono con la band, con Simone Tirello
1: che è una nostra amicizia in comune che salutiamo, yes.
0: Ciao, e il chitarrista Stefano Zamborlini, facciamo un concerto di un'ora e un quarto. E su Instagram trovatemi come Tra Palma, ci sono anche altre date, c'è tutta una locandina, quindi possono venire a vedere anche in altri posti.
1: Beh, complimenti, e un in bocca al lupo per questa carriera. Complimenti Etra, grazie per essere stato qui con noi.
0: Grazie.
1: E noi ti salutiamo e ci salutiamo insomma per adesso con Bartender.

Complimenti ancora ad Etra, grazie per essere stato qui con noi ad Estate in Onda. Estate in Onda, ovviamente, che ricordo continuerà e continua lunedì, sempre dalle 14 alle 15. Noi in questo momento qua siamo giunti a una parte importante della trasmissione, perché ci siamo promessi all'inizio di questo viaggio 5 settimane fa che l'ultima canzone, almeno con me alla guida e alla conduzione del programma, sarebbe stata The Final Countdown, che andiamo ad ascoltare proprio adesso.

The Final Countdown, singolo del gruppo musicale svedese Europe, grande, grande successo del 10 febbraio 1986 come primo estratto proprio dell'album poi omonimo, sempre The Final Countdown. Questa è la mia ultima puntata della stagione per Estate in Onda, cedo le redini ad una collega, stimata giornalista ed autrice Cristina Buonadei, che saluto. Voglio salutare e anche ringraziare tutti i tecnici che mi hanno assistito durante le dirette, ancora Assunta Cannatà e la mitica Federica Ovan. Un grazie particolare va inoltre a due persone davvero speciali a cui devo tantissimo, ovvero Roberta San Germano e la fantastica Maddalena Lubini dall'altra parte del vetro. Oggi insieme a Viola Romanese Estate in Onda continua con la rubrica Allora è Oggi della comunità radiotelevisiva Italofono a cura di Vida Valentic. Quindi da Marcolino Vitrotti Vlachov, buon proseguimento su Radio 1.

0: L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: Bentrovati. Io sono Vida Valencic e come ogni venerdì vi propongo una nuova puntata di questa coproduzione di 13 emittenti radiofoniche pubbliche raggruppate nella comunità radiotelevisiva italofona. La comunità radiotelevisiva italofona è una rete di cooperazione audiovisiva alla quale partecipano radio e televisioni pubbliche di 12 paesi che trasmettono in lingua italiana. In questa serie scopriamo una carrellata di storie interessanti tratte dalla letteratura, dal cinema, dall'eredità culturale di personalità uniche, tutte legate ad anniversari che cadono proprio quest'anno. Oggi è la volta di Radio Capodistria. Il 2026 è l'anno internazionale dei pascoli e dei pastori, tra i quali ci sono anche molte donne, le donne pastore. E allora buon ascolto!

0: tra pascoli, grigi e storie silenziose, questo è il contributo di Radio Capodistria alla coproduzione L'Allora e l'Oggi. Io sono Barbara Ulizzi. Il 2026 è stato proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori, una celebrazione globale promossa dalla FAO per valorizzare l'importanza dei pascoli e delle comunità pastorali. I pascoli non sono soltanto spazi aperti dove gli animali si nutrono, ma ecosistemi vitali per la biodiversità, per la regolarizzazione del clima, per la sicurezza alimentare e oggi sono messi sotto pressione dai cambiamenti climatici. In questo episodio vogliamo raccontare una storia spesso invisibile, quella delle donne pastore, donne che preservano saperi antichi e costruiscono un rapporto unico con la natura. Per farlo abbiamo intervistato la regista Anna Krauber, autrice del documentario In questo mondo, un viaggio lungo 2 anni tra montagne, colline e isole italiane, alla scoperta di donne che vivono la pastorizia con passione, dedizione e cura.
1: Gli obiettivi erano certamente questo mondo che, in quanto paesaggista, investigo da anni, nel senso che compio ricerche nell'ambito sociale di chi realizza, costruito e manutiene questi meravigliosi paesaggi agrosilvo-pastorali. Tuttavia ne conoscevo l'importanza, cioè è su questo che io ho fondato la ricerca, sulla consapevolezza del ruolo fondamentale che le comunità pastorali svolgono per la tenuta e la conservazione dei saperi e degli ecosistemi dell'Italia e poi ovviamente del pianeta.
0: Le vite di queste donne sono rimaste nell'ombra, eppure il loro apporto è straordinario. Nel documentario troviamo 17 donne pastore, ma Anna Krauber ne ha intercettate quasi un centinaio.
1: Si sa che la storiografia in genere, anche quella più importante in un certo senso, è sempre stata scritta, si dice, dai vincitori, ma in questo senso il vincitore molto spesso è maschio. Quindi tutto quello che riguarda la presenza delle donne bisogna andarselo proprio a cercare, che cosa è stato il ruolo delle donne nella storia. In più, appunto, siccome l'appartenenza numerica dei maschi e anche, diciamo, il modo della cultura, la cultura è sicuramente di impronta maschile, ha fatto sì che la figura femminile fosse non investigata, non ascoltata.
2: Nel film queste donne hanno tra i 20 anni, la più giovane si arriva addirittura ai 102, e sono contesti geografici e sociali anche molto differenti. C'è un filo comune che le accomuna?
1: Ma la diversità più grande è la scelta, nel senso che oggi chi va a vivere lì e sceglie di fare questo lavoro, spesso anche abbandonando altri lavori già iniziati e anche delle lauree conseguite, lo fa per scelta, no? Quindi è proprio una scelta. Le anziane no, non avevano la possibilità di scegliere. Per loro era un destino la pastorizia, con poche eccezioni. La pastorizia era stata molto più marginalizzata dell'agricoltura, la pastorizia è delle terre alte, della montagna, e quindi le istanze anche di rinnovamento sociale, diciamo anche il femminismo, la consapevolezza dei diritti, dell'autorappresentazione femminile hanno tardato di più a entrare in quel mondo, quando invece in quello dell'agricoltura la contaminazione che veniva, diciamo, dalla città è stata più profonda e più veloce. Però poi c'è un tratto comune fra queste due date discriminanti ed è l'apporto del femminile molto molto specifico, molto nostro, molto straordinario in un certo senso. L'apporto generale che io avevo visto anche rispetto alle agricoltrici e gli agricoltori è quest'idea della preservazione della vita, al di là, no, dell'aspetto della maternità, molte non sono neanche madri, ma quest'idea di un collegamento profondo, intimo, con tutto quello che è l'espressione vitale e la voglia della preservazione, del dare continuità alla vita stessa che si manifesta in un seme come ovviamente in un animale che è più vicino a noi animali umani, no? Quindi più empaticamente percepito. Ma non è solo questo, la donna ha davvero una capacità che è la sua forza paradossalmente dell'adattamento, della flessibilità, e quindi quando hai a che fare con la natura, con i suoi cicli, con le sue negazioni e i suoi doni, devi avere un certo tipo di atteggiamento che non è rassegnazione ma è flessibilità, come ho detto, è l'accondiscendere un'espressione inevitabile cercando di modificarlo, un utilizzo di tutte le risorse che siano intellettuali e fisiche nel usare con parsimonia proprio quello che la natura offre.
2: Sappiamo che la pastorizia è fondamentale per la biodiversità, per la tutela delle terre alte, perché mantiene aperti i pascoli, preserva specie vegetali, animali che altrimenti scomparirebbero, riduce il rischio dell'abbandono, riduce diversi rischi, da quello degli incendi a quello del dissesto idrogeologico. Ecco, nel suo film però tutto questo non viene diciamo mai spiegato in un modo così teorico o didascalico, però emerge proprio dai gesti quotidiani, dal modo di stare nello spazio, nel tempo. Le donne pastore che ha incontrato sono consapevoli di essere custodi dell'ambiente, oppure questa responsabilità nasce in modo naturale da quello che poi è il loro rapporto, oserei dire, più profondo e più quotidiano con gli animali e la terra?
1: Cioè, hanno entrambi gli approcci, uno è quello proprio istintivo, l'essere inclusivo, l'essere empatico con gli animali, con la natura, e mettersi in una relazione spesso non autoriferita, non gerarchica, che è un'altra caratteristica femminile, no? In questa idea di parità. E quindi ovviamente è lì che svolgono la cura in una maniera più libera, più istintiva, ecco, direi. Per poi c'è anche un piano invece sicuramente di una consapevolezza acquisita nelle nuove generazioni, che sono ben informate su che cosa significhi oggi la crisi della natura, di quanto sia stata sia in pericolo.
2: Dal racconto di Anna Krauber emerge come la forza delle donne pastore non stia soltanto nel lavoro tra terra e animali, ma nel loro modo femminile di essere pastore. Un approccio fatto di empatia, cura profonda, flessibilità, capacità di preservare la vita in ogni sua forma. E con questo si chiude il nostro episodio. Un saluto da Barbara Urizzi e da Radio Capodistria, nell'ambito della coproduzione L'allora e l'oggi.
3: Avete ascoltato L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
4: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: Buon pomeriggio da Elisabetta Zaccolo in studio per questa terza edizione del nostro giornale radio. Subito la cronaca, perché in primo piano c'è l'operazione antidroga della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro. Sono state eseguite 24 misure restrittive nei confronti di un'associazione criminale accusata di aver gestito un vasto giro di sostanze stupefacenti tra la Bassa Friulana, le province di Trieste e Gorizia e altre aree del territorio udinese.
6: L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, ha portato all'esecuzione di 24 misure restrittive in un'operazione che ha coinvolto oltre 180 militari delle Fiamme Gialle. 9 persone sono finite in carcere e 14 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre a una è stato comminato l'obbligo di dimora. Sono tutti giovani tra i 20 e i 25 anni, residenti uno a Trieste, 4 a Monfalcone, 2 a Gradisca di Sonzo e gli altri nella Bassa Friulana, che facevano parte di una banda dedita al traffico di stupefacenti, attiva in diversi comuni delle province di Trieste, Gorizia e Udine. Nel complesso gli indagati, nei confronti dei quali sono state eseguite perquisizioni, sono 49. Sentiamo il maggiore Marcello Pellegrino, comandante del gruppo di San Giorgio di Nogaro della Guardia di Finanza.
7: Nel loro vivere quotidiano questi giovani ostentavano un tenore di vita sicuramente alto e sproporzionato rispetto alle loro capacità economiche, rispetto alla loro capacità reddituale, non lesinando viaggi, anzi ostentando ricchezza. Il livello di pericolosità raggiunto dall'organizzazione è testimoniato anche dalla varietà di sostanze che sono state rinvenute.
6: Alla banda, che secondo le indagini avrebbe smerciato circa 800 kg di droga per un giro d'affari di decine di milioni di euro, sono stati sequestrati circa 11 kg di hashish, 17 di marijuana, oltre 6 di cocaina e 2 revolver, 2 katane, un machete e una balestra da tiro. A capo dell'organizzazione c'era un cittadino sloveno, detenuto all'estero per omicidio e reati legati alla droga, per i quali ha già scontato 16 anni di carcere. Era stato lui a reclutare il secondo livello, cioè i 3 giovani che avevano suddiviso il territorio in piazza.

0: di spaccio e a loro volta si servivano di altri ragazzi per la distribuzione della droga e la raccolta del denaro. Altri affiliati all'organizzazione si occupavano invece di conservare, pesare e tagliare le dosi. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La pagina dedicata al tempo, diamo prima un'occhiata a qual è la situazione in regione. Il cielo è sereno su pianura e costa, poco nuvoloso su qualche località montana. Queste le temperature registrate alle 14, a Trieste 31 gradi e mezzo.

0: È poco mosso, con una temperatura di 28 gradi, a Gorizia 39,5, a Udine 36,5, a Pordenone 35, a Tolmezzo 36, a Forni di Sopra e Tarvisio 31 gradi, a Sappada 30, a Piancavallo 27, sul Monte Zoncolan 24, a Lignano 36 gradi, qui la temperatura del mare è di 29 gradi, a Grado 30,5 gradi, con una temperatura del mare di 26 gradi. E il bollino arancione, c'è bollino arancione del Ministero della Salute a Trieste, che è uno dei tre capoluoghi italiani con Venezia e Verona più caldi, con il livello di allerta al secondo grado. La nuova ondata di calore, la quarta di quest'estate, durerà fino al 7 agosto. I medici raccomandano massima attenzione per possibili conseguenze sulla salute.
1: Caldo c'è proprio. Ma mi penso che non era mai così caldo, mai.
2: Città da bollino arancione, temperature in aumento e un caldo che non conosce nessuna tregua. È la quarta ondata di calore dell'estate 2026. In queste ore a Trieste i cittadini si difendono dal caldo come possono.
3: Siamo un po' a casa, un po' andiamo al mare, insomma, cerchiamo di andare nelle ore quando non fa troppo caldo.
4: Dal caldo ci si difende con l'aria condizionata.
5: Sono isolata da tutti perché rimango a casa.
2: Ma le condizioni meteorologiche di questi giorni preoccupano soprattutto per le ripercussioni che possono avere sulla salute. Muriel Dotz, medico di medicina generale.
6: Siamo preoccupati soprattutto per le persone fragili, le categorie fragili, quindi bambini, anziani e coloro i quali soffrono di patologie croniche.
2: Seguire i consigli degli esperti può aiutare a prendere delle contromisure per proteggersi dal caldo.
6: Evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, preferire sempre ambienti freschi e areati, evitare di fare pasti troppo abbondanti, quindi preferire piuttosto piccoli pasti, ovviamente abbondante idratazione.
2: Il piano per l'emergenza caldo del Comune di Trieste mette in campo una doppia linea di interventi. Massimo Tognolli, assessore alle politiche sociali e welfare del Comune di Trieste.
7: La prima è quella di sospendere, e l'abbiamo fatto fin dal mese di giugno, tutte le attività di socialità anziani. Continuiamo a farle solo all'interno dei locali che sono climatizzati. E poi la seconda misura è quella di sensibilizzare i 90 assistenti sociali che operano sul nostro territorio affinché a loro volta sensibilizzino le persone anziane, le persone che hanno delle fragilità.
2: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Intanto per la giornata di oggi sono previste in regione temperature di 7-9 gradi superiori alla media di questo periodo, caldo sulla bassa friulana, afa sulla costa, ma anche in montagna si prevedono 35-36 gradi a Tolmezzo. Sentiamo Giuseppe Visalli dell'ARPA regionale.
8: L'alta pressione tende ulteriormente a rafforzarsi su tutta la nostra regione, in realtà su tutta l'area mediterranea, portando correnti via via sempre più calde, molto sopra la media del periodo. Per il pomeriggio odierno ci attendiamo temperature massime che potrebbero raggiungere i 37-39 gradi sulla pianura, in particolare le zone più colpite potrebbero essere la bassa pianura e le zone più orientali, quelle dell'Isontino e del Gorizia, appunto i 39 gradi potrebbero essere facilmente raggiungibili. Sulla costa la brezza tenderà a calmare l'ascesa delle temperature, le massime raggiungeranno probabilmente sempre i 33-34 gradi sia nelle zone lagunari, quindi Grado, Lignano, ma anche a Trieste. Il problema lì sarà più legato all'afa, perché la brezza porterà aria umida dal mare e quindi la sensazione di afa, di disagio da caldo, sarà forse anche maggiore rispetto alla pianura, dove invece i tassi di umidità saranno sotto il 30% e quindi l'aria sarà secca. E le temperature saranno elevate anche in montagna, zero termico oltre i 4.000 metri, sfiorerà i 4.500 metri, caldo nei fondovalle con 30 gradi anche nei fondovalle a 1.000 metri, attualmente si potrebbero anche raggiungere i 35 gradi, 36 gradi, come è successo nella giornata di ieri. Le temperature poi faticheranno a scendere nel corso della notte, perché arriverà un po' di nuvolosità da ovest, questo determinerà un minor irraggiamento, quindi minor capacità del terreno di perdere calore, quindi le temperature minime la prossima notte saranno comprese tra i 23 e i 25 gradi sulla pianura e sulla costa. Soprattutto sulla costa la sensazione di afa perdurerà per tutta la notte.
9: Quanto sono più alte rispetto alla media del periodo queste temperature?
8: In questo periodo, che è statisticamente quello più caldo dell'anno, dovremmo avere delle temperature massime.

0: intorno ai 30 gradi, quindi attualmente abbiamo delle anomalie che si aggirano intorno ai 7-9 gradi. È una situazione che sta ricorrendo piuttosto frequentemente quest'estate e quindi probabilmente dopo questa ondata di caldo quest'estate sarà forse nel podio tra le prime tre estati più calde di sempre, questo lo vedremo.
1: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il caldo accompagnerà nel fine settimana una forte ondata di traffico. Sotto particolare pressione le uscite autostradali dell'Isert, dove già oggi si sono registrati lunghi rallentamenti e code. Problemi anche in A23 per un tamponamento a catena che ha coinvolto questa mattina 4 veicoli sull'autostrada all'altezza di Santa Maria la Longa. Una vettura ha preso fuoco, 3 persone sono rimaste ferite in maniera lieve. L'incidente ha provocato code tra San Giorgio di Nogaro e il bivio di Palmanova in direzione Udine Sud. Confindustria Alto Adriatico è vicina alla presentazione di un'ipotesi che riguarda la situazione della Electrolux, l'azienda operativa in Friuli Venezia Giulia con lo stabilimento di Porcia. Lo ha detto oggi Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito ai prossimi passi sul futuro della fabbrica e dei lavoratori a seguito del piano di riorganizzazione presentato dall'azienda nei mesi scorsi. Credo che bisogna adoperare intelligenza e volontà per integrare quello che è un piano che fin qui non ha trovato il consenso di quasi nessuno, ha spiegato Agrusti. Noi stiamo lavorando ad un'ipotesi con la quale ci dovremmo confrontare come Confindustria, prima di tutto all'interno con Electrolux, e poi ritengo che se questa ipotesi, di cui al momento non intendo parlare, avrà concrete possibilità di successo, la presenteremo, non manca molto, ha concluso Agrusti. Decisioni inadeguate prese nei momenti critici del volo nella manovra di avvicinamento sarebbero, secondo l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza, la causa dell'incidente aereo di Premariaco, in cui nel 2024 persero la vita il pilota e l'allieva Alessandra Freschette.
3: Inadeguata gestione dei processi decisionali nelle fasi critiche. Così l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo spiega l'incidente aereo che nel settembre 2024 a Premariaco costò la vita al pilota e istruttore di volo 31enne Simone Fant e ad Alessandra Freschette di Roveredo, allieva 15enne dell'Istituto Volta di Udine, nello schianto dello Stork su cui stavano effettuando un cosiddetto volo di ambientamento. L'inchiesta di sicurezza della NSV ha l'unico scopo di prevenire futuri incidenti ed è condotta indipendentemente e separatamente da inchieste per l'accertamento di colpe o responsabilità. Il pilota era in possesso dei requisiti necessari, ma non figurava nell'elenco degli istruttori dell'associazione Fly Enjoy, né è stato possibile quantificare la sua familiarità su quello specifico modello di ultraleggero. Nelle conclusioni delle 40 pagine d'indagine, la dinamica dell'incidente dopo il richiamo del velivolo per delle celle convettive sopra le valli del Natisone, un avvicinamento non stabilizzato con vento in coda, l'atterraggio lungo, un tentativo di nuovo in volo tardivo, lo stallo con caduta d'ala e l'impatto con il suolo, fatale per i due occupanti dello Stork, non per lo schianto in sé ma per le conseguenze dell'incendio divampato per lo sversamento del carburante dai serbatoi che ha praticamente distrutto l'ultraleggero. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Dopo quello di Udine, un nuovo caso di infezione da dengue si è registrato a San Vito al Tagliamento, lo conferma il comune che ha attivato il protocollo di controllo e disinfestazione previsto in questi casi. La Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friulo parte per una nuova missione nell'ambito di UNIFIL in Libano. I militari saranno impegnati in attività, ma porteranno anche gli aiuti umanitari e medicinali nel sud della Libia, al confine con Israele.
4: Il monitoraggio del cessate il fuoco e il supporto alle forze libanesi e alla popolazione locale attraverso progetti di cooperazione civile e militare. Sono questi pilastri alla base della missione UNIFIL, a cui da oggi torna a unirsi per il suo ottavo mandato anche la Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. A distanza di un anno dall'ultimo impegno internazionale, infatti, proprio questa mattina i militari sono partiti alla volta di Beirut con un volo civile, preparandosi a lasciare i cieli italiani da ronchi. A parlare della missione è il generale di brigata Andrea Bertazzo.
5: Fummo noi i primi nel 2006 ad inaugurare il primo mandato e ora, dopo 20 anni, ci apprestiamo a svolgere quella che sarà chiamata in ambito nazionale l'operazione Leonte 40.
4: Asugi e il comune di Gorizia hanno affidato alla brigata un importante quantitativo di materiale sanitario da distribuire alla popolazione libanese, così da favorire la distribuzione degli aiuti umanitari, ma

0: ma non solo, anche di medicinali, come sottolinea il generale.
1: Con Federfarma Gorizia abbiamo organizzato una raccolta di farmaci da banco che andrà avanti per tutto il mese di settembre, per cui chi vorrà potrà aderire. Una volta terminata, i medicinali saranno raccolti e spediti in Libano e poi distribuiti.
0: Nella giornata di oggi, quindi, i militari di brigata arrivati a Beirut si sposteranno via terra verso Shama, nell'estremo sud del Libano, al confine con Israele, lì dove ha sede la base del contingente italiano, pronti a iniziare la loro nuova missione, per molti non la prima, portando l'esperienza e l'umanità propria dei nostri militari. Ronchi dei Legionari, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Ora la consueta campagna della RAI sulla sicurezza stradale. Oggi parliamo dei neopatentati, per i quali vigono regole molto più severe rispetto al passato.
3: Un secondo per guardare il telefono. Un secondo per accelerare. Un secondo per dire, tanto a me non succede. Sulle strade. Un secondo può essere fatale.
4: Un tempo era un traguardo fisso, quasi un rito di passaggio all'età adulta. Oggi invece a prendere subito la patente per l'auto è solo circa la metà dei neodiciottenni, un fenomeno confermato anche da chi di scuole guida ne gestisce, come Elena Lenarduzzi, vicepresidente nazionale di Confarca, la Confederazione delle Autoscuole Riunite.
5: L'età media si è alzata, secondo me non hanno più questa necessità impellente, non è più diventata una loro priorità, perché hanno, per esempio, i familiari molto disponibili, disposti a portarli nelle attività ricreative, a maggior ragione di notte quando fanno la serata con gli amici o vanno in qualche locale, sento dire addirittura che mettono la sveglia alle 2 di notte per andare a prenderli, cosa che anni fa probabilmente non succedeva.
4: I neopatentati sono in genere più cauti alla guida, complici anche le norme più stringenti che li riguardano, ma, rivelano gli addetti ai lavori, il problema è il livello d'attenzione.
5: Abbiamo riscontrato che riescono a mantenere la calma, quindi anche la capacità di ragionare un po' meno tempo rispetto a quello che eravamo abituati. Ragazzi, tenete lontano il cellulare quando guidate. È un'arma incredibile, vi distoglie, il bip del messaggio induce tentazione, per cui tenete lontano questa tentazione.
4: Udine, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
2: Ed è tutto per questa edizione. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Viola Romanese, Federico Comar. Da parte di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
8: In tema di appuntamenti e festival culturali, il mese di agosto, che è di settembre, in parte anche quel di ottobre in Friul, è rappresenti il periodo di Avostanis. Importante rassegna arrivate ormai alle sue 35ª edizione e metude ad un da Associazione Culturale I Colonos. Dunque, attacca qui 3 di agosto, si podrà di oldi di un'eschirie cettanziore di appuntamenti di arte e culture per un evento che quest'anno ha come tema no cinese ma fuc. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fèveling di un programma fatto da sede Rai di Udine e tutto per Furlan che potesse ascoltare sulle frequenze di Radio 1 Rai, se o vesvoi anche in streaming internet alle direzioni www.sedefvg.rai.it e poi dopo se o vesvoi anche in modo di tornare a ascoltare le trasmissioni o potesse là sulle piattaforme di Rai Play Sound dove la cocchiataise i podcast metuzzadun di queste per questo evento. Le regie del programma aie di Giacomo Plosner, con saluti e con ringrazi, e mi fa splasee ovviamente se si sintus da spesso al telefono ma voi o hai il plasee di ospitalu in studi il direttore artistico insomma di Avostanis ma anche da l'associazione dei colonos, Calè e Federico Dei Ros. Mandi Federico.
9: Grazie per l'invito e mandi a tutti.
8: Allora,

0: L'Unis, che chi calvena i tredi avost, Anuf, si tabare dai Turks dal Friul per screare ovviamente in grande, in pompe magne, si disaresse le rassegne di Chistan, che ha come, come teme no cinese ma fuc. Ecco, voi vi voi di domandati, Federico, di du l'assetto partit, partirà fur chist teme che in qualche maniera è già al di salc, no?
1: Sì, sì. Beh, in effies... Avostanis non ha un programma che viene fatto a Taulin, ma lungo e dall'anno noi tirando e pensiamo anche per gli idee, che a un certo punto vi ho detto c'è fil rosche anche, c'è che hanno in comune. E chi sta viene capito che la più parte dei progetti che dopo entrano in tal programma a fare riferimento a una tradizione non intendute però come folklore nostalgic, ma una tradizione vera, che è una civiltà, un sistema di valori in positivo ma anche in negativo, che fa parte di una trasmissione fra generazioni, cioè una trasmissione intergenerazionale che in qualche maniera voi si è interrotta. E è un processo però che sta vivo, che ha di fare riferimento a un'energia che vuoi diventare fonte di ispirazione per fare cons, per affrontare le sfide e le contraddizioni dal presente. Rispetto a questo, è vinciatato una bellissima metafora che un grande intellettuale da Novecento, un grande compositore, Gustav Mahler, aveva fatto proprio te rispetto a questo, aveva detto che la tradizione è custodì il folk e non adorà la cinese. Mm. E con questo voleva dire che non viene di fossilizzare la tradizione, ma che è un processo vivo, che non è partita in lavoro, ma che investe la un'evoluzione continua e dunque un compito nostro di voi anche non trasformare in cinese,
0: sicuro,
1: magari di adorare, che diventa idolatria, ma investite di fare diventare un folk vivo, sì, che non si ode a cinese. Poi qualità dalla vita e anche rispetto al futuro.
0: Sì, in qualche maniera noi in Coccalisi a tialà le cinese in sé, ma proprio a tialà anche a cercare le sotte che al po' tornava in fuori, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: In buone sostanze.
1: Che la rapport vital con la tradizione che è necessaria, tradizione che però va anche chiappata in tune forme critiche, da poi disare anche di chi sta.
0: Allora, si tacca in grand stile, perché che ai tre di Avost, a Nuf, insomma, si fa su una celebrazione importante, perché che 30 anni sin da ora veniva rappresentata i colonos, i Turks dal Friul, con le regie di Elio De Capitani e le musiche di Giovanna Marini, che dopo tra l'altro ho sintarin anche. E tu has voluto screare Kistan con Kist Discourse che ha un messaggio importante, immagini per WhatsApp, un significato anche.
1: Sì, lo vi fatto per due motivi. Un perché che accorre in proprio Kistan i 30 anni, ai 26 di agosto, che succedeva dal 1996, di queste famose rappresentazioni dall'accordo in tal cortile, dai colonos al tramont, in tune forme greche, venga stai cence un palco, cence amplificazione, cence luz,
0: con
1: la luz naturale e il pubblico in semicercli, attorno ai attori sulla tiere, proprio te, in tal glerein, no? Chissà è stato un evento importante anche di chissà è stato fatto anche un video prodotto dai colonos Calididì che è stato mandato in onda di Rai 5 a livello nazionale tal 2015 e chissà è stato il secondo momento, la seconda volta che un spettacolo, un alpa fulan l'art sulla platea italiana a livello nazionale. La prima volta è succeduta ai primi anni 80 col famoso film Maria Zef, no, di Ciro Angeli. E dunque vi voluto riproponi queste proiezioni, rievoca questo evento, che parata fa parte anche di un progetto più generale che istituzioni culturali importanti da questi territori, fra questi il Teatro Giovanni da Udine, il CSS, il Teatro Stabit Furlan e altri, con la direzione artistica di Roberto Calabretto e Luca Giuliani, che sarà presente in queste serate, e hanno immaneato un progetto che fa riferimento alla prima rappresentazione dei Turks dal Friul 50 anni in lavoro dopo dal terremoto a Vignesi, con riferimento a che di Elio De Capitani, che appunto è stata fatta anche i colonos, e con una nuova versione, un nuovo allestimento che sarà presentato.

0: a Giovanni da Udine proprio intorno alla metà di settembre di Kistan.
1: E chi tu varas il plenon di Int già attacca, però insomma noi in boce c'è usto Kistan, perché già io i bei sisi a vost dopo un'inaugurazione di un'importante mostra che si chiama Derby in quel caschi di Cestino Fevelant, anche perché sono opere di Michele Bazzana e Paola Pasquetta.
0: Pasquaretta, scusa. Sono due fra gli artisti, poi vivaros, poi interessanti dal panorama regionale e non d'ome. Ogni anno facciamo una mostra che accompagna i momenti e gli appuntamenti di Avostanis. Chi sta appunto di questo derby, che è un confronto fra loro due, perché sono compagni di vita e chi sono anche compagni e chi sono anche compagni di art, con un confronto artistico fra le loro opere.
1: E tra l'altro chialavi sul pieghevole che tu mi hai spartato anche una biele foto di Paolo Pasquaretta e Michele Bazzana bandarole dove là che si vioti insomma un escloppe sul
0: chiste noi una foto chiste la foto che riproduce l'opera permanente che si chiama i colonos e ha la caratteristica chiste bandarole
1: un mitra
0: che dice che invece veglial che segna l'aiar
1: il mitra
0: alle un kalasnikov che al dire culaiare, dunque a lei una minaccia incombente continua rispetto a cui calpasse lì.
1: Ah beh, insomma.
0: E a lei un'evore attuale.
1: Tra l'altro le mostre saranno avviate dall'invio tutte le rassegne di Kistan, no? Che
0: sì,
1: si potrà
0: sì.
1: visitare e quindi qui calavò e dopo al po' anche là da un cook, che sono veramente interessanti. Tanta le didisi, l'uni sei dis di Avosta, Nuf, si tabai di Marc di Morus, il Vint.
0: Sì. Beh, Marc di Morus è
1: stato un spettacolo teatrale.
0: Un personaggio importante alla storia del Friul, nascuto a seconda metà dal 1300, le morte dal 1420 e alc, però l'estate soggetta a che condanne che è la damnatio memoriae, la sua memoria è scomparita par secui e è stata recuperata proprio qualche decenne di anni in Davour. Chist avere un nobile, Marc di Morus, l'ultimo portabandiere dal patriarca di Aquileia, che quando i veneziani si hanno occupati il Friul, dal 1420, lui si è opponuto all'invasione in nome dal valore della libertà e dall'indipendenza. È stato messo in prigione a Castiel di Udine, le morte di malattie per le condizioni di vita, però dopo lo hanno decapitato. Come dimostrazione che qui che va conti dal parone e conti dall'invasore alla di ve una sorte che ha di servire anche di esempi
1: che ha un par educacente.
0: Allora queste storie sono state contate in un film realizzato due o tre anni in Davos di Marco Fabro e Enrico Maso che è stata trasmessa anche in una rete televisiva italiana e a Martina Del Piccolo e Fabiano Fantini che è una coppia, una cubie di grande qualità dal mondo, dal recital, dagli lettori se anche dal teatro hanno commissionato proprio da bande dal Teatro Stabile Furlan che cura la produzione questo spettacolo che lo presenterei in anteprima
1: che è un appuntamento. Allora io disarei di sintesi per non la massa in là che dopo si dismettesi dice come dite anche sui tours del Friul Giovanna Marini un momentin e dopo tornin con Federico Dai Ros per fevelà dal signor programma che va in di lung fino a ottobre ma insomma alle tante c'è contà dopo ovviamente di Zarin anche di là che si può chiattare le informazioni musiche.

0: Beh, una grandissima qualità, si sta ascoltando volentieri che tocca a chi si clama miserere, tra l'altro lo stavi ascoltando intanto che ti allaventi le foto dal depliant dei colonos, durà che al Venfur proprio le foto dal 1996 dai Turks dal Friul, con le foto di Danilo De Marco, che è un evore biele, e quel che mi ascoltato con moto mi dicevi Federico, che è un chiant che si chiama miserere appunto.
1: Sì, sì, è un chiant popolare che Giovanna Marini, che ha dedicato la sua vita anche alla ricerca in tal chiant, dalla musica, dalla musica vocale popolare, e ha recuperato la stessa urunca, ecco, naturalmente dopo lo ha rielaborato. Chissà fa parte insieme ad altri schianz con test di Pasolini e di so composizione musicale, si lo chiate proprio tal tusto al Friuli.
0: Prima e dopo le Madonne di Avost, ai 13 e dopo Schiavacciant ai 17, sono due appuntamenti importanti. Il primo, ai 13 di Avost a Nuf, simpli ai colonos, tramis vocal, venga stai in treci sonori, con Marisa Scuntaro alle vos, Cristina Spadotto alle chitarre, Lorenzo Marcolina ai flats, e con le partecipazioni di Novella del Fabbro, Walter Colle e Trinità Germano, e dal coro La Tela di Caia, con le direzioni artistiche di Giovanni Floreani, parkour di Fur Club, che qui è anche un altro appuntamento importante di Avostanis.
1: Sì. Beh, chi si sarà è una dediche che avevamo fatte a tre femminis, a tre voci, a tre artisti in tala musica, che sono state Ada Bottero, che era di Giviano, le Ade a queste micro universe, e che ha recuperato, ha partato in devant proprio della tradizione musicale, dedicata a Claudia Grimaz, che lui ci conosce come artista, come interprete di grandissimo livello, e che magari così non si è lasciato un evore adore, e Giovanna Marini, che di Evin già contato, che compositore e cantautore e ricercatore proprio di antropologia musicale a livello non solo italiano ma internazionale, e a questi tre artisti che avevano dedicato la serata.
0: Schiavacciante, Madonna di Avost.
1: Pardon, e dopo però gli dico che la conclusione della serata è affidata appunto al coro, che è un coro multietnic femminile, che si chiama appunto La Tela, e gli hanno aggiunto La Tela di Caia, perché proprio 20 anni in davor, e questa è un po' la serata che riguarda l'anniversario, è stata istituita proprio di Claudia Grimaz.
0: Sicuro. Schiavacciante, Madonna di Avost, come dicevi, l'uni 6-17 a Nuf, alle coronos, con le R, no, con le L, chiantate sceniche collettive, con i maestri di chianze di scene, Luca Domenicali e Gianfranco Napolitano, con le collaborazioni di Tommaso Pecile, e partecipazione libera e voi di Chiantà. Tu
1: sì, sì. Ma chi se ne è una serata di spettacolo al contrario, nel senso che i protagonisti sono fatti dal pubblico. È un format che è andato in davanti aiuti science a livello internazionale, e noi ci rindicupiamo bene, cioè smodei e di adattare naturalmente al nostro contesto. E dunque Luca Domenicali e Gianfranco Napolitano ha fatto tutta un'animazione anche in termini di spettacolo, con proiezioni video e via discorrendo, ma in particolare a portare il pubblico a interpretare in maniera corale, in maniera collettive, una famosa canzone internazionale voltata per Furlan. È una serata in cassi giù e con una certa serietà.
0: Vedendo se arriviamo a completare tutti gli appuntamenti di Avost prima di finire, in ogni caso potete l'avvio sul sito www.colonos.it, le pagine Facebook e Instagram, e naturalmente tutti gli appuntamenti sono agli entrate libere, alle di ricordare

0: Tanti e queste, io i bei vindi a vostra nuf, tu has metto dal to, come che si dice, Federico, idee e presentazione di Federico Dai Ross, con un grundi int e Cristiano Brusini alla tromba, dove che si tabai di provi viarti di culture furlane.
1: Beh, il fatto che tu has fatto riferimento alla entrata del Libero mi porta a dire che chi sta è possibile, grazie al sostegno finanziario dalla regione attraverso l'Arlef, grazie alla Fondazione Friuli, che è sempre stata un'evore attiva attente alla nostra realtà e anche al sostegno da distillerie Nonino, che viaggerà proprio la prima serata di Avostanis con un aperitif Nonino e alla banca Civi Bank di Cividale.
0: Dunque, ai vindi a vostra allora?
1: Vindi di a vostra, questa è una serata in particolare, coloniche, in due che ormai di una quindicina di anni ogni anno presentin un gruppo di proies che sono in cantiere, no, avvigneranno rindus pubblici più in devanta, sono di ricerche musicali, di teatri, ricerche storiche, sperimentazioni, cine e via discorrendo, che talora insieme nos danno l'idea di un Friuli un evore creativo, potrei dire, dal Friuli come laboratori calciale in devanta.
0: Sì, ma tu hai sempre voluto, da anche che immagine lì è importante anche dal Friuli. I 24 di agosto invece saranno i protagonisti, sempre un lunis di Topofonis, il chianto della natura, contes di Tesaurs Acoustics dall'Alt Adriatic, Jenfri Immaginis e Suggestion Sonoris con Antonio Della Marina e Alessandra Zucchi.
1: E chi sgroppa di ricercatori proprio a registri i sons di che è il paesaggio sonoro in situazioni particolari che in queste serate non si ripresenteranno attraverso video e anche documenti sonori.
0: Allora, sono arrivati in son, Federico. Io ho visto domani il 26 di agosto le Talis Mater, regia di Marco Rossitti, all'intervignerante il regista e non state più ardi sin anche che l'appuntamento. E dopo o torni a invidaduccie dal 5 di settembre in poi alla Vio di sul sito dei Colonos tutto il programma di Avostanis 2026. Io ti ringrazio per essere stato con noi e ovviamente complimenti per ciò che Avostanis è un appuntamento di no piardi, insomma.
1: Grazie a te e grazie a voi altri, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatori, aspettando naturalmente ai Colonos per Avostanis.
0: Grazie anche a Dario Nardini per il mixer audio e allora noi altri su tornare a sentirsi più in davanti, intanto buone estate a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatori. Doors.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Pazzi cantano al posto nostro, diciamo. E siamo una coppia, questo anche è stata la novità
2: E questo è level pro comunque, perché insomma un ventriloquo che va in lirica penso sia qualcosa di abbastanza complesso da eseguire. E poi questa pecorella è anche famosa, è già, so che è stata già vista, presentata al grande pubblico.
3: abbiamo sì, una pecorella che è questa Belinda, poi c'è il mio Elvin, c'è un po' rauco, sì, è un pochino
2: Che avete
3: malmesso,
2: portato
3: oggi ha
2: sulla strada,
3: cantato
2: in
3: tantissimo.
2: un programma Rai?
1: Sì.
3: E sì, e non solo, perché appunto questa particolarità ci ha permesso di essere appetibili anche per l'estero. Quindi abbiamo fatto, Mamma Rai è stata la culla da cui è
1: Sì.
3: nato tutto, e grazie dalla strada al palco che abbiamo fatto, l'edizione, la seconda,
1: La
3: era il secondo
1: seconda,
3: anno, c'era
1: diciamo.
3: NEC all'epoca. E ci hanno visto poi anche all'estero, ci hanno contattato proprio dalle redazioni. Praticamente abbiamo fatto 8 talent show
1: Sì.
3: finora. Siamo
2: Wow!
3: stati.
2: Beh, è un numero
1: Adesso
2: importante.
1: sarà l'ultima nostra performance, sarà l'11 agosto che andremo a casa di un giudice
3: Di America's Got Talent, Howie Mandel.
1: e ci saranno proprio, vabbè,
3: Non possiamo svelare tutto,
1: tutto, però.
3: però sarà sorprendente.
1: Ecco, sì,
2: Pensa
1: sarà
2: Neymana,
3: una
2: se non
3: bella
2: fossi
3: sfida.
2: passata per quella strada quel giorno, non sarebbe nato tutto questo.
1: Infatti. Ma tra l'altro lui non capitava mai a Merano, è stato proprio un caso perché un amico suo gli ha suggerito: vai per strada a Merano, perché sennò lui andava negli hotel più che altro a esibirsi, faceva spettacoli così, faceva feste, ha detto: ma sì, proviamo la strada. Oh, e io lo incontro e da lì è tutto, è stato incredibile.
2: Daniele, una curiosità per te. Tu ormai appunto abbiamo capito che questa arte tu la coltivi da anni, ma anche quando eri piccolo andavi a scuola, eri in grado di fare il ventriloquo? E se sì, voglio sapere se hai fatto qualche scherzo ai professori.
3: Assolutamente sì, ne approfittavo.
2: No,
3: No,
2: ne
3: a parte gli
2: approfitto.
3: scherzi, non ero il classico clown di classe perché ero un bambino timidissimo, però sapevo che avrei fatto qualcosa per uscire da questa timidezza, avrei voluto tanto fare quello che non potevo fare, cioè essere un attore, un interprete, perché era la cosa più lontana da quello che ero, quindi rappresentava il sogno più grande. Da piccolissimo avevo visto in televisione un ventriloquo con un pupazzo, che era un animale, parlante. E da quel momento in poi, il sogno di avere un animale parlante vicino a me e di esibirmi era il mio sogno nel cassetto.
2: Che oggi hai
3: Mio padre,
2: realizzato. Bellissimo.
3: sì, però mio padre mi ha sempre smontato tutti i sogni, ha fatto
2: E tu li
3: bene, perché
2: rimontavi.
3: grazie a lui ho lottato di più, no? Quindi mi sono focalizzato perché dovevo riuscire a convincere anche il babbo. E lui disse: sì, i ventriloqui sono persone che parlano con la pancia, è un dono di natura. E io ho provato a parlare con la pancia, però non uscivano suoni. E poi ho capito come si può fare.
2: Vabbè, ci
3: C'è un
2: vuole
3: trucco
2: sicuramente
3: che
2: tecnica
3: permette a
2: e insomma.
3: chiunque di essere ventriloquo, però bisogna comunque
1: Bisogna
3: allenarsi
1: comunque.
3: parecchio perché devi
2: Certo.
3: essere credibile, non devi muovere e poi devi rendere vivo il
2: Qui
3: pupazzo.
2: con noi abbiamo anche insomma delle persone che si occupano di arte a tutto tondo, chi lo fa con i social media, chi lo fa a teatro, sto parlando di Federico Antoine, Andrea De Rosa, ma voi restate con noi, quindi Naimana e Daniele, perché ora c'è Calcutta qui all'Estate in Onda e poi torniamo per parlare sempre di voi e di questo giro di boa.

0: purtroppo Calcutta ci accompagna in quest'ultimo quarto d'ora di L'Estate in Onda per un giro di boe, dato che adesso io e Valentina Poggi ci fermiamo, ma torniamo il 24 agosto.
1: Torniamo e continuano ad arrivare i messaggi al nostro numero della diretta, perché qui abbiamo appunto anche Andrea De Rosa, attore e sceneggiatore, e ci scrivono: buongiorno, desidero salutare Andrea che ho avuto il piacere di ospitare a casa nostra per le riprese di un corto esattamente un anno fa, persona splendida che sicuramente si ricorderà di me, dei nostri cani e del nostro vino, Silvia e Giorgio.
2: Allora sì, abbiamo girato l'estate scorsa, mando un bacione sia a Silvia che a Giorgio, e abbiamo girato questo corto thriller horror che tra l'altro stasera sarò all'Aquila per ricevere un premio insieme al produttore di questo corto, perché ci hanno dato premio della critica.
1: Complimenti.
2: Grazie. Il corto ha già vinto 5-6 premi, sta andando forte.
0: Beh, lo dici con una grande calma.
2: Uno non si deve montare la testa. Anzi, si spera che poi vada così bene, che poi siccome
1: in
2: io
1: che
2: sono molto
1: interpretato?
2: Io faccio un serial killer, io e un altro siamo due criminali sfuggiti a una rapina finita male, andiamo a finire dentro casa di una vecchietta che
3: trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
4: Buon pomeriggio dal notiziario dell'ora della Venezia Giulia. I microfoni con voi, Giulia Magro, alla parte tecnica Viola Romanese. Oggi parleremo di 24 misure restrittive eseguite nei confronti di un'associazione criminale accusata di aver gestito un vasto giro di droga, delle alte temperature che si stanno registrando un po' in tutta la regione e della brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli che ritorna in Libano per il suo 8° mandato nella missione UNIFIL. Un duro colpo al traffico di stupefacenti nel Friuli Venezia Giulia è stato inferto dalla Guardia di Finanza di Udine con l'operazione Change the Music. 24 le misure restrittive eseguite nei confronti di un'associazione criminale accusata di aver gestito un vasto giro di droga tra la Bassa Friulana, le province di Trieste e Gorizia e altre aree del territorio udinese.
5: L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, ha portato all'esecuzione di 24 misure restrittive in un'operazione che ha coinvolto oltre 180 militari delle Fiamme Gialle. 9 persone sono finite in carcere e 14 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre a una è stato comminato l'obbligo di dimora. Sono tutti giovani tra i 20 e i 25 anni, residenti uno a Trieste, 4 a Monfalcone, 2 a Gradisca di Sonzo e gli altri nella Bassa Friulana, che facevano parte di una banda dedita al traffico di stupefacenti, attiva in diversi comuni delle province di Trieste, Gorizia e Udine. Nel complesso gli indagati, nei confronti dei quali sono state eseguite perquisizioni, sono 49. Sentiamo il maggiore Marcello Pellegrino, comandante del gruppo di San Giorgio di Nogaro della Guardia di Finanza.
6: Nel loro vivere quotidiano questi giovani ostentavano un tenore di vita sicuramente alto e sproporzionato rispetto alle loro capacità economiche, rispetto alla loro capacità reddituale, non lesinando viaggi, anzi ostentando ricchezza. Il livello di pericolosità raggiunto dall'organizzazione è testimoniato anche dalla varietà di sostanze che sono state rinvenute.
5: Alla banda, che secondo le indagini avrebbe smerciato circa 800 kg di droga per un giro d'affari di decine di milioni di euro, sono stati sequestrati circa 11 kg di hashish, 17 di marijuana, oltre 6 di cocaina e 2 revolver, 2 katane, un macete e una balestra da tiro. A capo dell'organizzazione c'era un cittadino sloveno, detenuto all'estero per omicidio e reati legati alla droga, per i quali ha già scontato 16 anni di carcere. Era stato lui a reclutare il secondo livello, cioè i 3 giovani che avevano suddiviso il territorio in piazze di spaccio e a loro volta si servivano di altri ragazzi per la distribuzione della droga e la raccolta del denaro. Altri affiliati all'organizzazione si occupavano invece di conservare, pesare e tagliare le dosi. Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Oggi le alte temperature fanno scattare a Trieste il bollino arancione del Ministero della Salute. È previsto che la città sia infatti uno dei 3 capoluoghi italiani, con Venezia e Verona, più caldi, con livello di allerta al 2° grado. La nuova ondata di calore, la 4ª di quest'estate, arriverà fino al 7 agosto. Per gli esperti della sanità pubblica, le temperature raggiungeranno livelli tali da avere possibili effetti sulla salute, non solo di bambini e anziani. Per questo si raccomanda di evitare prolungate esposizioni al sole. Ecco i consigli e le raccomandazioni di un medico di base. Abbiamo incontrato la dottoressa Muriel Dotz, medico di medicina generale, all'interno del suo studio e le abbiamo chiesto se in questi giorni di grande caldo sono aumentate le visite o le telefonate degli utenti.
7: Incontriamo la dottoressa Muriel Dotz, medico di medicina generale, all'interno del suo studio. Dottoressa, in questi giorni di caldo estremo sono aumentate le visite, le telefonate?
8: In questi giorni di caldo così preoccupante stiamo ricevendo un aumento delle telefonate e lamentano i pazienti soprattutto calo di pressione, molta stanchezza, alcuni anche debolezza molto forte.
7: Perché preoccupa questo caldo e chi colpisce?
8: Siamo preoccupati soprattutto per i pazienti fragili, le categorie di rischio sono ovviamente i bambini, gli anziani e coloro i quali soffrono di patologie croniche.
7: Quali sono i consigli che si possono dare per proteggersi dal caldo?
8: Un'abbondante idratazione, evitare di esporsi al sole nelle ore più calde, preferire quindi ambienti freschi e areati, cercare di evitare di mangiare cibi troppo pesanti e troppo grassi e preferire quindi cibi freschi come frutta e verdura.
7: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: E come dicevamo, per la giornata di oggi sono previste in regione temperature di 7-9 gradi superiori alla media del periodo. Caldo sulla bassa friulana, afa sulla costa, ma anche in montagna si prevedono 35-36 gradi a tol mezzo. Sentiamo Giuseppe Visalli, esperto ALPA del Friuli Venezia Giulia.
9: L'alta pressione tende ulteriormente a rafforzarsi su tutta la nostra regione, in realtà su tutta l'area mediterranea, portando correnti via via sempre più calde, molto sopra la media del periodo. Per il pomeriggio odierno ci attendiamo temperature massime che potrebbero raggiungere i 37-39 gradi sulla pianura, in particolare le zone più colpite potrebbero essere e la bassa pianura e le zone più orientali, quelle dell'Isontino e del Gorizia, appunto i 39 gradi potrebbero essere facilmente raggiungibili. Sulla costa la brezza tenderà a calmare l'ascesa delle temperature, le massime raggiungeranno probabilmente sempre i 33-34 gradi sia nelle zone lagunari, quindi Grado, Lignano, ma anche a Trieste. Il problema lì sarà più legato all'afa, perché la brezza porterà aria umida dal mare e quindi la sensazione di afa, di disagio da caldo, sarà forse anche maggiore rispetto alla pianura, dove invece i tassi di umidità saranno sotto il 30% e quindi l'aria sarà secca. E le temperature saranno elevate anche in montagna, zero termico oltre i 4.000 metri, sfiorerà i 4.500 metri, caldo nei fondovalle con 30 gradi anche nei fondovalle a 1.000 metri, attualmente si potrebbero anche raggiungere i 35 gradi, 36 gradi come è successo nella giornata di ieri. Le temperature poi faticheranno a scendere nel corso della notte perché arriverà un po' di nuvolosità da ovest, questo determinerà un minor irraggiamento, quindi minor capacità del terreno di perdere calore, quindi le temperature minime la prossima notte saranno comprese tra i 23 e i 25 gradi sulla pianura e sulla costa, soprattutto sulla costa la sensazione di afa perdurerà per tutta la notte.
10: Quanto sono più alte rispetto alla media del periodo queste temperature?
9: In questo periodo, che è statisticamente quello più caldo dell'anno, dovremmo avere delle temperature massime intorno ai 30 gradi, quindi attualmente abbiamo delle anomalie che si aggirano intorno ai 7-9 gradi. È una situazione che sta ricorrendo piuttosto frequentemente quest'estate e quindi probabilmente dopo questo mese di caldo quest'estate sarà forse nel podio tra le prime tre estati più calde di sempre, questo lo vedremo.
10: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Secondo le associazioni dei consumatori, gli sconti sui prezzi di benzina e gasolio non si traducono in una reale riduzione del prezzo pagato dagli automobilisti. Ma le associazioni dei benzinai chiedono tutele al governo e respingono le accuse sui rincari alla pompa.
11: Fermare la caccia ai benzinai, questa la richiesta al governo da parte delle principali federazioni di settore. Con la situazione internazionale sempre instabile e i continui rincari, FAIB, FEGICA e FIGISC chiedono maggiori tutele al Ministero delle Imprese, perché il prezzo del carburante non può essere una responsabilità da attribuire ai distributori, anche dopo il taglio delle accise. I titolari dei distributori intanto fanno i conti col malcontento degli automobilisti. Ce lo racconta Stefano Riva, titolare di una stazione di rifornimento a Trieste.
12: Il prezzo esposto, il prezzo nazionale esposto, purtroppo la gente si aspettava un prezzo minore, visto lo sconto che ha fatto il governo, però purtroppo così non è stato, quindi tanti passano, vedono il prezzo che comunque è rimasto altino e quindi prendere mano via. Purtroppo si sa la situazione politica com'è in giro per il mondo, quindi sicuramente non è colpa nostra.
11: L'associazione dei consumatori Codagons registra che in questi giorni il taglio delle accise non è stato ancora trasferito interamente ai prezzi del gasolio. Codagons chiede verifiche ad antitrust e magistratura. A rispondere a questo monito è Bruno Bearzi, presidente nazionale FIGISC Confcommercio.
13: Quelli più penalizzati da questa situazione sono proprio i gestori, perché a fronte di un aumento dei prezzi che provoca a caduta una maggiore esposizione finanziaria per comprare la stessa quantità di prodotto, si vedono chiaramente il margine invariato e addirittura le vendite in calo.
11: Il taglio delle accise, sottolineano gli esperti del settore, in Italia non ricade a cascata sul prezzo finale del carburante. Dal loro punto di vista, attribuire ai singoli benzinai eventuali ritardi nell'applicazione del taglio sarebbe un errore che rischia di alimentare tensioni con i consumatori. Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: La brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli torna in Libano per il suo 8° mandato nella missione UNIFIL. Partiti da ronchi dei legionari stamattina, i militari italiani saranno impegnati nel delicato monitoraggio del cessate il fuoco, nel supporto alle forze libanesi e in attività di cooperazione a favore della popolazione locale.
14: Il monitoraggio del cessate il fuoco e il supporto alle forze libanesi alla popolazione locale attraverso progetti di cooperazione civile e militare. Sono questi pilastri alla base della missione UNIFIL, a cui da oggi torna a unirsi per il suo 8° mandato anche la brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli. A distanza di un anno dall'ultimo impegno internazionale, infatti, proprio questa mattina i militari sono partiti alla volta di Beirut con un volo civile, preparandosi a lasciare i cieli italiani da ronchi. A parlare della missione è il generale di brigata Andrea Bertazzo.
15: Fummo noi i primi nel 2006 ad inaugurare il primo mandato e ora, dopo 20 anni, ci apprestiamo a svolgere quella che sarà chiamata in ambito nazionale l'operazione Leonte 40.
14: Asugi e il comune di Gorizia hanno affidato alla brigata un importante quantitativo di materiale sanitario da distribuire alla popolazione libanese, così da favorire la distribuzione degli aiuti umanitari, ma non solo, anche di medicinali, come sottolinea il generale.
15: Con Federfarma Gorizia abbiamo organizzato una raccolta di farmaci da banco che andrà avanti per tutto il mese di settembre, per cui chi vorrà potrà aderire. Una volta terminata, i medicinali saranno raccolti e spediti in Libano e poi distribuiti.
14: Nella giornata di oggi, quindi, i militari di brigata arrivati a Beirut si sposteranno via terra verso Shama, nell'estremo sud del Libano, al confine con Israele, di dove ha sede la base del contingente italiano, pronti a iniziare la loro nuova missione, per molti non la prima, portando l'esperienza e l'umanità propria dei nostri militari. Ronchi dei legionari, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: In occasione del decennale dalla scomparsa del semiologo, scrittore, bibliofilo e medievalista Umberto Eco, il regista e attore Massimiliano Finazzer Flori sarà protagonista di Esercizi di stile, spettacolo teatrale basato sull'omonimo libro del francese Raymond Queneau, che fu tradotto proprio da Eco. Sul palco una 30ina di versioni della stessa storia, rivisitata ogni volta in uno stile letterario differente. A Trieste, al Museo Sartorio, alle 21, ingresso libero. Abbiamo intervistato Finazzer Flori per chiedergli perché ha scelto proprio Esercizi di stile per ricordare Umberto Eco. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giulia Magro. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti, che oggi parlerà della luce della lanterna che Trieste vide accendersi per la prima volta l'11 febbraio del 1833 e che è a oggi uno dei fari in muratura più antichi dell'Adriatico. In regia si ringrazia per la collaborazione tecnica Viola Romanese. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
16: Perché è un omaggio attraverso un altro omaggio. La letteratura è sempre una vita a credito e attraverso i 10 anni della scomparsa di Eco possiamo ricordare i 40 della scomparsa di Queneau, diciamo scomparsa non di morte, perché attraverso la lettura e i libri i nostri autori sono vivi e il mio compito è di dare voce a questi vivi.
10: Ecco, dei 90 e oltre Esercizi di stile di Queneau lei ne ha scelti una 30ina. Perché e quali?
16: Gli esercizi di stile sono uno straordinario esercizio della banalità della nostra vita quotidiana che ci può offrire delle meraviglie. Io offrirò 30 punti di vista diversi. Lei mi chiede quali? Beh, stasera potremo sentire un medico, potremo sentire un sacerdote, potremo sentire un filosofo, ma potremmo sentire anche una persona impotente, oppure una persona indecisa, o invece qualcuno di piuttosto impertinente. Insomma, tutte facce della nostra stessa vita quotidiana.
10: C'era un messaggio che lei voleva trasmettere?
16: Sì, che la parola ha infinite possibilità e plausibilità di esplorazione. La parola è davvero il mistero dell'uomo. La parola è come una valigia, non sappiamo esattamente cosa c'è dentro, però sappiamo che attraverso la parola possiamo viaggiare.
10: Umberto Eco era noto soprattutto come grande semiologo. Lei l'ha forse conosciuto, ha un ricordo personale di Eco?
16: Umberto Eco mi ha premiato negli anni 2000 col premio Cenacolo, che iniziò la mia carriera in quel di Milano. Premio Cenacolo per, come dire, formati innovativi attraverso la cultura. Può capire che per me quel premio 26 anni fa ha segnato la mia vita artistica.
3: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
9: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Tommaso Vinoni alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, la storia della lanterna di Trieste, nelle pagine del volume La Lanterna, Trieste e il suo faro. È un lavoro edito da Italia Nostra e da MGS Press, l'autrice architetta Lucia Krasovec-Lucas è con noi in collegamento telefonico. Buon pomeriggio e benvenuta a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: È un piacere e cominciamo proprio dalla genesi di questo volume, un volume che raccoglie immagini, storia, documenti, progetti degli architetti che si cimentarono con la lanterna di Trieste. Ma non anticipiamo troppo, piuttosto chiediamo appunto all'autrice la genesi di questo volume che si inserisce in un progetto dell'Associazione Italia Nostra.
1: Devo dire che questo progetto è in luce da veramente moltissimo tempo e l'occasione è stata

0: chiama proprio, e che si occupa di tutela, conoscenza, divulgazione, valorizzazione di quello che è il patrimonio, diciamo, non proprio di grandi dimensioni o di grande importanza, ecco, nell'ambito del territorio italiano. Ma un patrimonio, tuttavia, che definisce in qualche modo l'identità dei luoghi e ne porta anche la memoria, cioè i motivi per cui ci ritroviamo oggi con un certo tipo di paesaggio, ecco, urbano.
1: E per Trieste si è scelta la lanterna, lei ha scelto la lanterna come capsula del tempo.
0: Esatto, la lanterna lo è una capsula del tempo, anche perché e rappresenta lo sviluppo di questa città, non solo lo sviluppo ma anche il senso e il significato del suo essere una capitale sul mare, una città scolpita dal vento, scolpita dal mare, e anche la sua forma, la forma urbis, nella parte più prossima, diciamo, al mare, è una diretta conseguenza di quella che era la visione, il progetto e il significato che le è stato assegnato da di Asburgo con l'annessione, appunto, della città e con la instaurazione del Porto Franco.
1: Andiamo alle origini della lanterna di Trieste. Andiamo più ancora indietro rispetto alla posa della prima pietra. In principio, Lucia Krasovec, in principio c'era uno scoglio.
0: C'era uno scoglio, il cosiddetto scoglio dello Zucco, e questo, diciamo, questo affioramento marino che era conosciuto già al tempo dei Romani, probabilmente anche prima, ma non ne abbiamo conoscenza, e viene raccontato e citato nei vari annali e nei vari racconti, diciamo, dei vari autori romani, e su questo scoglio c'era già una specie di lanterna, diciamo una segnalazione di sicurezza, una segnalazione luminosa per le navi che entravano a Trieste già da allora. Poi questo scoglio ovviamente ha avuto diverse trasformazioni, lo scoglio esiste ancora, cioè sotto il molo Fratelli Bandiera, ma a metà del Cinquecento venne costruita una piccola cappella dedicata a San Nicolò, e considerata come protettore dei marinai, e vi era dentro sempre una luce perenne che appunto segnalava l'arrivo e diciamo i limiti, la cornice della baia del Golfo di Trieste. Viene tra l'altro citata nella storia di Trieste di padre Ireneo della Croce, la cita ovviamente più tardi, un secolo dopo. E poi questa cappella cadde in rovina verso i primi del 600, però riscontrabile nelle vecchie carte nautiche, quindi insomma esisteva questo punto di riferimento.
1: Come prosegue la storia, appunto, di questo scoglio sul quale a un certo punto comparve una cappella, un ex voto? Ecco, nei decenni cosa accadde allo scoglio che sarà della lanterna?
0: Beh, all'inizio del Settecento c'era l'emanazione della patente di Carlo VI, per cui la città di Trieste diventa un luogo da cui possono partire le navi e navigare nell'Adriatico, anche se in precedenza c'erano state, diciamo, delle confraternite, si era realizzato uno square e così via, quindi aveva già preso la forma in qualche modo di un porto a nord-est, ma solo appunto all'inizio del Settecento si inizia a pensare, a organizzare in maniera adeguata questa parte della città, e quindi si inizia anche a costruire una sorta di fortino, una sorta di presidio

0: con cui andare a osservare, ma anche proteggere quelle che erano le navi mercantili che arrivavano, anche perché c'era il periodo poi verso la metà del Settecento della guerra austro-turca, insomma c'erano varie situazioni in ambito europeo, in ambito del Mediterraneo, che in qualche modo interessavano anche l'Adriatico, per cui questo scoglio man mano diventa un punto di riferimento per chi arrivava a Trieste, e poi man mano diventerà anche il punto proprio non solo di riferimento, ma anche il punto di segnalazione, il punto di comunicazione, ecco.
1: Nel frattempo la città cresceva e intorno, nei pressi dello scoglio, sorgevano altre strutture che erano in ogni modo collegate al porto, alla natura ormai marittima della città di Trieste.
0: Beh sì, c'erano i lazzaretti, come il lazzaretto di San Carlo, e ovviamente si andava a strutturare anche tutta la parte delle rive, c'era sempre più necessità di costruire moli e di dare spazio di attracco a queste navi, che necessitavano ovviamente di magazzini e di luoghi in cui conservare e stoccare la merce, ovviamente, che poi andava nel nord dell'Europa. È interessante appunto che questo presidio, questo punto di riferimento, che era il punto, diciamo, principale, che poi in qualche maniera interessava anche la parte più a sud dell'Istria, man mano diventa un luogo attrezzato, ecco, con la costruzione di un molo. E quindi diciamo che il Settecento e la prima metà dell'Ottocento è il periodo in cui la città comincia a cambiare volte e a diventare sempre più una città-porto organizzata.
1: Chi ebbe la prima intuizione di costruire un fanale, una lanterna appunto, sullo scoglio dello Zucco, ormai appunto già fortificato?
0: Beh, il famoso Zinzendorf, Karl von Zinzendorf, e Und Pottendorf, che è stato governatore dal 1776 al 1781, che ha capito che la costruzione di un faro, come dire, strutturale, un faro in muratura che dava garanzie di funzionamento e che dava anche capacità di maggior visibilità, cioè dava la garanzia di poter arrivare a parecchie miglia di distanza, avrebbe dato maggior credibilità e maggior interesse alle compagnie di navigazione, e quindi avrebbe reso il porto non solo più sicuro, ma anche più attraente. Tra l'altro ricordo che von Zinzendorf è anche quello che ha fatto sì che venga costruita la strada di collegamento Trieste-Vienna. Ma era un personaggio incredibile, era un letterato, frequentava Voltaire, Rousseau, insomma, era un personaggio che aveva larghe vedute e anticipava in qualche maniera il futuro.
1: Ecco, come si era immaginato il faro in quel momento, in quegli anni? Siamo a una certa distanza, mezzo secolo quasi, dalla lanterna alla quale siamo abituati. Cosa aveva in mente Zinzendorf, cosa avevano in mente i progettisti, gli architetti che proposero questo primo ipotetico faro?
0: Ma il faro appunto doveva essere qualcosa di stabile, era un monumento in pratica, perché avrebbe costituito un simbolo di grandezza, un simbolo di città emancipata, e quindi doveva essere un faro in muratura. I modelli che venivano presi erano quelli ovviamente del faro di Alessandria, il modello per eccellenza come riferimento, e anche il faro di Ancona, perché poi c'erano appunto questi riferimenti antichi di chi veleggiava nell'Adriatico, insomma conosceva abbastanza bene queste realtà, e quindi vennero realizzati dei primi

0: problemi dei primi disegni, che erano per lo più disegni realizzati dalla deputazione di Borsa, che era l'equivalente della Camera di Commercio attuale, ed erano proprio delle torri circolari o a pianta pentagonale, a pianta esagonale, e che ricordavano le torri di avvistamento, e quindi con architetture anche abbastanza particolari, perché ad esempio le prime avevano delle forme anche architettoniche che ricordavano in realtà delle strutture più, diciamo, sì, dei castelli, ma più residenziali, sembravano più delle torri di plaisir che delle torri, come dire, per il lavoro, per il commercio, per l'attività, ecco. Quindi con finestre ovali, con decorazioni, pinnacoli e così via. La caratteristica che ricorre è la scala centrale, una scala circolare che sale, elicoidale che sale, e poi la lanterna finale con diverse soluzioni. Ecco.
1: Certo. Queste le prime ipotesi per un faro che poi non verrà realizzato. Passerà ancora qualche tempo, passeranno alcuni decenni, e dopo un intermezzo musicale sempre assieme a Lucia Krasovec Lucas continueremo a scoprire la storia della nascita della lanterna di Trieste. Rimanete con noi.

0: Sempre a sconfinamenti, alla scoperta della storia della lanterna di Trieste con Lucia Krasovec-Lucas, architetta e autrice del volume La lanterna, Trieste e il suo faro, edito da Italia Nostra e da MGS Press. Dopo questi primi tentativi, questi primi progetti appunto di un faro sullo scoglio detto dello zucco, Krasovec si arriva nel 1816 a uno sguardo che punta a Trieste, ma non solo, perché si pensa a tre fari.
1: Sì, l'idea era di costruire un distretto, diciamo, portuale, e che comprendeva appunto il faro di Trieste, quello di Salvore, e poi c'era sotto, sulla punta dell'Istria, sullo scoglio di Porrero, di fronte a Promontore. E questo avrebbe in qualche maniera garantito appunto una struttura

0: abbastanza, insomma, ben funzionante per accogliere sempre più commerci, anche perché le aspettative erano molto forti. Bisogna pensare che all'inizio dell'Ottocento si pensa di costruire quello che sarà poi il nostro attuale Porto Vecchio, e quindi di organizzare un vero distretto all'interno della città per agevolare appunto i commerci che erano sempre più in crescita, crescenti.
1: Si comincerà proprio con il faro di Salvore, che viene affidato a un architetto il cui nome si sente più volte ripetere a Trieste e non solo in questo caso.
0: Esatto. Allora, diciamo che in tutto questo, per fare una piccola premessa, ci sono tre soggetti come architetti e anche costruttori nel caso di Valentino Valle. E quindi Valle, Matteo Persch e il nobile. Diciamo che questi tre soggetti poi alla fine anche disegnano un po' la forma urbis. Pietro Nobile in particolare è una persona di grande influenza nella città, per cui tutti i grandi progetti, le grandi realizzazioni passano in qualche modo dal suo vaglio, dal suo benestare. Tra l'altro è stato direttore delle fabbriche di Trieste nella prima decina, dal 7 al 1817, e dopo si è trasferito in Vienna. A Vienna era consigliere edile di corte, direttore dell'Accademia di Architettura, ma in quegli anni che è stato a Trieste, appunto anche dopo ha influenzato alcune realizzazioni, alcune scelte, e ha avuto appunto un grande riscontro, una grande fiducia a parte della città. E lui ha progettato, è stato il primo a progettare il primo di questi tre fari, che è appunto il faro di Salvore, che è stato poi inaugurato nel 1818 alla presenza dell'imperatore Francesco I, e c'è la targa ancora lì apposta sopra l'ingresso. E in realtà a quel tempo si era pensato di costruire il secondo faro sulla punta di fronte a Promontore, quindi sull'isolotto di Porrette. E poi per tutta una serie di questioni legate a fattori economici, probabilmente anche a fattori strategici, e invece è stato realizzato quello di Trieste, l'ultimo è stato quello appunto di fronte a Promontore.
1: Ecco, per soffermarci un momento su Salvore, è un faro che all'epoca aveva dei primati, ce li ha ancora storicamente questi primati?
0: Beh, il primo più a nord dell'Adriatico, il primo faro ad essere costruito, no? E poi un faro che tra l'altro è stato comunque finanziato dalla deputazione di Borsa di Trieste come la lanterna, è alto 36 metri e aveva veramente una capacità di messaggio luminoso che era fortissimo, si vedeva anche dalla direzione di Officina, si vedeva da Officina, sì, come si vede anche oggi perché è ancora attivo.
1: E poi un'illuminazione avveniristica per i tempi, perché la luce era alimentata da un nuovo ritrovato della tecnica.
0: Sì, inizialmente era praticamente costituito da 42 lucignoli che davano una visibilità di 25 miglia italiana, che era tanto, veramente tanto. E poi hanno fatto un esperimento, praticamente andando a prendere che era legato alle miniere di carbone nella zona di Albona,
1: sì.
0: E praticamente le hanno illuminate a gas che avveniva proprio dalla distillazione di quel carbone, insomma, che proveniva dalle miniere di carbone fossile, per cui è stato molto avveniristico e innovativo, ecco, soprattutto il suo funzionamento.
1: E fa da scuola per la lanterna di Trieste, il secondo faro appunto ad essere costruito da un altro architetto che lei ha già nominato, Matteo Perch,
0: sì.
1: E potrebbe sì. Forse raccontarci l'uomo Matteo Perch per conoscerlo in un certo senso, per capire chi costruì la lanterna di Trieste.
0: Matteo Perch è un personaggio molto interessante, nato sul lago di Costanza, studiato a Milano, tra l'altro con Taglioretti e probabilmente anche con Piermarini, e ha avuto numerosi premi sin da giovanissimo. È stato un periodo a Bergamo e poi alla fine del Settecento si è trasferito a Trieste, chiamato tra l'altro da Demetrio Carciotti, per il quale ha progettato il nostro palazzo Carciotti. E poi ha partecipato a molti concorsi per la realizzazione di edifici pubblici come la Borsa, il Teatro Nuovo, la Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo. E lui ha praticamente... Come tutti gli architetti, diciamo, ha avuto anche dei problemi. È interessante perché nel 1808 ha inviato una supplica al presidio governoriale per essere pagato di 600 fiorini per un nuovo palazzo a uso dei tribunali in Piazza Grande, e quindi qua c'è una bella descrizione nella sua supplica dove dice: ho calcolato, ho costruito, ho fatto, ho progettato, per favore pagatemi.
1: È un personaggio, una questione anche, diciamo, ben comprensibile da chi ci stia ascoltando in questo momento.
0: Esatto.
1: Possiamo anche citare proprio le parole che Lucia Krasovec ha riportato sul volume: siccome ogni fatica merita il suo premio, ecco, chiedeva,
0: esatto,
1: supplicava il pagamento di 600 fiorini. Ma andiamo,
0: esatto,
1: alla lanterna, appunto,
0: sì,
1: e alla progettazione di questo faro, al quale poi la città si lega in maniera fortissima, non solamente marittima, ma anche urbanistica,
0: sì,
1: quasi affettiva. Ecco, il progetto per la lanterna, come l'aveva immaginato Perch?
0: Beh, intanto la lanterna diventa un simbolo forte per tutta la cittadinanza, proprio un elemento che dobbiamo pensare alla lanterna senza tutto il corollario che esiste oggi, cioè lanterna e basta, no? E segnava questo punto più a sud dell'area urbana, era proprio in centro nell'area. E il Perch anche in questo caso è stato un po' condizionato dalle idee, dalla volontà di Pietro Nobile, che decideva, era la persona di fiducia della deputazione di Borsa, per cui diciamo che il Perch ha fatto tanti progetti prima di arrivare alla versione definitiva,
1: sì,
0: che vediamo oggi, e ci sono varie versioni che poi vengono riportate nel libro, nella pubblicazione. C'è sempre ovviamente la torre che riporta poi sopra la lanterna vera e propria, quella luminosa, i candelabri e così via. E alla fine di tutto questo percorso, che doveva in qualche maniera concordare con Pietro Nobile, il progetto si attesta su questa base un po' massiccia, detta la Massimiliana, proprio per questo doppio ordine di finestre di fuori, e per la presenza sopra dei merli di Bellini, e da lì poi sale il fusto vero e proprio che regge, insomma, la lanterna luminosa.
1: Ecco, chi ci sta seguendo,
0: sì? nelle varie versioni, insomma, ci sono anche come dire, delle derive molto decorative, stilisticamente improbabili, come una versione che viene qui riportata dove tutta la base massimiliana è segnata da degli archi gotici contenenti dentro, insomma, le aperture, insomma. È interessante capire come il progetto abbia, insomma, sondato e cercato di trovare la forma definitiva attraverso varie fasi, ecco.
1: Con la torre massimiliana intende il basamento robusto,
0: la base,
1: quasi la
0: non
1: fortezza.
0: La base.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Il fortilizio merlato.
0: Sì, c'era l'idea, perché in realtà la funzione, che poi nell'Ottocento non serviva più, ovviamente, la funzione originaria delle torri rimandava proprio a una struttura che da un lato appunto segnalava l'arrivo in un luogo da mare, ma anche lo presidiava,
1: certo.
0: Presidiava la sicurezza, infatti spesso c'erano le guarnigioni sotto e che appunto dovevano, e c'era anche inizialmente nel progetto definitivo aveva anche tutta una fila di cannoni pronti a difendere, insomma, il territorio, che non hanno mai sparato, questo almeno riportano le cronache storiche.
1: Un ultimo intermezzo musicale, poi torneremo sempre con Lucia Krasovec Lucas alla scoperta della storia della lanterna. Siamo arrivati praticamente alla vigilia dell'inaugurazione, rimanete con noi.

0: La storia della lanterna, raccontata da Lucia Krasovec Lucas nel volume La lanterna, Trieste e il suo faro, un lavoro edito da Italia Nostra e da MGS Press. Architetta, siamo arrivati all'inaugurazione, la sera precedente all'inaugurazione. Cosa avvenne? Qual era il clima della città?
1: Beh, era di grande attesa, immagino. Anche perché era veramente un elemento importante, era una cosa assolutamente nuova e che poi è diventata, come dire, un oggetto ricorrente, è stato sempre riportato nelle cartoline, nelle immagini e poi nelle immagini fotografiche, eccetera, eccetera. Comunque, quella sera, l'11 febbraio del 1833, è stata una grande festa, una grandissima festa. E ci sono vari racconti su questa serata, ma è interessante leggere la descrizione della carta idrografica del Golfo di Trieste,

0: che venne redatta ad hoc con l'icona appunto della lanterna, dove insomma viene descritta in tutte le sue parti e si racconta appunto la bellezza della forma, la bellezza dei materiali, che ovviamente era tutta pietra bianca del Tarso, la sua capacità del cono luminoso che appunto copriva la distanza di 12 miglia geografiche e così via. Era una serata in cui c'erano dei fuochi d'artificio e insomma una grandissima festa per la città.
1: La lanterna non aveva il sistema veniristico che utilizzava la sua sorella di Salvore, era ancora legata all'illuminazione a olio.
0: Sì, aveva 42 lucignoli, anche questa, ma non aveva quel sistema veneristico, perché sembra costasse molto e sembra che il costo per ricavare appunto il gas, probabilmente con i sistemi di allora, con le strumentazioni di allora, dispositivi, fosse molto costoso e quindi non è stato messo qui in funzione la lanterna. È funzionato così fino all'invenzione, insomma, dell'elettricità.
1: Noi la vediamo oggi praticamente come fu costruita, ma c'è stato un periodo, e forse qualcuno lo ricorderà tra chi ci sta seguendo, c'è stato un periodo in cui la lanterna venne dipinta.
0: Sì. Negli anni 50... è stato il governo militare alleato a modificarla, ha fatto una sorta di coreografia e dipinta a grosse righe orizzontali bianche e nere, come si vedono anche in altri luoghi, soprattutto nel nord ci sono queste torri di segnalazione luminosa, magari più piccole, che sono a righe rosse, bianche, ci sono vari motivi probabilmente per segnalare anche a distanza la sua presenza, o ci sono varie teorie, ecco, su questo tipo di trattamento
1: coreografico. Non si fermava però la sua luce, che aveva una cadenza precisa, una frequenza precisa, come appunto in tanti altri casi nei fari che conosciamo ancora oggi. Ecco, si sa quale fosse l'intervallo della lanterna di Trieste?
0: Sì. L'intervallo era praticamente un periodo di 10 secondi,
1: sì?
0: Cioè dei lampi bianchi a gruppi di due, e con la sequenza di 0,2 secondi di luce, 1,8 secondi di buio, 0,2 secondi di luce e poi 7,8 secondi di buio.
1: Quando venne spenta la lanterna?
0: La lanterna venne spenta definitivamente nel 69. E nel frattempo, come sappiamo, era stata realizzato il faro
1: della Vittoria,
0: esatto, il faro della Vittoria, e poi ci sono anche questioni relative a un cambio diciamo di nazionalità di Trieste, quindi con tutto quello che ne comporta, e quindi il faro della Vittoria man mano ha soppiantato l'utilizzo della lanterna e quindi è stata spenta.
1: Verso la fine di questa puntata c'è una dedica di un uomo di mare alla lanterna di Trieste e c'è un auspicio. Allora, se vogliamo concludere proprio in un paio di battute questo approfondimento sulla lanterna.
0: Sì, c'è questo in appendice, c'è questa bella dedica, questo bello scritto di Fabio Fiori, e quindi lui è un uomo di mare, un marinaio, ma un marinaio letterato, una persona molto, molto sensibile, che praticamente come tanti di noi, come io e tanti di noi, si augura che questo lampeggio in qualche modo torni ad essere vivo, ad essere concreto e a illuminare la città. Tra l'altro la lanterna avrebbe anche bisogno di essere liberata, dico io, da tutta una serie di strutture che la fagocitano e se ne perde quasi la percezione a volte. E se posso, se abbiamo qualche secondo vorrei
1: proprio
0: riportare un pezzo di questo bel testo di Fabio Fiori, che dice: del resto chi va per mare sa che un faro a poppa vale come una prua, che di notte un lampeggio fisso sull'orizzonte, davanti o dietro che sia, serve a determinare la rotta e rinfrancare il cuore, perché il cuore del marinaio è antico, e io posso aggiungere anche il cuore dei cittadini che abitano sul mare è antico ed è eterno.
1: Grazie a Lucia Krasovec Lucas, autrice del volume La Lanterna, Trieste e il suo faro, un lavoro edito da Italia Nostra e da MGS Press. Un buon proseguimento e un buon lavoro.
0: Grazie mille, davvero, grazie.
1: Siamo giunti così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Tommaso Vinoni, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Tuttora, evidentemente. Intanto c'è ancora con noi Corrado Rizza. Ciao Corrado.
2: Sì, sono qua.
1: Noi Corrado abbiamo fatto la banalissima carrambata, perché non puoi ascoltare una canzone come quella e non avere poi il protagonista, Paul Mazzolini,
2: ecco,
1: ovvero Gazebo. Ciao Paul.
2: ciao a tutti.
3: Ciao, benvenuto.
2: Grazie.
3: Che emozione, che brividi, grazie Gianfranco.
1: Devo dire che Viviana Verbaro era veramente emozionata, così come lo ero io, però anche Viviana era terribilmente emozionata e insomma non poteva essere diversamente. Paul, un po' la domanda scontata, i successi arrivano per caso? Evidentemente tu nemmeno avevi in testa il pensiero che questo potesse diventare veramente, come ho detto prima, un brano manifesto di un'epoca e di un genere musicale come la Italo Disco.
2: Assolutamente no, io ero già felicissimo di aver fatto Masterpiece, il mio primo singolo l'anno prima, ed era stato un bel successo nei club, in discoteca, insomma. Poi c'era da fare il seguito, no? E c'era anche da fare l'album, e così nacque questa canzone. Ma mai avrei pensato, anche perché è nata come un lento, perché a quei tempi, Corrado lo può confermare, c'era nei album c'era sempre un brano lento, diciamo, ecco. E Alex Chopin è nato come il brano lento, però poi è stato quello scelto dalla Baby Records per essere il nuovo singolo e insomma il resto...
3: Quelli che si ballavano alle feste.
1: Quelli che si ballavano alle feste e quei brani che facevano innamorare, evidentemente,
3: eh sì.
1: come questo.
3: Noi diversamente giovani.
1: Insomma, però va ancora.
3: Ma accidenti se va.
1: Perché poi tra l'altro, e non so se Corrado è d'accordo, si balla molto di più e ci si ritrova molto di più nella cosiddetta serata del venerdì, che è la serata appunto, come dire, 70-89. Perché non vanno soltanto i giovani, chiamiamoli così, i giovani e i giovanissimi, ma tu ti ritrovi appunto anche persone di 70 anni che hanno il piacere di riascoltare i successi di un'epoca passata. Corrado, che dici?
2: Ma che dico, innanzitutto saluto Paul, che per me, oltre a essere io, sono stato un suo fan, no? Mettendo la sua musica, e poi sono diventato, qui potrei fare una puntata solo su questo, sono diventato il suo aiutante, tra virgolette. Lui è stato colui il quale, vi accennavo prima, la famosa carriera del producer. Io ho iniziato grazie a Paul, che mi ha tenuto in studio con lui per più di un anno, insomma, ma questa, ripeto, è un'altra storia, come direbbe Lucarelli. Però io veramente devo moltissimo a Paul, ma credo che tutti noi dobbiamo qualcosa a Paul, forse anche i fratelli Vanzina, piuttosto che appunto il pubblico che ha conosciuto questa Italo Disco.

0: Francesco, di cui lui è stato veramente il pioniere, no? E oggi è l'emblema, perché io ve lo posso dire non perché è al telefono con noi, ma sicuramente quando metti questo pezzo anche in America, anzi Paul se lo ricorda, io l'ho fatto anche delle telefonate da lì, ogni tanto qualcuno che mi diceva ma fammi conoscere Paul, ma veramente conosci Gazebo? Non ci credo. Quindi insomma stiamo parlando veramente di un genere che ha lasciato il segno. Quindi perché i giovani o i diversamente giovani oggi vanno in discoteca? Perché comunque oggi la discoteca non ti offre più quel prodotto che c'era una volta. Prima si iniziava mezzanotte, mezzanotte e mezza, oggi si inizia la serata, parte alle 3 di notte, cioè chi ha l'età nostra, perché qui ormai ci siamo, cioè vuole comunque divertirsi presto, no? Ma anche io
1: i ragazzi del vecchio conio, Corrado,
0: ma non mi fate lavorare a me le 3, cioè fatelo voi, io faccio, voglio far divertire prima la gente, ripeto. E che vi devo dire, abbiamo lasciato il segno, Paul ha lasciato il segno, poi noi abbiamo fatto la Italo House, insomma l'Italia si è sempre difesa bene.
2: Posso dire a Paul, a Gazebo, se questa Italo Disco, così come appunto l'ho definita io prima, insomma, sia stata un pochino sottovalutata in Italia nel momento in cui appunto è esplosa, poi a un certo punto è ritornata, però da noi c'è questa tendenza, non solo sulla musica, anche sul cinema ad esempio, di ricordare, di rispolverare in seguito quello che magari è stato un successo consolidato da altre parti d'Europa o del mondo. Era un po' frustrante, tra virgolette, Paul, che la considerazione ci fosse, ma fosse inferiore, tra virgolette, alle attese.
3: Ma guarda, io devo dire, sì, è vero, io ho dovuto scegliere un nome d'arte come Gazebo, insomma, per eludere, diciamo, l'origine della produzione italiana, no? Perché se i DJ avessero saputo, se i giornalisti delle radio, eccetera, avessero saputo che era un prodotto italiano, l'avrebbero sicuramente, io parlo di Masterpiece, chiaramente il mio primo singolo, l'avrebbero sicuramente, non gli avrebbero dato l'ascolto che meritava, no? Invece, non sapendo nulla, c'era questo nome misterioso, Gazebo, non si sapeva se ero italiano, inglese, francese, insomma tedesco e quant'altro, e pertanto però ecco, poi alla fine sia Masterpiece ma soprattutto la Chopin ha avuto un tale successo all'estero che io praticamente ho passato 2 anni a promuovere questo disco all'estero e non mi sono assolutamente preoccupato di questo provincialismo giornalistico che c'era, perché i giornalisti italiani sono sempre stati un po', diciamo, dietro su, io parlo di quelli musicali, sì, dietro alle mode inglesi e americane, e hanno sempre un po', diciamo, sottovalutato quello che invece noi potevamo fare anche dall'Italia, cosa che per me era naturale, perché io sono di madrelingua inglese ma sono italiano di nazionalità, pertanto per me cantare in inglese era normale e non capivo perché non dovessi avere per forza una specie di complesso di inferiorità nei confronti degli inglesi o degli americani e quant'altro. E questo, credo che la Italo Disco, il suo merito grande è stato quello, perché in quel momento, negli anni 70, c'era stato la grande fase del progressive italiano, no? Del PFM, Banco, sì, eccetera, ma poi dopo i primi anni 80 la New Wave non riusciva veramente a decollare in Italia e non c'erano molti prodotti italiani in quella prospettiva, no? Elettronica, post-punk, eccetera. In fondo Masterpiece è un brano post-punk, è un brano New Romantic, come era un classico del Blitz Club di Londra, oppure del Easy Going di Roma, dove suonava il nostro amico Marco Trani,
2: sì,
3: questi locali alternativi dove si passava si ballava anche sui Kraftwerk, no, per dire. E pertanto siamo stati fortunati di aver avuto subito un successo anche internazionale, e questo ci ha permesso di svincolarci da queste cose, queste logiche, insomma, del pensiero italiano. Poi oggi chiaro, i giovani hanno una visione più libera anche grazie alle produzioni della house di cui parlava prima Corrado, la house italiana nei fine anni 80, primi anni 90, che ha continuato un po' la strada un po' della Italo Disco e ha sdoganato questa idea che dall'Italia non si poteva fare musica da discoteca.
2: Corrado è una persona che non ha peli sulla lingua, insomma, io ci ho parlato spesso anche in altre trasmissioni, diciamo, c'è una curiosità legata proprio al cinema, perché Corrado il cinema lo fa, l'ho detto anche prima, come documentarista, e quindi a entrambi la stessa domanda. Alex Chopin è andato forte anche grazie a Vacanze di Natale, Vacanze di Natale è andato forte anche grazie a Alex Chopin, poi non ne usciremo mai da questo dubbio, diciamo così. Però negli anni 70 pensate, negli anni Ottanta, secondo me, la musica era funzionale a un certo cinema. Oggi forse qualcosa è cambiato, cioè nel cinema la musica non è così centrale, almeno secondo me. Voi che ne pensate, Corrado?
0: Ma io penso che la musica forse, cioè il cinema oggi è forse l'unica fonte di ispirazione per i registi prima e per i fruitori dopo, perché io scopro delle cose bellissime ancora, ma sai dove? Nei film, e perché vedo che c'è una grandissima ricerca. Tornando proprio al, stavo ascoltando con grande interesse Paul, e spero che gli ascoltatori abbiano preso appunti, perché ha fatto in un minuto una sintesi molto importante, ha detto una cosa molto giusta. Scusate, non voglio fare uno sfoggio, ma io ho avuto la fortuna di lavorare a casa di Phil Collins negli Stati Uniti, e lui mi ha detto: io mi ricordo, voi avevate Progressive, la premiata foneria Marconi, cioè noi abbiamo avuto il Progressive, ma subito dopo abbiamo avuto la Italo Disco. Cioè sembra una cosa assurda, ma noi italiani siamo ricordati per questo. Ma voglio dire un'altra cosa, che quando si sta dentro a una nascita, a qualcosa di grande, in fondo non ci si accorge di quello che sta succedendo. Gli stessi registi a cui appunto forse facevi riferimento te,
2: sì,
0: hanno semplicemente cavalcato un momento, e quindi si sono dovuti andare a informare su quelle che potevano essere le tendenze, perché poi in quel momento in cui lo abbiamo vissuto, non nessuno diceva Italo Disco. Italo Disco è venuto dopo, cioè nel senso è stato etichettato dopo che quella cosa è diventata una realtà mondiale, credo, non so se sbaglio, ma questo è un po' quello che succede ogni volta. Quindi forse bisognerà stare sempre attenti a quello che si fa, perché magari uno, mentre scrive una cosa apparentemente banale, o con il cuore, come ha detto Paul, perché dice: io canto inglese, sono di lingua madre, faccio un pezzo in inglese. Non si è posto il problema dello snobismo, e che c'era, perché me lo ricordo benissimo, come per esempio non si parlava in discoteca, i DJ non parlavano, dovevano stare tutti zitti, capito? Era tutto il primo che lo fece fu Jovanotti a Roma, e fu preso per un pazzo, capito? Dissero: ma chi è questo qui che parla? Potrei fare anche nomi, ma non li faccio, di giornalisti che mi hanno detto: ma questo mi dice casino, casino, casino. E poi su casino lui ha creato un successo. Quindi insomma sono tutte cose che a bocce ferme è più semplice analizzare. Era interessante viverle in quel momento.
2: Paul, abbiamo un minutino. Il rapporto proprio tra il cinema e la musica, ho fatto appunto l'esempio prima di Vacanze di Natale, così come anche quello tra la musica e il video, l'immagine. Io ricordo te con un look molto ricercato e molto attento anche durante le esibizioni, durante i videoclip. Quindi era importante la musica da ascoltare, ma anche da vedere.
3: Beh, diciamo che rientra un po' nell'immagine degli anni Ottanta, dove era tornato a primeggiare anche l'immagine, il look, mentre negli anni 70 si andava in giro con i jeans a maglietta, no? Se vogliamo. Negli anni 80 abbiamo spolverato Armani, Versace, sono diventati i grandi big che conosciamo. E c'era l'immagine di questa eleganza, questo ritorno all'edonismo, se vogliamo, con, magari anche con dei difetti, ma che aveva come priorità la bellezza sia nel sperimentare nei video musicali, che erano uscite delle cose molto belle, secondo me, nei primi anni Ottanta, ma anche nel cinema. Se pensate a film come Flashdance, come altri, i brani facevano parte proprio in modo preciso anche dell'immagine del film. E i Vanzina hanno fatto la stessa cosa, hanno fatto la stessa operazione con Vacanza di Natale. Credo che il budget per la musica superò, credo, una buona parte del budget per il film, da quanto mi era stato detto, e pertanto era importantissimo, e hanno avuto ragione.
2: Allora ringraziamo quindi Corrado Rizza e Paul Mazzolini, Gazebo naturalmente.
1: Grazie.
2: Per essere stati con noi e per averci fatto fare un bellissimo tuffo nel passato, ogni tanto ci vuole. Grazie davvero.
3: Grazie a voi per questa carambata, ciao Corrado.
0: Grazie, baci.
2: Ciao.
1: È passata la carambata.
2: La carambata è andata bene, tutto sotto controllo.
1: E allora siamo arrivati al segnale orario e al GR1, ma prima la musica.
2: Musica, sì, una coppia sicuramente, Corrado Rizza e Gazebo, ma una coppia giovanile della musica italiana di grande speranza è quella formata da Maria Antonietta e Colombre, e l'ultima loro è Senza Vestiti.
4: Con gli occhi...

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, la crisi migratoria a Ceuta, 43 morti tra le decine di migliaia di persone che si sono riversate dal Marocco sulla città spagnola, sulla costa marocchina. La maggior parte sono tornati indietro, ci riferisce in diretta Enzo Acceri.
3: Secondo le stime del governo spagnolo, 37.000 persone circa hanno lasciato Ceuta, la città spagnola sulla costa marocchina. Il sovraffollamento, il timore di restare bloccati in una città soverchiata tra le migliaia di arrivi senza possibilità di rifugio e assistenza, hanno consigliato a migliaia di marocchini di rientrare nel proprio paese. Secondo Madrid sono circa 50.000 le persone che, travolgendo gli sbarramenti e le forze dell'ordine su entrambi i lati del confine, hanno raggiunto la città da ieri. 60.000 secondo il presidente dell'autonomia cittadina di Ceuta, Vivas, che accusa il Marocco di aver manipolato la propria popolazione per fini di parte, chiede una risposta decisa dello Stato spagnolo e un aiuto dalle istituzioni europee. Il premier Sanchez da Ceuta condanna nel modo più energico possibile l'attraversamento di massa della frontiera, lo definisce un attacco, una violazione dell'integrità territoriale spagnola. Madrid ha inviato rinforzi per la Guardia Civile, ha mobilitato le forze armate per tentare di chiudere la falla lungo la frontiera con il Marocco. Nella notte, lungo il confine, scontri tra le forze dell'ordine e i migranti che tentavano di superare lo sbarramento della polizia. Sassaiole contro i veicoli degli agenti, alcune auto sono state date alle fiamme.
2: E il governo italiano valuta la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata anche dalla Finlandia. Fonti europee fanno sapere che il trattato di libera circolazione prevede già controlli specifici per chi entra irregolarmente a Ceuta e Melilla, che per la loro peculiarità hanno un protocollo ad hoc. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, parla di immagini inaccettabili e auspica rimpatri rapidi. Martedì mattina a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. Lo storico capitano del Milan e della Nazionale è morto ieri a 66 anni. Su disposizione della Federcalcio, un minuto di raccoglimento in sua memoria in tutte le gare amichevoli in programma in Italia da oggi a domenica. E dal Consiglio Comunale del Capoluogo Lombardo, richiesta di iscrizione di Franco Baresi al famedio del cimitero monumentale con gli altri i cittadini illustri di Milano. Sarà un fine settimana complicato sul fronte del traffico per le partenze e per le vacanze, mentre prosegue l'ondata di caldo con picchi di oltre 40 gradi.
4: Italia rovente, almeno fino alla prossima settimana, temperature estreme per effetto della quarta ondata di calore che non molla la presa e che porterà gran caldo in tutte le città. Oggi 11 quelle contrassegnate da bollino rosso, domani saranno 19 e domenica saliranno a 23. Con l'AFA e le temperature alte e allerte incendi. Sul Gargano diversi roghi stanno interessando la zona di Vieste, ancora colpita dopo quelli degli scorsi giorni, evacuato un agriturismo. Incendi anche nel Materano, dove sono stati cancellati dalle fiamme 450 ettari di bosco. Secondo l'ultimo report dell'ISPRA, in Italia in meno di 7 mesi si sono verificati oltre 1.000 incendi boschivi, molti dei quali avvenuti nel mese di luglio e alimentati dalle alte temperature. E questo fine settimana

settimana, traffico intenso lungo strade e autostrade del paese. Per effetto dell'esodo estivo saranno 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli in direzione delle località di mare e montagna. Oggi bollino rosso per traffico intenso e domani

0: braccio. Il suo corpo è stato recuperato stamattina, 3 i feriti. Ancora presto per stabilire le cause del collasso, una delle ipotesi è il cedimento strutturale. Nel Regno Unito, condanna esemplare per il responsabile di una truffa sul carro estinto senza precedenti, culminati in un processo ad alta visibilità mediatica. 20 anni di carcere all'imputato, titolare di una grande agenzia di pompe funebri, il quale ha ammesso di aver tenuto nascosti anche per mesi in un obitorio decine di cadaveri per lucrare sui costi di cremazione. L'uomo alle famiglie ha dato urne con ceneri di sconosciuti esumate all'occorrenza. Patti Smith in Vaticano, la cantautrice americana in questi giorni a Roma, dove ha tenuto un concerto per il tour degli 80 anni che compirà a fine dicembre, è stata ricevuta in udienza questa mattina da Leone XIV. Patti Smith, che ha sempre mantenuto un legame del tutto personale con la dimensione spirituale, aveva già avuto incontri con il predecessore di Leone, Papa Francesco. Ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 18.
1: L'Italia in diretta.

0: Thomas Sol, questo è Bruno Mars alle 17.08 su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, con me che sono Gianfranco Valenti, sempre in diretta naturalmente, se volete restare in contatto con noi 335-699-2949, su Bruno Mars soltanto il fatto di averlo visto con grande piacere allo stadio San Siro di Milano un po' di tempo fa e la grande curiosità di vederlo entrare sul palcoscenico a bordo di una Vespa, lo possiamo dire, con una sciarpa dell'Italia al collo, quindi tifoso degli azzurri. Ne sono rimasti sempre meno, cara Viviana, perché il momento della nostra nazionale
1: dici?
0: Non è dei migliori.
1: Vabbè,
0: diciamo.
1: Però magari adesso ci ritiriamo su.
0: Speriamo, dobbiamo augurarci.
1: Abbiamo sofferto.
0: E adesso forse dagli inferi riusciremo a riemergere.

0: Beh, quando si tocca il basso si risale.
1: Per forza di cose.
0: È una legge fisica.
1: Vero.
0: Pensa
1: vero.
0: Un po' dove ci siamo infilati.
1: Cul-de-sac.
0: Va bene, dai, ricomponiamoci, torniamo, diciamo, alle nostre scalette, a quello che avevamo previsto, perché siamo arrivati al nostro spazio che il venerdì dedichiamo agli animali, su cui sapete Radio 1 ha una sensibilità particolare, e dovete sapere che oggi molte specie lottano per la sopravvivenza in un mondo che cambia a ritmi che sono davvero mai visti prima. In biologia parlare di estinzione di massa significa che la Terra sta perdendo almeno il 75% delle sue specie animali e vegetali in un periodo di tempo geologicamente breve. Nella storia del nostro pianeta è già successo, Gianfranco, 5 volte. La più famosa è quella di 66 milioni di anni fa, quando un meteorite spazzò via, pensa, i dinosauri. Le altre 4 sono state causate da eruzioni vulcaniche gigantesche, cambiamenti climatici estremi, oppure variazioni dei livelli degli oceani. La sesta estinzione di massa è la prima causata dalle azioni umane ed è quella che stiamo vivendo. Tra le specie più a rischio ci sono gli impollinatori, e di loro parliamo con Marilena Marconi, che è biologa ambientale, ricercatrice ed esperta di api senza pungiglioni. Benvenuta.
2: Salve, grazie per il benvenuto.
0: Buon pomeriggio. E poi parleremo, oltre che degli impollinatori, anche della foca monaca con Emanuele Coppola, che è documentarista e presidente dell'associazione Gruppo Foca Monaca. E entrambi, sia Marconi che Coppola, sono protagonisti del podcast La Lista Rossa della nostra Francesca Bellino, che ci piace ricordare anche perché è un lavoro egregio che è stato anche premiato, insomma, è un nostro orgoglio, Francesca. Quindi, Marconi, quando sentiamo dire crisi degli impollinatori, di che cosa stiamo parlando esattamente? È un problema che riguarda solo le api da miele o c'è un mondo molto più grande a rischio?
2: Sì, ovviamente c'è un mondo molto più grande a rischio. Purtroppo in realtà qui si dovrebbe parlare proprio di crisi degli insetti. Nello specifico, per impollinatori si intendono appunto tutti quegli animali che impollinano le piante, e nella maggior parte dei casi, quando parliamo di impollinatori, immaginiamo l'ape domestica, cioè l'ape da miele, quindi l'ape che viene allevata in apicoltura. In realtà, se parliamo di api, c'è un mondo enorme che include circa 20.000 specie.
0: 20.000 specie di api?
2: Sono 20.000 specie di api, e sono api che nella maggior parte dei casi vivono solitarie. Sono api che non producono miele e appunto effettuano questo grande servizio che è appunto l'impollinazione. E per essere più precisi, oltre alle api bisogna includere anche le farfalle, i sirfidi, che sono diciamo un tipo di mosche, e coleotteri. Quindi, diciamo, quando si parla di impollinatori in realtà si parla di tutti questi insetti. Oltre agli insetti, anche ad esempio i mammiferi, perché i pipistrelli, ad esempio, anche loro svolgono una funzione di impollinazione.
0: Questa davvero non la sapevo, i pipistrelli.
2: Sì, anche i pipistrelli. Quindi diciamo che, ecco, c'è questo diciamo questo pregiudizio nel credere appunto che per impollinatori e per api si intende solo l'ape domestica. E per quanto riguarda appunto le api, ecco, diciamo che sono poco conosciute, perché l'ape domestica è quella che, insomma, conoscono tutti per via del miele, per via dell'apicoltura, ma veramente, come dicevo, ce ne sono tantissime specie che sono a rischio, e sono a rischio per tantissimi motivi.
0: Ecco, quali sono le minacce principali?
2: Le minacce principali purtroppo sono tantissime. Parliamo dalla perdita degli habitat, frammentazione degli habitat, ovviamente cambiamento climatico, e anche tante pratiche agricole, soprattutto quelle legate all'agricoltura intensiva.
0: Stiamo parlando quindi dell'uso dei pesticidi.
2: Esattamente, esattamente.

0: che ovviamente colpiscono non soltanto le api, ma in generale.
1: Ma ci può essere da questo punto di vista un punto di equilibrio tra la produzione e il rispetto della natura? Ci si può in qualche modo mettere d'accordo, incontrare?
0: Io penso che si può cercare un incontro e ovviamente questo incontro è abbastanza difficile quando si parla di appunto agricoltura intensiva, quando certo. Si parla di consumismo, quando si parla di capitalismo, diciamo in sistemi di questo tipo trovare un incontro, trovare un equilibrio è difficile, è molto difficile.
1: È anche vero che se continuiamo a perdere impollinatori avremo delle conseguenze che sono importanti, per cui forse questo punto di equilibrio, questo punto di caduta conviene un po' a tutti trovarli.
0: Esattamente, esattamente, è proprio questo, esatto.
1: E quindi spesso diciamo che questi sono colonna portante della biodiversità. Cosa potrebbe accadere all'intero ecosistema se continuassimo davvero a perdere impollinatori a ritmo serrato?
0: Beh, allora diciamo che perderemmo le piante, tutte le piante a fiore ovviamente si riproducono grazie agli impollinatori e la maggior parte delle nostre colture, quindi tutto quello che noi produciamo in agricoltura, la maggior parte delle colture è legata al sistema di impollinazione, quindi quello che noi mangiamo dai frutti agli ortaggi li abbiamo sulle nostre tavole proprio grazie agli impollinatori.
1: Cioè potrebbero sparire o diminuire drasticamente?
0: Potrebbe innanzitutto avere un grande effetto sulla quantità della produzione,
1: quindi una diminuzione.
0: Esattamente, mm-hmm. Una diminuzione. Ovviamente poi nel tempo se sparissero gli impollinatori non avremmo più queste colture e quindi sarebbe drammatico.
1: Quindi per ce li dobbiamo culture, un po' coccolare questi impollinatori.
0: Assolutamente. Io penso che la loro gestione dovrebbe essere di pari passo insieme alla gestione delle attività agricole.
1: Allora,
0: principalmente
1: c'è un nostro ascoltatore, mi perdoni per l'interruzione, che non so se scherza o dice sul serio, Marconi, che dice al nostro 335-699-2949 si potrebbe impollinare con i droni. Io spero sia una battuta.
0: purtroppo non è una battuta.
1: Non è una
0: nel
1: battuta.
0: Senso che già si fa questo tipo di pratiche. Prima erano le stesse persone che facevano l'impollinazione a mano. In alcune parti del mondo dove già c'è questa crisi degli impollinatori che è avanzata e la questione dei droni assolutamente purtroppo non è una battuta
1: allora la dobbiamo prendere sul serio, però noi non vogliamo lasciare i nostri ascoltatori un po' con questa sensazione di impotenza. Cosa si sta facendo a livello di politiche per proteggere gli impollinatori e soprattutto nel nostro piccolo, noi che cosa possiamo fare, magari nel giardino, sul balcone di casa, possiamo avere delle piccole pratiche quotidiane che li aiutino?
0: Allora, innanzitutto per rispondere alla prima domanda, sì, fortunatamente si sta facendo tanto a livello europeo, a livello della Commissione europea ci sono tantissime iniziative, tantissimi progetti che sono stati finanziati proprio per la conservazione degli impollinatori, quindi c'è una grande sensibilità nei confronti di questa categoria di animali e nel nostro piccolo, certo, quello che si può fare ovviamente è fare delle aiuole o avere anche dei fiori che possono attirare gli impollinatori e questo sicuramente lo possiamo fare.
1: E allora fiori nei nostri balconi e un grazie alla nostra Marilena Marconi per questo racconto che ci ha fatto, devo dire delicato e non terroristico nonostante la situazione sia veramente difficile e complicata. Gianfranco, ci ascoltiamo un brano?
2: Un brano assolutamente, perché ieri sera, e anche per questo oggi sono qui con te eccezionalmente di pomeriggio, sono stato arrivato Rimini a presentare una serata di musica e parole con due giovani donne della musica italiana. Una è Lea Gavino e l'altra è Margherita Vicario. E Margherita ci dice: se fa caldo in città, per

0: Alle 17.22 su Rai Radio 1, questa era Margherita Vicario, onde, tra l'altro adesso è tornato con noi Andrea Di Marco alla parte tecnica, che ritrovo dopo tanto tempo e questo mi rende molto felice. Dicevo prima Viviana di Margherita Vicario, che ho incontrato ieri sera, uno dei talenti più belli della musica italiana, anche perché non solo musicista, non solo cantautrice, ma anche regista e attrice. Tra l'altro è stata apprezzata moltissimo al Festival del Cinema di Berlino qualche anno fa, grazie al suo... direi che è stata una buona idea quella di fare un film con un titolo Gloria, che poi può essere anche benaugurante. All'interno c'era anche una bella canzone che era Aria, e ha vinto il David di Donatello lo scorso anno. Quindi una ragazza che non ha ancora compiuto 40 anni, quindi diciamo il suo destino lo sta scrivendo, e lo sta scrivendo anche bene.
1: Una giovane donna assolutamente impegnata, anche con una bella voce, si fa ascoltare.
0: Una timbrica che comunque ti resta in testa, rimane
1: senz'altro. E noi continuiamo, Gianfranco, se ti va, a chiacchierare rispetto a questo tema che abbiamo scelto oggi, un po' inedito, forse poco estivo, però molto molto interessante e secondo me doveroso affrontare anche per il servizio pubblico, che è quello degli animali in via d'estinzione. Adesso vi vogliamo parlare della foca monaca, che è un mammifero pinnipide che sta sparendo, Gianfranco, e lo facciamo con Emanuele Coppola, che è un ingegnere, pensate, un documentarista, ed è presidente dell'associazione Gruppo Foca Monaca. Benvenuto a Italia in Diretta.
2: Grazie, buonasera. Posso permettere di dire subito che non è affatto un tema poco estivo. La foca monaca è un animale marino, quindi non è male come tema. E fra l'altro vi ringrazio per questa bella canzone che ho sentito, che invitava a tuffarsi tra le onde con la luna che sorge. Notte, se qualcuno vuole cogliere l'invito, la luna sorgerà sul tardi, verso le 10, immagino, piena, quindi sarà un bellissimo bagno notturno

0: magari anche in compagnia di una foca,
1: perché ma perché no? Se la troviamo ci dice.
0: La foca, la novità di questi anni sì. è meravigliosa, che la foca non è più un animale che sta scomparendo, ma è un animale che sta simpaticamente e straordinariamente tornando.
1: Beh,
0: e
1: sì, nello studio abbiamo visto che c'è una crisi, ma non profonda come prima, quindi da pericolo critico a in pericolo, quindi abbiamo un aggettivo
0: ancora
1: in meno
0: più,
1: che ci consola.
0: L'ente internazionale ne ha fatto un altro di passaggio e adesso è considerato a livello internazionale vulnerabile. Ah. Quindi è stato fatto un doppio declassamento negli ultimi anni,
1: sì.
0: e questo è stato fatto da chi si occupa, diciamo, professionalmente. Io che sono un appassionato di natura e di animali e di foca monaca, me ne occupo da 40 anni,
1: sì.
0: posso dirvi che questa cosa non è una novità degli ultimi anni, è un andamento che in qualche modo era stato segnalato e sul quale io con la mia organizzazione sto lavorando da decenni,
1: sì.
0: e che è lento ovviamente, ma che è, diciamo, molto un trend positivo che noi stiamo vedendo chiaramente, che riguarda anche il comportamento degli animali, non solo il fatto che stiamo tornando, ma il fatto che stiano interrompendo quello che per anni è stata la loro salvezza, cioè di tenersi alla larga dagli umani, che erano sì. personaggi molto pericolosi. Stiamo diventando un po' meno pericolosi, magari cacciaroni in mare, ma meno pericolosi di quanto non fossimo nei decenni
1: e questo
0: passati.
1: Questo come mai? Che cosa è cambiato? Il nostro atteggiamento, allora, la nostra curiosità, il rispetto del mare, il rispetto degli animali, siamo maturati? Che è successo?
0: Succede questo, che fino agli anni 60-70 l'approccio degli umani in generale verso il mondo naturale era molto violento, cioè tutta la fauna era costantemente oggetto di, diciamo, di attacchi, fucilate e aggressioni di ogni tipo. Questa cosa negli ultimi decenni è molto cambiata, ora vedremo che succederà con le nuove leggi sulla caccia, ma insomma l'atteggiamento della maggioranza delle persone è estremamente, diciamo, incuriosito sì. e interessato e, diciamo, tendenzialmente positivo nei confronti degli animali selvatici, vuole osservarli, a volte anche maldestramente, quindi anche in questo ci può essere
1: senta,
0: qualcosa
1: Coppola,
0: negativo.
1: Siccome sì. il tempo veramente va veloce,
0: stringe,
1: ce la racconta meglio questa foca monaca? Ce la fa conoscere un po'
0: allora,
1: di più?
0: Allora, è un bellissimo animale, è un mammifero marino, uno dei principali predatori dell'area mediterranea, quindi è un carnivoro, un animale foca, le conosciamo tutti, ma normalmente le associamo ai mari freddi, ed è vero perché molte delle specie di foche vivono nell'emisfero artico e nell'emisfero australe. La nostra è, diciamo, unica dell'area subtropicale,
1: sì.
0: è l'unico pinnipede addirittura che vive da sempre in questi mari temperati. Da sempre, intendo dire che questa area dove le foche monache si sono nel corso dei milioni di anni, diciamo, sviluppate, è abitata appunto da milioni di anni, quindi addirittura da prima che fosse completata la deriva dei continenti. Quindi noi stiamo parlando di un animale che ha un'importanza e una presenza in un mondo naturale che è il suo, il Mediterraneo,
1: sì.
0: da epoca molto remota. L'abbiamo dimenticato semplicemente perché i nostri padri, cioè latini e greci, la conoscevano bene, tant'è che è descritta in moltissimi trattati o anche racconti, o anche l'Odissea ne parla di foche, quindi è raccontata da tutti perché era conosciutissima. Noi negli ultimi decenni l'abbiamo totalmente abbandonata, abbiamo detto basta, è estinta, o se non è estinta poco ci manca.
1: Però se le cose stanno migliorando, guardiamo il bicchiere mezzo pieno e godiamoci la luna,
0: certo.
1: come diceva lei, e anche magari
0: anche
1: questi animali.
0: Certo, perché la sua presenza è fra l'altro indicativa di un equilibrio che si sta piano piano ricostruendo, magari anche con tanti cambiamenti, perché c'è l'ingresso di specie nuove
1: certo.
0: nel Mediterraneo, dalle Suez, ci sono tante cose che cambiano,
1: tanti
0: ma
1: tanti
0: aspetti il suo ruolo rimane
1: di cui parlare.
0: Certo.
1: Grazie davvero certo. ad Emanuele Coppola. Adesso siamo
0: buona notata allora.
1: Grazie Gianfranco, facciamo un break
2: sì, perché fa molto caldo,
1: le
2: quindi
1: previsioni del tempo.
2: Cerchiamo di capire che tempo farà domani. Al rientro però parleremo di economia, che non ha a che fare, diciamo, con il tempo, però potrebbe anche averlo, per dir la verità, perché bisogna stare attenti anche ai condizionatori.
1: Adesso vediamo
2: l'energia.
1: Che ci siamo inventati
2: A tra pochissimo, sempre in diretta sull'Italia
1: Restate
2: in diretta.
1: Con noi Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando.

0: è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Ancora qualche pioggia in serata sugli estremi settori alpini occidentali, ma qualche acquazzone giungerà anche sulla pianura tra Lombardia e Piemonte, ma in rapido esaurimento. Sereno altrove. Domani avremo condizioni di stabilità su tutto il paese, mentre dell'instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino e l'Appennino centro-meridionale con rovesci sparsi. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari si presenteranno in genere poco mossi. Temperature massime ancora elevate, con valori anche prossimi ai 38-40 gradi, in particolare nelle aree più interne del centro-sud e delle isole. Le minime della notte saranno spesso al di sopra dei 20 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
11: L'Italia in diretta. E siamo tornati, un break piccolo, sono le 17.31, Gianfranco Valenti, Viviana Verbaro, l'Italia in diretta, bentornati a tutti voi all'ascolto su Radio 1. Adesso siamo arrivati allo spazio dedicato all'economia. Oggi vi parleremo delle vendite porta a porta e delle truffe che si possono nascondere anche in questo settore. Ma prima di entrare nel vivo del nostro tema, vediamo come hanno chiuso le principali borse europee e i titoli protagonisti della giornata. Ci colleghiamo con Milano. Buonasera.
12: Buonasera a voi. È stato un finale di giornata abbastanza movimentato per le borse europee. Ad un certo punto avevano frenato fino ad azzerare i guadagni che avevano realizzato nella prima parte della seduta. In chiusura recuperano qualcosina, quindi Milano chiude appena sopra la parità, più 0,02%, così come Francoforte fa un po' meglio, più 0,37% la borsa di Parigi. È un'altra giornata in cui mancano novità significative dallo scenario geopolitico, dalle politiche commerciali, quindi si guarda alle trimestrali delle aziende. Vola quindi per esempio il titolo di Amplifon, ha fatto conti molto positivi, molto migliori delle attese, guadagna il 7,75% in chiusura. Sono arrivati anche dei giudizi positivi su questo da parte delle banche d'affari, va molto bene dopo i conti. Anche il brand del lusso italiano Brunello Cucinelli scivolano invece in fondo al listino principale i titoli petroliferi, in una giornata in cui anche Wall Street è un po' titubante. Gli indici americani sono appena sopra la parità, anche qui si guarda ancora alle trimestrali e in particolare ai titoli tecnologici. Oggi Apple a pagare pegno, perde quasi il 9,5% il titolo. Le vendite continuano a crescere ma un po' meno di quanto si aspettassero gli analisti e questo in borsa porta sempre negatività. Sale invece ancora Amazon, più 13,4%, anche qui come ieri per Microsoft, a sostenere l'andamento del titolo è un nuovo boom del comparto del cloud. Linea a voi.
11: Grazie a Chiara Rancati. E adesso, prima di entrare nel tema che abbiamo scelto, voglio leggervi il titolo di un'agenzia da poco battuta dalle agenzie di stampa. Telemarketing, il garante della privacy ha multato Tim per 9 milioni e mezzo di

0: euro. Nel mirino l'operato di alcuni call center abusivi che effettuavano chiamate promozionali. Poi sapremo naturalmente di più nel corso delle prossime edizioni dei nostri giornali radio. Adesso, dicevamo, ci vogliamo occupare delle vendite porta a porta. In un mondo che corre veloce, in cui sempre più spesso si acquista online e le botteghe di quartiere chiudono, schiacciate dalla logica del centro commerciale dove trovi tutto ciò che ti occorre, ha ancora senso la vendita diretta e quali possono essere i vulnus che si possono generare? Di tutto questo vogliamo parlare con la nostra ospite, e in collegamento con noi Marta Gamba, che è segretaria generale di Univendita Confcommercio. Benvenuta, segretaria.
1: Buonasera, grazie molte per l'invito.
0: Grazie a voi e del chiarimento che ci darà, perché entreremo molto presto un po' nel vivo del vulnus a cui accennavo, però le voglio prima di tutto domandare se la vendita porta a porta in questo quadro che abbiamo tracciato resiste.
1: Certo, certamente che esiste. Univendita significa Unione Italiana Vendita Diretta, e considerate che ad oggi è la maggiore associazione di vendita diretta in Italia per fatturato, dove a cui aderiscono le aziende più rappresentative del settore. Vi faccio solo qualche nome: il gruppo Forwerk con i brand Folletto e Bimbi, piuttosto che il brand Bofrost. Abbiamo Carto
0: Allora
1: Orange,
0: non facciamo, essendo al microfono di Radio 1, uno servizio pubblico, nomi di brand e marche e categorie. Va bene, insomma, un po' un discorso generale. Quindi abbiamo una resistenza da parte del settore. Voglio dire, quando un venditore si presenta alla porta di un potenziale acquirente, quella porta si apre e non resta chiusa. Era questo il senso della domanda.
1: Sì, assolutamente no. Sì, mi scuso, ho soltanto citato i nomi delle nostre aziende proprio per darvi il calibro del nostro settore in Italia.
0: No, non c'è problema.
1: Assolutamente sì, la vendita diretta è un settore in crescita, molto attivo, è un settore che appunto negli ultimi anni non è assolutamente scomparso, anzi al contrario, come dicevate prima, in un mondo che va veloce c'è anche a volte la volontà comunque di un rapporto one to one. Questo consiste la vendita diretta. La vendita diretta ha come condizione sine qua non un incaricato, sì, che diventa proprio il punto di riferimento per il consumatore finale, e una persona a disposizione del consumatore finale che col tempo diventa un riferimento che conosce, che ti conosce, conosce i tuoi gusti, le tue abitudini. Quando acquisti per qualsiasi problema, poi soprattutto c'è tutto un tema anche di assistenza post vendita, dove spesso nelle vendite online, come sappiamo ben tutti, tante volte nel post vendita ci ritroviamo a parlare.
0: Quindi diciamo
1: chatbot,
0: che il punto di forza è questo rapporto di fiducia che si deve creare e continua a crescere tra chi compra e chi acquista.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Peraltro poi la professione dell'incaricato alla vendita, perché noi è così che li chiamiamo, sì, è un'attività che in pochi conoscono le qualità e le qualità effettive di questo lavoro. È un'attività oggigiorno, ci teniamo molto a dirlo, meritocratica, inclusiva, ha già raggiunto la parità di genere, le provvigioni sono uguali sia per le donne che per gli uomini, ed è un'attività che garantisce una grandissima flessibilità organizzativa.
0: Senta, segretaria, ma le categorie merceologiche per cui ancora esiste il porta a porta?
1: Sì. Allora, abbiamo elettrodomestici,
0: sì,
1: abbiamo il mondo alimentare, abbiamo il mondo delle capsule del caffè, abbiamo il mondo cosmetico, il mondo dei prodotti per la casa, il mondo dei viaggi. Queste sono un po' le macro categorie.
0: Il mondo dei viaggi è una novità. L'agenzia di viaggi porta a porta non è molto...
1: Sì.
0: Ho sentito.
1: Sì, ci sono degli incaricati, delle persone che appunto sempre con la stessa tipologia di business model vengono in casa del consumatore finale e organizzano proprio il viaggio su misura della persona.
0: Senta, introducendo un po' il tema, parlavamo di vulnus.

0: E allora, anche in questo mondo purtroppo ci sono dei malintenzionati, possono esserci truffe, raggiri che poi vanno a inficiare quella che può essere veramente lo sviluppo di un'intera categoria. Solo per restare nella cronaca, diciamo, più aggiornata, e di ieri l'ultima notizia di truffe ed estorsioni, per esempio ai danni di donne anziane attraverso la vendita porta a porta di articoli per la casa. Gli estorsori parlavano del fatto che il contratto stipulato anni prima con aziende obbligava gli anziani ad acquistare nuovi prodotti, e quindi lì partiva l'aggiornamento, per esempio, di un nuovo ferro da stiro, batterie di pentole, materassi, descritti tutti ovviamente come prodotti di grande qualità, e tornavano anche dopo diversi mesi. Quindi un po' l'anello debole, la persona anziana, può essere anche con il porta a porta risultare un po' la vittima. Parliamo di 1200 persone, 1200 anziani residenti in varie province italiane che si sono trovati in questa situazione. Allora io le domando: come ci difendiamo se la truffa non passa più solo attraverso l'online, ma anche attraverso chi ti bussa alla porta di casa? Gamba, caduta la linea, vediamo se riusciamo a ricontattare la nostra ospite, se no ce ne andiamo in musica e diamo alla regia la possibilità. Ecco,
1: sicuramente
0: abbiamo
1: questo
0: avuto
1: segnale,
0: il click.
1: È quel click.
0: E quindi, Gianfranco, anticipiamo la musica.
1: Con grande piacere,
0: dici?
1: Anche perché prima con Emanuele Coppola.
0: Alt, ti riblocco,
1: punto.
0: Perché la nostra ospite è con l'assassino,
1: no.
0: È?
1: Niente.
0: Sì? No? No. Gianfranco.
1: Benissimo.
0: L'assassino è?
1: L'assassino è.
0: No.
1: Con Emanuele Coppola, prima, simpaticissimo, tra l'altro parlavamo della foca monaca nel nostro spazio animali, e adesso invece dalla foca monaca passiamo al mondo dei gatti. Sembrerà casuale, ma non lo è, perché Malika Yane è stata protagonista dal 2022 di un musical bellissimo che è Cats. Lì interpretava e interpreta tuttora Grisabella, però i suoi inizi sono stati in lingua inglese. Allora andiamo al 2008 col suo primo singolo, il suo primo album, e questa è Feeling Better.

0: Con il suo primo album omonimo, tra l'altro, era proprio Malika Ayane. L'anno dopo ebbe anche un grandissimo successo a Sanremo con un brano scritto da Giuliano Sangiorgi, quello invece era Come Foglie. Beh, torniamo perché la segretaria di Univendita, insomma, Confcommercio, è tornata con noi, Marta Gamba, quindi a farci compagnia, Viviana.
1: E quindi io non so se la segretaria ha sentito cosa le stavo domandando rispetto a come difendersi dalle truffe. Avevamo fatto un po' un excursus dell'ultimo episodio di cronaca prima che cadesse la linea, però degli elementi per difenderci, dei consigli ce li vuole dare?
2: Noi proprio la settimana scorsa abbiamo proprio lanciato e inviato anche all'antitrust un vero e proprio decalogo sulla guida all'acquisto consapevole, dove sicuramente la cosa fondamentale da verificare è quella sempre appunto di verificare sempre l'identità del venditore, nel
1: e
2: senso
1: questo
2: che
1: come si fa?
2: Allora, un incaricato serio e affidabile si presenta per prima cosa munito di tesserino identificativo con foto e dati e indica chiaramente per quale azienda lavora.
1: Sì.
2: La prima cosa da fare è allontanarsi chi evita di qualificarsi. Ecco.
1: E poi?
2: Poi per esempio consigliamo sempre di pretendere trasparenza totale sull'offerta, il prezzo, le caratteristiche del prodotto, la modalità di pagamento, le condizioni di vendita. Diciamo che insomma l'ambiguità o le omissioni
1: ci
2: da parte di una persona
1: un po'
2: in alert, ecco, insomma. Oppure il fatto di non farti mettere fretta, di controllare sempre il contratto, soprattutto poi anche il diritto di recesso, perché ricordiamo, nella vendita a domicilio hai 30 giorni per poterci ripensare e questo deve essere indicato chiaramente nel contratto. Chiaro che se manca, questo è un altro e grave campanello d'allarme.
1: Comunque,
2: insomma,
1: segretaria, fanno sempre grandissima tenerezza le persone anziane, che anche rispettare questo vademe
2: parte della nostra associazione. Stiamo comunque facendo di tutto proprio per spiegare che voglio dire, la vendita diretta è un business model.
1: Comunque siamo nel clou del weekend da bollino, un po' con queste perifrasi.
0: Siamo pieni di bollini, perché il bollino rosso per il caldo africano, il bollino nero naturalmente per gli spostamenti, ma è un bollino positivo.
3: È certo che un consiglio semplicissimo ma forse efficace è anche partire mezz'ora prima, ma senza dover in qualche modo avere l'ansia di recuperare questo tempo perso. È assolutamente indispensabile ed efficace.
1: Quindi
3: poi un'altra
1: un po'
3: osservazione importante,
1: certo,
3: pianificare le ore in cui si parte, evitare le ore più calde della giornata.
1: Sì, anche
3: perché?
1: Questo,
3: perché le alte temperature aumentano anche l'affaticamento dell'automobilista.
1: Certo.
3: Ma oltretutto mettono anche sotto stress il veicolo.
1: Non c'è dubbio. E parlando appunto del veicolo, che cosa dobbiamo controllare prima di metterci in viaggio?
3: È necessario controllare prima di tutto la pressione dei pneumatici. Ma la pressione dei pneumatici va controllata a freddo, non durante il viaggio.
1: Certo, quindi prima, quanto tempo prima dobbiamo farlo? Il giorno prima, un'ora prima?
3: A freddo, cioè anche un'ora prima non è un problema, però va controllata la pressione quando il pneumatico è ancora freddo.
1: Sì.
3: I pneumatici è il punto di contatto tra il veicolo e la strada, quindi insomma qualche minuto per il suo controllo sono necessari, evitano situazioni sicuramente molto pericolose.
1: Senta,
3: è necessario controllare tutti i livelli e l'efficienza del veicolo stesso, pianificare, è opportuno verificare il livello dell'olio motore, il liquido di raffreddamento, ma banalmente anche il liquido del lavavetri.
1: Non c'è dubbio, è una cosa fondamentale, se il vetro non è pulito la strada non è pienamente visibile,
3: è
1: chiaro.
3: E anche per chi viaggia con un'auto elettrica è assolutamente consigliabile pianificare in anticipo le soste per la ricarica.
1: Sì, anche perché ormai ci sono tante app che ti danno la possibilità di vedere dove le colonnine sono posizionate, sempre se qualche

0: civile e mi assumo le responsabilità di quello che dico, non si è parcheggiato dove invece ci dovrebbe essere lo spazio adibito alla ricarica, ma questo è un altro paio di maniche, succede purtroppo molto spesso, ma in città, in autostrada di solito no. Le dotazioni di emergenza sono sempre da tenere a portata di mano, di che cosa stiamo parlando?
1: A portata di mano il giubbotto ad alta visibilità,
0: sì?
1: Il giubbotto deve essere mantenuto all'interno dell'abitacolo, non nel portabagagli, deve essere facilmente raggiungibile il triangolo di emergenza,
0: sì.
1: Kit di pronto soccorso,
0: sì.
1: E portare con sé un caricabatteria del telefono non fa mai male, prevede stress e l'impossibilità di comunicare.
0: Certo. Senta, invece un punto che ci sta molto a cuore, la sicurezza quando viaggiamo con bambini e neonati, come dobbiamo attrezzarci per non correre rischi?
1: Con i bambini è necessario avere sempre un seggiolino e deve essere un seggiolino omologato,
0: certo.
1: Deve essere adeguato all'età e al peso e all'altezza del bambino stesso. Poi è necessario verificare che sia correttamente connesso e quindi fissato alla parte strutturale del mezzo, quindi ai sedili. Ci sono le istruzioni che il produttore fornisce sempre, quindi verificare le istruzioni,
0: sì.
1: per questo fissaggio deve assicurarsi il conducente che il bambino sia correttamente allacciato con le cinture di sicurezza. Ma anche tutti gli altri occupanti del mezzo devono avere allacciate le cinture di sicurezza.
0: Ricordiamoci che le cinture di sicurezza ci possono veramente salvare la vita. Allora, noi la ringraziamo per tutti questi consigli e auguriamo buon viaggio a
1: Grazie.
0: Tutti quelli che ci stanno
1: Grazie.
0: Seguendo e che in questo momento sono in auto. Gianfranco, siamo quasi al GR1.
2: Però prima c'è anche un po' di musica, perché esattamente come oggi, ma 9 anni fa, se ne andava Guido Elmi, che è stato produttore storico di album di Vasco Rossi, che hanno avuto un grandissimo successo. Uno in particolare nel 1985, che era Cosa succede in città, all'interno aveva dei grandi musicisti, c'era ad esempio Maurizio Solieri, c'era Claudio Golinelli, c'era il maestro Fio Zanotti, che molti ricorderanno perché direttore d'orchestra al Festival di Sanremo molti anni. Beh, da questo disco noi ascoltiamo un brano delizioso che è Cosa c'è.

0: cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250.
3: Ore 18.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Persone morte nel tentativo di raggiungere Ceuta via mare a nuoto, un bilancio che cresce di ora in ora, come il numero dei migranti che stanno facendo volontariamente ritorno in Marocco. Secondo le stime del governo spagnolo, oltre 37.000 persone hanno lasciato Ceuta nelle ultime ore. Il sovraffollamento, il timore di restare bloccati in una città soverchiata tra le migliaia di arrivi senza possibilità di rifugio.
6: E c'è proprio un'ultima ora riguardo appunto la questione dei migranti nell'enclave spagnole di Ceuta e Melilla. Il Ministero dell'Interno italiano ha disposto la chiusura delle frontiere marittime aeree con la Spagna, quindi sostanzialmente la sospensione dell'accordo Schengen con il paese iberico. La Spagna è qualcosa che ha trovato l'appoggio anche da parte di Finlandia e di Svezia. Da Bruxelles fonti dell'Unione Europea avevano fatto sapere che il trattato di libera circolazione prevede comunque già controlli specifici per chi entra irregolarmente a Ceuta e Melilla, che per la loro peculiarità hanno un protocollo ad hoc. La presidente del Messina, dopo il recupero del corpo di uno dei dispersi, i vigili del fuoco non si arrendono, le speranze non le dobbiamo mollare, dicono.
7: Continuano le ricerche dei 5 dispersi sotto le macerie della palazzina crollata nel rione Pistunina, zona sud di Messina. L'unica vittima accertata resta l'imprenditore Carmelo Leone, 70 anni. Il suo corpo è stato estratto stamattina.

0: percorso.
1: Intanto al centro dell'inchiesta della Procura di Messina per disastro colposo finisce uno dei pilastri del... Sopravvissuto al cedimento, il reperto è stato isolato e posto sotto sequestro. Sarà analizzato per verificare in che condizioni fosse la struttura portante e soprattutto capire le cause alla base del collasso. Da Palermo, Valerio Penna per il GR1.
2: Dal garante per la protezione dei dati personali multa TIM per 9.516.000 euro per numerose violazioni in materia di privacy e telemarketing. Nel mirino dell'autorità l'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto del gruppo telefonico. In questo modo, secondo l'authority, raccoglierebbero illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato dalla TIM. Infine il caldo, un altro fine settimana rovente in Italia, siamo nel pieno della quarta ondata, punte anche di 40 gradi, oggi 11 le città più calde, tra cui Roma, Firenze e Torino, domani saliranno a 19, bollino rosso anche per il traffico, un weekend di grandi partenze come tradizione per le vacanze, oltre 26 milioni gli spostamenti attesi. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
3: L'Italia in diretta.

L'ultimo singolo di Elisa, Amore, è alle 18.09 su Rai Radio 1. Questa è l'Italia in diretta, c'è Viviana Verbaro, ci sono io, sono Gianfranco Valenti. Questo Amore cantato con forza, con grande impeto da Elisa, che tra l'altro, insomma, farà un anno oramai, quasi un anno, perché l'11 settembre del 2027 ci sarà un grande evento all'Arena di Campovolo, un luogo caro a Luciano Ligabue, tra l'altro, che ha già duettato con Elisa, e chissà che in quell'occasione

0: Luciano non possa andare a duettare proprio con la sua amica. Una riflessione al volo su Elisa, grandissima musicista, l'ultima direttrice artistica del Festival di Sanremo è Carla Vistarini, parliamo della fine degli anni 90, forse sarebbe il caso di trovare una donna in grado di dirigere quel carrozzone. Elisa, a mio avviso, potrebbe essere proprio l'ideale, Viviana.
1: E allora Gianfranco, io prima di passare al nostro ospite, che credo sia già in attesa, volevo darvi una notizia, ovvero un po' legati, affezionati, 96 anni, ricorderete la sua ultima intervista in cui disse: ho chiesto al Padre Eterno una proroga perché ho ancora molto da fare. E allora magari ne parleremo più tardi, per cercare di dipingere pop,
0: sì,
1: mai
0: personaggio pop,
1: con
0: sì,
1: la tonaca, insomma, che si è fatto amare perché ha fatto del bene a dei ragazzi, che ha aiutato a ritrovare la loro strada. Adesso anche noi riprendiamo la nostra di strada, perché abbiamo qui con noi un attore, un regista tra i più intensi e impegnati nel panorama. Un po' una piccola presentazione, dimmi se ti ritrovi nel fatto che hai saputo unire il grande successo popolare alla passione per il teatro e il cinema d'autore, che non sono mai venuti meno, nonostante dei personaggi popolarissimi che poi alla fine hai interpretato. Però, poi ti lascio la parola, il 7 agosto ti troveremo in versione cantante ad Agerola, sui Sentieri degli Dei, con lo spettacolo musicale Michele Riondino and Revolving Bridge. Tutto corretto?
2: Sì, è tutto corretto. Diciamo che in questa parte dell'anno si fanno le mattate, ecco, quindi si dà libero sfogo a quelli che sono gli istinti più che teniamo sempre, che tengo, ecco, più nascosti, e quindi diciamo che l'anima rock viene fuori col caldo dell'estate, e quindi ogni piazza è buona, e questa di Gerola era magnifica.
1: Quindi hai un'anima rock, ce la devi raccontare, così ci parli anche dello spettacolo che porterete alla Gerola.
2: Ma guarda, allora, noi abbiamo un progetto musicale con i miei amici storici di Taranto, che mi hanno visto partire quando avevo 18 anni, insomma, e ci siamo lasciati, che eravamo dei musicisti in erba con sì, tante passioni, tanti sogni, e poi io ho fatto la mia strada, però insomma le mie radici le ho tenute ben salde ai piedi, e quando torno nella mia città mi piace condividere, tornare a condividere quella che è la prima passione della mia vita, che è proprio la musica suonata dal vivo, e con questi miei amici ci mettiamo a roccheggiare un po'.
1: Senti, ma l'hai messa in un cassetto questa passione, la tiri fuori ogni tanto, però convive con altre passioni, perché poi è andata avanti un'altra visione di te, un'altra versione, quella dell'attore, quella del protagonista, anche di grandi opere?
2: Ma no, diciamo che la musica io non l'ho mai messa da parte, perché è sempre stato un elemento fondamentale anche per la mia ricerca d'attore, di regista, insomma, i miei personaggi hanno ognuno dei miei personaggi ha una sua playlist, una sua libreria con dentro tanti elementi che vanno dalla fotografia ai libri, ai fumetti, ai colori, ai quadri e anche alle canzoni, ai brani, e quindi la musica diventa un elemento fondamentale per creare i miei personaggi e per creare le storie che racconto poi al teatro anche.
1: Senti, prima di portarti sulla parte diciamo più impegnata, in questi giorni sappiamo che Radio 1 sta riproponendo le puntate del Giovane Montalbano. Ascoltiamo insieme una breve clip e poi la commentiamo.
3: Signora Di Vincenzo, ma che fa?
4: Salve!
3: Salga! Via qua!
4: Oh, aiutami! Mi caricai di tutta questa roba senza pensare che poi me la dovevo portare appresso. E che oggi voglio fare la pasta incasciata.
3: Mia pasta incasciata!
4: E perciò comprai i maccheroncelli, la carne di manzo bella tenera,
3: che certo,
4: i pomodori alla salsa, le uova, i melinciani.

0: Salve.
1: Ah, basta per cortesia, signora De Vincenzo, così mi fa morire.
0: E io poi sono per perché non vieni a mangiare a casa mia?
1: No.
2: E allora la signora De Vincenzo,
1: siamo andati all'ora di pranzo,
2: che ti invita a pranzo, quindi una Sicilia assolutamente vera, verace, di cui quasi si sentono gli odori e i sapori. Questa un po' era la caratteristica della scrittura di Camilleri, del suo amore per la Sicilia. Un pugliese come l'ha vissuta questa cosa?
3: Ma guarda, l'ho vissuta da figlio adottivo, perché poi alla fine sono diventato siciliano proprio per adozione e Montalbano mi è servito proprio per avere la carta d'identità, cioè nel senso io c'ho la carta d'identità siciliana proprio perché ho un personaggio che mi apre le porte. Io quando vado in Sicilia nei luoghi appunto nel Ragusano, insomma nei luoghi di Montalbano, è come se tornassi a casa ed è come se fossi qui in Puglia. Io adesso sono in Puglia, nei luoghi dove sono cresciuto da ragazzino, al mare, sono adesso sugli scogli dopo aver trovato un posticino vuoto, e la Sicilia diciamo mi fa lo stesso identico effetto. Ecco, diciamo che al posto della signora De Vincenzi, della professoressa De Vincenzi, qui c'ho mia madre
2: chissà se la tua mamma sarà contenta del paragone, perché la maestra di Vincenzo me la ricordo bella tosta.
3: sì però era una grande attrice, Rory Quattrocchi,
2: per carità. Ma si parlava del personaggio. Senti, ma quando ti hanno proposto di diventare il giovane Montalbano, avevi diciamo un ruolo in cui il confronto faceva un po' tremare le gambe, facevano Giacomo, hai detto subito di sì o...
3: Ma innanzitutto io quando mi è stato proposto, quando la prima telefonata, il mio agente quando mi chiamò appunto comunicandomi che c'era la proposta da parte della produzione di fare Montalbano, io pensai subito che era la proposta di un ruolo nella stagione, nella serie di Zingaretti,
2: quindi sì,
3: pensavo fosse un protagonista di puntata della serie con Zingaretti. Poi quando mi spiegò meglio che in realtà mi proponevano proprio di fare Montalbano,
2: non era facile per niente, anche perché non poteva essere troppo simile, ma non poteva nemmeno essere troppo diverso il personaggio, quindi infilarsi in quei panni, sei stato veramente bravo.
3: Beh, ma là sai che c'è la scrittura di un maestro, e quando un personaggio, una storia, un contesto è raccontato come sapeva fare il maestro Andrea Camilleri, attori come me e Luca non devono fare altro che unire i puntini, ecco, e i contorni sono sempre quelli dello stesso personaggio.
2: Io ti devo dire, la prima volta che è stato mandato in onda il giovane Montalbano ero piena di dubbi e mi sono appassionata immediatamente, come tanti italiani che continuano a vederlo anche se c'è una riproposizione, già conosciamo le scene, però continua ad avere quel gusto, quel sapore che ci piace. Però non c'è solo il giovane Montalbano nei tuoi ruoli, perché hai lavorato con grandi registi, da Bellocchio a Mario Martone. Allora volevo capire, c'è stato un insegnamento, un incontro sul set che ti ha segnato particolarmente per la tua maturazione artistica?
3: Beh sì, tutti i set che io ho abitato, che ho frequentato, sono stati scuola, sono stati corsi di apprendimento per me, cioè nel senso io dai set di Daniele Vicari, di Bellocchio, di tutti i maestri, ma anche dei registi alle opere prime, insomma ho appreso tutto il necessario per poi potermi anche misurare con un film tutto mio.
2: Sì.
3: Io queste cose le ho imparate esclusivamente stando sul set, guardando i maestri lavorare, guardando i tecnici, gli elettricisti muoversi, i direttori della fotografia, insomma, la mia scuola di recitazione è stata l'Accademia.

0: mia nazionale, sì, la Silvio D'Amico, ma la mia scuola di cinema è stato il set,
1: senza
0: e tutti
1: dubbio,
0: i film che ho avuto la fortuna di fare.
1: E c'è stato il debutto alla regia con il caso Palazzina Laff, un enorme, sì, successo di pubblico, di critica, tra cui i David di Donatello, l'impulso di passare dall'altra parte della macchina da presa per raccontare questa storia, come è nato?
0: Ah, è nato tutto dal produttore, è una storia molto romantica, se vogliamo, perché il primo impulso è quello di Carlo Degli Esposti, cioè, sì, il produttore anche di Montalbano.
1: Ma lui c'ha un fiuto pazzesco, eh?
0: Sì, esatto. Infatti c'ha il fiuto talmente tanto pazzesco che quando io gli proposi di fare un film sulla Palazzina Laff, lui fu entusiasta. E fu talmente tanto entusiasta che io ero il secondo, diciamo, appassionato al progetto, cioè, perché lui era quello che ci credeva ancora più di me. Io avevo comunque anche le mie paure, i miei dubbi, sì, i miei timori. Invece lui non aveva nessun timore di portare sul grande schermo la storia di questi mobbizzati dell'ex Ilva.
1: Certo, il personaggio di Caterino è complesso, è ambiguo, è veramente antipatico, eh?
0: Ma sai, il personaggio di Caterino per me è un personaggio molto catartico, cioè, nel senso, io ci vado in analisi per Caterino, nel senso che, beh sì, perché Caterino rappresenta, è la mia critica alla città, è la mia critica a un certo tipo di cittadinanza, di essere cittadini, diciamo, la critica che faccio a quella che una volta era chiamata classe operaia, ma che quando era una classe si occupava anche della solidarietà anche tra lavoratori. Invece oggi purtroppo quella che era la classe operaia è diventata una categoria di lavoratori che, per ovvie, per cose anche che non dipendono da loro, sono portati a considerare, a mettere davanti il benessere personale piuttosto che quello collettivo. E quindi il problema dell'ex Ilva di Taranto diventa un problema della collettività, perché gli individui hanno pensato male di occuparsi più del profitto personale che di quello collettivo.
1: Quanto l'ami Taranto?
0: Purtroppo tanto. Non so se purtroppo per me o per lei, però sai, io andavo via da Taranto perché non la sopportavo e perché non mi era stretta. Oggi ritengo che Taranto sia una città che ha delle grandissime potenzialità e che sarebbe sbagliatissimo non approfittarne, ecco, di queste potenzialità. È una città maledetta perché è una città bellissima, ma anche sfortunata perché l'hanno voluta relegare a città sacrificata alla produzione di quello che un tempo era un bene, ma che adesso è diventata una condanna, ecco.
1: Certo.
0: Quindi bisogna,
1: è un problema complesso veramente che continua a non risolversi, purtroppo.
0: Sì, ma non si risolverà mai da solo. Se non c'è qualcuno che se ne occupa, non si risolverà certamente da solo.
1: E su
0: chi
1: questo
0: se ne dovrà occupare
1: sono...
0: dovrà avere molto coraggio.
1: Sì, senz'altro. E amare Taranto, perché anche quello non guasta. E tu sei tra i direttori artistici, a proposito di Taranto, dell'1 maggio Libero e Pensante. Allora, come si concilia questa dimensione artistica che abbiamo raccontato finora con l'impegno sociale e politico proprio in questo territorio così complesso?
0: Un omaggio Taranto nasce perché per mettere Taranto sotto un'altra luce, cioè noi abbiamo voluto attirare l'attenzione degli artisti, dei musicisti prima di tutto, e attraverso il loro impegno, attraverso la loro voce, sì, poter raccontare Taranto al di là dell'acciaieria. Mm-hmm. Quello che noi facciamo con gli artisti è invitarli nella nostra città, fargli vedere quello che è Taranto, quindi siamo ciceroni, perché mostriamo la nostra città in modo tale che loro possano raccontarla poi in giro. Questo,
1: e torna Michele, perdonami, e chiudendo il cerchio, torna.

0: l'amore per la musica e torna anche l'amore per questa città, insomma mi sembra che la coerenza ci sia. Chiudiamo veramente bene. Il quadro e questa intervista con un messaggio tra i tanti che sono arrivati, che ti scrive Brunella da Lucca, dice: ho visto tutti Montalbano, Zingaretti, ho avuto qualche perplessità per il Montalbano Riondino, ma vi assicuro che ne sono entusiasta. Bravissimo.
1: Grazie,
0: sei entrato nel cuore degli ascoltatori, ma non solo. Grazie di essere stato con noi all'Italia in diretta, davvero, per questa bella intervista fresca di 31 di luglio, e ci vuole un po' di freschezza.
1: Buon lavoro.
0: Ciao Michele. Grazie Michele, in bocca al lupo.
2: Facciamo un regalo a Michele in qualche modo, Viviana, perché nel 2009 fu protagonista di un film bellissimo, una storia d'amore tormentata, era 10 inverni, molti lo ricorderanno, al fianco di Isabella Aragonese, e in quel film 190 vinse anche la targa Tenco con all'1:35 circa.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.27, apriamo in A22 tra Fiero Veneto Nord in direzione del Brennero, dove un veicolo in fiamme provoca 6 km di coda. Ci spostiamo in Liguria in A10 tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la A7 verso Genova, si registra 1 km di coda per un inciso. Ancora in A14 tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna, un altro incidente causa 3 km di coda. Andiamo in Toscana in A11 tra Pistoia e Prato Est verso Firenze, altri 3 km di coda per un sinistro. Rimaniamo in regione sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli e Samignato Basso, in direzione Livorno, segnalate code per 4 km a causa di un incidente. Infine in A1 nel Lazio, tra Fosinone e Ceprano, in direzione Napoli, il traffico è congestionato con 4 km di coda. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio!
0: In collaborazione con il CIS.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Comincia un weekend rovente, temperature molto oltre le medie del periodo, ma come ci si difende nelle città? I consigli del medico.
2: Traffico di droga, maxi operazione della finanza in Friuli Venezia Giulia, 24 misure restrittive, oltre 50 perquisizioni.
1: Fronte caldo per il traffico che domani sull'autostrada della regione sarà da bollino nero, punti critici il casello dell'Isère, la Villesse Gorizia.
2: Decisioni inadeguate, questa è la causa del disastro aereo di 2 anni fa a Premariacco, pubblicata la perizia dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza.
1: Nuova missione in Libano per la Brigata Pozzuolo del Friuli, partenza questa mattina da Ronchi per Beirut con aiuti umanitari e materiale sanitario.
2: Rivive in un libro l'albero dei vizi capitali, l'affresco trecentesco decorava Venzone e la chiesa di Santa Chiara, per secoli coperto dall'intonaco, fu scoperto nel 76 con la prima scossa del terremoto, ma andò distrutto in settembre.
1: Ancora un cordiale buon pomeriggio da parte di Giulia Magro e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa quarta edizione del nostro giornale radio. L'emergenza caldo in primo di allerta al secondo grado. La nuova ondata di calore, la quarta di quest'estate, durerà fino al 7 agosto. I medici raccomandano massima attenzione per possibili conseguenze sulla salute.
3: Caldo c'è proprio. Ma mi penso che non era mai così caldo, mai.
4: Città da bollino arancione, te possono.
5: Siamo un po' a casa, un po' andiamo al mare, insomma, cerchiamo di andare nelle ore quando non fa troppo caldo.
6: Dal caldo ci si difende con l'aria condizionata.
7: Sono isolata da tutti perché rimango a casa.
4: Ma le condizioni meteorologiche di questi giorni preoccupano soprattutto per le ripercussioni che possono avere sulla salute. Muriel Dotz, medico di medicina generale.
8: Siamo preoccupati soprattutto per le persone fragili, le categorie fragili, quindi bambini, anziani e coloro i quali soffrono di patologie croniche.
4: Seguire i consigli degli esperti può aiutare a prendere delle contromisure per proteggersi dal caldo.
8: Evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, preferire sempre ambienti freschi e areati, evitare di fare pasti troppo abbondanti, quindi preferire piuttosto piccoli pasti, ovviamente abbondanti. Idratazione.
4: Il piano per l'emergenza caldo del comune di Trieste mette in campo una doppia linea di interventi. Massimo Tognolli, assessore alle politiche sociali e welfare del comune di Trieste.
9: La prima è quella di sospendere, e l'abbiamo fatto fin dal mese di giugno, tutte le attività di socialità anziani. Continuiamo a farle solo all'interno dei locali che sono climatizzati. E poi la seconda misura è quella di sensibilizzare i 90 assistenti sociali che operano sul nostro territorio affinché a loro volta sensibilizzino le persone anziane, le persone che hanno delle fragilità.
4: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il tempo, cielo sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a coperto in montagna. Le temperature registrate alle 17. Trieste 32 gradi, mare calmo con temperatura di 28 gradi, Gorizia 39 gradi, Udine 37 gradi, Pordenone 36 gradi, Piancavallo 26 gradi, Tolmezzo 23 gradi e mezzo, Forlì di Sopra 20 gradi e mezzo, Tarvisio 18 gradi e mezzo, Sappada 16 gradi e mezzo, Monte Zoncolan del mare di 28 gradi.
1: Ma sentiamo le previsioni di Federico Bonaldo dell'ARPA regionale. Il picco dell'AFA dovrebbe esserci proprio domani.
10: Buonasera a tutti. Una nuova forte ondata di calore è arrivata sulla nostra regione e non solo. La causa è dovuta a un vasto anticiclone che si estende sul Mediterraneo e solamente nella giornata di domani, il sabato, verrà leggermente disturbato da un fronte in transito nell'Europa centrale che lambirà le Alpi portando un po' di instabilità sui monti. Nel dettaglio, nella notte e nel mattino di domani, sabato, il cielo sarà variabile e non sono esclusi del tutto locali rovesci temporaleschi. Nel pomeriggio sera il cielo sarà sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile verso le Alpi dove sarà possibile qualche isolato temporale di calore. Farà molto caldo con temperature massime fino a 37-38 gradi in pianura, qualche grado in meno lungo la costa per l'effetto di venti di brezza. Domenica l'anticiclone

0: che isolato temporale di calore incarnia verso il Cadore, sulla costa al mattino soffierà bora anche moderata sul Carso e Trieste, poi nel corso del pomeriggio i venti ruoteranno a Brezza. Sarà una giornata molto calda, ancor più rispetto a sabato, con temperature eccezionali. Sulla pianura orientale, qui sull'Isontino, si potrebbero raggiungere picchi di 39-40 gradi e anche sulla costa la mancanza della brezza farà salire le temperature oltre i 35 gradi. Il caldo proseguirà anche per tutta la prossima settimana. La situazione meteorologica resterà molto simile con l'anticiclone che resta ben saldo sul Mediterraneo. Farà ancora molto caldo, specie lunedì, quando si raggiungeranno ancora punte di 39 gradi sulla pianura orientale. Sulla costa soffieranno venti di brezza che manterranno le temperature di qualche grado più basse durante il giorno, mentre il caldo sulla costa si farà sentire maggiormente di notte, con minime che difficilmente scenderanno sotto i 26-27 gradi.
1: Domani, sabato 1 agosto, sarà la seconda giornata da bollino nero sulla rete di autostrade e altro adriatico. Si prevede quindi un afflusso di circa 186.000 veicoli. Queste le previsioni. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, traffico critico con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari e in uscita alla barriera di Trieste-Lisert. Rallentamenti potrebbero verificarsi anche sulla A34 Villesse-Gorizia in direzione Gorizia, con possibili code in uscita alla barriera di Villesse. Traffico intenso sulla A23 Palmanova Tarvisio in direzione Tarvisio nel pomeriggio.
2: In particolare sono attesi circa 26.000 transiti in uscita alla barriera dell'Isert rispetto ai circa 23.000 di sabato di un anno fa, valore che potrebbe subire una variazione a causa della chiusura della superstrada slovena H4. Proprio la chiusura dell'H4 ha determinato dal 6 al 29 luglio il transito di più di circa 71.000 mezzi, ovvero il 15% in più all'uscita dell'Isert. Per far fronte a questa situazione di emergenza e svuotare il traffico del piazzale dell'Isert, Autostrade Auto Adriatico è pronta, insieme alla Polizia Stradale, come è già successo due volte sabato scorso, a far scattare la safety car da Palmanova per deviare il traffico diretto verso Trieste lungo il bypass della A34 e quindi verso la viabilità alternativa per chi è diretto verso la Slovenia e la Croazia. Inoltre, la concessionaria ha predisposto il potenziamento del personale di assistenza sullo stesso piazzale per velocizzare i transiti. Per domenica previsto traffico da bollino rosso.
1: E ora la cronaca. Con l'operazione antidroga della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro sono state eseguite 24 misure restrittive nei confronti di un'associazione criminale accusata di aver gestito un vasto giro di droga tra la Bassa Friulana, le province di Trieste e Gorizia e altre aree del territorio udinese.
3: L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, ha portato all'esecuzione di 24 misure restrittive in un'operazione che ha coinvolto oltre 180 militari delle Fiamme Gialle. 9 persone sono finite in carcere e 14 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre che facevano parte di una banda dedita al traffico di stupefacenti, attiva in diversi comuni delle province di Trieste, Gorizia e Udine. Nel complesso, gli indagati, nei confronti dei quali sono state eseguite perquisizioni, sono 49. Sentiamo il maggiore Marcello Pellegrino, comandante del gruppo di San Giorgio di Nogaro della Guardia di Finanza.
4: Nel loro vivere quotidiano questi giovani ostentavano un tenore di vita sicuramente alto e sproporzionato rispetto alle loro capacità economiche, rispetto alla loro capacità reddituale, non lesinando viaggi, anzi ostentando ricchezza. Il livello di pericolosità raggiunto dall'organizzazione è testimoniato anche dalla varietà di sostanze che sono state rinvenute.
3: Alla banda, che secondo le indagini avrebbe smerciato circa 800 kg di droga per un giro d'affari di decine di milioni di euro, sono stati sequestrati circa 11 kg di hashish, 17 di marijuana, oltre 6 di cocaina e 2 revolver, 2 katane, un machete e una balestra da tiro. A capo dell'organizzazione c'era un cittadino sloveno, detenuto all'estero per omicidio e reati legati alla droga, per i quali ha già scontato 16 anni di carcere. Era stato lui a reclutare il secondo livello, cioè i 3 giovani che avevano suddiviso il territorio in piazza di spaccio e a loro volta si servivano di altri ragazzi per la distribuzione della droga e la raccolta del denaro. Altri affiliati all'organizzazione si occupavano invece di conservare, pesare e tagliare le dosi. Daniele Letti, GTGR, Friuli.

0: Venezia Giulia.
1: Si terrà domani mattina l'udienza di convalida dell'arresto della donna di 35 anni accusata di tentato omicidio e indagata per aver accoltellato il suo ex fidanzato mercoledì sera a Driolassa, una frazione di Rivignano Teor. L'uomo, di 44 anni, è ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine, ma non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione, sarebbe stato colpito da 3 fendenti all'addome e alla schiena con un coltello da cucina poi ritrovato. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per chiarire la dinamica e il movente. La donna si trova nel carcere del Coroneo.
2: Il Consiglio di Stato ha respinto definitivamente l'appello del Centro Culturale Islamico Darussalam, dando ragione al comune di Monfalcone. Giustizia è stata fatta, sottolinea l'europarlamentare Cisint. Con la sentenza depositata in data odierna viene stabilito una volta per tutte che l'immobile del centro islamico acquisito dall'ente locale è definitivamente di proprietà del comune. L'acquisizione è la conseguenza normativa legittima, infatti, dalla mancata osservanza dell'ordinanza del comune da parte dell'associazione islamica che, nonostante il divieto, continuò ad utilizzare quell'immobile come luogo di culto, la nota di Cisint.
1: Il commento dei legali del centro islamico: non riteniamo condivisibile la sentenza. Applicando il rigoroso principio espresso dall'adunanza plenaria, il destinatario del provvedimento rimane in balia di una situazione incerta in cui le azioni e i conseguenti provvedimenti cautelari finiscono per restare travolte definitiva riformi la sentenza di primo grado. Nel lasso temporale di incertezza non è possibile pensare che i provvedimenti cautelari e la sentenza del giudice di primo grado siano inutili per i dati finendo per costituire motivo di grave pregiudizio qualora il privato non ottemperi all'ordinanza nel termine di 90 giorni. A questo punto, sostiene il centro islamico, non resta che confidare nella Corte europea per i diritti dell'uomo.
2: Dopo quello di Udine, un nuovo probabile caso di infezione da dengue si è registrato a San Vito al Tagliamento. Il paziente, che sta bene ed è seguito a domicilio dove si trova in isolamento, è un maschio di 48 anni che nei giorni scorsi aveva manifestato febbre, dolori muscolari e stanchezza. Il comune ha attivato il protocollo di controllo e disinfestazione previsto in questi casi.
1: Decisioni inadeguate prese nei momenti critici del volo nella manovra di avvicinamento sarebbero, secondo l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza, la causa dell'incidente aereo di Premariaco in cui 2 anni fa persero la vita il pilota e la sua allieva.
3: Inadeguata gestione dei processi decisionali nelle fasi critiche. Così l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo spiega l'incidente aereo che nel settembre 2024 a Premariaco costò la vita al pilota e istruttore di volo 31enne Simone Fant e ad Alessandra Freschette di Roveredo, allieva 15enne dell'Istituto Volta di Udine, nello schianto dello Stork su cui stavano effettuando un cosiddetto volo di ambientamento. L'inchiesta di sicurezza della NSV ha l'unico scopo di prevenire futuri incidenti ed è condotta indipendentemente e separatamente da inchieste per l'accertamento di colpe o responsabilità. Il pilota era in possesso dei requisiti necessari, ma non figurava nell'elenco degli istruttori dell'associazione Fly Enjoy, né è stato possibile quantificare la sua familiarità su quello specifico modello di ultraleggero. Nelle conclusioni delle 40 pagine d'indagine, la dinamica dell'incidente dopo il richiamo del velivolo per delle celle convettive sopra le valli del Natisone, un avvicinamento non stabilizzato con vento in coda, l'atterraggio lungo, un tentativo di nuovo in volo tardivo, lo stallo con caduta d'ala e l'impatto con il suolo, fatale per i 2 occupanti dello Stork, non per lo schianto in sé ma per le conseguenze dell'incendio divampato per lo sversamento del carburante dai serbatoi che ha praticamente distrutto l'ultraleggero. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia.
2: Coram, azienda friulana attiva nei settori della salute e della prevenzione, entra a far parte di Bianalisi, il gruppo di diagnostica integrata presente in 13 regioni. L'operazione, riporta una nota congiunta, rappresenta un passaggio strategico pensato per rafforzare il ruolo di Coram come punto di riferimento territoriale in ambito sanitario e a supporto delle imprese. Coram, aggiunge la nota, ogni anno assiste oltre 100.000 utenti, sia privatamente sia in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e supporta oltre 2.000 aziende nei servizi di sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria, formazione e welfare attraverso le proprie strutture sanitarie Friuli Coram, New Coram e Coram Servizi Imprese, per un fatturato complessivo di oltre 15 milioni nel 2025.

0: Oram continuerà a rappresentare un presidio di riferimento in ambito sanitario per il Friuli Venezia Giulia, mantenendo il proprio modello organizzativo.
1: La Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli parte per una nuova missione nell'ambito di UNIFIL in Libano. I militari porteranno anche gli aiuti umanitari e medicinali nel sud della Libia, al confine con Israele.
2: Il monitoraggio del cessate il fuoco e il supporto alle forze libanesi e alla popolazione locale attraverso progetti di cooperazione civile e militare. Sono questi pilastri alla base della missione UNIFIL, a cui da oggi torna a unirsi per il suo ottavo mandato anche la Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. A distanza di un anno dall'ultimo impegno internazionale, infatti, proprio questa mattina i militari sono partiti alla volta di Beirut con un volo civile, preparandosi a lasciare i cieli italiani da ronchi. A parlare della missione è il generale di brigata Andrea Bertazzo.
3: Fummo noi i primi nel 2006 ad inaugurare il primo mandato e ora, dopo 20 anni, ci apprestiamo a svolgere quella che sarà chiamata in ambito nazionale l'operazione Leonte 40.
2: Asugi e il comune di Gorizia hanno affidato alla brigata un importante quantitativo di materiale sanitario da distribuire alla popolazione libanese, così da favorire la distribuzione degli aiuti umanitari, ma non solo, anche di medicinali, come sottolinea il generale.
3: Con Federfarma Gorizia abbiamo organizzato una raccolta di farmaci da banco che andrà avanti per tutto il mese di settembre, per cui chi vorrà potrà aderire. Una volta terminata, i medicinali saranno raccolti e spediti in Libano e poi distribuiti.
2: Nella giornata di oggi, quindi, i militari di brigata arrivati a Beirut si sposteranno via terra verso Shama, nell'estremo sud del Libano, al confine con Israele, di dove ha sede la base del contingente italiano, pronti a iniziare la loro nuova missione, per molti non la prima, portando l'esperienza e l'umanità propria dei nostri militari. Ronchi dei legionari, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Lo stabilimento di Leonardo di Ronchi dei Legionari avrà un ruolo centrale nella nuova unità operativa che costruirà velivoli senza pilota. Lo conferma l'azienda, controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si occupa di aeronautica e sistemi di difesa, che oggi ha presentato i dati del bilancio semestrale. Sempre a Ronchi farà capo il coordinamento della joint venture con l'azienda turca Baykar, annunciata il mese scorso, che avrà a sua volta come ambito la progettazione, sviluppo, produzione e supporto di sistemi aerei a pilotaggio remoto. Leonardo conferma il percorso di crescita in tutti i settori sviluppati a Ronchi. Quanto al bilancio nel suo complesso, la semestrale si chiude con un portafoglio ordini cresciuto del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È un risultato netto che vale quasi 500 milioni, in aumento del 74%. Cresce anche l'indebitamento di quasi il 50%, un dato, spiega il comunicato, legato all'investimento per l'acquisizione di Iveco Defense Vehicles, che ha esteso l'attività del gruppo nel settore dei sistemi di difesa su piattaforme ruotate e cingolate.
1: Ora la nostra campagna, quella della RAI, sulla sicurezza stradale. Parliamo dei neopatentati, per i quali vigono regole molto più severe rispetto a un tempo.
4: Giovani e più cauti, le stringenti norme che si applicano ai neopatentati, ma anche le campagne di sicurezza stradale centrate sui ragazzi, sembrano avere modificato le abitudini di chi si mette al volante per la prima volta. Elena Lenarduzzi, vicepresidente nazionale di Confarca, la Confederazione delle Autoscuole Riunite.
5: È frutto di tanti anni di educazione stradale che parte dalle scuole materne fino ad arrivare alle classi più alte, insegnando ai bambini dovete allacciare la cintura, il seggiolino, tutte queste cose, e vanno a casa e riprendono il papà: papà, perché tu non hai messo la cintura? Come l'hanno appena insegnato, e ormai sono abituati al rispetto delle regole.
4: La licenza di guida dell'auto non è più come una volta un rito di passaggio verso l'età adulta. Oggi i diciottenni non fanno più la corsa a patentarsi, ma il problema, raccontano gli addetti ai lavori, è soprattutto il livello d'attenzione al volante.
5: Abbiamo riscontrato che riescono a mantenere la calma, quindi anche la capacità di ragionare, un po' meno tempo rispetto a quello che eravamo abituati. Ragazzi, tenete lontano il cellulare quando guidate. È un'arma incredibile, vi distoglie, il bip del messaggio induce tentazione, per cui tenete lontano questa tentazione.
4: Udine, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il questore della provincia di Pordenone Colasanto

0: ha adottato i provvedimenti di DASPO nei confronti di 3 soggetti ritenuti responsabili degli episodi di violenza che si sono svolti dopo una partita del campionato giovanile Under 15 disputata a Sacile il 17 maggio. Le indagini hanno consentito di accertare che, al termine dell'incontro sportivo, una discussione nata tra giovani calciatori delle squadre avversarie ha generato un clima di forte tensione sugli spalti, dove alcuni adulti presenti hanno assunto comportamenti aggressivi. In particolare, 2 spettatori, un cittadino italiano di 22 anni e un cittadino kosovaro di 45 anni, padre di uno dei giovani calciatori, hanno inseguito un'altra persona fino alla recinzione dell'impianto sportivo, rivolgendogli minacce e assumendo atteggiamenti intimidatori. Sono scattate spinte, strattonamenti e una bottiglia di vetro da parte del kosovaro come strumento di intimidazione. Successivamente è intervenuto un cittadino italiano di 44 anni, circostanza che ha ulteriormente alimentato la colluttazione tra i presenti. Solo il tempestivo intervento di altri spettatori ha consentito di interrompere la violenza ed evitare conseguenze più gravi.
1: Mettersi al timone di una nave, scoprire le rotte o vivere l'esperienza di stare in un transatlantico grazie alle nuove tecnologie, al Museo del Mare a Trieste si può conoscere in modo immersivo Lloyd, la più antica compagnia di navigazione.
2: Con la realtà aumentata si può entrare nel salone di prima classe del Victoria, primo transatlantico con motore a gasolio che nel Novecento copriva le rotte per l'Egitto e l'India, e visitare la sala da pranzo dell'Eluan, lussuoso piroscafo varato nel 1911. La storia del Lloyd, tra le più antiche compagnie di navigazione fondata sotto l'impero asburgico, sembra prendere vita al Museo del Mare di Trieste. Nuovi strumenti digitali sono stati introdotti per accompagnare il vasto patrimonio di documentazione custodito dal museo e per renderlo inclusivo e accessibile a tutti. Tra questi, un gioco digitale mette il visitatore davanti a un timone alla guida di una nave. Un pannello interattivo consente di visualizzare le rotte operate dal Lloyd.
3: Qui vediamo una delle immagini più interessanti per quanto riguarda, ed è negli ultimi anni della nostra ricerca, vediamo che arriva fino al Giappone, fino all'Australia e alla Nuova Zelanda. Se noi torniamo invece alla fine dell'Ottocento, vediamo che non è arrivata così a Oriente, ma ha tenuto una linea di navigazione di una buona quindicina d'anni fino al Brasile.
2: Diversi filmati, tra cui alcuni realizzati dal Trieste Book Fest, raccontano con il contributo di personaggi noti come Lino Guanciale le difficoltà della navigazione e gli inizi della storia del Lloyd, che ancora oggi è attivo nella logistica a Trieste.
1: Storia di un prezioso affresco trecentesco a Venzone.
4: È la storia di un capolavoro perduto, l'affresco trecentesco dell'albero dei Vizi Capitali che decorava la parete nord della chiesa di Santa Chiara a Venzone, distrutta dal terremoto del 76, una storia in cui il sisma paradossalmente prima svela e poi cancella, rimasto nascosto per secoli sotto Perbia nei panni di una dama con lo specchio, dall'ira e dalla lussuria rappresentata dall'abbraccio tra un uomo e una donna adagiati su un letto, furono il professore Remo Cacitti, protagonista della ricostruzione di Venzone, e il restauratore Federico Velluti. Quell'eccezionale ritrovamento fermò le ruspe pronte a demolire la chiesa gravemente danneggiata dal sisma, ma pochi mesi dopo, con la violenta scossa del 15 settembre, l'edificio crollò e l'affresco andò in frantumi. A 50 anni da quella nuova scomparsa, l'opera attribuita alla scuola di Vitale da Bologna, maestro del gotico italiano e considerata un unicum nel panorama dell'arte medievale del Friuli Venezia Giulia, torna idealmente a vivere nel saggio storico della giornalista Giacomina Pellizzari, pubblicato da Gasperi Editore. Attraverso fotografie inedite, documenti, articoli e testimonianze, il volume compone l'immagine dell'affresco e ne ricostruisce l'avvincente storia di apparizioni e scomparse.
5: Sono venuta a conoscenza di questa storia grazie al professor Remo Cacitti e ho deciso di ricostruire questo percorso di apparizioni e scomparse che non si è ancora concluso perché parte di quei frammenti sono ancora conservati in un deposito e custoditi dalla parrocchia. Ho ritenuto di farlo per restituire una pagina di storia conosciuta ai più nell'anno delle celebrazioni del 50° del terremoto.
4: Il saggio è stato finanziato dal comune di Venzone che punta a inserirlo nel percorso di valorizzazione della chiesa di Santa Chiara per restituire dignità al sito di proprietà della parrocchia e tutelato dalla soprintendenza, far conoscere la storia di un patrimonio che

0: continua a parlare alla comunità e custodirne la memoria.
1: Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E lo scrittore Alessandro Marzo Magno, il vincitore della 7ª edizione del premio letterario Friuli Venezia Giulia, il racconto dei luoghi e del tempo, istituito dalla regione Friuli Venezia Giulia con la fondazione Pordenonelegge.it. L'autore ha vinto con un volume Quando Marano era l'ombelico del mondo, che sarà presentato in anteprima proprio a Pordenone Legge. In occasione della consegna del premio, sabato 19 settembre, tra le righe della motivazione si legge: Alessandro Marzo Magno, lo scrittore ideale a restituire un racconto ambientato nel Friuli Venezia Giulia meno celebrato, ma non per questo meno affascinante, la laguna di Marano e i suoi immediati dintorni.
3: Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Isabella Parutto, per la parte tecnica in regia Tommaso Vinoni e Samuel Montalto. Da parte di Giulia Magro e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon proseguimento di serata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
6: '79, Gloria, per chiudere questa puntata dell'Italia in diretta. Ringraziamo la nostra squadra, chi ha lavorato con noi in redazione: Giorgia Allegretti, Francesca Bellino e Luca Torrisi. Grazie.
7: La regia è stata come sempre di Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica invece si sono alternati Alessandro Andreani, Carlo Boninsegna, Andrea Di Marco, e al microfono ci sono stati Gianfranco Valenti
6: e Viviana Verbaro. Grazie.
7: E vi salutiamo, buone vacanze, buon tutto a chi è sulle strade. Restate su Rai Radio 1.
6: Alla prossima, ciao a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E quest'estate ha qualcosa in più.
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Assalto a Ceuta, 57 morti, arrivate decine di migliaia di migranti, oltre la metà respinti. L'Italia sospende Schengen con la Spagna, chiuse le frontiere aeree e marittime. Da Premier Meloni servono politiche più rigide e strette sui confini europei, tensione con Madrid e si accende il dibattito, maggioranza opposizioni. Trump attacca Sanchez, crisi provocata dall'immigrazione di massa. Von der Leyen, immagini inaccettabili, rimpatri siano rapidi. Helsinki sostiene la linea di Roma. Addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, aveva 66 anni. Al GR1 il ricordo del figlio di Lidolm. Ci ha lasciato anche Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, in prima linea nella lotta contro la tossicodipendenza. Esodo sotto l'AFA, domani traffico da bollino nero, 26 milioni gli italiani in viaggio, allerta caldo in 19 città, domenica saranno 23. Il ritorno di Ariana Grande, esce Petal, l'ottavo album della pop star, dopo il debutto record con l'omonimo singolo. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla crisi migratoria a Ceuta, è salito a 57 il numero delle persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere via mare l'enclave spagnola in Nord Africa. Oggi anche la visita del primo ministro iberico Pedro Sanchez, mentre l'Italia ha sospeso il trattato di Schengen con la Spagna. Ma andiamo con ordine, partendo dalla situazione. Il corrispondente.
3: Un attacco, una violazione.
4: Per il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, il massiccio improvviso arrivo di migranti dal Marocco nell'enclave di Ceuta è stato un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna. Proprio da Ceuta, Sanchez ha ipotizzato una riforma per rendere più efficienti i rimpatri, assicurando che il Marocco accelererà le procedure per il ritorno dei propri cittadini, che ieri in 60.000 sono riusciti a entrare nel territorio autonomo spagnolo. Un assalto in massa mai avvenuto prima, ha costato la vita a molte decine di persone annegate nel tentativo di arrivare a Ceuta via mare a nuoto. Sanchez ha detto che dietro questo assalto senza precedenti ci sono trafficanti di uomini che hanno convinto i marocchini che entrando a Ceuta sarebbero rimasti in Europa grazie alla sentenza della Corte Suprema spagnola che ha definito illegittimo il rimpatrio di migranti arrivati dal mare. Il codice Schengen tuttavia prevede che per entrare nell'Europa continentale dalle enclave spagnole di Ceuta e Melilla bisogna comunque superare controlli di frontiera come qualsiasi cittadino extraeuropeo. Per questo oltre 45.000 migranti oggi hanno già lasciato Ceuta volontariamente, gli altri saranno rimpatriati a meno che non abbiano diritto all'asilo. Il Marocco ha già confermato che li riprenderà tutti. Leonardo Sgura per il GR1.
2: Poco fa da Pedro Sanchez, nuovo post sui social. La solidarietà e l'empatia sono opzionali, si legge, il rispetto dei trattati europei e dei dati no. Il premier spagnolo elenca poi il numero di ingressi irregolari tra il 2021 e il 2026, secondo Frontex, a cominciare da quelli avvenuti tramite l'Italia. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, definisce inaccettabile quanto accaduto a Ceuta. Dal cancelliere tedesco Merz, sostegno alla Spagna per la sua intenzione di non lasciare entrare i migranti illegali nel continente. La Francia si dice pronta ad aiutare Madrid anche attraverso Frontex. Donald Trump invece attacca la Spagna parlando di terribile crisi migratoria. Tra tre anni, dice in un'intervista TV, potremmo essere noi così se dovesse andare al potere la parte sbagliata. E alla luce dei fatti di Ceuta, il nostro governo, dopo una riunione al Viminale, ha sospeso gli accordi di libera circolazione di Schengen con la Spagna, come già avevamo accennato in apertura, una posizione che aveva ottenuto peraltro l'appoggio di paesi come Finlandia e Svezia. La premier Giorgia Meloni in costante contatto con il ministro dell'interno Piantedosi e diversi leader europei.
5: Non più un'ipotesi, l'Italia è il primo paese europeo a sospendere ufficialmente gli accordi di Schengen con la Spagna. La decisione del Viminale arriva al termine di una giornata di contatti fra la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno che riunisce il Comitato per la Sicurezza delle Frontiere e mette Roma al centro del dibattito fra le cancellerie europee. Molti infatti i contatti di Giorgia Meloni con gli omologhi europei, a cominciare dalla premier danese con cui l'italiana guida una coalizione di paesi che chiede chiedono a Bruxelles politiche più rigide sull'immigrazione, una linea che si sottolinea nella sede del governo trova consensi crescenti, con Roma che rivendica il cambio di passo sul tema, il dibattito spostato dalla redistribuzione alla difesa dei confini esterni dell'Unione ed è scontro con Madrid dopo le parole di Antonio Tajani che ha collegato i fatti di Ceuta con la scelta di Sanchez di regolarizzare

0: istituisce la zona di libera circolazione nell'Unione Europea, di fatto cancellando i controlli per le persone alle frontiere. L'Italia lo sigla nel 1990 e i paesi che vi aderiscono sono andati aumentando, ad oggi 25 paesi membri e 4 associati: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Le regole però permettono ai governi di reintrodurre temporaneamente, per un periodo di 30 giorni ma prorogabili fino a 6 mesi, i controlli ai confini esterni in presenza di serie minacce alla sicurezza interna o di rischi per l'ordine pubblico. In oltre 40 anni di vita, Schengen è stato così sospeso quasi 500 volte, 17 dall'Italia, come nel 2023 quando decise il ripristino dei controlli con la Slovenia di fronte all'afflusso di migranti dalla rotta balcanica. Ora, con la decisione presa di fronte alla crisi di Ceuta, i viaggiatori che arriveranno dalla Spagna in Italia via nave o aereo saranno sottoposti al controllo dei documenti come se sbarcassero da un paese extra UE. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Il caso Ceuta e le posizioni del governo italiano sono al centro del confronto tra i partiti, con le opposizioni che dicono no a strumentalizzazioni e la maggioranza che attacca le politiche migratorie di Madrid.
2: Il modello Sanchez che tanto ha ispirato la sinistra ha fallito. Da Forza Italia Maurizio Gasparri sintetizza la posizione della maggioranza che sostiene il governo e critica la Spagna. Così anche Fratelli d'Italia che parla di fallimento spagnolo, Elisabetta Gardini.
3: Ecco dove porta il modello Sanchez che la sinistra vorrebbe anche per l'Italia. Per fortuna al governo c'è Giorgia Meloni e l'immigrazione illegale viene contrastata con fermezza.
2: Per Lupino i moderati flussi migratori vanno governati senza ideologie. Lega favorevole a sospensione di Schengen, blocco navale e ulteriore stretta contro l'immigrazione clandestina. Per le opposizioni quella del governo italiano è propaganda, è da irresponsabili aprire una crisi con Madrid, dice la leader PD Elly Schlein. Per i Dem questa linea è per rincorrere Vannacci. Per i 5 Stelle di Giuseppe Conte la premier fa sciacallaggio, visto che gli sbarchi in Italia sono aumentati. Dice no agli slogan Carlo Calenda, Azione. Matteo Richetti.
4: Quello che sta accadendo a Ceuta non si risolve sospendendo Schengen e sospendendo le regole europee. Ogni crisi migratoria si affronta con l'Europa.
2: E per AWS le immagini che arrivano da Ceuta sono il fallimento dell'Europa che spende in armi e non contro la povertà. Vasco Pirri, GR1.
1: I dati Istat sulla fiducia: migliora quella di imprese e famiglie, inflazione in calo, stabile il carrello della spesa.
5: Quello che mettiamo nel carrello di tutti i giorni, dei beni alimentari alla cura per la casa e la persona, che i prezzi di questo settore non aumentino ulteriormente è una notizia positiva per i consumatori. Più 1,3% rispetto all'anno precedente, dice l'Istat. Stabili. Rallentano i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da più 3,9% a più 3,6%. E rallenta anche l'inflazione nel suo complesso, più 2,8% sull'anno, nell'eurozona e al 2,9%. Il costo dei carburanti in salita non impatta per ora sui prezzi. Dati sull'inflazione e dati sulla fiducia percepita da consumatori e imprese. Un indicatore che serve a monitorare la percezione economica del momento. A luglio salgono entrambi. Per i consumatori, dice l'Istat, è un andamento positivo, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare. Per le imprese va bene nella manifattura e nei servizi, peggio nelle costruzioni. Paola Nania, GR1.
1: E secondo la Svimez, il Mezzogiorno continua a crescere più del Nord anche quest'anno, grazie a investimenti pubblici senza precedenti, trainati dal PNRR. Per il 2026 il prodotto interno lordo del Sud avanza dello 0,8%, quello del Centro-Nord dello 0,7%. Nel 2027 l'associazione prevede un'inversione di tendenza, con una crescita dello 0,4% per il Meridione e dello 0,5% per il resto del paese. Il garante per la protezione dei dati personali infligge a TIM una multa di 9.516.000 euro. Al colosso della telefonia contestate numerose violazioni in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente, in particolare, l'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto del gruppo. In questo modo raccoglierebbero illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato TIM. L'APSA, amministrazione del patrimonio della sede apostolica, ha chiuso il 2025 con un patrimonio netto di 2,686 miliardi di euro, in aumento quindi di 89 milioni rispetto all'anno precedente. Il risultato gestionale dell'anno è positivo per 22,8 milioni di euro, con il contributo positivo degli investimenti e della valorizzazione immobiliare. L'APSA ha inoltre garantito alla Curia Romana un contributo di quasi 23 milioni. La strategia futura punta su prudenza, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio attraverso nuovi investimenti e progetti immobiliari. Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato un accordo

0: per il disarmo completo di Hamas a Gaza, definendolo un passo monumentale per la pace. Secondo il presidente americano, al disarmo seguirà il ritiro israeliano dalla striscia. L'inviata.
1: È presto per parlare di una svolta, ma all'orizzonte di Gaza qualcosa potrebbe muoversi. Hamas acconsente a disarmare, dicono i mediatori dal Cairo e confermano i suoi portavoce, che però precisano solo se Israele interromperà la sua campagna militare. E poi passi successivi, dalla distruzione dei tunnel alla consegna delle armi pesanti, dovranno essere contestuali al ritiro di quell'esercito, aggiunge ancora. Nessun ripiegamento senza un suo effettivo disarmo, ribadiscono però fonti del governo israeliano. Prove di accelerazione del piano in 20 punti per Gaza voluto a gennaio dall'amministrazione Trump. Il comitato di tecnocrati palestinesi si dice pronto a entrare nella striscia, poi arriverà la forza internazionale che al momento conta solo su contingenti da Kosovo, Uganda, Marocco. Tutto però si intreccia con la campagna per il voto di ottobre in Israele. Così il ministro di estrema destra Ben-Gvir commenta: inaccettabile, poi ironizza con il premier spagnolo, apre la porta a Sanchez alla gente di Gaza, ma anche il principale rivale di Netanyahu parla di una resa alla propria debolezza, senza che nessuno degli obiettivi di guerra sia stato raggiunto. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: Rai Radio 1, le 19:11 minuti, la morte di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale. Cordoglio delle istituzioni e delle forze politiche. L'Italia perde un grande campione, esempio di lealtà e dedizione, ha scritto sui social la Premier Meloni. Per il Presidente del Senato La Russa, il calcio italiano piange la scomparsa di una leggenda. Una delle figure più grandi e amate, ricorda il Presidente della Camera Fontana. In tutte le amichevoli del fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento. I funerali martedì prossimo nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
2: Campione autentico Franco Baresi, fuori classe assoluto e bandiera del Milan invincibile di sacchi e di capello. Oltre 700 le partite ufficiali disputate con la maglia rossonera cucita addosso. Lanciato in Serie A appena 17enne da Nils Lidholm, vinse lo scudetto della Stella nel 79, diventando per tutti il Piscinin. Così Carlo Lidholm, figlio del tecnico svedese.
3: Mio padre vide questo Piscinin in allenamento e già disse a me, che sono più o meno coetaneo di Franco, questo ragazzo diventerà un grande, un grandissimo, forse il più grande di tutti. Me lo disse prima di farlo debuttare. A 17 anni a Verona, uno dei più grandi capitani che abbia avuto il Milan.
2: Da allora una scalata irresistibile fino a diventare il simbolo di una squadra capace di vincere tutto in Europa e nel mondo. Non ebbe la stessa fortuna in nazionale, chiuso da un altro fuoriclasse come Gaetano Scirea. Fu campione del mondo nell'82 senza giocare, protagonista poi a Italia 90. A 34 anni baluardo dell'Italia di Sacchi, sconfitta a Pasadena nel 94 contro il Brasile solo ai calci di rigore, una finale giocata dal capitano dopo un recupero miracoloso ed un'operazione al menisco subita appena 25 giorni prima. Le sue lacrime sulla spalla di Arrigo per il rigore sbagliato appartengono ormai alla storia di questo meraviglioso sport. Franco Baresi, altra categoria davvero. Filippo Corsini, GR1.
0: Di poco fa la notizia della scomparsa di un'altra figura simbolo del nostro paese, Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista apprezzato per l'impegno in favore dei giovani e degli emarginati. Con lui è nata la Fondazione Exodus per il recupero dei tossicodipendenti, noto anche per le numerose partecipazioni televisive. Don Mazzi si è spento a Milano all'età di 96 anni. I funerali saranno celebrati lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio, la Camera Ardente nella sede di Exodus al Parco Lambro. Il crollo della palazzina ieri a Messina, proseguono le ricerche delle 5 persone ancora sotto le macerie.
4: Un boato, poi la nuvola di polvere e detriti, così racconta una donna scampata per un soffio al crollo della palazzina. Era appena uscita dal bazar cinese al primo piano. Proseguono intanto senza sosta le operazioni degli oltre 60 uomini in campo, i vigili del fuoco, che non hanno perso le speranze, cercano di creare varchi tra le macerie. Si cercano le 5 persone ancora sotto i detriti. L'unica estratta senza vita è l'imprenditore Carmelo Leone. I dispersi, le sorelle della vittima, Sara e Rosa Leone, il marito di quest'ultima, Santino Magazzù, e il domestico cingalese Lairo Varnaco Lasuria e Alessandra Frazzica, commessa del negozio cinese. Davide Lambiase, anche lui commesso del bazar, estratto dalle macerie.
5: Fino all'ultimo pensavo di morire. Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno, ho gridato: c'è anche una mia collega, sta da sotto.
4: Nello stabile, al piano terra, erano in corso dei lavori. 2 dei 3 sopravvissuti sono proprio gli operai. A rendere ancora più difficile la ricerca dei dispersi, un incendio che cova sotto le macerie. Si sta indagando sulle origini del crollo, forse una bombola esplosa, forse un cedimento strutturale.

0: strutturale. L'indagine aperta è per disastro colposo. Elena Pabba, GR1.
1: Weekend di partenze per le vacanze, traffico accompagnato da temperature roventi da nord a sud.
2: Da domani saremo nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Le città contrassegnate con il bollino rosso saliranno a 19 e domenica saranno 23 sulle 27 monitorate dalla Protezione Civile. Un picco che potrebbe durare per l'intera settimana. Già registrate oggi temperature fino a 42 gradi in pianura padana, Sicilia e 40 gradi nelle altre regioni. Il cielo è per lo più sereno, ma l'anticiclone africano carica l'atmosfera di energia che in serata può trasformare gli sporadici temporali estivi in grandinate, non solo in quota, spiega il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
3: I temporali si stanno manifestando in maniera più frequente e intensa sulle Alpi centro-occidentali e del Trentino Alto Adige, con sconfinamenti fino a termine giornata anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Brevi rovesci invece si stanno verificando sulla Sicilia sud-orientale. Tenderanno ad esaurirsi nelle ore serali, lasciando spazio ad ampie schiarite.
2: Si raccomanda dunque prudenza a chi si mette in viaggio. Dopo una giornata di code ai caselli, la viabilità tornerà più scorrevole dopo le 21, ma domani mattina sarà di nuovo bollino nero con rallentamenti in direzione di mare e montagna. Francesca Fornario, GR1.
1: Nuova campagna sociale della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali domestici, fenomeno purtroppo diffuso nel periodo estivo.
4: Lasciati lungo le strade o nei centri abitati, nel peggiore dei casi gettati come rifiuti nei secchi della spazzatura. In Italia ogni anno sono circa 130.000 gli animali domestici abbandonati, tra cani e gatti. Il 40% di questi abbandoni avviene durante il periodo estivo, un fenomeno che è una vera emergenza sociale e un reato penale. Chi abbandona un animale rischia l'arresto fino a un anno e la multa fino a 10.000 euro. E per sensibilizzare sul tema, la Polizia di Stato ha lanciato lo spot "Se non ti porto non parto", dove una poliziotta dialoga amorevolmente con il suo cane Joy.
5: Ciao! Andiamo?
6: Joy, andiamo in vacanza.
7: Io sono una poliziotta. Joy è il mio amico a quattro zampe e viene sempre con me, anche in vacanza. L'abbandono è un reato. L'amicizia è una cosa seria.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Le bellezze storiche, archeologiche e naturalistiche sono un'importante attrattiva, ma a trainare il turismo italiano è anche altro.
8: Sempre più spesso sono i concerti a mettere in moto la vacanza. I grandi eventi musicali sono infatti diventati dei veri e propri motori economici, e quanto emerge da uno studio dell'Università Niccolò Cusano, che stima in oltre 11 milioni i pernottamenti generati dalla musica live, per un impatto economico di 4,3 miliardi di euro. Si capovolge così l'assioma: prima si sceglieva una meta e si cercava cosa fare, ora si costruisce il viaggio in base all'evento. 8 italiani su 10 sono infatti pronti a spostarsi per assistere all'esibizione del proprio artista preferito. In Italia come in Europa il 26% degli intervistati ha fatto o farà almeno un viaggio per assistere ad un concerto. L'impatto economico della musica live supera di gran lunga la semplice vendita dei biglietti. Per ogni euro speso all'ingresso ne sono stati generati altri 3 tra alloggi, ristorazione, trasporti e servizi sul territorio. Nella classifica delle città italiane che hanno incassato di più dai maxi eventi live spicca Milano con 206,5 milioni, seguono Roma e Lucca. Gelsomina Testa, GR1.
1: Torna all'asta il vestito di John Travolta indossato nel film La febbre del sabato sera.
9: Giacca bianca come gilet e pantaloni, camicia nera con colletto largo a punta e il completo che Tony Manero indossava sulla pista da ballo della Febbre del sabato sera, film culto della disco music. Ora quel vestito va all'asta a Los Angeles, per chi ha soldi da spendere è l'ultima occasione per provare ad accaparrarselo. Travolta infatti durante le riprese ne alternò 2 identici, uno da indossare e uno lasciato ad asciugare visto il copioso sudare frutto del forsennato dimenarsi. L'esemplare gemello era finito all'asta nel 2023, aggiudicato per $260.000. Ora per il completo rimasto si arriva a $350.000. La febbre del sabato sera uscì nel 1977, lanciò Travolta come star internazionale, portò al successo planetario la colonna sonora dei Bee Gees. Da alcuni è visto come il primo fragoroso vagito dei disimpegnati anni 80. Di certo, a quasi 50 anni di distanza, basta ancora un accenno di Stayin' Alive perché venga voglia di ballare. Federico Mello, GR1.
1: Scuole ancora chiuse, ma già si pensa al ritorno ad Hogwarts, la scuola dei maghi di Harry Potter, che i fan celebrano in genere in tutto il mondo.

0: Il 1° settembre, ma quest'anno la festa sarà anticipata. Le celebrazioni del 25° anniversario arriveranno anche nelle sale cinematografiche. Dal 26 agosto al 2 settembre tornerà infatti sul grande schermo Harry Potter e la pietra filosofale, il primo capitolo delle avventure del maghetto. E il 1° settembre festa evento a Venezia alla vigilia della mostra del cinema. Musica con il ritorno di Ariana Grande, Petal, il nuovo album della pop star americana.
1: Capelli spettinati e viso sorridente, sulla copertina di Petal Ariana Grande appare felice come chi si è lasciato dei pesi alle spalle, e forse non è un caso se al centro di Hate the Day Made You Love Me, primo singolo andato dritto al numero uno delle classifiche, c'è la fine di una relazione tossica con un amante, ma forse anche con la propria fama. La ragazza con la coda di cavallo, idolo per milioni di giovanissimi, sembra ormai un ricordo. Al suo posto una donna sicura che può permettersi di fondare la propria casa discografica e reimmaginare una carriera già lunga. A 33 anni Grande resta una delle personalità più seguite del mondo social, e quest'estate, con la sua prima tournée mondiale dopo più di 7 anni, ha fatto collezione di tutto esaurito. Ultime date a Montreal e Londra. Francesco Riccardi, GR1.
0: Direttore Nicola Raovic e direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Massimiliano Savino. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buonasera da Michele Guiditi in Rai Mobilità, sono le 19.24, apriamo in Abruzzo in A25, Torano Pescara, tra Casauria e Bussi in direzione della A24, dove il traffico risulta bloccato con code per un veicolo in fiamme. Ripartiamo ora dalla Lombardia in A4, tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione Milano, presenti 2 km di coda per un incidente. Ci spostiamo in Emilia Romagna in A14, tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, un incidente provoca 4 km di coda. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione Livorno, si registrano invece 2 km di coda per un incendio. Andiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli nel Lazio, tra la diramazione di Roma Sud e Colleferro verso Napoli, 7 km di coda per un incidente. Rimaniamo in Autosole, in Campania.

0: tra Capua e Caianello in direzione Roma, segnalato un altro incidente. E infine segnalate code per incidente anche in A3 tra Scafati e Angri in direzione Salerno. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
4: Ah! È arrivata questa per lei.
5: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
6: Farò ricorso sulla Gazzetta.
7: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
8: Posso vincere.
9: Ispirato a una storia vera.
10: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
11: Temi forse di essere battuto da una donna in auto?
12: Non sai stare al tuo posto.
13: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
11: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
14: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
15: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
16: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
17: Il premier mette a punto in queste ore.
18: The president did what he always would.
19: The Afghan government says they're not surprised.
20: Zapping.
21: Le 19:27 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 31 luglio 2026. Allora, come sempre, diamo uno sguardo insieme ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi. Dedicheremo l'apertura della puntata alla una ricorrenza tragica, che sapete già essere quella del 46 anniversario della strage di Bologna, sabato 2 agosto 1980, 46 anni fa ci fu la strage di Bologna, fu la più grande, la più terribile strage di terrorismo che ci sia mai stata in Italia, e provocò la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200. 46 anni dopo ne riparliamo, noi il 2 agosto non saremo in onda perché è domenica, quindi abbiamo voluto anticipare, diciamo, questo spazio dedicato al ricordo proprio oggi. E per farlo sarà con noi, prima di tutto, Marina Gamberini, che è una delle due impiegate del ristorante della stazione, Sigar si chiamava, sopravvissute alla strage di Bologna. La sua foto, stesa su una barella poco dopo essere stata recuperata dalle macerie che l'avevano sepolta, è diventata una delle foto simbolo di quella strage. Lei che urla, che grida, non si vede la sua disperazione, il suo orrore, il suo dolore. Oggi noi intervisteremo Marina Gamberini perché ci consegni il suo ricordo di quel giorno, di quel momento, di quelle ore. Poi cercheremo anche un po' di riattraversare la lunga, complicata vicenda processuale che ha caratterizzato la strage di Bologna. Lo faremo con Andrea Speranzoni, che è un avvocato penalista, si è occupato della difesa delle vittime della strage, coordinando l'intero collegio di parte civile. Ha scritto anche molti libri dedicati proprio, diciamo, alla strategia della tensione e all'Italia negli anni delle stragi. Chiusa questa parte, dedicata appunto al 46 anniversario della strage di Bologna, starà con noi Maurizio Molinari. Molte cose da discutere, insomma, la partecipazione alla guerra di Trump, anche dell'Arabia Saudita, apre nuovi preoccupanti orizzonti. La presenza di militari italiani in Arabia Saudita a difesa dei cieli del Golfo dagli attacchi iraniani è anche un tema interessante. Parleremo anche, se ci sarà tempo, di questa notizia che Trump ha subito rilanciato con grande insomma, con grande orgoglio. Ovviamente, se è vera e se sarà confermata, sarà una grande svolta. Trump l'ha definita epocale. E l'accettazione da parte di Hamas di disarmare completamente. Vedremo di chi si tratta. Poi parleremo di questa incredibile crisi migratoria.

0: storia di cui è stata vittima Ceuta, questa piccola esclave spagnola nel territorio marocchino. Decine di migliaia di giovani, soprattutto ragazzi e ragazze marocchini, anche molti minori, hanno raggiunto a nuoto, senza essere fermati dalle guardie di frontiera marocchine, hanno raggiunto a nuoto la città di Ceuta, una piccola cittadina di 80.000 abitanti che ha subito effettivamente un'invasione di almeno 60.000 migranti, creando una crisi molto, molto forte per la città e per gli equilibri della zona. Bisogna anche dire che più della metà, ormai 48.000 si dice, sono già rientrati in patria. D'altro canto il Marocco è lì, giusto oltre la ringhiera di separazione, il muro di separazione, si sono messi in fila con l'aiuto della Guardia Civile, sono tornati in Marocco. Però la cosa ha destato molte preoccupazioni, soprattutto qui in Italia, dove si è pensato di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna. Ovviamente l'Italia non ha un confine terrestre con la Spagna, quindi si tratterà soltanto di creare dei controlli doganali agli arrivi aeroportuali e nei porti. Quindi parleremo di questo con Matteo Villa, che è il direttore del Policy Hub dell'ISPI. Poi sarà con noi Giulio Boccaletti, uno scienziato, autore di molti libri, soprattutto di famoso, l'abbiamo parlato anche qui a Zapping, Acqua, una biografia e siccità, un paese alla frontiera del clima. Parleremo con lui prendendo spunto dai grandi incendi che hanno devastato l'Europa in queste varie ondate di calore, su quello che si può fare, su quello che rimane da fare, oltre alla gestione dell'emergenza, per immaginarsi un futuro in cui con questi incendi dovremo continuare ad avere a che fare. Chiuderemo con Roberto Burioni, perché voglio farvi raccontare, voglio che conosciate, vorrei che conosceste quello che è accaduto in una audizione al Senato in cui il protagonista era il virologo Fauci, che è stato uno dei protagonisti anche della battaglia contro il Covid. È stato torchiato, messo in mezzo da molti senatori repubblicani. Lui per 100 volte ha ripetuto la frase rispettosamente: mi appello al quinto emendamento e non intendo rispondere, 100 volte, esponendosi anche al dileggio, alle prese in giro dei senatori, e che lo accusavano di qualsiasi cosa. Ecco, con Roberto Burioni, che ne ha anche scritto, cercheremo di capire che cosa è davvero successo in questa audizione. Bene, sono le 19:33 minuti, vi faccio sentire i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: A Ceuta 60.000 migranti in poche ore, migliaia già tornati in Marocco, decine di morti, Sanchez violata l'integrità territoriale, scontro Roma-Madrid, l'Italia sospende Schengen con la Spagna. Trump attacca, non sanno come rispondere a un'invasione, il tycoon annuncia l'accordo per il disarmo di Hamas, i miliziani solo a precise condizioni, ostacoli in vista del vertice al Cairo. Chat di Del Mastro, Fontana blocca l'accesso ai documenti, le opposizioni si barricano in giunta, decisione grave, Schlein, la maggioranza spieghi perché vuole nascondere le carte. Si scava senza sosta tra le macerie del palazzo crollato a Messina, recuperato un corpo ma restano 5 dispersi, la procura apre un'inchiesta per disastro e omicidio colposo. Addio a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale. Il club rossonero, abbiamo perso un battito del nostro cuore. Martedì funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Patti Smith in Vaticano dal Papa, la sacerdotessa del rock visibilmente emozionata. Sorrisi e battute tra i due americani di Chicago. Padre Spadaro al TG3, due voci di speranza per un mondo diviso.
0: 19:34 minuti, buonasera a tutti e bentornati a Zapping. Ricordo il numero 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Come ho detto in apertura, noi il 2 agosto 2026, 46esimo anniversario della strage di Bologna, non andremo in onda perché è domenica e quindi abbiamo anticipato a oggi il ricordo doveroso di quella strage, 85 morti, più di 200 feriti, la più grande strage terroristica della storia d'Italia. E per farlo vorrei cominciare con il salutare e dare il benvenuto a Marina Gamberini, che è stata una delle due, credo, impiegate del servizio di ristorazione all'epoca alla stazione di Bologna, il SIGAR, ed è sopravvissuta a quella strage. Lo ricordavo anche prima,

0: la foto di lei stesa sulla barella con il volto travolto dall'orrore è diventata una delle foto più viste, più legate alla memoria di quella giornata. Signora Gamberini, buonasera, grazie per aver accettato di parlare con Zapping.
1: Buonasera a voi e grazie a voi per occuparvi di questa pagina così tremenda.
0: La foto l'abbiamo vista in tanti, l'abbiamo vista tutti sui giornali. Che cosa illustrava? Lei stesa su una barella, che cosa era successo un minuto prima?
1: Allora, io ero in ufficio con le mie colleghe, non ho ricordo dell'esplosione perché io sono stata colpita probabilmente immediatamente, infatti ho una frattura del cranio di 9 cm e mezzo e probabilmente diciamo che l'urto è arrivato prima che io ricordassi. È chiaro che l'ho vissuta perché ho le cellule del labirinto lese, ho delle problematiche legate anche all'esplosione, però io non lo ricordo.
0: Cioè lei non ricorda il boato, il botto, non se lo ricorda?
1: No, e questo ha fatto sì però che io, trovandomi poi completamente al buio, e non avessi idea di dove fossi, che cosa fosse successo, perché ovviamente ero immobilizzata al buio e senza avere
0: sotto le macerie,
1: sì, e mi hanno trovato circa 2 ore dopo e quindi io non ho avuto, cioè in quel momento quando io ho ripreso conoscenza, che è, diciamo che probabilmente è stato contestuale a subito dopo il volo che ho fatto, perché mi hanno trovato in una posizione che non era quella della
0: perché
1: mia
0: scrivania.
1: Perché
0: l'ufficio era al primo piano, sopra la sala d'attesa,
1: l'ufficio,
0: no?
1: Era esattamente al primo piano della palazzina che è stata distrutta. Quindi io più o meno ero nella parte, diciamo, centrale, sulla sinistra, e sicuramente diciamo lo spostamento d'aria mi ha buttato contro la parete del palazzo di fianco che è rimasto in piedi, però seppellendomi, quindi queste poi gliele posso raccontare oggi perché ovviamente ho preso coscienza di quello che era successo.
0: Certo.
1: Ma in quel momento, cioè quello che mi ha portato, diciamo, a capire che ero in un disastro sono stati i rumori esterni.
0: Cioè, lei ha aperto gli occhi e ha visto intorno a sé al buio, ha pensato cosa? Di essere sepolta viva?
1: Io ho pensato di essere nel mio letto, di star male, ho detto Dio come sto male, succede, no? Che uno si sveglia di notte che ne so, ha una colica, sta malissimo, no? Quindi ho detto Dio, perché? Perché in quel momento c'era in silenzio irreale, quindi probabilmente per quello dico che è stato proprio, mi sono ripresa immediatamente dopo l'esplosione, perché il primo momento è stato questo come sensazione, non avevo idea, cioè proprio ho pensato di essere nel mio letto. È chiaro che è cambiato tutto quando ho cominciato a sentire rumori esterni. I rumori esterni erano ambulanze, richieste d'aiuto, e quindi ho capito che ero in un disastro. Non avevo però idea di quale disastro.
0: Certo.
1: Ovviamente la prima impressione è ok, sono in un disastro, ma qualcuno verrà. Cioè, come succede, no? Tu vedi, avevo visto una marea di,
0: cioè, per
1: di
0: quanto stava lei, poteva essere un terremoto, poteva essere qualsiasi cosa.
1: Qualsiasi cosa, sì, esattamente, perché non avevo cognizione dell'esplosione, quindi per me era, anzi le dirò, non ho mai pensato a niente, cioè non ho pensato che cosa poteva essere successo in quel frattempo.
0: Ma è rimasta 2 ore in queste condizioni, 2 ore sotto le macerie?
1: Sì. Esattamente, e poi 2 ore lucide, quindi
0: che cosa faceva? Gridava, chiedeva aiuto?
1: Allora no, io in un primo momento ero molto serena, cioè l'ho letto poi in altri libri, è una questione quasi normale, ho fatto anche un corso di premorte, quindi insomma che hanno individuato alcune sensazioni che si provano quando si è in una condizione di pericolo così grande. E in effetti io in un primo momento ero serena, cioè avevo compiuto gli anni esattamente il 2 luglio, quindi
0: aveva 20 anni, ricordiamolo, 20 anni.
1: Sì, 20 anni in quell'epoca era veramente raggiungere l'indipendenza, no? E quindi avevo fatto una grande festa tutto il giorno, tanti amici.
0: Aveva un buon lavoro, no? Era

0: anche aveva un buon
1: sì,
0: lavoro, quindi era.
1: Sì. Avevo trovato questo lavoro, tra l'altro la stazione per me era casa, perché mio padre ci lavorava da tantissimi anni, quindi io ci sono cresciuta andando a salutarlo, andando a scroccargli un caffè, passando di lì. Quindi per me era un ambiente. Quando io sono andata a lavorare lì, io ero felice. Poi sono andata a lavorare con delle ragazze coetanee, quindi c'era un
0: quasi tutte morte,
1: molto...
0: no? Questo... Io qui ho sì, i nomi: Mirella, Rita, Katia, Euridia, Franca, Nilla, tutte le sue colleghe, non se n'è salvata, forse se n'è salvata solo una, oltre lei.
1: Sì, esattamente. E quindi queste con queste ragazze io ho costruito una veramente, c'era un rapporto, poi probabilmente l'ho idealizzato perché è successo quello che è successo, ma io ero felice, era un momento veramente felice, avevo. Con loro si parlava di tutto, due si sarebbero sposate di lì a poco, quindi avevo visto i loro preparativi, quindi insomma era un ambito, diciamo, dove si erano tutte coetanee d'età, no?
0: E vi sentivate quindi, al sicuro, niente poteva minacciarvi in quel momento, no?
1: Assolutamente, assolutamente, non solo, la stazione era un posto non è quello di oggi, la stazione di allora era un posto frequentato dalla cittadinanza, non solo da quelli che partivano, perché lì c'era questo ristorante, no? Noi gestivamo la ristorazione come azienda, la mia azienda gestiva la ristorazione e mio padre faceva il carrellista, che era quello che faceva servizio ai treni, quindi c'erano i carrellisti, c'era il ristorante di prima, c'erano tutti i chioschetti, all'epoca non c'era il Burghi piuttosto che il gelato eccetera. Lì in tutti i voltini che ci sono sul primo binario c'era un localino, quindi la bibita, il gelato, il panino.
0: Quindi ci passavano i cittadini anche che non dovessero prendere il treno, che non arrivassero.
1: Sì,
0: da...
1: sì, perché c'era un ristorante di prima, c'era l'unica edicola aperta di notte.
0: Certo.
1: Quindi due o tre bar, quindi voglio dire era proprio un posto frequentato anche dalla città.
0: Quindi tornando, lei è stata due ore tranquilla... senza...
1: Beh, tranquilla non sempre, diciamo che in un primo momento sì, poi chiaramente allora l'idea era è successo qualcosa,
0: adesso mi salverà
1: qualcuno, ecco, esatto.
0: Però il tempo quindi, passava e non arrivava nessuno, quindi cominciava un po' a preoccuparsi.
1: Esattamente, allora lì siccome sentivo gli altri urlare, chiedere aiuto eccetera, dico probabilmente devo fare questo anch'io. E quindi la seconda parte di questo lungo tempo l'ho dedicato a cercare di togliermi da quella situazione, ma era impossibile, io non sentivo nulla del mio corpo, se non avevo solo la mano sinistra in una guancia e sotto sentivo una pietra, ma non riuscivo a muovere nient'altro, quindi non so che cosa posso aver provato a fare per togliermi da lì, so di averci provato e anche chiedere aiuto. Poi qualcuno, il dottore che mi ha soccorso e i pompieri mi dicono che ho incontrato 35 anni dopo, mi dicono che non potevo perché avevo praticamente la bocca ostruita dalla polvere
0: e quindi a un certo punto lei ha visto entrare un raggio di luce in questo buio, qualcuno aveva smosso qualche pietra.
1: No, è successo che praticamente mio padre, che ovviamente sapeva come erano distribuiti gli uffici e era stato chiamato, quindi era arrivato subito sul posto, quando ha visto la situazione ha cominciato a cercarmi e è svenuto due o tre volte perché magari vedeva un lembo di vestito che gli sembrava il mio, insomma, quindi e quando dopo tempo non riusciva a trovarmi proprio l'anno scorso mi ha raccontato il pompiere che poi mi ha trovato, lui gli ha detto io vedo una persona lassù, perché lui ha immaginato probabilmente
0: che quella doveva essere la sua posizione nel momento
1: che quella poteva essere la posizione in cui ero rimasta, certo. Perché effettivamente non mi aveva trovato da nessuna parte e praticamente il pompiere poi mi dice nel raccontarmelo mi dice guarda lui voleva venire su, ovviamente non l'ho fatto salire perché loro per arrivare da me sono dovuti salire al primo piano, quindi c'erano tutte le macerie, no?
0: Certo.
1: Quindi lui era un pompiere all'epoca, anche lui giovane, aveva 24 anni e probabilmente è poi stato sgridato anche per questa cosa che ha fatto.

0: ma a me ha salvato la vita, lui è salito e nel raccontarmelo dice: non poteva averti visto perché io ti ho visto quando sono arrivato lì. Lui praticamente camminando sopra le macerie mi ha pestato, quindi in quel momento io probabilmente sono riuscita a emettere qualche suono, ho sentito che hanno ordinato silenzio e quindi ho risentito quel silenzio proprio iniziale. Lì ho cercato di farmi sentire esattamente cosa ho fatto, non lo so, e poi ho sentito una mano che mi raggiungeva un ginocchio e lì ho capito che
1: era il momento della salvezza. È stato complicato tirarla fuori da quel buco? È stato doloroso, complicato?
0: Molto. No, allora io fortunatamente finito quel momento diciamo dove ho capito che stava arrivando qualcuno, ho perso conoscenza, ma tenga conto che avevo anche un'emorragia interna, quindi io sentivo anche nell'ultima parte del seppellimento che cominciavo a perdere le forze, insomma, che la cosa andava male male. Io nell'ultima parte ero già, voglio dire, mi ero già convinta che, visto che non arrivava nessuno, e lei può immaginare 2 ore in quelle condizioni come potevano essere, ho immaginato che era la mia fine. E quindi io in quel momento mi stavo completamente
1: lasciando
0: andare.
1: Quindi poi si è risvegliata in ospedale o nell'ambulanza a un certo punto?
0: Mi sono risvegliata nel momento di quella foto che lei ha citato, sì, prima, perché uno dei nostri direttori mi ha chiamato per nome, quindi ho capito che ero lì. Poi sono arrivata all'ambulanza, ero lucida lì e ho visto arrivare mio padre, ma purtroppo non sono riuscita a dire a mio padre, quindi gli infermieri non hanno creduto che fosse lui, per cui non l'hanno caricato. Quindi un altro momento terribile è stato questo viaggio in solitaria in ambulanza con le sirene spiegate, dove non capisci assolutamente. Lì cominciava forse a farsi sentire anche il dolore, quindi lì è stato veramente un momento, un viaggio brutto, brutto.
1: In che momento ha capito quello che era successo? In che momento le hanno detto:
0: no,
1: guarda, è esplosa una bomba?
0: No,
1: molto dopo.
0: Tanto tempo dopo, sì, tempo dopo, perché anche in ospedale chiedevo delle mie colleghe, ce n'era solo una ricoverata con me, chiedevo delle altre, uno mi diceva è in un altro ospedale, un altro mi diceva il piano di sotto, quindi
1: la tenevano protetta, non le davano troppe informazioni,
0: sì,
1: insomma.
0: Solo che io avevo questa frattura nel cranio che praticamente era da vedere, insomma, com'era la situazione, quindi io per 3 giorni ho rimesso su piegati, ed ero nella posizione innaturale della testa proprio per evitare, se c'era un'emorragia, che la situazione peggiorasse. Quindi i primi 3 giorni sono stati, direi, insomma, complicatissimi.
1: Però poi quando l'ho capito, credo di aver letto, di aver capito che poi ha dedicato molto della sua vita a seguire i processi, a tenere viva la memoria, no?
0: Tutta.
1: Si è impegnata molto su questo, va nelle scuole.
0: Tutta.
1: Sì.
0: Tutto il resto della mia vita, di questa nuova vita, perché sicuramente non è quella
1: che avrebbe
0: che
1: avuto,
0: poteva essere. Però questa è quella.
1: Ha seguito
0: che mi tocca,
1: tutti i processi legati alla strage?
0: Sì.
1: E che cosa pensava mentre era in aula? Che cosa provava?
0: Allora, i primi processi sono stati complicatissimi, perché vedevo questi due ragazzi che erano coetanei, no? Perché hanno 1 anno o 2 più di me, quindi. E vedevo questi due ragazzi ridere, scherzare in aula dietro le sbarre, e non è che riuscivo a, cioè non riuscivo a capire, insomma, poi questa cosa mediatica delle, se non sono stati loro ma li usano, quindi c'era tutta questa,
1: parliamo di Mambro e Fioravanti, ovviamente, no?
0: Esatto, sì. Esatto. E quindi c'era molta lì, però ho capito che dovevo saperne di più, e quindi ho cominciato, oltre che a seguire i processi, a documentarmi, insomma, a leggere, ascoltare un po' di tutto. E gli ultimi due, per Bellini e Cavallini, sono stati più consapevoli, insomma, con delle conoscenze maggiori, e quindi è stato più molto faticoso a livello umano,
1: certo,
0: molto, però è stato più

0: consapevole, diciamo così. Poi noi abbiamo avuto con Speranzoni e tutti i loro avvocati, abbiamo avuto un sostegno, insomma, ci hanno accompagnato, perché assistere a un processo non è facile,
1: rivivere il trauma,
0: cioè. Sì, anche, cioè, voglio dire, io quando hanno condannato l'ergastolo Bellini sono scoppiata in un pianto, perché, e non le dico le domande ai giornalisti, le evito, ma voglio dire, come fa uno a essere, allora, è certo, se questo, cioè, lui è responsabile, l'ergastolo è un risultato, no? Finalmente abbiamo una pagina di verità. Ma non è che si riesce ad essere contenti, non so, certo, come dire, no? Cioè, è comunque un processo complicatissimo a livello emotivo. E quindi.
1: Un'ultima cosa volevo chiederle: lei ha dei figli, un figlio, non ricordo bene adesso, no?
0: Sì, un figlio.
1: Ha un figlio. Sì. Come, quando gliel'ha raccontato, e come suo figlio ha vissuto questa vicenda? Che cosa ha capito? Come l'ha presa?
0: Allora, purtroppo adesso ha 32 anni, fra poco, quindi è un uomo, insomma, un ragazzo maturo, è entrato, cioè, in associazione insieme a
1: quindi altri, è entrato tanto nell'associazione delle famiglie,
0: sì,
1: delle vittime.
0: Sì, sì, insieme ad altri figli dei nostri feriti. E hanno fondato una pagina Instagram, stanno facendo delle cose. E purtroppo è figlio della mia esperienza. E quindi, insomma, ha vissuto una madre in difficoltà.
1: Non del tutto a posto, diceva, no? Mi pare di aver letto in qualche intervista.
0: Insomma, pensi che, credo, nell'uscita della scuola media, che ti danno delle schede, no? Un mio insegnante, io non ho mai saputo che loro sapessero della mia storia, perché non andavo a pubblicizzarla, eccetera. Un insegnante scrisse: figlio di una madre problematica.
1: Ecco. Signora Gamberini, io la ringrazio molto, insomma, di aver voluto ricordare assieme a noi quella giornata, è stato molto interessante.
0: Per me è indispensabile.
1: E la ringrazio.
0: È indispensabile.
1: La ringrazio
0: io
1: molto.
0: Io ringrazio voi di esservi interessati. Grazie.
1: Grazie a Marina Gamberini, buonasera, grazie davvero.
0: Arrivederci, buonasera.
1: Sono le 19:53 minuti. La signora Gamberini ha citato Andrea Speranzoni come un avvocato che è stato molto vicino alle vittime, alle famiglie delle vittime, e Andrea Speranzoni è con noi adesso, io lo saluto. Buonasera avvocato, buonasera, benvenuto a
2: Zapping. Buonasera a voi.
1: Ha sentito un po' il racconto della, sì, della signora Gamberini, no? Immagino che di racconti così ne avrà sentiti tanti.
2: Molti, sì sì, davvero molti, perché sono tutte persone. Ricordiamo, sono 216 feriti rimasti sotto le macerie quel giorno, e quindi c'è anche tutto il capitolo dei feriti, dei traumi successivi, delle sindrome post-traumatiche da stress che abbiamo proprio visto e vissuto con loro. Ecco.
1: Ci racconti un po' qual è stato il suo lavoro in questi 46 anni, a cosa si è dedicato? Lei è stato l'avvocato di parte civile, ha anche coordinato il collegio degli avvocati di parte, sì, civile.
2: Allora, è stato un lavoro molto particolare, perché lo studio delle vicende eversive neofasciste che hanno colpito l'Italia l'ho iniziato 32 anni fa, l'ho continuato negli ultimi 20 anni, muovendo da esperienze, appunto, nello studio legale, che aveva seguito i primi processi dei primissimi anni 80, e negli ultimi 12 anni nei due processi a carico dell'ex NAR Gilberto Cavallini, il terrorista neofascista condannato all'ergastolo nel gennaio 25, e di Paolo Bellini, condannato invece a luglio dell'anno scorso sempre all'ergastolo ed ex militante di Avanguardia Nazionale, abbiamo visto veramente in chiaro non solo come il comando che ha agito in stazione il 2 agosto 80 aveva agito e con quali contatti, di quali contatti aveva beneficiato, ma abbiamo anche potuto ricostruire, grazie a un incredibile lavoro davvero della Procura Generale di Bologna, chi ha pagato, finanziato e organizzato la strage e i depistaggi preventivi.
1: Lì si parla della P2 in questo, no? Di Gelli, di Ortolani.
2: Si parla di questa loggia massonica Propaganda 2, una loggia eversiva, cioè che aveva in odio la democrazia italiana e la democrazia repubblicana, e che ha, come dire, dall'interno del potere, perché dire P2 vuol dire vertici di alte istituzioni del nostro Stato.
1: Servizi segreti.
2: Servizi segreti, uomini dell'esercito, uomini della politica anche, ha tentato di sabotare la democrazia italiana condizionandola attraverso atti di violenza estrema come la strage del 2 agosto 80.
1: E hanno anche tentato di depistare il processo, no? Io ricordo tutta la vicenda della pista palestinese, della pista libanese, ci furono dei tentativi, si trovò anche addirittura una valigia con delle bombe simili a quelle della stazione di Bologna, con dei biglietti per l'estero per far credere che ci fossero degli interventi stranieri, no? Come andò quella questione?
2: Sì, guardi, ci sono, dice la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del gennaio 25, proprio lo dice, ci sono stati 17 casi di depistaggio a Bologna sulla strage del 2 agosto 80, il più clamoroso fu quello che lei ricordava, la cosiddetta operazione terrore sui treni. 13 gennaio 81 venne fatto rinvenire in un treno che partiva da Taranto e andava verso Milano una borsa con dei barattoli che contenevano il medesimo esplosivo utilizzato il 2 agosto 1980, dei giornali in lingua tedesca, dei giornali in lingua francese e dei biglietti aerei che portavano in un caso verso Parigi e nell'altro caso verso Francoforte in Germania, a far credere che ci fosse una pista estera da seguire. Fu smascherato questo depistaggio e si scoprì che erano stati alti funzionari dei servizi segreti militari, il servizio si chiamava SISMI all'epoca, ovvero il generale Santovito, il generale Belmonte, il colonnello Belmonte e il generale Musumeci, assieme a Licio Gelli, ad aver messo in piedi quel depistaggio che fece perdere un sacco di tempo agli investigatori, perché oggi noi lo sappiamo che è un depistaggio, ma sulle prime venne anche creduto come possibile quell'episodio.
1: Venne preso in considerazione, certo. Quindi.
2: Assolutamente sì, il depistaggio è, come dire, una mescolanza dosata fra vero e falso, questo va ricordato, cioè si mettono degli elementi veri per rendere plausibile una certa pista e si condiscono con elementi falsi, e questo mix di vero e falso conduce gli investigatori in direzioni completamente sbagliate, così come è stato fatto altrettanto con una pista che portava in Libano, con una pista che portava verso la Libia e in ultimo la pista cosiddetta palestinese, che è stata proprio affrontata, devo dire, e smascherata nella sentenza di appello a carico di Gilberto Cavallini come una pista addirittura precostituita col denaro di Gelli. Quindi
1: mi racconti meglio il suo lavoro, il vostro lavoro, perché forse non tutti hanno chiaro cosa fa davvero un avvocato di parte civile, che come avete impostato la vostra linea processuale?
2: Allora, la nostra linea processuale in ambedue i processi è stata innanzitutto connotata da un grande attivismo, quindi come avvocati abbiamo utilizzato molto gli strumenti, come dire, delle investigazioni difensive e del lavoro attivo di un avvocato che difende le parti civili, cioè le vittime dei reati. Avevamo come temi di prova quello di provare il danno e quindi la ferita individuale e anche la ferita collettiva, perché io rappresentavo anche gli enti pubblici dei territori colpiti, quindi il comune di Bologna e la regione Emilia Romagna, e quindi c'era anche un tema di ferita che riguarda un'intera società colpita da un lato, e dall'altro abbiamo lavorato mettendo insieme anche tutte le conoscenze acquisite nei processi in materia di eversione di destra, cioè processo relativo alla strage di Piazza Fontana, la prima grande strage italiana, e soprattutto quello relativo alla strage di Piazza della Loggia a Brescia del 74. Non deve ingannare l'anno, in quelle indagini furono acquisiti molti elementi utili anche a capire i fatti del 1980 e le dinamiche, le logiche che governavano i piani eversivi che hanno colpito l'Italia lungo tutto quel decennio. Ecco.
1: La vicenda secondo lei è completamente chiarita, o come spesso succede nelle stragi italiane di varie inclinazioni, resta sempre qualcosa di non scoperto, qualcosa che ancora inquina la memoria. Com'è la strage di Bologna rispetto a questo? Abbiamo fatto completa chiarezza?
2: Allora, io credo che negli ultimi 10 anni il livello delle conoscenze sia aumentato di molto. Sicuramente quel giorno a colpire dei cittadini inermi ed innocenti non c'erano solo le 5 persone condannate, cioè Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, Gilberto Cavallini e Paolo Bellini. C'erano altri componenti del comando, questo dalla ricostruzione risulta. Io credo che un ruolo attivo lo abbia avuto anche Ordine Nuovo Veneto, alcuni uomini di Ordine Nuovo Veneto. Il livello, come dire, di conoscenze è altissimo. Sappiamo chi ha finanziato, sappiamo come è stata organizzata, da quando sono iniziati i pagamenti che hanno finanziato la strage, ben un anno e mezzo prima, 16 febbraio 1979. Sappiamo come era organizzato questo comando, quali erano i rapporti di alcuni dei condannati, in particolare Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, con uomini dello Stato, con settori e apparati dello Stato. In qualche modo abbiamo capito anche la causale di quella strage, il cosiddetto movente.
1: Che cosa si voleva ottenere? Qual era il punto?
2: La logica era creare il terrore, cioè destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare l'ordine politico, quindi creare attraverso un attentato di enorme dimensione un enorme ricatto allo Stato, che Licio Gelli attuò immediatamente dopo e poi nell'87, la sentenza ne parla molto bene, sono stati trovati veri e propri documenti di quel ricatto attuato da Licio Gelli al sistema politico italiano per bloccare l'alternanza politica in Italia, ma anche per garantire un gruppo di potere che in qualche modo aveva già beneficiato degli effetti delle prime stragi.
1: È la famosa strategia della tensione, di questo che stiamo
2: L'80 è ancora strategia della tensione. Fino a prima della celebrazione degli ultimi 2 processi, questo anche a livello storiografico non veniva detto. Dopo la celebrazione del processo ai mandanti, possiamo serenamente dire, sulla base di prove anche documentali, che l'80 rientra ancora nella strategia della tensione in Italia, sì.
1: E quindi era questo, era un modo per appunto rafforzare un governo più autoritario e bloccarne la possibilità di alternanza.
2: Assolutamente, l'agosto 80 inaugura, come dire, il blocco politico che poi attraversa tutti gli anni 80, quindi è un progetto, come dire, che ha poi degli effetti anche nel decennio degli anni 80 e che ha avuto questo gravissimo episodio di violenza politica che ha colpito la città di Bologna. Ricordiamo che 4 anni dopo Bologna viene nuovamente funestata dall'attentato al treno del Rapido 904, siamo nell'84, e solo 6 anni prima, nell'80, il treno Italicus saltò in aria a San Benedetto di Sambro, è un'altra grande strage che colpì sempre il territorio bolognese, quindi la città di Bologna fu bersagliata.
1: Ha pagato un prezzo molto alto.
2: Certo. Molto alto, per la sua diversità, io ritengo, sì.
1: Avvocato, la ringrazio molto, grazie Andrea Speranzoni, grazie per essere stato con noi e
2: grazie
1: per
2: a voi,
1: i suoi ricordi e il suo lavoro. Grazie ancora,
2: grazie,
1: buonasera.
2: Arrivederci, buon lavoro.
1: Sono le 20:03, chiudiamo qui questa pagina, molto interessante, anche molto toccante, difficile da seguire, perché insomma rievoca momenti di grande dolore per tantissima gente, immagino. Sono le 20:04, dicevo, e quindi le notizie dal meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Meteo Radio.
1: Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. Per questo weekend a cavallo tra luglio e agosto, gli amanti

0: dal un po' di afflusso di aria fredda che porterà piogge e temporali, in particolar modo sulle Dolomiti e sulle Alpi Lombarde. Quindi nel corso del pomeriggio prestiamo particolarmente attenzione alle improvvise variazioni del tempo.
1: E invece quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
0: Ancora alta pressione su gran parte del nostro paese, con temperature elevate, punte di 37-38 gradi in pianura al nord, nelle zone più interne del centro Italia e delle due isole maggiori. In montagna invece ancora un po' di instabilità che porterà piogge temporali al pomeriggio sulle Dolomiti, sulle Alpi occidentali e le Alpi Lombarde, qualche isolato acquazzone anche sui rilievi di Abruzzo, Basilicata e Calabria.
1: Ringraziamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare per questi preziosi aggiornamenti. Vi ricordiamo che per i dettagli e per i bollettini di sicurezza potete sempre consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e del servizio Meteomont dei Carabinieri. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
2: Zapping.
3: Le 20 e 6 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti, le notizie del TG1.
4: Emergenza migranti a Ceuta, 60.000 entrati nelle scorse ore. Governo schiera esercito e dice oltre 48.000 tornati in Marocco. Il TG1 nel caos dell'enclave spagnola. Meloni, sospendiamo Schengen con la Spagna a tutela della sicurezza nazionale e solo per tempo necessario. Duro scontro diplomatico fra Roma e Madrid. Maggioranza giusta e reazione Italia, Ceuta il modello della sinistra, opposizioni da premier, crisi irresponsabile per coprire i suoi fallimenti. Trump, trovato accordo per Gaza, disarmo di Hamas e ritiro di Israele, ma rimangono nodi, Tel Aviv, non ce ne andiamo finché non depongono armi. Si scava tra le macerie della palazzina crollata a Messina, una vittima e 5 dispersi, l'angoscia dei familiari, un superstite al TG1 ha temuto di morire. Val di Susa continua il presidio dei notab nonostante il divieto di campeggio, i legami tra i Black Bloc e i militanti di Ascatasuna. Caldo torrido e afa nel weekend, domenica allerta rossa per le temperature in quasi tutto il paese, traffico da Bolino Nero per il grande esodo. L'addio a Franco Baresi, mitico numero 6 del Milan e campione del mondo con la nazionale. Al TG1 il cordoglio dei compagni, capitano e leader silenzioso, lo ricorda Albertini. Bergomi, i valori di Franco hanno unito il calcio mondiale. Martedì i funerali a Milano.
3: Le 28 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. E vi ricordo il numero 335-699-2949, sms, whatsapp, messaggi vocali se volete intervenire in diretta. Molti dei titoli del TG1 sono anche spunto di questa nostra conversazione con Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAI. Vi ricordo anche il suo ultimo libro, La scossa globale, l'effetto Trump e l'età dell'incertezza. Maurizio, buonasera e bentornato a Zapping.
5: Buonasera a voi e a chi ci ascolta.
3: Allora, volevo cominciare tra i tanti temi che mi sembra interessante discutere con te, con l'annuncio fatto da Trump in maniera molto solenne, definito epocale, la notizia che Hamas sarebbe pronta ad un disarmo totale e che quindi nei prossimi giorni vedremo prodursi questo, anche se poi, sentendo anche i titoli, mi sembra di capire che la situazione è ancora un po' di stallo, perché Hamas dice disarmo appena Israele si ritira e Israele dice mi ritiro appena Hamas disarma, e quindi non so come si andrà avanti da queste rispettive posizioni. Tu che pensi?
5: Ma diciamo, la notizia nuova e importante che ha spinto il presidente americano a questo annuncio è che i mediatori qatarini, egiziani e turchi hanno raggiunto un'intesa con Hamas sul fatto che l'organizzazione jihadista si libererà delle armi pesanti e consegnerà quelle leggere a una nuova forza di sicurezza internazionale che è destinata a entrare presto, soprattutto composta da marocchini, dentro la striscia di Gaza. Ovviamente il nodo, come spesso avviene, è nel dettaglio, perché Hamas dice noi iniziamo a consegnare le armi quando Israele si ritira, mentre il presidente americano ha chiaramente detto che al termine del disarmo di Hamas, cioè quando sarà avvenuto e certificato, gli israeliani si ritireranno dalla parte della striscia che ancora occupano. Quindi questo è in questo momento il cortocircuito fra due posizioni in contrapposizione, però non c'è dubbio che Hamas per la prima volta ha accettato un piano di disarmo, così come per la prima volta il governo israeliano ha accettato l'entrata dei tecnici palestinesi nominati dal Board of Peace dentro Gaza.
3: I famosi tecnocrati di cui si parlava ai tempi

0: del piano di pace, no? Sono quelli.
1: Assolutamente sì, quindi sono avvenute, diciamo, negli ultimi 72 ore due fatti importanti: la decisione del governo israeliano sia i tecnocrati possono entrare e la decisione di Hamas di accettare il disarmo. E devo dire, ce n'è una terza importante, che il Marocco ha annunciato l'invio formale di un contingente. Fino a questo momento si tratta solamente di 20 ufficiali, ma è chiaro che dopo gli ufficiali arriveranno i soldati, quindi probabilmente saranno i marocchini a raccogliere le armi di Hamas.
0: Marocco, che in questo momento, diciamo, ha un rapporto molto speciale con l'America di Trump, no? Se posso osservare.
1: Sì, e che ruota attorno al riconoscimento del fatto che il Sahara occidentale appartiene al territorio nazionale del Marocco.
0: Quindi la sovranità marocchina sul Sahara spagnolo è stata riconosciuta da Trump, e questo è stato un grande, diciamo, un grande regalo. E tra le tante altre cose su cui volevo una tua opinione, tu l'hai anche segnalato e ne hai sottolineato l'importanza. L'Arabia Saudita sembra essere entrata in qualche modo in guerra a fianco degli Stati Uniti, anche se forse in maniera ancora un po' riluttante, anche con dei bombardamenti contro le milizie sciite in Iraq. Che cosa sta a significare questo?
1: La svolta è stata l'accordo fra Mohammed bin Salman, il principe ereditario, e Trump sul nucleare civile saudita. È stato un negoziato lungo, durato anni, alla fine l'accordo è stato fatto e quindi gli Stati Uniti hanno accettato in via di principio, ma naturalmente il primo passo indispensabile, che l'Arabia Saudita diventerà una nazione con il nucleare civile. Da quel momento l'accelerazione strategica fra i due paesi è stata evidente contro l'Iran, ovvero l'Arabia Saudita ha detto: noi saremo più presenti nella difesa della libertà di navigazione Hormuz dalle minacce iraniane. Tutto questo si è sovrapposto con il fatto che gli Houthi, i ribelli yemeniti armati e finanziati da Teheran, hanno annunciato il blocco navale contro l'Arabia Saudita e hanno attaccato fisicamente l'Arabia Saudita per la prima volta non solamente da sud, cioè dallo Yemen, ma anche da nord, ovvero usando il territorio iracheno dove ci sono le milizie filo-iraniane. Di fronte a questo attacco incrociato degli Houthi contro il territorio saudita da due direzioni, da sud e da nord, i sauditi hanno deciso di accelerare la risposta militare e di impegnarsi di più contro l'Iran. E questo cambia lo scenario della guerra.
0: Cambia lo scenario della guerra e anche gli equilibri dell'area, perché insomma sempre più si vede, come dire, un impegno sunnita coordinato nella gestione della crisi, non mi sbaglio?
1: Assolutamente sì, c'è stato da un punto di vista strettamente militare un passo indietro di Israele a fianco degli Stati Uniti contro l'Iran e un passo in avanti dei sauditi, quindi cambia anche l'assetto strategico con il quale gli americani stanno premendo sulla Repubblica Islamica, e i paesi sunniti prendono in qualche maniera il ruolo di Israele, anche perché a fianco dei sauditi ci sono gli Emirati Arabi Uniti.
0: È interessante questa cosa che dici, questo passo indietro di Israele, lo si vede già da un po' di tempo. Netanyahu è stato da Trump allo Studio Ovale nella stessa giornata peraltro di Volodymyr Zelensky, sembra che i rapporti tra i due non si sa mai quanto enfatizzati nelle loro difficoltà e quanto invece, diciamo, abbastanza stabili nella realtà. Insomma, i rapporti tra i due si sono sembrati rinsaldati, anche se molti dicono che Netanyahu avrebbe bisogno, in vista delle elezioni, di rientrare un po' più in gioco e di non essere tenuto, insomma, un po' in disparte come fino a oggi. Come stanno le cose secondo te?
1: Ci sono due aspetti nuovi nei rapporti fra Gerusalemme e Washington. Il primo sicuramente è quanto sta avvenendo in Libano. Il 4 agosto a Roma i mediatori americani riuniranno ancora una volta gli ambasciatori libanese e israeliano a Washington. Siamo molto vicini a un accordo sul disarmo di Hezbollah nel sud, che può portare, come ha detto il presidente libanese Aoun, alla pace fra i due paesi, fra il Libano e Israele, che sono in guerra dal 1948. Se il Libano dovesse entrare negli accordi di Abramo, sarebbe veramente un terremoto positivo negli assetti del Medio Oriente.
0: C'è già stato un riconoscimento di fatto, no? C'è già stato il riconoscimento dello Stato di Israele da parte del Libano, se non ricordo male.
1: Corretto, ma manca il trattato. Certo. Manca l'annuncio, il trattato e l'annuncio formale che il Libano entra negli accordi di Abramo.
0: Certo.
1: E poi c'è il secondo aspetto, anche questo importante, dove lo Stato di Israele sta diventando la principale base logistica degli americani in Medio Oriente. Gli americani stanno via via ritirando sempre di più i loro asset militari dai paesi arabi della regione, perché sono molto esposti agli attacchi iraniani, quindi Kuwait, Bahrain, Giordania e Arabia Saudita.

0: e li stanno trasferendo in Israele, quindi cambia il ruolo di Israele e diventa di fatto una piattaforma strategica americana in Medio Oriente.
1: Senti, un'altra questione legata all'Arabia Saudita è venuta alla ribalta della cronaca, non so come tu la interpreti, ma ha creato un certo scalpore. L'idea è che, cioè la notizia è che ci sono qualche centinaio di soldati italiani in Arabia Saudita, anche con una buona dotazione militare, quindi di strumenti, di guerra. Come stanno le cose? Che cosa se ne sa esattamente?
0: A me ha colpito molto che quando ieri l'Arabia Saudita ha annunciato la creazione di una coalizione marittima internazionale a suo sostegno contro gli Houthi, ha detto che l'incontro a Riyadh era stato fra 40 paesi, inclusi tutti i paesi dell'Unione Europea, e che 14 hanno deciso di dare armi. Quindi significa che in questi mesi l'Arabia Saudita ha creato un network militare consistente, è verosimile che i paesi europei che hanno un interesse prioritario nelle risorse energetiche dell'Arabia Saudita, non solamente l'Italia ma anche altri, abbiano dato un contributo significativo alla difesa dei cieli, non solamente dell'Arabia Saudita ma anche delle altre monarchie del Golfo. Il fatto che adesso queste notizie vengono fuori forse ci aiuta a capire anche l'irritazione di Trump contro il nostro paese quando ha annunciato di non consentire l'atterraggio di alcuni bombardieri americani a Sigonella, perché se è vero che l'Italia come altri paesi stanno facendo così tanto per la difesa militare del Golfo, sinceramente non si comprende quell'annuncio fatto dal governo italiano.
1: Anche perché stupisce un po' che diciamo per tanti mesi noi abbiamo sentito voci stentorie da parte della maggioranza di governo che dicevano mai un soldato in Ucraina, che è una zona di guerra, mai metteremo a rischio, però invece poi in Arabia Saudita questa cosa è stata approvata e consentita. A me è un po' sorpreso questo.
0: Sì, ricorda un po' il presidente del Kosovo quando l'Italia non ammise che stava intervenendo a fianco degli americani militarmente e poi invece i nostri aerei colpivano tutti i giorni. È verosimile che ci sia stato un ruolo certamente difensivo, non offensivo del nostro paese come scudo dell'Arabia Saudita, semplicemente perché l'Arabia Saudita queste difese ancora non le ha.
1: Un'ultima questione, tante cose in movimento abbiamo descritto, mi sembra invece sempre ferma la questione, cioè sempre in stallo la questione centrale, cioè la guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran. L'Iran bombarda le basi CIA in Giordania, continua a mandare missili ai paesi del Golfo, oggi ha fermato due petroliere scortate dall'aviazione militare americana. Trump continua ad annunciare sfracelli, però è irresoluto, colpisce ma non quanto annuncia. A che punto siamo secondo te? Cioè una situazione in cui nessuno dei due vuole veramente una vera escalation, ma nessuno dei due si sta fermando in nessun modo.
0: Assolutamente sì, non c'è dubbio che l'Iran ha dimostrato una grande resilienza, il regime politico e militare, riuscito a risollevarsi dai duri colpi che aveva subito da Israele e dagli Stati Uniti, riattivando praticamente tutte le basi missilistiche aeree che erano state colpite e iniziando a riattivare anche i siti nucleari. Tutto ciò è avvenuto con l'evidente contributo di russi e cinesi. I cinesi hanno fatto arrivare dentro il territorio iraniano, attraverso i confini pakistani, ingenti quantitativi di sostanze e materiali strategici, ma soprattutto ciò che ci racconta la sofisticazione e l'aggressività del sistema iraniano sono gli attacchi contro le basi americane in Giordania, che mai erano state così precise, quindi naturalmente si sono servite delle informazioni di intelligence russe e cinesi, e poi l'attacco al terminale di Damietta in Egitto. Riuscire a mandare un drone dall'Iran fino in Egitto, come il New York Times ci ha raccontato, confermando la paternità iraniana, e colpire in maniera specifica un terminale americano andando in fuoco due navi piene di carburante, significa che l'Iran ha una capacità di nuocere e colpire il Medio Oriente che non è stata scalfita dai due interventi di Israele e Stati Uniti e la guerra dei 12
1: e che forse andava anche al di là di quanto si potesse prevedere.
0: Assolutamente sì, e oggi tanto più che l'Iran è diventato di fatto una dittatura militare, perché Mojtaba Khamenei, il nuovo leader della rivoluzione, non si vede, invece a comandare Ahmed Wahidi, il comandante supremo dei Pasdaran, dei guardiani della rivoluzione, e avendo la dittatura militare preso il sopravvento sulla struttura islamica, noi abbiamo un paese di 90 milioni di persone con armamenti fra i più avanzati al mondo in mano a un esercito molto profondo.

0: professionistico di personaggi di ideologia jihadista che sono in grado di tenere in ostaggio i commerci internazionali.
1: Grazie direttore, grazie Maurizio Molinari per essere stato con noi, grazie ancora, buonasera.
0: Grazie a voi e chi ci ha ascoltato.
1: Buonasera e buon lavoro a Maurizio Molinari. Siamo alle 20:21 minuti, non ci fermiamo, ci occupiamo della notizia che sta riempiendo gli schermi di tutti i video, di tutte le televisioni, di tutti i canali che ho qui in studio. Non si vede altro che le scene della cosiddetta invasione di decine di migliaia di giovani marocchini, ragazzi, ragazze, molti minori, che sostanzialmente a nuoto hanno lasciato le rive del Marocco per approdare a quelle di Ceuta, questa exclave spagnola normalmente difesa da grandi barriere di confine e difesa anche dalle forze, diciamo, doganali marocchine, e che invece oggi sono riuscite a passare a decine di migliaia senza essere fermate in nessun modo, invadendo la piccola città di Ceuta. Considerate che Ceuta ha 80.000 abitanti e si è vista arrivare 60.000 persone in poche ore. Va detto anche che molti stanno tornando volontariamente, forse anche a dimostrare che questa irruzione è partita senza grandi piani, senza grandi progetti, spinta probabilmente anche senza piani e progetti, se non quello di creare, diciamo, una crisi. Ne parliamo con Matteo Villa, direttore del Policy Lab dell'ISPI. Buonasera e bentornato a Zapping.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Allora, vorrei conoscere un po' il tuo punto di vista su questo. Come si è prodotta questa crisi, quali sono le risposte che sono state messe in campo, le conseguenze che potremo avere?
2: Guarda Giancarlo, hai già detto una cosa importantissima, ovvero dei 60.000 arrivati, almeno 48.000, queste sono le fonti ufficiali, sono già tornati indietro, cioè 4 su 5. Ci fa già capire una prima cosa, ovvero che, e seconda cosa, abbiamo visto anche immagini in queste ore sempre di più di persone che poi sono diventati migranti che abbiamo visto prima sulle coste, poi in mare, ma che arrivavano nel luogo da cui sarebbero dovuti partire con dei camion, sì. Quindi assolutamente
1: questo si è visto, venivano scaricati dai camion scortati dalla polizia marocchina.
2: Esatto, quindi sostanzialmente abbiamo capito, non sappiamo ancora perché, ma c'è qualche sospetto, se voi ne parliamo, era sicuramente una provocazione o almeno un segnale del fatto che il Marocco è talmente cruciale per gestire, no, per garantire la sicurezza di quelle due exclavi spagnole, però sul territorio vicinissimo al territorio marocchino, che sono Ceuta e Melilla, piccole, come dicevi, quindi 80.000 persone abitano a Ceuta, se 60.000 migranti ne arrivano sono ingestibili. E il Marocco stesso, dopo 24 ore, ha detto:
1: ce li riprendiamo.
2: Ce ne andiamo. E poi ce li riprendiamo. Sono tutti marocchini, prima cosa, e ce li riprendiamo. Quindi c'è un segnale che è arrivato per dire: noi siamo indispensabili, non provate. Credo che sia
1: provocarci.
2: Provate voi spagnoli a provocarci e a parlare troppo con l'Algeria.
1: Questo può essere uno dei motivi. Però torniamo, facciamo un passo indietro. A quello che ho capito, oppure diciamo, le prime spiegazioni era questa: la Corte Suprema spagnola ha intimato al governo spagnolo di non respingere i migranti che arrivano via mare, ma di registrarli uno ad uno, di esaminare le loro richieste d'asilo. Prima di questa sentenza, il governo Sanchez, come tutti quelli precedenti, chiunque arrivasse via mare o scavalcando le barriere veniva preso in 5 minuti rispedito in Marocco. Questa sentenza deve aver fatto rapidamente il giro del Marocco, forse anche spinta, come dicevamo prima, e ha provocato probabilmente, diciamo, la prima ondata, no? È un po' così.
2: Forse possiamo dire che un pezzetto è quello, perché le persone comunque si facevano trasportare, ma magari il pezzetto potrebbe anche essere una seconda cosa che non sappiamo, magari loro hanno preso una mancia per potersi spostare, proprio non lo sappiamo. Diciamo che la giustificazione razionale, la spiegazione iniziale è stata quella, prima che capissimo che in realtà era qualcosa di molto concertato. Ma detto questo, dobbiamo ricordarci che prima di questo momento, e comunque la sentenza è arrivata comunque ormai settimane fa, non possiamo, cioè, immaginarsi un movimento così grande in un giorno è incredibile, anche perché prima di questo momento gli sbarchi in Marocco, in Spagna, ma anche i tentativi di attraversare la frontiera verso Ceuta erano in netta diminuzione.

0: situazione. Quindi non c'era ancora, diciamo, se vogliamo chiamarlo un fattore di attrazione, ecco, non c'era sicuramente quell'effetto, l'abbiamo visto per un giorno e il giorno dopo le persone sono tornate indietro.
1: Però se qualcuno voleva mettere nei guai la Spagna c'è riuscito, perché un po' in tutto il mondo, in Europa ma anche in America, si è detto: ecco, guardate le politiche buoniste di Sanchez, le aperture di Sanchez e le regolarizzazioni cosa producono. Quindi immaginatevi nei nostri paesi, se vincessero i democratici, i comunisti, quello che sia, saremmo invasi nello stesso modo. Questa è stata, diciamo, la propaganda di queste ore, no?
0: È stato uno splendido assist, sicuramente, però allo stesso tempo è facile da smontare. Ricordiamocelo, ripeto, nei mesi, perché ormai è più di un anno che la Spagna ha regolarizzato mezzo milione di migranti, ha avviato quel processo che arriva adesso, forse con regolarizzazioni ancora più grandi. Nei mesi precedenti nessun altro stava passando, cioè le persone si mettevano meno in viaggio di prima e non di più, quindi insomma, fattore di attrazione un po' meno. Ma pensate anche in Italia: l'Italia non ce l'ha fatta a regolarizzarle a fine quel mezzo milione, ma il governo Meloni, quindi di tutt'altro colore rispetto al governo Sanchez, comunque dice da anni ormai che ogni 3 anni dovrebbe arrivare mezzo milione di stranieri in Italia, e seppure lo faccia con il decreto flussi, che sarebbe una cosa che dice arrivano regolarmente, sappiamo che lì dentro di solito ci sono delle regolarizzazioni di persone già presenti. Allora, se quello spagnolo è un pull factor, chiamiamolo così, perché quello italiano non sta agendo a pull factor, tanto che gli sbarchi di migranti in Italia si sono dimezzati?
1: Anche l'Italia ha regolarizzato moltissimo il decreto flussi, quanti ne doveva regolarizzare? Anche quello 500.000, 600.000, non
0: Sì.
1: ricordo.
0: Eravamo a mezzo milione, poi alla fine è stato un flop, perché non è facile poi trovare, diciamo, gli escamotage per regolarizzarsi quando sei in Italia, anche quando il governo ti dice potresti venire. Quindi alla fine ne abbiamo regolarizzati molti meno di 30.000. Però l'intenzione, e quindi il messaggio che arrivava fuori, era: sì, l'Italia ha bisogno. Ecco, come vedete, non è facile poi far passare questi messaggi quando non c'è magari appunto qualche governo straniero che vuole fare un po' insomma, di caos, oppure qualche rete criminale che passa questi ulteriori messaggi alle persone che potrebbero mettersi in viaggio.
1: Ma è possibile che il Marocco fosse così arrabbiato, diciamo, per il semplice fatto che Sanchez fosse andato in visita di Stato in Algeria, da mettere in campo una ritorsione di questo genere? Può essere questo il motivo?
0: Guarda, ci sono un paio di cose successe in questa settimana. È vero che comunque, non sto a spiegarvi gli antefatti, ma Marocco e Algeria non sono felici, non si parlano tra loro dal 2021, non hanno relazioni diplomatiche. La Spagna è presa in questo triangolo, a volte sta vi più vicino al Marocco, a volte più vicino all'Algeria. Siccome negli ultimi anni è stata molto vicina al Marocco, ha provato Sanchez a ribilanciare, ha fatto una visita di Stato in Algeria, e questo forse i marocchini se la sono legata al dito. Ma non solo, il Parlamento spagnolo sta avviando una cosa che dà molto fastidio al Marocco, e cioè una legge per eventualmente dare la cittadinanza spagnola a quelli che, secondo il Marocco, sono cittadini suoi, non sono ancora cittadini suoi, ma sono nel Sahara occidentale. Se deve guardare una carta del Marocco, c'è una fettina che non è colorata con lo stesso colore del Marocco, anzi una bella fettona, che il Marocco dice è sua. Lì dentro ci sarebbero una popolazione, tante popolazioni, ma una di queste importante, indipendentista, si chiamano Saharawi. Loro non vorrebbero essere considerati marocchini, e se la Spagna pensa di dare cittadinanza spagnola a una serie di persone saharawi, il Marocco si arrabbia, perché dice: ma loro dovrebbero essere marocchini.
1: In tutto questo, l'Italia ha subito annunciato la volontà di chiudere diciamo, il sistema Schengen con la Spagna. Io
0: Sì.
1: non ho ben capito, diciamo, lo scopo di questo, perché non abbiamo confini di terra con la Spagna. I marocchini entrati a Ceuta sono ancora in Africa, e quindi semplicemente questo comporta che ci saranno più controlli negli aeroporti e nei porti verso i turisti spagnoli che vengono in Italia. Non credo ci sia molto più di questo.
0: Sì, ieri l'abbiamo annunciato, 2 ore fa lo abbiamo fatto, perché questo pare sia la notifica che è arrivata alla Commissione europea da parte dell'Italia. Significa appunto maggiori controlli agli aeroporti. È francamente, direi, molto rischioso, se non molto sbagliato da parte dell'Italia fare una cosa del genere, perché immaginatevelo bene. Allora, intanto abbiamo visto che la stragrande maggioranza di chi è arrivato a Ceuta è già tornato in Marocco, quindi diciamo, si poteva aspettare un attimo. Nel momento in cui tu annunci questa misura, devi ricordarti che tutte le

0: volte, persino nel 2023 e nel 2024, quindi mentre il governo Meloni era al governo, noi italiani protestavamo con tutti gli altri paesi europei che ci chiudevano le frontiere, chiamiamole così, cioè aumentavano i controlli delle frontiere loro quando noi subivamo, tra virgolette, gli arrivi di migranti molto alti, nel 2023 più di 100.000, no? Quindi insomma, in quel momento eravamo noi a dire agli altri non chiudete.
1: Solidarietà e non chiusura, questo dicevamo.
0: Ed è un problema perché sì, perché oggi l'Italia insieme alla Germania e alla Danimarca dicono sì, siamo d'accordo a chiudere, ma la Danimarca e la Germania sono esattamente quei paesi che nel momento in cui li avremo noi, quei migranti, non la Spagna, diranno beh, ma voi eravate d'accordo a chiudere. Quindi è un grosso rischio quello che sta compiendo l'Italia adesso, come se le persone arrivassero solo in Spagna e non da noi.
1: Soprattutto non capisco perché si dice facciamo questa cosa per difendere i nostri confini, ma in che modo, diciamo, l'arrivo di questi marocchini a Ceuta, che tra l'altro stanno tornando, può minacciare i nostri confini? Immagino che non possono prendere un aereo da Ceuta a Roma o a Milano.
0: No, guardate, Ceuta fa parte della Spagna, ma non fa parte neppure dello spazio Schengen, quindi ancora non si è entrati nello spazio di libera circolazione europeo. Ma a prescindere, le persone che arrivano irregolarmente in Spagna, per la maggior parte restano in Spagna e quando si spostano nel resto d'Europa non vengono praticamente mai in Italia. Noi abbiamo un modo per cercare di contarle, sono tutte le volte che noi abbiamo beccato una persona che era entrata in Spagna e l'abbiamo trovata qui, e ovviamente i tedeschi fanno lo stesso, la Francia lo stesso, eccetera. Se le mettiamo tutte insieme scopriamo che meno del 5% di chi era arrivato in Spagna e poi si è spostato in un altro paese europeo è arrivato in Italia. È abbastanza logico, eh? Se sei marocchino tendenzialmente stai in Spagna o vuoi andare in Francia, e se no vai in Germania a cercare lavoro, non stai in Italia. Quindi di nuovo poco logico dal punto di vista della pressione potenziale verso di noi, molto poco logico e molto poco furbo in futuro, perché potremmo subire nuove pressioni migratorie in futuro e saremo noi a dover dire per favore non chiudete i vostri confini.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie molte Matteo Villa, direttore del Policy Lab dell'ISPI, grazie per essere stato con noi. Abbiamo una pausa pubblicitaria.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Zapping.
6: Le 20:35 minuti, bentornati a Zapping. Andiamo avanti con la nostra puntata. Dovrebbe essere già con noi in ascolto Giulio Boccaletti, uno scienziato, autore di molti libri, di alcuni di questi abbiamo parlato anche a Zapping. Ricordo Acqua, una biografia, e Siccità, un paese alla frontiera del clima, tutti editi da Mondadori. Buonasera Boccaletti, bentornato, bentornato a Zapping.
7: Buonasera, buonasera, grazie dell'invito.
6: Allora, la discussione che volevo fare con lei parte, diciamo, dal fenomeno degli incendi che ha funestato buona parte di Europa, in particolare Francia, Spagna, ma anche l'Italia, in parte la Grecia. Abbiamo visto l'isola di Paros, Creta, in queste ultime giornate, dovute a queste continue ondate di calore che si succedono una peggio dell'altra. Abbiamo visto anche le grandissime difficoltà che i sistemi di protezione, i sistemi di emergenza, l'intervento dei pompieri, i Canadair, trovano ad affronteggiare questi giganteschi incendi. E tanto che si arriva a chiedersi se il continente è davvero attrezzato a gestire queste emergenze, finché li si considera soltanto come tali.
7: Sì, beh, diciamo che la situazione sta cambiando già da qualche anno. La gestione tradizionale degli incendi era infatti una risposta emergenziale, per molti anni ha funzionato, diciamo, siamo intervenuti quando questi incendi succedevano, erano rari, soprattutto su queste dimensioni, e quindi si rispondeva. Adesso però le condizioni del territorio stanno cambiando e stanno cambiando ogni anno. Gli incendi sono sostanzialmente provocati da tre fattori. Ci deve essere biomassa che può bruciare, e qui le cose stanno cambiando perché tutti i territori degli stati mediterranei si stanno riverdendo, le foreste vengono abbandonate, i territori rurali vengono abbandonati.
6: Quindi non c'è più cura del territorio. Cioè...
7: Quindi non c'è più cura del territorio, e questo quasi sempre risulta poi in più biomassa non controllata. La seconda questione è che quella biomassa poi deve potersi incendiare. Qui entra la questione delle ondate di calore. Quando è molto caldo e molto secco, tutto quel legno poi è altamente combustibile, quindi diventa un serbatoio pronto ad esplodere. E poi c'è il terzo fattore, che è la miccia, no? Cioè il momento in cui si possono avere una causa immediata, che può essere dolosa, ma spesso può essere anche o accidentale o addirittura naturale, come nel caso di fulmini che arrivano a terra. Quindi tutte queste tre cose stanno cambiando, il regime di queste cose sta cambiando, e quindi il regime emergenziale semplicemente non è più adatto. Bisogna cominciare a fare vera prevenzione, che significa da un lato gestire il territorio in maniera diversa, possiamo poi parlare di quello. Chiaramente c'è il problema delle ondate di calore, che nel lungo periodo si risolvono solo riducendo a zero le emissioni, sì, ma nel frattempo le cose
6: possono cambiare. Qualcosa dobbiamo fare, certo.
7: Qualcosa dobbiamo fare, e poi c'è chiaramente una molta maggiore attenzione ai rischi, soprattutto quelli antropogenici, quindi diciamo gli errori o in alcuni casi il dolo che possono provocare questi incendi.
6: Il problema è che spesso si dice, no, che noi abbiamo mostrato nei confronti degli incendi e dei fenomeni climatici una certa capacità di resilienza, un po' c'è stato un po' di adattamento, forse però non basta più nemmeno questo. Nel suo articolo che ho letto recentemente si pone il tema di fare qualcosa di più strutturale, cioè di reimmaginarci i nostri modelli di sviluppo. Fino a dove si dovrebbe, sì, arrivare?
7: Beh, certo, questo, secondo me questo è il tema centrale. Noi veniamo dal XX secolo, durante il quale in realtà abbiamo fatto tanto. Cioè, i territori dell'Italia, della Spagna, della Francia, i territori di tutti i paesi sviluppati sono stati radicalmente trasformati per convertire diciamo i paesaggi forestali, l'idraulica, eccetera, di paesi che erano fino all'inizio del XX secolo agricoli in paesi industrializzati. È stata una grande operazione di adattamento alle condizioni materiali, al clima medio del XX secolo. Quindi non è che non abbiamo fatto nulla, siamo riusciti a controllare le nostre condizioni, tant'è che la gente non si doveva più preoccupare né di alluvioni o siccità, perché avevamo invasi, canali e quant'altro, né di incendi, perché poi in realtà avevamo una risposta emergenziale che era adeguata alla frequenza, all'intensità di questi fenomeni. Dopodiché adesso la situazione sta cambiando e il cambiamento più radicale chiaramente è questo del cambiamento climatico. Noi abbiamo particolarmente nell'area mediterranea un riscaldamento molto significativo, molto più alto del resto dell'Europa e in Europa molto più alto del resto dell'emisfero. E questo sta cambiando le condizioni nelle quali poi si manifestano sia siccità che alluvioni, ma anche appunto gli incendi. E poi sta trasformandosi il territorio, perché la demografia sta cambiando in maniera radicale, l'economia sta cambiando in maniera radicale. Quindi cosa si fa? E lì non basta gestire queste cose individualmente come dire, eventi appunto catastrofici o problemi da gestire mentre facciamo altri piani. Qui si tratta di rimmaginare il territorio per l'economia del XXI secolo in modo tale che non veniamo costantemente interrotti da questi eventi estremi, no? E questo significa immaginarsi un territorio produttivo nel quale questi problemi la soluzione di questi problemi è parte integrante dell'economia. Le faccio un esempio solo per chiudere su questo, ma la gestione forestale, che tradizionalmente in paesi come l'Italia è stata fatta in parte sopprimendo qualsiasi incendio in modo da non avere mai questi problemi e quindi creando un sistema forestale molto denso, andrà gestita in maniera diversa, andrà gestita in maniera probabilmente più commerciale, ma anche gestendo, come dire, incendi controllati che ci permettano di mantenere il manto forestale in condizioni meno pericolose. Questo richiede economia, richiede attività, qualcuno deve pagare e quindi bisogna tornare alla questione di quale economia si può permettere un territorio controllato come quello che ci serve.
6: Ecco, quale economia? Questo mi sembra un punto importante, perché ogni volta che diciamo qualcuno dice, che si dice, la politica, le grandi organizzazioni internazionali, bisogna fare qualcosa contro il cambiamento climatico, bisogna intervenire per rendere i nostri paesi più preparati a reagire, si dice, molti poi rispondono, ma voi ci state suggerendo di tornare all'età della pietra, di rinunciare a questo, a quello, e invece forse c'è un tema, c'è una ricerca da fare su come ci può essere una crescita che insieme ingloba anche questo tipo di necessità e che pure continui a farci crescere come siamo cresciuti fino ad oggi.
7: Sì, beh, guardi, allora la crescita economica, non quella estrattiva che concentra la ricchezza in poche mani, ma la crescita ampia che interessa tutto il paese, è il modo in cui noi soddisfiamo quel mandato del terzo articolo della Costituzione italiana, che dice che dobbiamo rimuovere gli ostacoli di ordine sociale e economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quello serve, una crescita economica che interessa tutti. Quindi è importante creare prosperità per dare un futuro alle persone, un futuro ai giovani e un futuro a tutte le persone. Quindi non è una questione di non crescere, è una questione invece di creare valore che ci permetta di gestire i problemi che stiamo affrontando. Mi viene sempre in mente in questi casi Lee Kuan Yew, che era il primo ministro di Singapore per tanti anni, al quale fu chiesto qual era il segreto della crescita fantastica e del successo incredibile dell'isola di Singapore, che è andata da una isola marginale a uno dei grandi centri finanziari del mondo, e la sua risposta, un po' ironica ma importante, fu l'aria condizionata. Non perché l'aria condizionata sia quello che dobbiamo fare noi, ma perché si rese conto che il controllo delle condizioni materiali, il controllo della nostra casa è fondamentale, il fondamento per una crescita economica continua e sostenibile. E quindi questa è la discussione che dobbiamo fare, non rispondere alle emergenze o alle catastrofi o pensare a scenari apocalittici, ma chiederci come è fatta un'economia del XXI secolo che distribuisce prosperità e al tempo stesso ci permette di gestire il nostro territorio.
6: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Giulio Boccaletti, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro. Grazie ancora. Allora, dovremmo avere i titoli del TG2 prima di andare avanti. Sentiamoli.
4: Emergenza Ceuta, oltre 48.000 migranti rimpatriati. Sanchez, rispetto ai trattati UE non è facoltativo. Italia sospende Schengen con la Spagna. Meloni tutela la sicurezza nazionale. Le reazioni del mondo, la presidente della Commissione von der Leyen, immagini inaccettabili, Macron sente Sanchez, l'attacco degli Stati Uniti, sforzi deliberati per incoraggiare immigrazione illegale. L'annuncio di Trump sull'accordo per il disarmo di Hamas, la roadmap della pace e la discussione tra le parti, tutti su quando Israele lascerà la striscia di Gaza. Il crollo di una palazzina a Messina, un morto, si cercano ancora 5 dispersi, i vigili del fuoco, ricerca difficile per presenza di fumo, si indaga per disastro colposo. Addio al Ticinin, è morto oggi a 66 anni Franco Baresi, l'omaggio dei cacciatori e ricordo delle istituzioni, martedì funerali a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il caldo non dà tregua, domani 19 le città bollino rosso, domenica saranno 23, fine settimana di partenze, l'ANAS prevede 26 milioni di spostamenti.
6: Le 20 e 44 minuti, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata e con il professor Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia alla Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Buonasera, professor Burioni, bentornato a Zapping.
8: Grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori.
6: Allora, ho visto che lei nelle sue pagine Substack si è occupato con interesse, anche con sorpresa, di una cosa che aveva colpito anche me, cioè questa audizione che il Senato ha voluto per mettere un po' sul banco degli imputati Anthony Fauci. Lo conosciamo, è un po' il volto del Covid negli Stati Uniti, colui che ha gestito e coordinato tutte le varie operazioni di contrasto alla diffusione della pandemia. E poi oggi, a 85 anni, viene continuamente chiamato in causa come fosse un criminale per quello che ha fatto o che non ha fatto. Questa audizione è stata un po' l'apoteosi di questo approccio. Lei come l'ha vista? Che cosa ha notato? Perché i senatori, soprattutto repubblicani, erano veramente scatenati.
8: Ma io vorrei prima di tutto dire agli ascoltatori una cosa, che chi è Anthony Fauci? Anthony Fauci è un medico di 85 anni ed è un medico che prima del Covid, quando era a cura per delle vasculiti, ne erano 9 su 10 e adesso si salvano tutti. Ancora le cure delle persone che hanno vasculiti di questo tipo, e sono tante, e le sono Covid. Fauci è stato il protagonista più importante della lotta contro l'AIDS, ha cambiato i parametri delle sperimentazioni cliniche, ha partecipato a un progetto internazionale di lotta all'AIDS che sembra abbia salvato circa 50-60 milioni di vite. Quindi questo prima del Covid. Ora arriva il Covid, è un'emergenza, e quello che è successo in questa commissione del Senato è qualcosa che è inimmaginabile. Io l'ho vista e sono rimasto allibito, perché c'era un senatore che è un criminale perché ha preso perché ha assunto degli avvocati che avevano difeso dei criminali, che sembra una forzatura. Un altro che addirittura gli ha chiesto: ma lei non deve chiedere scusa per quelli che sono morti per i vaccini? Ora diciamolo una volta per tutte, dopo 5 anni, dopo miliardi di dosi somministrate, nessuno è morto per i vaccini a mRNA.
6: Ma in più, se non lo ricordo male, i vaccini in America sono, Trump si è vantato per anni di averli avuti, accelerati e diffusi a tutta la popolazione grazie a una sua speciale operazione.
8: Sì. Ma questo è il paradosso, che noi abbiamo avuto un vaccino sicuro ed efficacissimo, e oggi possiamo dirlo, ripeto, dopo 5 anni, un miliardi di dosi somministrate, decine di milioni di vite salvate. Questo vaccino c'è grazie all'operazione Warp Speed che è stata fatta da Trump. Quindi Trump dovrebbe mettersela come diciamo medaglia.
6: Oppure è un criminale anche lui, come Fauci, delle due lune.
8: Sì, però a Fauci l'hanno veramente umiliato. A un certo punto un senatore, mi pare quello del Missouri, siccome questo poveretto, giustamente, sotto questo bombardamento che era palesemente volto non a capire cosa era successo durante il Covid, che quello sarebbe giusto, cioè facciamo un'analisi di quello che è successo così impariamo, lì non era questo. Uno l'ha cominciato a prendere in giro, gli ha detto: che giorno della settimana è?
6: perché lui, aveva deciso con i suoi avvocati di appellarsi al diritto di non rispondere, no?
8: Ma giustamente, perché quel contesto era veramente un contesto che dire ostile e dire qualcosa di molto molto attenuato, lì era proprio un attacco personale, gli hanno dato del baro. E qualcuno dovrebbe ricordare che Fauci è quello che da 40 anni cura la sezione della Bibbia della medicina che si chiama Harrison, sulla quale tutti noi medici ci formiamo, studiamo, consultiamo. Cioè, questo è stato tutti questi anni a lavorare in una posizione statale. Poteva veramente guadagnare tutti i soldi che voleva andandosene nello Stato, ma c'è rimasto, e adesso questo trattamento è veramente indegno. Che peccato che venga da un paese che ha sempre rispettato la scienza, che è stato il motore della scienza per tanti anni. È veramente qualcosa che a me, che amo gli Stati Uniti, devo molto gli Stati Uniti, provoca un profondo dolore. Io ho criticato tante volte il senatore Lisei, che è il presidente della nostra commissione Covid, però devo riconoscere che da noi non si è mai visto niente di questo tipo, e c'è stata una civiltà di fondo. Pur, appunto, non sono d'accordo con Lisei, però insomma si sono comportati,
6: perché lì l'obiettivo non era appunto far uscire verità o opinioni utili anche a formarsi un'idea dell'opinione pubblica. Lì il tentativo mi pare fosse esplicito di poterlo incriminare per qualcosa che lui dicesse e poter utilizzare contro di lui le frasi che lui avesse detto, e per questo ha deciso di non rispondere.
8: Questa... Ma ovviamente, però io non capisco, è un professionista di 85 anni, insomma, non è che sembrava in alcuni momenti che i danni causati dal Covid fossero stati causati da Fauci.
6: Soprattutto lo accusavano di essere stato l'ideatore, l'implementatore dei lockdown, e gli chiedevano se non si vergognava di questo.
8: Ma no, gli hanno chiesto se non si vergognava delle morti per il vaccino, sì, che non esistono. Questa è la cosa più surreale. I vaccini hanno funzionato benissimo, hanno salvato, cioè possiamo discutere se hanno funzionato, possiamo discutere quante decine di milioni di vite hanno salvato. Quindi è una cosa che in futuro, quando questa follia sarà finita, sarà ricordata come un trionfo della scienza, e diranno: guarda, e poi che pazzi.
6: Però c'era anche questo, no? gli rimproveravano l'attentato alle libertà implicito nei lockdown.
8: Sì, però allora, i lockdown, è molto facile fare la schedina il lunedì. Io parlo in Italia. Quando è stato fatto il lockdown, gli ospedali in Lombardia, dove io lavoro, erano sul punto di collassare. E allora, cosa sarebbe successo se non fosse stato implementato il lockdown? Questo non è una cosa della quale possiamo avere una controprova. Cioè, lì era veramente, eravamo sull'orlo del baratro. Potevano morire persone anche per polmoniti, per infarti, per ospedali stavano per andare in tilt. E quindi è chiaro che a posteriori uno può giudicare, però non va bene così. E lì io l'ho proprio vista, l'audizione è stato un attacco personale a Fauci, peraltro che io, del quale non capisco bene la natura, perché non è che lui sia uno, diciamo, un esponente politico, è un medico prestigioso.
6: Ormai in pensione, immagino.
8: Sì, ma c'ha 85 anni.
6: Un'altra accusa che gli muovevano, è quella di non aver mai voluto ammettere la possibilità che il virus fosse uscito da un laboratorio e non dal mercato di Wuhan, e che quel laboratorio lavorasse su quel virus anche su sua indicazione. Questa è una cosa che molti.
8: Allora, questa è una cosa diversa. Perché? Perché all'inizio i dati che sono arrivati ci hanno indicato con certezza il fatto che questo virus aveva un'origine naturale, tanto che uscì un lavoro su Nature Medicine, che è uno dei giornali più prestigiosi che esistono nel mondo, che confermava l'origine naturale. Poi è cominciato a saltare fuori che i cinesi avevano distrutto tutti quanti i campioni che avevano negli ospedali, i cinesi avevano cancellato le sequenze dai depositi informatici. È saltato fuori che non avevano detto un sacco di cose. Io, sinceramente, oggi dico che a distanza di 5 anni non possiamo purtroppo dire con certezza che quel virus ha avuto un'origine naturale, che è molto grave, ma è colpa dei cinesi che non ci svelano i dati dei primi casi. E quindi E noi, secondo me, questa cosa la sapremo quando i cinesi ci daranno.
6: E invece anche questo era attribuito alle colpe di.
8: No,
6: di
8: peraltro i cinesi hanno lavorato su questi esperimenti molto pericolosi in maniera abbastanza, diciamo, approssimativa, in maniera superficiale. Lo hanno pubblicato nei libri, quindi sarebbe potuto anche succedere questo, non è che voglio dire che è impossibile, però purtroppo l'elemento che non ci permette di conoscere quella prima parte della pandemia non dipende da Fauci, non dipende da nessuno, dipende dai cinesi. È un po' quello che è successo con Chernobyl, con l'Unione Sovietica. Cosa era veramente successo l'abbiamo saputo quando l'Unione Sovietica è sparita e alla fine abbiamo avuto accesso ai dati. Quindi speriamo che presto la Cina diventi una democrazia e che quindi ci faccia il
6: campa cavallo. Ho mezzo minuto, sì. Ma lei come si spiega tutto questo accanimento su quello che è accaduto negli anni del Covid? È un modo possibile che si possa spiegare soltanto con una strizzata d'occhio all'elettorato Novax? Tutto lì che si riduce?
8: Io sinceramente non me lo spiego, perché tutta questa operazione alla fine ha un risultato molto grave, quello di diminuire la fiducia nella scienza, di diminuire la fiducia nella medicina, quello di diminuire la prevenzione, i vaccini, i controlli, e alla fine noi vediamo che abbiamo un vaccino che protegge dal cancro contro l'utero, che ammazza 1.500-2.000 donne all'anno, e il 50% dei genitori lo rifiuta per le figlie di 12 anni. E quindi, che devo dire, questi sono i risultati. Ci rimettiamo tutte, non è una cosa di destra, non è una cosa di sinistra, perché le malattie, le garantisco, non fanno alcuna distinzione sulla base del credo politico.
6: e di che cosa si vota. Grazie professore, grazie no. Professor Burioni.
8: Buonasera, grazie.
6: Buonasera,
8: a lei,
6: buon lavoro. Allora, finita questa puntata, grazie a tutti. Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Alex Messina, il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Andrea Di Marco e Carlo Boninsegna. Ora vi lascio con Ascolta si fa sera, Genere 1 e poi Radio Musica. Questa puntata di Zapping è l'ultima di questa stagione. Noi ci risentiamo, ci rivediamo, ci ritroviamo qui a Radio 1 nell'ultima settimana, durante l'ultima settimana di agosto. Un saluto e un grazie a tutti per averci seguito in tutti questi mesi, e se volete risentirci, come sempre, su Rai Play Sound. Grazie ancora a tutti da Giancarlo Quenzi.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati nei Podcast.
10: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
9: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
11: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
12: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ascolta, si fa sera.
14: Al microfono Don Massimo Tellan, parroco e cappellano Rai.
15: Lusso, sregolatezza, vita sfrenata, eccesso cercato volutamente per sentirsi vivi, paiono le coordinate del tempo contemporaneo. Ma cosa produce tutto questo? Sembra una domanda a luogo, specie alla vigilia del Solleone, dove vacanza sembra essere il sinonimo di assenza di freni inibitori per vivere lo svago. In fondo, l'antidoto a tutto questo, in una società che spinge tutto all'eccesso, continua ad essere l'esercizio della virtù della temperanza. Questa virtù morale, sebbene possa apparire obsoleta, resta l'arte del giusto equilibrio e del dominio di sé, che non va mai perduto o trascurato. Essa, infatti, frena l'attrazione smodata ai piaceri ad ogni costo e mantiene i desideri entro i legittimi confini dell'onestà, assicura il controllo della volontà sugli istinti, non sempre lodevoli. Papa Francesco ebbe modo di dedicare diverse riflessioni a questa virtù, definendola la virtù della giusta misura. In un mondo in cui siamo bombardati da stimoli continui e dove spesso vince l'istinto del momento, ossia del tutto e subito, la temperanza ci dona affidabilità e maturità, salvandoci dall'esuberanza distruttiva. L'Apostolo Paolo elenca la temperanza, spesso tradotta come dominio di sé o continenza, tra i frutti dello Spirito Santo, e scrivendo a Tito ci esorta tutti a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà. Chiediamoci allora quanto faccio più fatica a mantenere la giusta misura e come posso trovare anche nella modestia e nella semplicità l'orizzonte fresco della bellezza autentica.
16: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. Emergenza migranti a Ceuta. La Premier Meloni difende la decisione del governo di sospendere temporaneamente Schengen nei collegamenti aerei e marittimi con la Spagna. Una misura, spiega sui social, necessaria per tutelare la sicurezza nazionale, fermare l'immigrazione irregolare e colpire le organizzazioni che trafficano esseri umani. L'Italia, aggiunge, è pronta a sostenere ogni iniziativa europea a sostegno di Madrid per il controllo delle frontiere esterne. E sempre sui social Pedro Sanchez replica alle polemiche. Solidarietà ed empatia sono facoltative, scrive, il rispetto dei trattati europei no. Il premier spagnolo si è recato a Ceuta, invasa da decine di migliaia di migranti, 57 le vittime nel tentativo di raggiungere la nuota dal Marocco. Il corrispondente.
4: Un attacco, una violazione.
5: Per il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez il massiccio improvviso arrivo di

0: Migranti dal Marocco è stato un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna, che ieri in 60.000 sono riusciti a entrare nel territorio autonomo spagnolo. Un assalto in massa mai avvenuto prima, costato la vita a molte decine di persone annegate nel tentativo di arrivare a Ceuta via mare a nuoto. Sanchez ha detto che dietro questo assalto senza precedenti ci sono trafficanti di uomini che hanno convinto i marocchini che entrando a Ceuta sarebbero rimasti in Europa grazie alla sentenza della Corte Suprema spagnola che ha definito illegittimo il rimpatrio di migranti arrivati dal mare. Il codice Schengen, tuttavia, prevede che per entrare nell'Europa continentale dalle enclave spagnole di Ceuta e Melilla bisogna comunque superare controlli di frontiera come qualsiasi cittadino extraeuropeo. Per questo, oltre 45.000 migranti oggi hanno già lasciato Ceuta volontariamente e sono tornati a casa. Gli altri saranno rimpatriati a meno che non abbiano diritto all'asilo. Il Marocco ha già confermato che li riprenderà tutti. Leonardo Sgura per il GR1.
1: La cronaca, paura Napoli per la forte scossa di terremoto registrata alle 19.46. Il sisma con epicentro nei Campi Flegrei ha avuto una magnitudo di 4.7, la più intensa da quando è ripresa la fase di bradisismo nell'area. La scossa è stata avvertita in città e in provincia, molte persone sono scese in strada per lo spavento. Al momento non si segnalano danni rilevanti, ma le verifiche sono ancora in corso. Il crollo della palazzina ieri a Messina ha recuperato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le ricerche delle 5 persone tuttora disperse, tra cui le sorelle di Leone, Sara e Rosa. In ripresa invece i 3 feriti. Qui l'intervista a uno di loro.
2: Fino all'ultimo pensavo di morire, anche perché ho respirato pure la polvere, il pulviscolo, quindi non stavo manco respirando aria in quel momento.
3: Davide Lambiase, 26 anni, era al suo terzo giorno di prova come commesso nel bazar cinese quando il palazzo si è sbriciolato. È uno dei 3 sopravvissuti alla tragedia di Pistunina nella zona sud di Messina. Dal letto del pronto soccorso del policlinico dove è ricoverato racconta quei lunghi istanti sotto le macerie. Con lui c'era la collega Alessandra Frazzica, rimasta intrappolata nel crollo.
2: Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno ho gridato c'è anche una mia collega, sta là sotto.
3: Davide ha un trauma cranico minore, scoriazioni e contusioni sul corpo, più profonde le ferite lasciate dallo shock per quello che ha vissuto.
2: Dimenticarlo non è possibile.
3: Fuori pericolo anche gli altri 2 sopravvissuti, gli operai che stavano eseguendo lavori al piano terra dell'edificio.
4: Lucia Basso, GR1.
1: La procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio premeditato del pusher 28enne Abderrahim Mansouri, ucciso a gennaio nel bosco di Rogoredo con un colpo di pistola alla testa. Nel frattempo proseguono le indagini sull'ex agente e su altri 6 colleghi accusati a vario titolo di spaccio, estorsione e arresti illegali. Una vita dedicata agli ultimi e ai giovani più fragili. È morto a Milano Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, nata oltre 40 anni fa per il recupero dei tossicodipendenti. Moltissimi messaggi di cordoglio da politica e istituzioni. Il presidente Mattarella lo ricorda come un sacerdote, educatore e comunicatore che ha speso l'intera esistenza al servizio degli emarginati, lasciando una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile. Don Mazzi aveva 96 anni, ecco cosa diceva della sua età in una delle ultime interviste.
5: Sono arrivato a 96 anni perché sono sempre stato un caratteraccio. Ho voluto stare con i ragazzi difficili perché mi riconoscevo molto bene nei ragazzi difficili e vi devo dire che mi hanno salvato i ragazzi difficili.
1: Esodo d'agosto con afa e temperature vicine ai 40 gradi, 26 milioni di italiani si metteranno in viaggio nel weekend con traffico molto intenso sulle autostrade. L'ondata di calore si intensifica, domani saranno 19 le città da bollino rosso, domenica saliranno a 23. Per agevolare gli spostamenti l'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri. In chiusura la musica, Dario Fo e le canzoni. Nell'anno del centenario della nascita del premio Nobel, il figlio ne propone la ricerca in una serata che fa tappa questa sera alla Casa del Jazz di Roma.
6: Ho visto un re.
7: Se la riscusa?
6: Ho visto un re.
1: Tra i brani più celebri c'è anche Ho visto un re, che state ascoltando in sottofondo, scritta proprio da Dario Fo e resa famosa dalle voci di Enzo Iannacci e dal duo Cocchi e Renato. È uno dei fili conduttori dello spettacolo con cui Jacopo Fo ripercorre il rapporto del padre con la musica e sul palco anche Lodo Guenzi.
8: Suoneremo e racconteremo le canzoni di suo padre Dario Fo, massimo drammaturgo del Novecento ma anche autore di numerose canzoni poi cantate da grandi nomi della musica italiana, Enzo Iannacci, Ornella Vanoni. Penso che sarà una

0: Jacopo, che ha visto nascere quelle canzoni tra il salotto e la cucina di casa.
1: Prossimo GR1 è alle 22, adesso la linea va a Radio 1 Musica. Buon proseguimento d'ascolto.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io sono te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia fitness mania.
8: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Radio 1 Musica.
11: Siamo qui con voi anche questa sera dalle 21 e 8 minuti fino alle 23 con Carlo Boglinsegna alla parte tecnica, Nicoletta Simeone alla voce e voi. Ci sono i vostri WhatsApp che io aspetto sempre con una certa curiosità, 335-699-2949. Lo dico subito che ci sarò anche domani e anche domenica, però a partire dalle 19:25. Se non avete di meglio da fare, io sono qua, oppure se avete qualcosa di bello da fare, anche se ci volete tenere in sottofondo, a noi fa più che piacere. Si comincia questa puntata che vede tutta una serie di canzoni a cui io sono più che legata, però iniziamo con Alex Warren, che è questo giovane cantante che in realtà aveva cominciato la sua carriera, diciamo così, postando dei contenuti umoristici su YouTube. Poi è arrivato TikTok e poi si è dato alla carriera musicale, ma il ragazzo è bravo perché nel febbraio del 2023 si è conteso il Grammy Award al migliore artista esordiente, che poi è stato vinto con Olivia Dean, per una canzone che si intitola Fever Dreams, che è quella che ascoltiamo oggi. Però prima una curiosità non proprio piacevole, perché è un ragazzo che ha avuto un'adolescenza veramente molto complicata. Suo padre è morto di cancro quando aveva 9 anni, sua madre, alcolista, l'ha buttato fuori di casa a 18 anni, quindi l'ha lasciato senza fissa dimora e lui dormiva in macchina. Per fortuna nel 2018 ha iniziato a frequentare una ragazza che ha pensato bene di lasciare le Hawaii per raggiungerlo in California e stare a dormire con lui in macchina. Si sono sposati il 22 giugno del 2024 e il 21 luglio scorso, invece, durante la tappa di San Diego, Ed Sheeran ha sorpreso il pubblico perché lo ha portato sul palco per un duetto, per cantare la canzone proprio di Alex Warren, Ordinary, che ha avuto veramente un successo pazzesco, e ha presentato questo ragazzo con delle parole veramente molto emozionanti e ha persino ammesso di essere invidioso del successo del brano che l'ha lanciato nel 2025. Quindi noi ci sentiamo quello che è ancora il suo ultimo singolo dal titolo Fever Dream, Alex Warren.

lo sapete che ormai da lunedì ogni puntata, una volta all'ora, noi facciamo ascoltare un pezzo leggendario, un pezzo che abbiamo sentito molte volte, ma magari in una versione diversa, una versione dal vivo. Allora, oggi io ho scelto un pezzo che mi emoziona anche la registrazione in studio, però questo dal vivo è veramente qualcosa di spettacolare, non è neanche troppo vecchio. È Live from the Forum, Inglewood. Questo perché non voglio subito presentarvi il gruppo, diciamo subito che è una canzone che è stata incisa nel 76 ed è diventata iconica per vari motivi: riff di chitarra, una trama misteriosa che è stata veramente sottoposta a mille interpretazioni, un ritornello leggendario, Grammy Award come registrazione dell'anno, inserimento nella Grammy Hall of Fame. Inizia stranamente con un squillo di tromba. Questa canzone in realtà cominciava con un assolo di chitarra iconico, ma in questa versione, che è del 2018, inizia con la tromba. Io quando l'ho ascoltata la prima volta non ci potevo credere, perché è stata per me un'emozione incredibile, anche perché poi quando finisce questo assolo di tromba assolutamente inaspettato, parte l'accordo di chitarra e c'è il pubblico che esplode, perché non aveva riconosciuto la canzone, la riconosce in quel momento lì. Quindi io non la presento, perché tanto dopo la tromba capite subito che pezzo è, la dedico a qualcuno che spero sia all'ascolto in questo momento, perché so che ne è innamorato. Allora, ci siamo? La facciamo partire così. Grazie Carlo.

E ovviamente c'è il boato, sicuramente l'avete riconosciuta. Hotel California degli Eagles, ricordate questa versione del 2018 live from the Forum Inglewood. Tra l'altro è importante perché l'anno prima erano entrati nella band Vince Gill, ma soprattutto il figlio di Glenn Frey, che è scomparso qualche anno fa, Deacon Frey, che perché all'inizio avevano detto no, gli Eagles non si possono ricostituire, era stato proprio Donnelly a dirlo, non si possono ricostituire, non possiamo andare avanti senza Glenn Frey, e invece poi ha detto è un musicista molto talentuoso, sembra adatto a quel ruolo, è entusiasta, sta lavorando sodo con noi e per noi, mi sembra appropriato, non credo si possa fare diversamente, è il sangue di Glenn, è suo figlio, è la cosa giusta, e direi che lo ha dimostrato anche in questa performance che secondo me rimane una delle più belle in assoluto nella storia della musica, sarà che amo molto gli Eagles. Era impossibile accompagnare, fare seguire a questa canzone un altro pezzo rock, e quindi è meglio cambiare totalmente genere, però andando al 1976, quindi insomma non un brano recente, un singolo degli Ozzy Bisa che si intitola Sunshine Day, perché segnò il culmine di uno straordinario percorso di ritmi africani che si mescolavano al pop europeo. Questa canzone racconta proprio la storia di una band che ha cambiato per sempre il mondo della musica, perché è riuscita ad unire i vari continenti attraverso una fusione unica di stili. Si era composta questa band a Londra nel 69, c'erano 4 musicisti dell'Africa occidentale e 3 di origini caraibiche. La formazione originale era, la chiamavano tutti The Beautiful Seven, proprio per questo motivo, e ebbe questo successo straordinario, proprio un successo mainstream con Sunshine Day. Sono considerati il gruppo londinese di maggior successo e più longevo con radici africane, in gran parte responsabile dell'affermazione della world music e dell'afro rock. Quindi è un gruppo importantissimo e li ricordiamo per questo. Sunshine Day.

0: meravigliosi Bisa che ci portano fino all'appuntamento con Onda Verde. A tra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.29, apriamo in A32 Torino Bardonecchia, dove l'uscita di Susa Autoporto risulta chiusa per chi viaggia verso Torino per problemi di ordine pubblico. Al traforo del Monte Bianco si registrano invece code in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A12 Genova Rosignano, tra l'allacciamento con la 15 e Carrara in direzione Rosignano, code a tratti per il traffico intenso. Andiamo in Emilia Romagna in A1 tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, attenzione per la presenza di un copertone sulla carreggiata. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Darsena Toscana Est e Livorno Centro verso Livorno sono presenti code. E chiudiamo infine in Sicilia sulla tangenziale di Catania nei pressi di Gravina in direzione dell'innesto con la 18. Il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Io l'adoro questa ragazza, Gaia con Bossa Nostra il 4 agosto a Corigliano Rossano, l'8 a Porto San Paolo e poi in giro per l'Italia fino alla fine d'agosto. Un po' di saluti anche perché mi scrivete abbastanza numerosi e sono contenta al 335-699-2949. Innanzitutto un bacio ad Alessandra da Napoli e a tutti i napoletani che hanno vissuto dei momenti di panico, perché questa è stata una scossa veramente forte, quella che c'è stata prima, e quindi fatemi sapere come state, se avete dei problemi, io sono qua. E poi Corrado da Cagliari, buona serata, grazie per la compagnia e per questa versione dal vivo di Hotel California. Per me il finale di chitarra non ha niente da invidiare a Comfortably Numb dei Pink Floyd, quindi hai nominato proprio un assolo che è nel cuore di tutti quanti, in effetti anche per me, devo dire. Però quando lo dico, sai, quando si paragona qualcosa ai Pink Floyd, i fan dei Pink Floyd mi dicono: no, attenzione, sacrilegio. Però io trovo proprio che sia alla stessa altezza. Alle 21:34 minuti, una voce spettacolare che si è fatta sentire negli anni 2000, è stata una delle grandi voci degli anni 2000, mezzo soprano con questa voce potente ed emotiva. Lei arriva fino a 3 ottave, però anche di più se va con la voce di testa oppure con il falsetto. Stiamo parlando di Adele, che già scrisse una canzone quando aveva soltanto 16 anni, una canzone in 10 minuti, però fu il seguito a rappresentare la vera svolta commerciale di Adele. L'ispirazione per questa canzone, che si intitola Chasing Pavements, le venne in un pub dove si ritrovò improvvisamente, quasi senza rendersene conto, a dare uno schiaffone al suo fidanzato che l'aveva tradita. Dopo questo schiaffone si è spaventata lei stessa e ha cominciato a correre sul marciapiede senza una meta, e dice: lui non mi ha neppure inseguita, cioè proprio mi ha lasciato andare, non gliene importava assolutamente niente. E quindi ha detto: io correvo guardando questi ampi marciapiedi che si estendevano davanti a me. Chasing Pavements indica l'inseguimento di qualcosa che non porta da nessuna parte, e si sente proprio l'emozione nella voce di Adele, che la distingue un po' da tutte le altre artiste retro soul, anche per questa capacità di trasformare il dolore personale in inno universale. Chasing Pavements.

Chasing Pavements, Adele alle 21:39. Questa è la mia canzone preferita di Adele, lo dico, poi voi mi direte no, è più bella quella, quell'altra, questa che è una delle prime, è quella che preferisco. Ho salutato tutti ma non ho salutato Andrea Di Marco, che ha raggiunto la parte tecnica, quindi lo ringrazio, che starà insieme a me, insieme a voi fino alle 23. Andiamo a pescare un altro album storico, questa volta stiamo in Italia, a metà stiamo in Italia, perché l'album è Io, Tu, Noi Tutti, uscito nel marzo del 1977, stiamo parlando naturalmente di Lucio Battisti, album che rimane in classifica per 37 settimane. Le canzoni di adesso, gli album di adesso se lo sognano di rimanere 37 settimane in classifica, di cui 18 al primo posto, ed è il primo album, perché dicevo italiano a metà, perché è il primo album di Lucio Battisti che è stato registrato all'estero con i migliori turnisti californiani. Dico solo un nome, che è quello più conosciuto, Ray Parker Jr., però c'era anche Hugh Ballen, Al Blaine, insomma c'era un bel po' di bella gente. Beh, questi professionisti che non sapevano assolutamente nulla di Lucio Battisti rimangono assolutamente affascinati da lui. Infatti non è che vanno in studio, fanno il loro compitino e se ne vanno, no, si fanno spiegare i testi, gli fanno delle domande, pongono dei suggerimenti, restano in studio anche oltre l'orario, quindi erano proprio assolutamente rapiti. E per esempio Pete Townshend è rimasto sconvolto a sentire Emozioni di Battisti, e infatti ha accarezzato per qualche tempo l'idea di proporsi come produttore. Lo racconta Modò Gol questo episodio. Incontrammo per caso Pete Townshend degli Who, Lucio lo aveva riconosciuto, me lo indicò, gli facemmo ascoltare Emozioni, io pensavo che fosse lenta per i canoni anglosassoni e che non gli sarebbe piaciuta, e invece Townshend disse wait a minute, e quando tornò c'era un codazzo degli impiegati delle edizioni a cui chiese di ascoltare

ascoltare, mentre Lucio cantava, lui leggeva la versione in inglese da un foglio, disse: è fantastica. Lucio Battisti, lo diciamo, rifiutò sempre le offerte dei discografici inglesi e americani perché chiedevano per sé il 25% dei profitti, percentuale ritenuta eccessiva. Allora abbiamo detto che prendiamo una canzone da Io, Tu, Noi Tutti, siamo nel 77, questa è l'interprete di un film.

Lucio Battisti, è stato bello ritrovarlo con una canzone forse che non è di quelle che si ascoltano di solito. Questa era l'interprete di un film, tra poco ci saranno anche le notizie del GR1, quindi avremo anche le ultime informazioni che riguardano il terremoto a Napoli. State scrivendo al 335 699 2944.

9, ma prima andiamo a risentire una cantante che in realtà ha fatto uscire un nuovo disco. Lei è un'attrice, una cantante, una scrittrice anche, ed è considerata la prima vera teen idol lanciata da Disney Channel. Nel 2001 c'era questa serie televisiva che era Lizzie McGuire e Hilary Duff la interpretava proprio su Disney Channel. Due anni dopo, a 15 anni, ha avuto il suo primo album in studio, ha scalato le classifiche fino ad arrivare al primo posto, però ha fatto un po' fatica ad uscire dall'ombra di quel personaggio. E lei diceva: credo di aver capito una cosa solo intorno ai 30 anni, dopo aver superato la fase di disagio in cui non volevo più essere associata a Lizzie McGuire, ovvero che è complicato interpretare un ruolo in televisione che non cresce mai. Allora, insomma, si è fermata un po', ha fatto altre cose, appunto ha scritto anche, ed è tornata con nuova musica proprio dopo oltre un decennio. E lei dice: ci sono molti temi di abbandono nell'album, e poter scrivere canzoni su questo argomento con il marito, perché collaborano insieme nella musica e fargli comprendere meglio le mie cicatrici, è stato davvero bello, dice lei. Nella sua nuova canzone, che si intitola Mature, canta di una relazione con un uomo più grande, e i fan si sono convinti che questo uomo sia Leonardo DiCaprio. Lei non ha smentito, ma non ha neanche affermato. Ha detto: mi sono divertita un mondo a guardare il web che si agitava per questa cosa. Non posso dire né sì né no, perché è troppo divertente. E allora vediamo come si è rinnovata questa ragazza. Mature.

Grazie, grazie a voi e ai vostri WhatsApp al 335-699-2949, soprattutto a Marcello d'Ancona che dice che rendiamo piacevoli anche le canzoni che non gli sono mai piaciute. Vorrei sapere quali sono le canzoni che non ti piacciono, questo mi farebbe piacere, quindi se vuoi riscriverci sempre al 335-699-2949, molto, sarei molto contenta di saperlo. Poi, ecco, Alessandra da Napoli dice: per fortuna non mi faccio prendere dal panico, naturalmente si riferisce alla scossa di terremoto. In queste case bisogna sempre mantenersi freddi e comunque per Pozzuoli, che bisogna davvero preoccuparsi, sono continuamente sottoposti alle scosse, è proprio così. C'era anche un altro messaggio di qualcuno, ecco, no, è sempre Marcello, scusa, giusto Alessandra per farci una risata sopra, qui è tutto un terremoto, Napoli, la radio che non prende bene, i gatti che devono rispondere alle invasioni in giardino, fortuna voi e Adele. Questo appunto è Marcello. Grazie allora per il tuo messaggio. Prima dell'informazione c'è qualcuno che bisogna assolutamente, adesso lo stiamo sentendo parecchio credo negli ultimi giorni per vari motivi, o insieme a Garfunkel oppure da solo, in questo caso ve lo anticipo subito, da solo, perché sta per uscire un film che ripercorre il tour di Paul Simon a Graceland in Sudafrica durante l'apartheid, era insieme a Masekela e Miriam Makeba. Il regista Bill Condon dirigerà la pellicola che si intitola The Road Home e le riprese sono già in corso e John Legend interpreterà Harry Belafonte e ha detto a proposito: ho avuto l'onore di conoscere il signor Belafonte come amico, mentore e collaboratore nella lotta per la giustizia, era un essere umano incredibile che ha vissuto una vita monumentale e rivoluzionaria, era l'emblema dell'artista e dell'attivista che ha stabilito uno standard per me e per tanti altri che si ergono sulle sue spalle, considero un privilegio aver ricevuto l'incarico di interpretare Harry Belafonte in questo film speciale. Perché c'entra Harry Belafonte con Paul Simon?

Simon, perché durante la realizzazione di Graceland dell'album nell'86, viste le controversie prevedibili legate alla collaborazione con i musicisti sudafricani durante l'apartheid e il boicottaggio del paese da parte di molti artisti, Belafonte gli consigliò di andare, gli diede un sacco di consigli e gli disse: vai con Miriam Makeba e Masekela e così ti fai accompagnare nonostante tutte quante le polemiche. Ritorniamo al film. In questo film John Flynn interpreterà Paul Simon, Tabora Mezzi vestirà i panni di Masekela, Cinzia Rivo quelli di Miriam Makeba, Guy Pearce sarà cattivissimo, interpreterà l'arcivescovo Trevor Huddleston che guidò il boicottaggio contro Paul Simon. E noi questa sera di Paul Simon, dalla Greatest Hits del 1976, ci ascoltiamo una canzone fantastica e subito dopo Sleep Sliding Away ci saranno le notizie del GR1. Radio 1 Musica tornerà subito dopo.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Paura a Napoli per la forte scossa di terremoto registrata alle 19.46. Il sisma con epicentro nei Campi Flegrei ha avuto una magnitudo di 4.7. La Premier Meloni segue costantemente la situazione ed è in contatto con il ministro Musumeci, il capo della protezione civile siciliano, il sottosegretario Mantovano e il prefetto di Napoli, di Bari.
2: La scossa si è verificata a una profondità di 2,6 km. Si tratta dell'evento sismico di maggiore intensità rilevato nell'area negli ultimi 40 anni. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha sentito i sindaci e ha convocato il centro coordinamento soccorsi. Molte persone sono scese in strada per lo spavento, saltata la corrente in diverse zone per il crollo di un traliccio dell'alta tensione ad Agnano. Interrotta la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana, Circumflegrea e del nodo di Napoli, compresa la linea alta velocità, per verifiche e per rimuovere un muro crollato sui binari della Cumana. Problemi soprattutto a Pozzuoli, dove è allestito un centro operativo, e sempre a Pozzuoli si sono staccati alcuni cossoni del Monte Olibano, dove si trova la sede dell'Accademia dell'Aeronautica. E intanto il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci riferisce di 4 feriti e di danni a edifici e chiese. Napoli, Alessia Meloni, GR1.
1: E Giorgia Meloni è intervenuta anche sulla crisi di Ceuta, dove sono 57 le vittime dopo l'assalto di decine di migliaia di migranti all'enclave spagnola. La Premier rivendica la decisione del governo di sospendere temporaneamente Schengen nei collegamenti con la Spagna.
3: La decisione del Viminale arriva al termine di una giornata di contatti fra Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi, frutto delle analisi del Comitato per le Frontiere. È una misura necessaria per la sicurezza nazionale, in vigore per il tempo necessario, con attenzione all'impatto sui flussi turistici estivi, assicura la Presidente del Consiglio, che conferma il sostegno italiano a Madrid e a Bruxelles nella gestione della crisi. Il dossier è al centro delle telefonate fra Palazzo Chigi e le cancellerie europee. Giorgia Meloni ne discute con l'omologa danese, con cui guida il fronte di paesi che chiedono politiche per l'immigrazione più severe. Linea su cui la Premier rivendica consensi crescenti. Difendere i confini, precisa, vuol dire combattere le reti criminali di trafficanti. Posizione condivisa in maggioranza. Il blocco di Schengen è una scelta necessaria e prevista dai trattati, interviene il vice premier e ministro degli esteri Tajani, Federica Ionta, GR1.
1: È morto a Milano all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, nata oltre 40 anni fa per il recupero dei tossicodipendenti. Moltissimi messaggi di cordoglio da politica e istituzioni. Il presidente Mattarella lo ricorda come un sacerdote, educatore e comunicatore che ha speso l'intera esistenza al servizio degli emarginati, lasciando una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile. I funerali saranno celebrati lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il crollo della palazzina ieri a Messina. Proseguono le ricerche delle 5 persone ancora sotto le macerie. Il fumo dell'incendio complica i soccorsi, ma per i vigili del fuoco ci sono ancora speranze. Il corpo senza vita recuperato è quello dell'imprenditore Carmelo Leone, era incastrato sotto un solaio nella casa sopra i negozi. Quanto accaduto potrebbe essere causato dall'esplosione di una bombola o da un cedimento strutturale. Si indaga per disastro colposo. A quasi 24 ore dall'annuncio di Donald Trump restano ancora molte le incognite sull'intesa per il disarmo di Hamas e il ritiro delle truppe israeliane da Gaza. L'Unione Europea invita alla prudenza e definisce il piano un

0: passo costruttivo. Da Israele arrivano le prime critiche, mentre i miliziani subordinano il disarmo alla nascita di uno Stato palestinese. L'APSA, amministrazione del patrimonio della sede apostolica, chiude il bilancio del 2025 con segno positivo.
1: Il patrimonio netto è di 2 miliardi 686 milioni di euro, con un incremento di 89 milioni rispetto al 2024, e il bilancio 2025 è approvato in un anno particolarmente significativo per la Chiesa, segnato dalla scomparsa di Papa Francesco e dall'elezione di Leone XIV. Il risultato gestionale si attesta a quasi 23 milioni di euro. Il dato, spiega il presidente dell'APSA, l'arcivescovo Giordano Piccinotti, va interpretato alla luce del ritorno a una gestione ordinaria dopo il risultato eccezionale del 2024 legato al riassetto del portafoglio finanziario. A sostenere la crescita sono stati soprattutto l'incremento del valore degli immobili e la gestione degli investimenti. Il comparto immobiliare ha registrato un risultato positivo di 44,5 milioni di euro. Sul fronte del sostegno alla Santa Sede, poi l'APS ha versato alla Curia Romana un contributo di 22,7 milioni di euro, confermando la propria funzione a supporto della missione della Chiesa. La strategia per i prossimi anni punta alla valorizzazione del patrimonio con nuovi progetti immobiliari, investimenti orientati alla sostenibilità nel segno della prudenza, della trasparenza e del servizio. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: La morte a 66 anni di Franco Baresi, storico capitano del Milan, con cui vinse 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni e della Nazionale. Pur da tempo malato, a febbraio aveva fatto il tedoforo all'apertura delle Olimpiadi invernali. Funerali martedì prossimo a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio. Qui il ricordo di 2 ex compagni, Giovanni Galli e Demetrio Albertini, e di un ex avversario nei derby della Madonnina, Beppe Bergomi.
2: Franco era un leader silenzioso, non gli piaceva parlare molto.
3: I suoi silenzi parlavano o gridavano più delle sue parole tante volte. I suoi sguardi erano una cosa incredibile.
4: L'attaccamento alla maglia è speciale, quello di Franco. Questi sono dei valori che Franco lascia e trasmette a tutti.
0: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
5: Radio 1 Musica.

Young Folks, primo singolo tratto dal terzo album del gruppo svedese Peter Bjorn and John, quindi del 2006. Il cantante, il frontman Peter Moren, non era capace di fischiare, ha detto: dopo i tour sono diventato davvero bravo a fischiare, però all'inizio ero pessimo, soprattutto se avevo un leggero raffreddore e postumi di una sbornia. La gente diceva: questa band fa schifo, non sanno manco fischiare. Questo è quello che diceva, però poi dopo, come avete sentito, ce l'ha fatta egregiamente. Questa è la seconda ora di Radio 1 Musica, ancora buona serata da parte di Nicoletta Simeone e Andrea Di Marco alla parte tecnica, e andiamo subito a ripescare una bella perla live. Vi dicevo, brani leggendari che sono stati interpretati in una versione leggendaria, altrettanto leggendaria, dal vivo. Allora, The Last Waltz, molti di voi se lo ricorderanno, è stato un concerto del gruppo The Band, era praticamente il gruppo che accompagnava sempre Bob Dylan. Si è tenuto il giorno del ringraziamento, il 20

5 novembre del 1976 a San Francisco, è stato pubblicizzato come l'esibizione di addio della band, ed è stato girato, perché c'è stato anche un film documentario, da Martin Scorsese. E The Last Waltz è acclamato come uno dei più grandi documentari concerto mai realizzati. Nel 2019 è stato selezionato dalla Biblioteca del Congresso per essere conservato nel National Film Registry degli Stati Uniti, perché è culturalmente, storicamente e esteticamente significativo. Ha partecipato il Gotha della musica degli anni 70. Ronnie Hawkins, Bob Dylan ovviamente, Eric Clapton, Neil Diamond, Emmylou Harris, Dr. John, Johnny Mitchell, Van Morrison, Neil Young, insomma erano veramente tutti. Allora io ho scelto una canzone che è un po' un emblema della band, che si intitola The Wait, che è una canzone piuttosto mistica, e loro in questo concerto hanno optato per chiamare con loro gli Staple Singers. Ora, era praticamente il gruppo gospel più importante del momento, e io vorrei farvi sentire che, se voi conoscete la versione in studio, in questo caso nel momento in cui entrano le voci prima di Mavis Staples e poi di Pops Staple, un po' il padre di tutti, il pezzo cambia completamente e diventa ancora più spiritual, quindi è per questo che ho scelto questa versione. L'ascoltiamo personalmente in religioso silenzio, perché l'adoro. The Band, The Wait.

E questa era la voce di Livon Helm, che è il batterista della band, ma questa è la versione da studio, così potete sentire immediatamente qual è la differenza, qual è il calore che arriva dalla versione live, la versione con Mavis Staples e Pop Staples, e la versione invece da studio. La facciamo ripartire così sentiamo anche le due voci gospel più belle del pianeta.

Lo vidi quando ero molto molto piccola questo film, e devo dire che ha cambiato la vita. Forse se ho scelto di occuparmi di musica, di ascoltare la musica e di parlare di musica, lo devo moltissimo a questo film The Band, The Last Waltz, regia di Martin Scorsese. Ringrazio Petronio da Bologna, dice: questa canzone piacerebbe anche a Hopper, Fonda e Nicholson, e quindi gli interpreti di Easy Rider. Sicuramente l'atmosfera è esattamente questa. Allora saluto Marco da Roma, che qualche giorno fa ci ha scritto e avrebbe avuto piacere di ascoltare una canzone. Io non riesco naturalmente a accontentarvi in tempi brevi, però quando posso molto volentieri, in questo caso direi proprio di sì. E parliamo di Tommy, dell'opera grandissima, eccezionale degli Who, quarto album pubblicato il 19 maggio del 69, che è stato scritto principalmente dal chitarrista Pete Townshend. È una delle prime rock opera che racconta la storia del personaggio fittizio Tommy Walker e del suo percorso per diventare un leader spirituale, una figura messianica. Il brano è costruito attorno a un vecchio pezzo sinfonico che Townshend scoprì circa poco prima della registrazione. Dice: la struttura accordale dell'introduzione è stata ispirata dal compositore barocco inglese Henry Purcell, che ha scritto questo brevissimo pezzo intitolato Symphony Upon One Note. È un pezzo molto malinconico, scritto intorno al 1600, una singola nota suonata con l'arco percorre l'intero brano. Allora lui dice: ho trovato questa cosa straordinaria da cui attingere durante il processo di scrittura di Pinball Wizard, ho analizzato ogni singolo accordo e ho trovato il modo di suonarli alla chitarra. Il brano divenne un successo, giocando veramente un ruolo fondamentale del film del 75, che è tratto dall'album. Nel film, ricordate sicuramente, Elton John appare nei panni del mago del Flipper e interpreta questa canzone, che poi raggiunse il settimo posto delle classifiche del Regno Unito. Però, quasi come un segno del destino, questa canzone raggiunse proprio il suo reale posto, il suo posto giusto, quando la band la suonò a Woodstock nel 1969, proprio mentre il sole spuntava all'orizzonte, lasciando la folla completamente ammutolita e senza parole. Era quello il momento giusto. Pinball Wizard, The Who.

The Who con Pinball Wizard alle 22:25 minuti, ripeto l'ora perché in effetti manca soltanto mezz'ora al termine di questa puntata di Radio 1 Musica. Arrivano i vostri WhatsApp al 335-699-2949. Sono contentissima che vi sia piaciuta la canzone della band. Cesare da Roma ha detto grazie per questo splendido country blues che mi riconcilia con gli Stati Uniti d'America. Sono molto felice quando apprezzate queste canzoni che magari per me sono nel cuore ma che non incontrano i gusti di qualcun altro, perché alla fine un po', cioè, è bello poi condividere, no? Dice mi piace questa canzone quindi voglio farvela ascoltare. E invece per stare ancora più vicino al popolo napoletano e soprattutto di Campi Flegrei, un'artista napoletana, Ginevra Scognaviglio, lei si fa chiamare Sveglia Ginevra, lei è napoletana però oggi è di base a Milano ed è bravissima. Ha iniziato a studiare la chitarra a 10 anni, dopo che suo padre si era presentato a casa con una chitarra elettrica, ha partecipato a Sanremo giovane. E perché si fa chiamare Sveglia Ginevra? È un'espressione affettuosa che lei ha scelto perché era la frase che sua madre e i suoi amici continuavano a ripeterle, perché lei è una persona molto distratta e disordinata, dice, capace di dimenticare cose importanti come compleanni e appuntamenti ma non le cose inutili tipo i nomi degli ex. Allora questo ultimo album è arrivata a distanza di 3 anni dal precedente e mi piace la risposta che lei ha dato a un giornalista quando gli ha chiesto perché hai aspettato 3 anni. Dice, in verità io non ci ho messo 3 anni per scriverlo, diciamo che ci ho messo 3 anni per vivere quello che avrei dovuto scrivere nel disco. Nel concreto il disco l'ho scritto nell'ultimo anno. Lei aveva bisogno di ritrovarsi, anche perché dice, venivo da 3 dischi uno dopo l'altro, 3 dischi in 3 anni che mi avevano logorato, perché io non sono abituata a questo ritmo di lavoro, perché lei arriva dalla vecchia scuola, ha cominciato a suonare e fare concerti perché si era innamorata di Jeff Buckley addirittura, e quindi ha sempre fatto un po' di fatica a ritrovarsi nella nuova società musicale di oggi con queste tempistiche così veloci e ritmi pressanti. Ha fatto bene a non cedere e a riflettere per poter poi confezionare un album veramente straordinario che si intitola La fine della guerra, che tutti ci auspichiamo. Il singolo è stato pubblicato il 17 luglio, quindi pochissimi giorni fa, e si intitola La foto migliore.

Sveglia Ginevra, bravissima, alle 22:31 minuti qui a Radio 1 Musica, quando continuano ad arrivare i vostri messaggi al 335 699 2949. Allora, c'è qualcuno che dice che c'è stata un'altra scossa pochi minuti fa, quindi insomma, se adesso vediamo se ci sono altre informazioni te le diamo, Luca, grazie per averci mandato questo messaggio. Abbiamo detto che Sveglia Ginevra ha cominciato a suonare la chitarra molto presto, ma c'è chi è nato in mezzo alla musica, circondato proprio da attività musicali, e stiamo parlando di Pat Metheny, che è un uomo che amo molto anche soltanto perché ha questo perenne sorriso sulla faccia, insomma mi dà una serenità pazzesca. E lui dice che suo padre era un bravissimo trombettista, il padre di sua madre era un trombettista pure lui, suo fratello Mike un trombettista fantastico, e quindi lui ha iniziato a suonare la tromba da giovanissimo. Dice non era jazz, era semplicemente un buon modo di suonare la tromba. E dice lui però appartiene alla generazione in cui la chitarra elettrica era diventata popolare a metà degli anni 60 grazie ai Beatles, rock and roll, e quindi lui si è subito interessato al genere musicale in cui è stato coinvolto in tutti quegli anni, l'improvvisazione. Suo fratello portò a casa un disco di Miles Davis e quello ha cambiato tutto per lui. Lui è famoso per avere, per esempio, usato un vecchio spazzolino da denti nodoso come blocca cinghia sulla sua Gibson, e quello che lo ossessionava però erano il suono, la forma, la composizione e non l'estetica. Del suo repertorio abbiamo scelto un pezzo che è veramente piaciuto a tutti, non soltanto agli appassionati di jazz, Last Train Home, che per lui ha un significato speciale. Dice: per i primi 5 anni della mia vita la mia camera da letto era a 5 metri, forse 10, dalla linea ferroviaria principale che attraversava il paese. Sono cresciuto letteralmente con il suono dei treni in testa per i primi 5 anni della mia vita. I treni rappresentano molti aspetti del Midwest e del luogo in cui sono cresciuto. È raro che io riesca a tracciare un collegamento diretto tra la vita e la musica, e mi piace che sia raro, ma questo è piuttosto evidente. Last Train Home, Pat Metheny.

pezzo straordinario questo, Last Train Home, Pat Metheny. Sono contenta che vi sia piaciuto e che sia stata una scelta che abbiate apprezzato. Vedo dalla pagina del Mattino, tifosi festeggiano il Napoli alla rotonda Diaz nonostante il sisma, quindi ci deve essere stata un'amichevole del Napoli. Non sono aggiornata, però loro stanno festeggiando lo stesso anche se c'è stata questa forte scossa di terremoto. E in effetti è vero, ce n'è stata una più leggera circa una decina di minuti fa, quindi aveva ragione il nostro ascoltatore. Musica italiana, perché spesso magari dite ma mi fai ascoltare un pezzo italiano e magari vi piacciono proprio i classiconi, e allora in questo caso c'è un classicone che è stato preso da il ventesimo album in studio di Adriano Celentano, pubblicato nel 1980, che si intitolava Un po' artista e un po' no. Il brano era stato scritto da Toto Cutugno, Cristiano Minellono e Claudia Mori. In copertina c'era Pamela Prati, che ebbe un successo incredibile, insomma acquistò la notorietà. In quegli anni il gruppo di amici e di colleghi di Celentano si ritrovava molto spesso a fare una partita di calcetto alla sua villa. Quindi una sera, insomma, erano tutti quanti in questa villa, chiacchierano. A un certo punto Minellono e Cutugno vedono Rosita Celentano che scende a piedi nudi dalla scala con un'amica e sta indossando un vestito di seta nero della madre. I due si voltano verso Adriano, che è sconvolto, guarda la figlia, la sgrida, dice di andare subito a togliersi quel vestito e di struccarsi. A quel punto Minellono e Cutugno vedono proprio sulla faccia di Celentano il terrore del padre, no? Di quello che dice: caspita, il momento che io temevo in realtà è già arrivato. Quindi dicono che quella sera lui avesse cambiato completamente umore, addirittura manifestò dei segni di gelosia nei confronti di un ragazzino che voleva che si avvicinava a Rosita per giocare in qualche modo. Allora i due autori presero la palla al balzo e quella fu la scintilla per scrivere la canzone Il tempo se ne va. Quando Adriano la cantò per la prima volta si emozionò fino quasi alle lacrime, non voleva inciderla, disse che gli aveva scavato dentro, che erano fatti troppo personali per farne un disco. Però fu sua moglie Claudia, l'ennesima volta, perché lei veramente è opera di convincimento, a fargli cambiare idea.

grazie a Luca e ad Alessandra che mi hanno aggiornato, perché stanno festeggiando i tifosi del Napoli. Sono iniziati i festeggiamenti per i 100 anni del calcio Napoli. Domani 1 agosto, oggi non so, però dice: speriamo che il calore del popolo napoletano possa soprassedere sul calore del sisma. Pensa un po', io sono nata a Napoli e non sapevo che erano i 100 anni del Napoli, sono una vergogna. Detto questo, dopo Adriano Celentano, Aaron Fraser, che è uno che possiede una voce unica, contemporanea però anche un po' senza tempo, diciamo così. Originario di Baltimora, è stato una delle voci soliste dei Duran Duran e The Indications, e nel 2021 ha inciso il suo primo album solista, che è stato prodotto da Dan Auerbach dei Black Keys. E lui ha detto, a proposito delle origini della canzone, perché la canzone si intitola If I Got Your Love Brought It. Ero all'ufficio della motorizzazione di Sacramento e sopra lo sportello dei veicoli commerciali ho notato una parete piena di camioncini in giocattolo, e in cima c'era uno slogan dei camionisti degli anni 50: se ce l'hai, un camion te l'ha portato. Ho pensato, ma che frase fantastica, l'ho appuntata, e quando ne ho parlato con Dan Auerbach, appunto, la canzone sembrava scriversi da sola. È una canzone di gratitudine per chiunque, per qualunque cosa nella tua vita ti porti felicità, stabilità e crescita personale. Aaron Fraser.

Grazie a Eleonora e Mauro da Cernusco sul Naviglio, un commosso pensiero al nostro capitano Franco Baresi, che persona eccezionale che era, anche questo fatto che non parlasse tantissimo ma che lo sguardo dicesse tutto, ed era, anche se non parlava, era assolutamente autorevole, quindi per me aveva un grandissimo carisma Franco Baresi. Grazie per questo WhatsApp al 335-699-2949. Noi non festeggiamo soltanto i 100 anni del Napoli, ma anche la prima nomination di Paul McCartney al Mercury Prize per la sua ultima uscita, The Boys of Dungeon Lane, l'album che esplora i ricordi dei suoi anni formativi, e infatti il titolo fa riferimento a un luogo che era vicino alla sua casa d'infanzia. È un album che ha segnato il ritorno di Paul McCartney con un nuovo materiale dopo la bellezza di 5 anni. Ma visto che noi siamo dei nostalgici, andiamo a ripescare un suo album, il secondo album solista che è uscito nell'80, e c'è una canzone, Coming Up, che per anche allora, ricordo, nell'80 era abbastanza piccola, ma per me era assolutamente irresistibile. E il video poi molto divertente, ispirato dal fatto che Paul ha suonato tutti quanti gli strumenti del Brabuno, quindi lo vede vestito con vari personaggi del gruppo immaginario di Plastic Max, quindi un gioco di parole sulla Plastic Ono Band, e c'è anche la moglie Linda che è tutta quanta travestita. La cosa particolare è che si continuavano a mandare delle frecciatine lui e John Lennon. John Lennon disse: qualcuno mi ha chiesto cosa ne pensassi dell'ultimo album di Paul e ho fatto un commento tipo che secondo me era depresso e triste, ma poi mi sono reso conto di non averlo ascoltato tutto, ho sentito una traccia, la hit Coming Up, che mi è sembrata un buon pezzo, poi ho sentito qualcos'altro che mi ha fatto pensare che fosse depresso. E Paul McCartney ha detto invece che la sua canzone ha contribuito a spronare Lennon a tornare a registrare dopo 5 anni di assenza dalla scena pubblica. Quindi avevano un rapporto così, ma si volevano un gran bene. Quindi la riascoltiamo, Coming Up, Paul McCartney.

Sì, vi consiglio di ripescare il video di questa canzone, perché soprattutto Paul McCartney assume delle espressioni che secondo me sono veramente molto molto comiche. Questa era Coming Up. Siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto un ultimo pezzo e per quest'ultimo pezzo ritorniamo a Napoli per ascoltare un po' di groove mediterraneo, funk, però melodie che in realtà pescano da qualsiasi posto del mondo, perché si sta parlando dei New Genea con il loro nuovo singolo che si intitola Carè. Massimo Di Lena, Lucio Aquilina, questi sono i loro nomi, hanno costruito un universo sonoro in cui si mescolano il napoletano, l'arabo, l'inglese, lo spagnolo, il portoghese, insomma, infatti anche gli ospiti, no? Hanno avuto il cantautore inglese Tom Misch, la cantautrice andalusa Maria José Liergo, la partenopea Fabiana Martone, la libanese Celina Ticche, il percussionista carioca Gabrielle Prado. E pensate che Maria José è stata talmente carina, loro avevano non avevano salvato con la registrazione sul, non avevo fatto il backup, e quindi lei è ritornata a Napoli per poter registrare. Il loro tour europeo proseguirà per tutta l'estate e quindi noi ci lasciamo proprio con questo pezzo pieno di energia che è Carè. Grazie ad Andrea Di Marco che ha curato la parte tecnica, grazie a voi che avete seguito fino a questo momento da parte di Nicoletta Simeone. Se vi va, io domani sono qua e anche domenica, quindi sabato e domenica, a partire dalle 19:20 fino alle 22:30, se non ho sbagliato qualcosa, sempre con Radio 1 Musica. Un abbraccio a tutti, vi lascio con le ultime notizie del GR1. A presto!

0: ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei dopo quella delle 19:46 che ha seminato paura tra Napoli e Pozzuoli. Anche l'ultima alle 22 con una magnitudo di 3.8 è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Ci sarebbero una decina di feriti lievi e danni con crolli di cornicioni e il distacco di un costone. Migliaia di persone restano in strada dove è in corso la distribuzione di acqua e generi di prima necessità, attivati punti di assistenza. La Premier Meloni segue costantemente la situazione, in contatto con la Protezione Civile e le autorità locali. Sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV.
3: Direttrice Pappalardo, una scossa violentissima nella sera avvertita a Napoli, provincia e soprattutto a Pozzuoli, dove è l'epicentro.
4: Sì, una 4.7, quindi l'evento praticamente più forte che abbiamo registrato sinora, sin da quando è iniziata questa nuova fase di arrest nel 2005.
3: Perché è stata così violenta e soprattutto perché ha causato danni, l'accelerazione?
4: Ha raggiunto valori molto elevati proprio in corrispondenza dell'epicentro e poi appunto non è molto profonda, 2.6 km di profondità, quindi abbastanza relativamente superficiale, come del resto sempre gli eventi ai Campi Flegrei.
3: Era un periodo in cui le scosse erano di piccola intensità e abbastanza rare. Sta cambiando qualcosa?
4: No, è successo anche in passato che dopo un periodo diciamo di calma poi c'è stata un'accelerazione della sismicità sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo. Noi l'avevamo sempre detto che appunto non era cambiato niente, lo stato del vulcano era lo stesso e infatti si è verificato. Questo è l'11° evento di magnitudo maggiore uguale a 4.
5: Da Napoli, Adriano Albano, GR1.
2: E la Premier Meloni è intervenuta anche sull'emergenza migratoria a Ceuta, difendendo la decisione del governo di sospendere temporaneamente Schengen nei collegamenti aerei e marittimi con la Spagna. Una misura, scrive sui social, necessaria per tutelare la sicurezza nazionale, contrastare l'immigrazione irregolare e colpire le organizzazioni criminali che trafficano esseri umani. La cronaca nel servizio.
6: Non si è ancora esaurita la fila di persone che continua ad attraversare il confine verso il Marocco, in senso contrario rispetto al flusso che nelle scorse 48 ore ha causato l'assalto migratorio che ha scosso l'Europa, in cui sono annegate decine di persone. Dei 60.000 arrivati a Ceuta, oltre due terzi sono già rientrati. Non possono infatti viaggiare verso la penisola iberica senza subire controlli di frontiera. Ceuta è sì Europa, ma ha regole di Schengen speciali. Lo ricorda il ministro degli esteri Albares, che assicura l'integrità di Schengen è garantita. Basta con questa confusione. Ceuta è una frontiera esterna, sottolinea anche l'Unione Europea, benché von der Leyen abbia definito il caos di ieri inaccettabile.
7: La violazione e l'attacco alla integrità territoriale.
6: Il premier Sanchez, giunto nell'enclave, parla di attacco all'integrità territoriale spagnola, punta il dito sulle mafie e poi replica alle critiche di Roma con i numeri di Frontex che indicano l'Italia prima in Europa per ingressi irregolari negli ultimi 5 anni. La solidarietà è facoltativa, il rispetto dei trattati non lo è, il commento del premier. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Oltre 9,5 milioni di euro di multa a TIM. Il garante della privacy contesta violazioni nella gestione dei dati personali e delle attività di telemarketing. Nel mirino alcuni call center abusivi che si presentavano come operatori dell'azienda per acquisire illegalmente i dati degli utenti. Ancora economia battuta d'arresto per il progetto di aggregazione tra Banco BPM e Monte dei Paschi. Il consiglio di amministrazione del gruppo Veneto ha deciso all'unanimità di interrompere le consultazioni con la banca senese, confermando la volontà di concentrarsi sul proprio piano strategico. MPS prende atto della decisione e ribadisce l'impegno nell'integrazione con Mediobanca. Per oltre 40 anni ha offerto una seconda possibilità a migliaia di giovani. È morto a Milano a 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus. Sacerdote ed educatore, ha fatto della lotta alla droga e all'emarginazione la missione della sua vita. Cordoglio da istituzione, politica e cittadini. Il presidente Mattarella lo ricorda come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. Ed è in lutto anche il mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni dello storico ex capitano del Milan e della nazionale Franco Baresi. I funerali martedì a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. La Federcalcio ha disposto un minuto di raccoglimento in sua memoria in tutte le gare amichevoli in programma in Italia da oggi a domenica. Sentiamo il ricordo di alcuni tifosi rossoneri.
8: Il top, il nostro grande capitano, ha fatto la nostra storia e
0: tanta roba. Dotti ne aveva tante, soprattutto era un grande uomo.
8: Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
9: Onesto, si può dire, molto umile, e forse per questo piaceva molto.
2: E chiudiamo con il meteo. Gran caldo e afa sull'Italia con temperature vicine ai 40 gradi, 26 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio nel weekend con traffico molto intenso sulle autostrade. L'ondata di calore si intensifica, domani saranno 19 le città da bollino rosso, domenica saliranno a 23. Il punto con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
10: Fine settimana con temperature elevate su tutto il nostro paese, punte anche di 40 gradi, Roma e Firenze le città più calde. Qualche temporale sui rilievi alpini e prealpini che potrà estendersi anche sulla pianura. Poco cambierà per i prossimi giorni, ancora tanto caldo da nord a sud. Le zone interne del centro Italia e delle due isole maggiori saranno le aree più calde. Qualche miglioramento in termini di temperatura sarà atteso per la seconda metà della prossima settimana.
2: E la linea torna alla musica di Radio 1, il prossimo GR1 è a mezzanotte. They say an end can be a start. Feels like a

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteoradio. Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. Per questo weekend a cavallo tra luglio e agosto, gli amanti del trekking che tempo dovranno aspettarsi in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese?
3: L'alta pressione garantisce ancora tempo stabile e soleggiato, ma sui nostri settori alpini e prealpini nel corso dei prossimi pomeriggi prevarrà un po' di instabilità causata da un po' di afflusso di aria fredda che porterà piogge e temporali, in particolar modo sulle Dolomiti e sulle Alpi Lombarde. Quindi nel corso del pomeriggio prestiamo particolarmente attenzione alle improvvise variazioni del tempo.
2: E invece quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
3: Ancora alta pressione su gran parte del nostro paese con temperature elevate, punte di 37-38 gradi in pianura al nord, nelle zone più interne del centro Italia e delle due isole maggiori. In montagna invece ancora un po' di instabilità che porterà piogge e temporali al pomeriggio sulle Dolomiti, sulle Alpi occidentali e le Alpi Lombarde, qualche isolato acquazzone anche sui rilievi di Abruzzo, Basilicata e Calabria.
2: Ringraziamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare per questi preziosi aggiornamenti. Vi ricordiamo che per i dettagli e per i bollettini di sicurezza potete sempre consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e del servizio Meteomont dei Carabinieri. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.

0: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me tutto il giorno con quattro infamoni briganti.
1: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Re Parlamento va ora in onda Spazio Libero.
2: Benvenuti a Spazio Libero da Simonetta Ciarapica. Oggi è con noi l'associazione Luca Coscioni, che a 20 anni dalla morte di Luca Coscioni, docente universitario colpito da sclerosi laterale amiotrofica, continua la sua battaglia per superare i divieti che limitano la ricerca sulle cellule staminali e embrionali. Un tema questo che riguarda da vicino molte persone affette da patologie neurodegenerative come il Parkinson, una malattia per la quale oggi esistono terapie in grado di alleviare i sintomi e rallentarne l'evoluzione, ma non ancora una cura che la guarisca. Sono con noi Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, e Maurizio Fravili, paziente affetto da Parkinson, che porterà la sua testimonianza diretta. Buonasera e benvenuti.
3: Buonasera, grazie.
2: Fravili, partiamo dal suo appello che richiama l'attenzione sull'importanza della libertà di ricerca scientifica. Sentiamolo insieme.
4: Se mi chiamassi Maurizio e fossi svedese, oggi potrei davvero sperare in una cura, ma mi chiamo Maurizio, sono italiano e chi dovesse provare a curarmi con quelle terapie rischierebbe il carcere. In Svezia e in altri paesi stanno sperimentando cure con cellule staminali embrionali contro il morbo di Parkinson. I primi risultati sono molto promettenti, mentre in Italia, se un ricercatore facesse lo stesso, rischierebbe fino a 6 anni di carcere e 150.000 euro di multa. Il Parkinson è una malattia che spegne il corpo lentamente, colpisce le cellule nervose e compromette l'autonomia, la qualità della vita e la libertà. Io ci convivo da 7 anni. Camminare è sempre più difficile. Ci sono giorni in cui tutto diventa faticosissimo. Ho persino paura di tenere in braccio i miei nipoti. Ma non è solo la malattia a tormentarmi, e anche la legge italiana. La legge 40 del 2004, infatti, vieta la ricerca sugli embrioni, persino quelli non idonei a una gravidanza, e che quindi non diventeranno mai una vita, ma che sarebbero preziosi per cercare nuove terapie contro diverse malattie, non solo la mia. Mentre io peggioro, la scienza nel mondo sta facendo progressi enormi. Così, quella che potrebbe diventare una cura, da noi è un crimine. A me non sembra giusto. Dobbiamo decidere se vogliamo essere il paese che difende i divieti o quello che difende le persone. Per questo vi invito a unirvi a me nella richiesta di cancellare questo divieto assurdo e dare una speranza di cura a chi oggi non ne ha.
2: Fravili, scegliere di raccontare pubblicamente la propria malattia e prendere posizione su un tema così delicato non è semplice. Che cosa l'ha spinta a farlo?
3: Per molto tempo ho vissuto la malattia in modo privato, poi ho capito che il silenzio non aiuta né chi soffre né chi cerca risposte. Ho deciso di espormi perché il Parkinson ti toglie tante cose, ma non il diritto di far sentire la propria voce. Parlare pubblicamente significa trasformare una sofferenza personale in una battaglia collettiva per la ricerca, per la libertà di scelta e per dare speranza a chi oggi vive ogni giorno questa realtà.
2: Fravili, cosa è cambiato dopo il suo impegno pubblico con l'Associazione Luca Coscioni?
3: Beh, è cambiato il fatto che ho deciso di espormi, perché Parkinson ti toglie tante cose, ma non il diritto di far sentire la propria voce. Parlare pubblicamente significa trasformare una sofferenza personale in una battaglia collettiva per la ricerca, per la libertà di scelta e per dare speranza a chi vive ogni giorno questa realtà.
2: Gallo, all'estero si sperimentano nuove strade anche per il Parkinson. Qual è la situazione in Italia?
5: Come abbiamo potuto ascoltare nell'appello di Maurizio, dal 2004 l'altro in Italia è vietata la sperimentazione sugli embrioni italiani, anche quelli che sono sovrannumerari. Mentre noi vediamo negli altri paesi, e penso a Melin Parmar, Università di Lund, e Roger Barker, Università di Cambridge, e penso ai loro studi e alla sperimentazione in fase clinica proprio per il Parkinson, qui siamo bloccati da un divieto che non ha nessun fondamento, non ha senso e crea un danno solo alle persone malate.
2: Quali conseguenze ha questo divieto per gli studi su malattie come il Parkinson?
5: Come dicevo, sono conseguenze molto gravi. Non siamo ingenuamente ottimisti. La ricerca e la sperimentazione sono lunghe e possono essere anche deludenti, ma la questione importante è un'altra: perché vietiamo anche solo di provarci? Come sempre, sono i divieti che dovrebbero essere giustificati e non coloro che vogliono proteggere la ricerca e che sperano, magari, che quelle sperimentazioni arriveranno ad una cura per malattie oggi incurabili.
2: Gallo, le battaglie dell'associazione Luca Coscioni non riguardano soltanto il Parkinson, ma anche il diritto all'accesso alle cure e alla libertà di ricerca scientifica. Quali sono le vostre altre azioni prioritarie?
5: La ricerca e la conoscenza erano per Luca Coscioni due cose importanti, giustamente perché migliorano la vita, ma oltre alla ricerca e alla conoscenza ci sono tanti altri diritti che dovrebbero essere garantiti e protetti. In questi anni l'associazione ha sempre cercato di ricordare le ragioni per le quali Luca aveva fondato l'associazione che porta il suo nome, conquistando diritti e libertà che non c'erano e cercando di far applicare i diritti e libertà che esistono ma che magari non sono davvero garantiti. Una parte importante è una corretta e esaustiva informazione per i cittadini.
2: Fravili, lei oggi porta una testimonianza molto forte. Che cosa si sente di dire alle persone che convivono con il Parkinson?
3: Beh, vorrei dire che non siete soli e non siete invisibili. Il Parkinson cambia profondamente la vita, ma nessuno deve essere lasciato solo nel dolore e la paura o nel senso di impotenza.
2: Grazie ai nostri ospiti, ringrazio Filomena Gallo dell'Associazione Luca Coscioni e Maurizio Fravili per essere intervenuti. Questa puntata, lo ricordo, potete riascoltarla su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Informazioni e iniziative dell'associazione sono disponibili sul sito associazionelucacoscioni.it. Per il coordinamento giornalistico, Renato De Manuele, in redazione Francesca Lillo, in regia Stefano Siani, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Spazio Libero si ferma per la pausa estiva, ma tornerà subito dopo. Da Simonetta Cerapica un saluto e un arrivederci a tutti voi.
1: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1.
2: Terremoto di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei, il più forte da 40 anni, poi un'altra scossa, alcuni feriti lievi, crolli a Pozzuoli, paura, gente in strada, stoppa, treni e traghetti. L'ondata di migranti a Ceuta, l'Italia sospende Schengen con la Spagna, Giorgia Meloni, tuteliamo la sicurezza nazionale, tensione diplomatica a Roma-Madrid. Almeno 57 morti in mare e 60.000 arrivati nell'enclave iberica dal Marocco, più della metà sono già tornate indietro. Trump è terribile, se vincono i democratici sarà così anche in America. Addio a Don Antonio Mazzi, il sacerdote amico dei fragili, pioniere della lotta alla tossicodipendenza, fondò la comunità Exodus vicino a Milano. Franco Baresi, capitano per sempre, l'ex giocatore del Milan e della Nazionale, è morto a 66 anni. Martedì i funerali al GR1 e il ricordo di Chicco Evani e dei tifosi rossoneri. Weekend di mezza estate, 26 milioni in viaggio, la montagna, meta preferita a causa del grande caldo, aumentano le città da bollino rosso. Musica, Joliet torna in testa alle classifiche degli album più venduti davanti a Bad Bunny, Shakira domina nei singoli con l'inno dei mondiali. Buonasera da Carmelo Lazzaro, due le notizie in primo piano, la sospensione temporanea da parte del governo italiano del trattato di Schengen per l'emergenza migratoria di Ceuta e il terremoto ai Campi Flegrei. Torna la paura a Napoli e Pozzuoli, partiamo da qui.
3: Una prima scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è avvenuta alle 19.46 in zona Campi Flegrei. Si tratta dell'evento sismico di maggiore intensità rilevato nell'area negli ultimi 40 anni. Una seconda scossa si è percepita alle 22. Tanta paura e diversi crolli nell'area flegrea. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue l'evoluzione della situazione e intanto il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato il centro coordinamento soccorsi. Corrente saltata in molte zone della città a causa del crollo di un traliccio dell'alta tensione ad Agnano. È di 8 feriti lievi secondo fonti di protezione civile il bilancio, tutti in codice giallo. Circolazione ferroviaria sospese sulla linea Cumana, Circumflegrea e sul nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per verifiche e per rimuovere un muro crollato sui binari della Cumana. Problemi soprattutto a Pozzuoli, dove è allestito il centro operativo comunale, e sempre a Pozzuoli si sono staccati alcuni costoni del Monte Olibano, dove si trova la sede dell'Accademia dell'Aeronautica e alcuni cornicioni. Napoli, Alessia Meloni, GR1.
2: E pochi minuti fa abbiamo raggiunto il sindaco di Bacoli, Iosi Gerardo della Regione, uno dei comuni dell'area flegrea coinvolti nel sisma.
4: Diciamo non va molto bene, anche perché le scosse stanno continuando, quindi c'è forte preoccupazione e paura dei cittadini e registriamo danni sia nei cedimenti di intonaci, frane di costoni, sia in mare che in strada, richieste di cittadini per verifiche all'interno delle strutture, che siamo riuniti al centro operativo comunale e tra poco arriva anche il prefetto. Non abbiamo richieste di cittadini che vogliono dormire fuori, però nel caso in cui ci fosse questa necessità apriremo i nostri palazzetti dello sport, le palestre, per fare i centri di prima accoglienza.
2: La Premier Meloni, lo sentivamo, segue costantemente la situazione in contatto con la protezione civile e le autorità locali. E su quanto accade sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV.
5: 4.7 è l'evento praticamente più forte che abbiamo registrato sinora, sin da quando è iniziata questa nuova fase di arrest nel 2005.
6: Perché è stata così violenta e soprattutto perché ha causato danni?
5: Ha raggiunto valori molto elevati proprio in corrispondenza dell'epicentro e poi appunto non è molto profonda, 2.6 chilometri di profondità, quindi abbastanza relativamente superficiale, come del resto sempre gli eventi ai Campi Flegrei.
6: Era un periodo in cui le scosse erano di piccola intensità e abbastanza rare. Sta cambiando qualcosa?
5: No, è successo anche in passato che dopo un periodo diciamo di calma poi c'è stata un'accelerazione della sismicità sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo. Noi l'avevamo sempre detto che appunto non era cambiato niente, lo stato del vulcano era lo stesso e infatti si è verificato. Questo è l'11° evento di magnitudo maggiore uguale a 4.
2: Veniamo allora alla crisi migratoria di Ceuta, alla sospensione del governo Meloni del trattato di Schengen con la Spagna. Il premier Sanchez replica puntando il dito sugli ingressi di irregolari in Italia. La pressione sull'enclave spagnola in Marocco intanto si allenta. Le vittime sono 57.
0: C'è ancora chi tenta di arrivare a nuoto, ma ora la spiaggia è presidiata dai militari e poco lontano si va assottigliando la fila di persone che attraversa il confine verso il Marocco, in senso contrario rispetto al flusso che nelle scorse 48 ore ha causato l'assalto migratorio che ha scosso l'Europa e in cui sono annegati a decine. I 60.000 arrivati a Ceuta sono già quasi tutti rientrati. Non possono infatti viaggiare verso la penisola iberica senza subire controlli di frontiera. Ceuta ha regole di Schengen speciali, lo ricorda il ministro degli esteri Albares, che assicura l'integrità di Schengen è garantita, basta con questa confusione. Ceuta è frontiera esterna, ricorda anche Bruxelles, benché von der Leyen definisca inaccettabili le scene dell'assalto.
7: La violazione e l'attacco alla
0: dall'enclave, Pedro Sanchez parla di attacco all'integrità territoriale spagnola, accusando la disinformazione delle mafie del traffico di esseri umani, che avrebbe ingannato la gente sulla possibilità di entrare in Europa. Poi il premier replica alle critiche di Roma con i numeri di Frontex. Italia prima in Europa per ingressi irregolari. La solidarietà è facoltativa, commenta il premier, ma il rispetto dei trattati non lo è. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La premier Giorgia Meloni spiega la decisione del governo di sospendere temporaneamente Schengen nei collegamenti aerei e marittimi con la Spagna.
8: Una misura per tutelare la sicurezza dei cittadini in vigore solo per il tempo necessario. Giorgia Meloni annuncia sui social la decisione dell'Italia, primo paese europeo a sospendere i trattati di Schengen con Madrid, perché spiega: vogliamo prevenire possibili ripercussioni di quei disordini per la nostra nazione. Si cercherà di limitarne l'impatto sui flussi turistici estivi, assicura la Presidente del Consiglio, che offre pieno sostegno a Madrid e all'Unione Europea nella gestione della crisi e rilancia la linea italiana di contrasto alle reti criminali che trafficano in esseri umani. Una visione che, sottolineano nella sede del governo, trova ormai sempre più consensi in Europa e mette l'Italia al centro del dibattito sulle politiche migratorie. Giorgia Meloni ne discute con le altre cancellerie europee, fra tutte la telefonata con la premier danese, con cui l'italiana guida a Bruxelles il gruppo di paesi che chiedono una stretta sul tema. Contatti diretti e continui anche fra Palazzo Chigi e il Viminale. Piantedosi riunisce il comitato per le frontiere, una scelta necessaria e prevista dai trattati, interviene il vicepremier e ministro degli esteri Tajani, Federica Ionta, GR1.
2: Adesso i dettagli dell'accordo di Schengen e in cosa consiste la sua sospensione.
9: Nell'85 Francia, Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo firmano un trattato nel quale si prevede la libera circolazione delle persone all'interno delle loro frontiere. Al momento dell'area Schengen fanno parte 25 paesi.

0: si trova all'interno dell'area, quale sia la sua nazionalità, può muoversi da un paese all'altro senza essere controllato al confine. Ogni paese può però sospendere l'accordo in modo totale o parziale informandone l'Unione. Il ripristino dei controlli ha una durata di 30 giorni, prorogabile, e va motivato. In passato è avvenuto diverse volte, ad esempio per minacce terroristiche, manifestazioni sportive e per il Covid. La sospensione nei confronti della Spagna vale ovviamente per porti e aeroporti e, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi, non riguarda i cittadini dell'Unione Europea, ma in modo mirato quelli di paesi terzi. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Europa divisa di fronte al caos di Ceuta. La Germania esprime sostegno alla Spagna per la sua intenzione di non lasciare entrare i migranti illegali nel continente. La Francia rafforza i controlli ai confini con la penisola iberica, ma si dice pronta ad aiutare Madrid anche attraverso l'agenzia Frontex. Finlandia e Danimarca appoggiano Roma nella decisione di sospendere Schengen. Reazioni a Ceuta anche da Washington. Per il Dipartimento di Stato la situazione è conseguenza diretta degli sforzi deliberati dal governo spagnolo per consentire l'immigrazione di massa in Europa. Ad attaccare Madrid è anche Donald Trump, che poi torna a parlare dell'accordo fra Hamas e Israele e di Iran. Il corrispondente.
2: Una catastrofe, sembra un'invasione. L'emergenza migranti a Ceuta offre a Donald Trump l'occasione per attaccare le politiche del governo di Madrid, reo di averlo contrariato sui fondi NATO e sulla guerra in Iran. È la conseguenza di leggi sbagliate, di leggi troppo liberal, sostiene. Quindi tira la volata al suo partito in vista della prova elettorale di novembre, in cui i democratici appaiono in vantaggio nelle intenzioni di voto. La stessa cosa accadrà da noi se i repubblicani non saranno eletti, anzi accadrà di peggio. Da Camp David, dove riunisce i ministri alla presenza della stampa, il presidente torna a parlare dell'accordo per il disarmo di Hamas, che definisce storico, un passo verso la pace e la sicurezza nella striscia di Gaza. Israele ci ha aiutato, sono molto contenti, sostiene a chi gli chiede ragione del silenzio di Tel Aviv sull'intesa. Resta la frustrazione per lo stallo dei negoziati con l'Iran. Sto perdendo fiducia perché mentono in continuazione, afferma. Secondo il Wall Street Journal, avrebbe ordinato un nuovo attacco della durata di diversi giorni per piegare Teheran, forse già nel fine settimana. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
1: Il caso Ceuta e le decisioni del governo italiano sono al centro del confronto tra i partiti.
3: Sospendere Schengen, una scelta di buonsenso e difesa dei confini. Fratelli d'Italia approva la decisione italiana e attacca. Se governasse Schlein ci ridurremmo come Ceuta. Poi dal partito della Premier, l'affondo contro Madrid, salvo Sallemi.
4: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore. Dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%.
3: Bene, il governo, dice Gasparri, Forza Italia, accogliere tutti provoca invasioni. Matteo Salvini plaude, passa la linea della Lega, che chiede anche blocco navale stretta contro l'immigrazione clandestina. Per le opposizioni è solo propaganda. Il governo ha abbandonato gli italiani, è ostaggio della demagogia ed è ridotto ad agente di Trump in Europa. Attacca la leader PD Elly Schlein. La rincorsa verso Vannacci crea psicosi. Ecco spiegato lo sciacallaggio della Premier Meloni per il 5 Stelle Giuseppe Conte.
5: Col governo Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari. Farebbero meglio ad ammettere i fallimenti e a stare zitti.
3: Azione chiede una gestione europea dell'immigrazione e per AWS, governo cinico, usa i migranti per il consenso. Vasco Pirri, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte 12 minuti, addio a Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, è morto a Milano a 96 anni. Sacerdote ed educatore, ha fatto della lotta alla droga e all'emarginazione la missione della sua vita. Il presidente Mattarella ne sottolinea il coraggio e la testimonianza di impegno sociale e civile. Nel servizio il ricordo dei suoi collaboratori.
6: Lui sapeva che sarebbero state un po', forse gli ultimi giorni, non so se le ultime ore, per cui da un certo punto ha cominciato a dire: adesso lasciatemi andare.
7: Franco Taverna Don Mazzi l'aveva conosciuto 47 anni fa, quando ancora Exodus non c'era, ma al Parco Lambro di Milano i ragazzi morivano come le mosche, vittime dell'eroina. Ora tocca a Franco e ai tanti altri che hanno accompagnato Don Mazzi in un'avventura ai limiti della follia, stare accanto ai giovani, ai più fragili, far capire a tutti che c'è una possibilità, sempre. Cristina Mazza, storica collaboratrice di Don Mazzi.

0: pezzi.
1: Sporcarsi le mani è quello che ci ha insegnato e quindi è diventato un mood nostro, quindi l'attenzione ai giovani, l'attenzione agli adolescenti, alle fragilità, ai più poveri.
0: La Camera Ardente è alla comunità al Parco Lambro. Lunedì alle 15 i funerali in Sant'Ambrogio. A Milano sarà lutto cittadino. Per il GR1 Donatella Negri.
2: Proseguono senza sosta le ricerche delle 5 persone ancora disperse sotto le macerie della palazzina crollata a Messina. La procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo.
3: Si fa strada sempre di più l'ipotesi del crollo strutturale. Sono 60 vigili del fuoco che lavorano senza sosta da giovedì pomeriggio. Ieri trovato il corpo di Carmelo Leone, 71 anni. Si lavora per trovare le sue 2 sorelle, Sara e Rosa Leone, il domestico cingalese Lairo Varna Kulasuriya e la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano della palazzina crollata. Il problema che rende difficile lo spostamento delle macerie è l'incendio ancora in corso sotto il palazzo e il gas. Una miscela questa che rende le operazioni di recupero molto rischiose. Sul posto i parenti che aspettano notizie, supportati dagli psicologi. La procura di Messina indaga per disastro colposo. 3 feriti tratti in salvo, 2 operai che stavano lavorando al piano terra del palazzo. Il terzo superstite, Davide Lambiase, 26 anni, commesso del bazar, ha raccontato di un boato, poi la fuga verso l'uscita con la sua collega Alessandra Frazzica, che però non ce l'ha fatta ed è rimasta sotto le macerie. Lei è la quinta dispersa. Tra loro pochi centimetri di distanza che hanno fatto la differenza per la salvezza. Davide Lambiase.
4: Fino all'ultimo pensavo di morire.
3: Elena Pabba, GR1.
2: Polemica alla Camera sul caso Delmastro. Il presidente Fontana conferma il congelamento delle chat tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia, indagato nell'inchiesta sulla cosiddetta bisteccheria. La maggioranza difende la decisione, mentre le opposizioni parlano di una grave lesione delle prerogative parlamentari. Il governo interviene sull'uso dell'intelligenza artificiale nelle indagini. Il sottosegretario Mantovano annuncia una modifica al decreto attuativo dell'AI Act. Per analizzare le immagini con l'intelligenza artificiale servirà l'autorizzazione di un magistrato. Non vogliamo uno stato di polizia, spiega, ma coniugare sicurezza e tutela delle libertà. La scomparsa di Franco Baresi, ex capitano del Milan e della Nazionale, era malato da tempo. L'Italia perde un grande campione, esempio di lealtà e dedizione, scrive sui social la premier Giorgia Meloni. Per il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il calcio italiano piange la scomparsa di una leggenda. Una delle figure più grandi e amate, ricorda il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
5: Se n'è andato a 66 anni, lui che la maglia numero 6 del Milan l'ha resa speciale, 6 come gli scudetti vinti in rossonero. Il mondo del calcio ricorda Franco Baresi con un minuto di raccoglimento nelle amichevoli del fine settimana, i funerali martedì mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Tanti gli omaggi di amici e rivali, da Ancelotti a Kakà, dall'Inter a Romario, l'attaccante brasiliano che Baresi fermò più volte nella finale mondiale 1994, uno dei migliori difensori centrali della storia, ha scritto Romario su Instagram, concetto che espresse anche Diego Armando Maradona dopo un Napoli-Milan del 1989.
6: Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore.
5: Alberico Evani, 13 anni con Baresi al Milan, lo ricorda così.
7: Franco per me non è stato solo compagno di squadra, capitano, è stato un amico, una persona con cui praticamente ho condiviso una grande parte della mia vita. Era una persona straordinaria, era un leader, sempre stato la bandiera, non ha mai voluto lasciare il Milan.
5: Jacopo Barlotti, GR1.
2: E la Federcalcio ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Baresi in tutte le amichevoli in programma in Italia fino a domenica. Qui il ricordo di alcuni tifosi rossoneri a Milano.
8: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
9: Molto onesto, si può dire, molto umile e forse per questo piaceva molto.
10: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, in una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, da oggi c'è un vuoto in più, quello lasciato da Franco Baresi nel cuore di tutti gli amanti del calcio. L'esempio di Baresi, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra. 719 le partite giocate da Baresi con la maglia rossonera, quella con il mitico numero 6.
11: Il nostro grande capitano, ha fatto la nostra storia e tanta roba. Doti ne aveva tante, soprattutto era un grande uomo.
10: Davide Gangale per il GR1.
2: E c'è una notizia dell'ultima ora che riguarda il mondo del calcio. Secondo il New York Post, la FIFA avrebbe abbandonato il progetto di coinvolgere investitori privati nella gestione dei diritti commerciali dei mondiali. Il piano avrebbe garantito un incasso di oltre 4 miliardi di dollari ed era stato annunciato dal presidente Gianni Infantino nei giorni scorsi. Immediata però la rivolta delle confederazioni continentali, a partire dalla UEFA, che ha minacciato di boicottare tutte le competizioni FIFA. L'economia: Banco BPM rinuncia all'aggregazione con Monte dei Paschi. Il consiglio di amministrazione del gruppo Veneto ha deciso all'unanimità di interrompere le consultazioni con la banca senese, confermando la volontà di concentrarsi sul proprio piano strategico. MPS prende atto della decisione e ribadisce l'impegno nell'integrazione con Mediobanca. Scatta il grande esodo di agosto. Sulle strade sarà una giornata di traffico da bollino nero. 26 milioni gli italiani in viaggio. Per agevolare gli spostamenti, l'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri. Intanto il turismo si prepara a un'estate da record, trainata anche dagli arrivi dall'estero.
12: Anche se gli italiani partono sempre meno in agosto, sono di tutto rispetto i numeri previsti dagli operatori. Assoturismo Confesercenti stima oltre 96,7 milioni di pernottamenti nel nostro paese, ma a fare la differenza è la componente straniera. Il presidente Vittorio Messina:
13: gli stranieri aumentano dell'1,3%, sfiorando i 45 milioni di presenze. Bene il balneare, anche se il caldo intenso favorisce i laghi e la montagna, che cresce addirittura del 2,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
12: Il trend del mese apice della stagione resta dunque positivo, anche se si inserisce in un'estate segnata dai rincari dei carburanti. Per questo si attendono soggiorni più brevi in destinazioni a breve e medio raggio. Non si bada spese invece per assistere ai concerti dei propri artisti preferiti. Secondo Unicusano, i grandi eventi musicali sono diventati dei veri e propri motori economici, con un impatto in Italia da 4,3 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
2: Sulle partenze pesa anche l'ondata di calore. 19 le città da bollino rosso, domenica saliranno a 23. Le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
14: Inizio del weekend con tempo prevalentemente soleggiato su tutto il paese, salvo rovesci e locali temporali che nelle ore più calde si manifesteranno su Alpi e Appennini, condizioni di onda di calore con picchi fino a 40-42 gradi sulle pianure del nord e nelle zone interne di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, e che persisteranno anche per la giornata di domani.
2: E tra le città da bollino rosso c'è Bologna, dove per far fronte alle alte temperature è stato attivato un piano con rifugi climatici aperti a tutti.
15: Siamo tornati ieri dalle vacanze e ci riadatteremo al caldo, non si può fare altro, un po' di aria condizionata, un po' di ombra, si sopravvive, cerchiamo.
16: Residenti e turisti nella morsa del caldo, che per una decina di giorni almeno porterà temperature roventi. Bologna non è fra le città da bollino rosso, ma già il calore non dà tregua.
17: Veniamo dalla Spagna, da Cordova, anche lì fa molto caldo, siamo abituati.
16: Per trovare ristoro, un po' di ombra e acqua fresca, nel capoluogo emiliano è attiva una rete di rifugi climatici, al chiuso e all'aperto, come in Sala Borsa, all'Archiginnasio e nel cortile di Palazzo d'Accurzio.
15: Bevo tantissimo, cerco di stare all'ombra e basta, non ci sono altre soluzioni.
16: Si preannunciano giornate infuocate in tutta la regione, in particolare nel fine settimana, e ognuno si difende dal caldo come può.
18: Bevendo tanta acqua e cercando di stare un po' all'ombra.
19: Io a casa ho solo il ventilatore, basta. Finestre aperte e si aspetta che finisca.
16: Bologna, Francesca Turi, GR1.
2: Dalla Norvegia la curiosa storia di un tricheco che si è allontanato dal mare per restare, almeno per un po', in una foresta.
20: Lui è lì con la sua tonnellata di stazza, zanne comprese, sdraiato tra l'erba alta e a 200 metri dal mare mordicchia tranquillo un ramo. Il tricheco nella foresta non è frutto di intelligenza artificiale, ma è stato immortalato in un'istantanea reale che arriva dalla Norvegia. A scattarla un giornalista dell'emittente pubblica, rimasto basito davanti alla scena, e anche i ricercatori che studiano questi animali da decenni ammettono di non capire come sia possibile che quell'esemplare sia arrivato fino a lì. Il protagonista di questa storia, che sembra quasi sorridere, sdraiato e satollo in mezzo all'erba, ricorda da vicino il tricheco filosofo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Le autorità norvegesi hanno scelto però di non dargli un nome, per evitare che diventi un caso mediatico e venga importunato da curiosi a caccia di selfie. Per quanto simpatico, rimane pur sempre un tricheco. Federico Mello, GR1.
2: Estate, tempo di tormentoni e classifiche. Joliet torna al numero uno e trascina la musica italiana, che nello streaming supera anche giganti della scena internazionale come Madonna e Rolling Stones.
1: Tutto è possibile, canta Joliet, anche che a 28 settimane dall'uscita l'album del rapper napoletano si riprenda alla cima della top 10 degli album più venduti della settimana, scavalcando Bad Bunny, che resta al secondo posto, Anna scivola al quarto dopo Olly. E Joliet chiude anche la top 10 con Dio lo sa, atto secondo, una classifica che parla decisamente italiano, con dentro Bresh, Samurai J, Ultimo, e tra i singoli ancora effetto mondiali, svetta Shakira con Dai Dai, ma poi è ancora una cascata di musica italiana, da Fred De Palma a Mengo Rimango e Serena Brancale, musica in streaming, perché tutto cambia quando parliamo di album fisici, CD, vinili o addirittura musicassette. Dominano qui gli internazionali, Strokes, Rolling Stones, Madonna. Cambia la fruizione, forse l'età di chi ascolta, e cambia la classifica, almeno fino a venerdì prossimo. Miriam Mauti, GR1.
2: A proposito di streaming, Don't Go Breaking My Heart, successo di Elton John del 1976, ha superato il miliardo di ascolti. Non riesco nemmeno a immaginare di quanti viaggi, di quante feste e karaoke abbia fatto parte, ha commentato via social l'artista britannico. Nata da una vacanza alle Barbados e cantata in duetto con Kiki D, la canzone fu il suo primo numero uno nel Regno Unito e raggiunse le vette delle classifiche in quasi tutto il mondo. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Massimiliano Savino e Tommaso Margiotta. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
21: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
22: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 25, apriamo in A4 in Lombardia tra Grate e la tangenziale est di Milano in direzione del capoluogo, un camion in fiamme causa rallentamenti, chiusa anche l'uscita per la tangenziale est di Milano per questo motivo. In A4 in Veneto tra Verona est e Soave in direzione Padova segnalato un incidente, e proseguiamo ancora in A4 in Friuli alla barriera di Trieste e Lisert in direzione Trieste, presenti code per traffico intenso. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, in Toscana, tra Firenze Sud e Incisa, in direzione della capitale, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria. Ancora in A1 nel Lazio, tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord, in direzione Roma, il traffico risulta rallentato per lavori. Andiamo in Campania in A16, tra Baiano e Avellino Ovest, in direzione Canosa, presente un incidente. E infine chiudiamo in Puglia, sulla statale 106 Ionica, nei pressi di Castellaneta Marina, si segnalano rallentamenti in entrambi belle direzioni per lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. L'Italia blocca Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di circa 60.000 migranti in 24 ore a Ceuta, all'enclave di Madrid in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, le parole della Premier Meloni, e si apre una crisi diplomatica con la Spagna. Il Premier Sanchez ricorda che l'Italia è prima per ingressi irregolari, 478.000 in 5 anni, e che rispetto dei trattati non è opzionale. Gelo da Bruxelles, che chiede a Roma di spiegare come la crisi di Ceuta impatti sulla sua sicurezza, visto che non ci sono flussi di migranti verso l'Europa. Solidarietà a Madrid da Francia e Gran Bretagna. Intanto oltre 48.000 migranti su 60.000 arrivati a Ceuta sono già stati rimpatriati. Kiev sotto attacco, missili balistici russi sulla capitale ucraina. Lo ha fatto sapere poco fa il sindaco, invitando la popolazione a recarsi nei rifugi. Paura ai campi flegrei per il terremoto che ha fatto tremare tutto, spingendo la gente a riversarsi in strada. La scossa di maggiore intensità è stata di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, sentita in quasi tutta la provincia di Napoli. 21 le persone ferite, di cui 2 in gravi condizioni. Blackout in alcuni quartieri. Ad Agnano è crollato un traliccio dell'alta tensione. A Pozzuoli ha ceduto un pezzo di muro di una palazzina. Stop temporaneo alla circolazione dei treni nella zona e alla partenza dei traghetti per le isole. È prevista la prossima settimana al Cairo la firma dell'accordo su Gaza, che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. Bocciare 20 punti dell'intesa all'estrema destra di Tel Aviv, inaccettabile, l'ha definita il ministro Ben-Gvir. Addio a Don Mazzi, il prete di strada che combatte la droga grazie alla comunità Exodus da lui fondata. È morto a Milano a 96 anni. Non solo religioso, ma educatore e attivista, ha recuperato migliaia di giovani fragili e tossicodipendenti. Cordoglio da istituzioni, politiche e cittadini. Il presidente Mattarella lo ricorda come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. Martedì l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale italiana, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà proclamato lutto cittadino. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. Ultimo grande libero, bandiera e capitano della squadra rossonera, con cui ha vinto di tutto: 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee, 2 italiane. Tantissimi gli omaggi e messaggi di cordoglio dal mondo dello sport e non solo. Il Real Madrid lo ha definito una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Il suo numero di maglia, il 6, è stato ritirato dal Milan quando ha smesso di giocare. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con lo sciame sismico che non accenna a placarsi, che sta interessando l'area dei Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4.7, il più forte da 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Ci sono stati crolli a Pozzuoli, molta paura, gente ancora in strada, stop a treni e traghetti. La Premier Meloni segue costantemente la situazione in contatto con la Protezione Civile e le autorità. E intorno a mezzanotte abbiamo raggiunto il sindaco di Bacoli, Iosi Gerardo della Ragione, uno dei comuni dell'area Flegrea coinvolti in sisma. Sentiamo il suo racconto.
4: Diciamo, non va molto bene, anche perché le scosse stanno continuando, quindi c'è forte preoccupazione e paura dei cittadini. Registriamo danni sia in cedimenti di intonaci, frane di costoni, sia in mare che in strada, richieste di cittadini per verifiche all'interno delle strutture, che siamo riuniti al centro operativo comunale e tra poco arriva anche il prefetto. Non abbiamo richieste di cittadini che vogliono dormire fuori, però nel caso in cui ci fosse questa necessità apriremo i nostri palazzetti dello sport, le palestre, per fare i centri di prima accoglienza.
3: E vediamo la crisi migratoria di Ceuta. L'Italia sospende Schengen con la Spagna. Giorgia Meloni dice: tuteliamo la sicurezza nazionale. Tensione diplomatica con Madrid. Il premier Sanchez replica puntando il dito sugli ingressi di irregolari in Italia. La pressione su enclave spagnola e Marocco intanto si allenta. Le vittime sono 57. E la premier Meloni ha spiegato la decisione del governo di sospendere temporaneamente Schengen nei collegamenti aerei e marittimi con la Spagna.
5: Una misura per tutelare la sicurezza dei cittadini in vigore solo per il tempo necessario. Giorgia Meloni annuncia sui social la decisione dell'Italia, primo paese europeo a sospendere i trattati di Schengen con Madrid, perché spiega: vogliamo prevenire possibili ripercussioni di quei disordini per la nostra nazione. Si cercherà di limitarne l'impatto sui flussi turistici estivi, assicura la Presidente del Consiglio, che offre pieno sostegno a Madrid e all'Unione Europea nella gestione della crisi e rilancia la linea italiana di contrasto alle reti criminali che trafficano in esseri umani. Una visione che, sottolineano nella sede del governo, trova ormai sempre più consensi in Europa e mette l'Italia al centro del dibattito sulle politiche migratorie. Giorgia Meloni ne discute con le altre cancellerie europee, fra tutte la telefonata con la premier danese, con cui l'italiana guida a Bruxelles il gruppo di paesi che chiedono una stretta sul tema. Contatti diretti e continui anche fra Palazzo Chigi e il Viminale. Piantedosi riunisce il comitato per le frontiere, una scelta necessaria e prevista dai trattati, interviene il vicepremier e ministro degli esteri Tajani. Federica Ionta, GR1.
3: Ed è un'Europa divisa quella di fronte al caos di Ceuta. La Germania esprime sostegno alla Spagna per la sua intenzione di non lasciare entrare i migranti illegali nel continente. La Francia rafforza i controlli ai confini con la penisola iberica, ma si dice pronta ad aiutare Madrid anche attraverso l'agenzia Frontex. Finlandia e Danimarca invece appoggiano Roma nella decisione di sospendere Schengen. E vediamo i dati economici. Dati Istat sulla fiducia, migliore infatti quello di imprese e famiglie. Inflazione in calo, stabile il carrello della spesa.
6: Quello che mettiamo nel carrello di tutti i giorni, dai beni alimentari alla cura per la casa e la